0: puoi andare su www.netstrike.it e trovi tutte le informazioni.
1: Mm-hmm.
0: Questo vale anche per chi ci sta ascoltando, ovviamente. Grazie uh-huh. alla segnalazione di Lobo, che prontamente ci ha dato il link. Questo è il bello delle radio in rete, abbiamo un feedback dagli utenti, i quali possono subito darci informazioni, un po' come si faceva una volta telefonando alle radio private.
1: Zelig Conference.
0: Ah sì, allo Zelig, ci sono i compagni dell'OA di Milano allo Zelig Conference.
1: Mm-hmm.
0: Sì.
1: Ma questo è di Parigi, qua dice. Zelig Conference, dicembre 2000 Parigi. Cos'è questo vertice OCS che c'è stato il giugno? Movimento di massa antiproibizionista. MDMA. Ah, beh, su un convegno che c'è stato a Genova, antiproibizionista. Avevo preso il manifesto su a Roma, poi l'ho lasciato in Ovetta, non ho potuto scendere. C'era un treno, organizzato un treno occupato per...
2: Una cosa può essere più semplificata e non semplificata di più, sì?
0: Più semplificata, sì.
1: Ah, qua parla pure di Palermo, la mobilitazione del 73, io ci sono stato. Action Against Ain't Global Crime. I potenti del mondo
0: attenzione, annuncio ufficiale. Attenzione, annuncio ufficiale. Ho trovato i sorgenti del Lucent Modem per Linux. Attenzione, annuncio ufficiale del Win Modem Lucent per Linux.
1: Contro la pena di morte.
2: Lavoriamo solo nel campo complesso, solo con numeri complessi. Capito? Mm-hmm. Che non si lavora più con numeri reali, no. Capito?
1: Gabriele, hai una cartina?
0: Sì.
3: Prima è stata pure carina quella manifestazione qua di Catania, c'era la mia luce l'altra sera, mentre tu eri fatta la lezione, c'era la lezione.
1: Mira, ragazzini, la cartinza. Mentre Catania diventerà il prossimo anno, per il nuovo prossimo millennio, sarà capitale europea tecnologie. Sanatra Thompson della SPC. Non sanno di più quello che c'è in Marocco. E diventerà, avrà il primato biotecnologie e biomedicina.
0: Bene, bene. La cosa.
1: Toccherà a noi siciliani salvaguardare sulla moralità di ciò che vogliono fare. Mentre invece non si sa, questa moratoria che hanno presentato sulla direttiva della brevettabilità della vita dovrebbe essere di almeno 10 anni all'introduzione di sementi transgeniche qui in Europa, anche se in realtà per i primi campi sperimentali sono stati qua in Sicilia, a Vittoria. Penso che anche facile collegare anche che ci siano stati interessi appunto da case come la Thompson, da case, da gente che lavora lì magari. Ma poi la Thompson non faceva insieme, non era insieme alla Normand una volta, creava videoregistratori. Poi se è stata recuperata da un trust di cervelli. La prossima volta porto il disegno del trust di cervelli. Un disegno splatter. Pasquale Pistorio, uno dei più grossi businessmen, con un recuperatori. Oh, organizzatori, ideatori di piani di recupero per aziende. È stata rilevata prontamente, molto prontamente, è stata una delle, diciamo, dei recuperi più storici, più importanti di quest'ultimo secolo. Ma c'è una sigaretta normale, ce l'hai, Gabri?
2: Io.
1: Okay. Prendo una punta.
2: Yeah.

0: quanti ascoltatori ci sono? Ah, Gabriele, quanta gente c'è in ascolto?
1: Ma 4 o 5, non mi ricordo. Sì, 4. Forse 3. Ma ci sono delle teste di cazzo.
0: Ma perché hai dato un appuntamento? Invece come... io non porto più, sai, mi hanno mandato la lettera per il servizio civile.
1: E allora?
0: Se parto, però rientro, devo rientrare il 27, il 28 devo essere sotto casa tua, praticamente quel palazzo che c'è. Con le bandiere, esistono, dove mi daranno una serie di assegnazioni.
1: Non ho capito, che vuol dire non parti più?
0: Che, voglio dire che dovevo... In teoria sarei rimasto...
1: Posso girarla?
0: Su... No, praticamente sono al nord fino al 2-3, invece mi faccio il capolanno qua perché mi hanno costretto. Non so come oggi c'è una tipa, mi ha detto guardi io se no la denuncio per diserzione, mi ha mandato a cacare.
1: L'hai mandata a cacare?
0: Sì, ma che stile è, non mi dite per il resto della sua vita.
2: Buono ritorno in corriori, sì?
0: Che ti faccia del male per il resto della sua vita, mi ha risposto in una maniera indecente. Detto no, perché guardi, io lavoro, eventualmente mi... cioè giusto, è arrivata così, tra parentesi, lo scaglione precedente al mio non l'hanno ancora chiamato, hanno chiamato il mio in anticipo. Ho detto guardi, anche perché vorrei, sono venuto oggi perché vorrei sapere un po' come è combinata la situazione, per... qua c'è scritto serie di assegnazione, dovrebbe essere proprio quello, sotto caso due sarebbe una cosa stupenda. Che vuol dire che mi alzerei, scenderei e sarei già là pronto sul luogo.
1: Ah, senti, la tipa se n'è già andata praticamente.
0: Sì, ho sentito oggi Maria Rosa, domani mattina ci vediamo.
1: Se vuoi iniziamo subito a fare qualche sistemazione lì.
0: Oggi se n'è andata, oggi pomeriggio?
1: Praticamente sì, domani è l'ultimo giorno, potrebbe venire.
0: Io domani devo venire alle 9.
1: Minchia, così presto?
0: No, alle 9 alle 9:10 devo telefonare a Maria Rosa e poi verso 10:30 avvicinare.
1: Ho capito. Vediamo un po' come stanno andando le cose di Cotto per quanto riguarda il concerto. Vediamo se stanno provando e cosa stanno facendo. Adesso switcherò il microfono.

0: Vabbè, torniamo in diretta. E adesso mettiamo giusto una musichetta di sottofondo.
1: Chissà se hanno aggiornato il sito dell'Astro Canapas.

0: Persia. Ma perché non mettiamo un po' di musica in sottofondo?
1: Sto provando.

0: mangiare molti cose. Invece mai dire. Molte cose che non mi piacciono mangiare, capisci? Sì, delle volte quando cerco una informazione su qualcosa trovo molti cose.
1: Beh, ma ci sono anche le librerie, magari costa meno.
0: Pure tu lo stesso argomento si trova più volte 10
1: libri. Sì. E ti fai fare la spedizione. Ne prendi tanti, costano poco, perché paghi le spese di spedizione, ma non le spese. Oltre una certa quantità sono.

Interessante. Cioè, sono con l'assessorato all'agricoltura del Piemonte hanno fatto un intervento per illustrare praticamente un progetto di reintroduzione della coltivazione di canapa, che prevede come interventi praticamente a lungo termine ricerche mirate all'introduzione di caratteristiche, di un perfezionamento, diciamo, di metodi d'analisi esistenti per l'individuazione del THC, no? Che è il principio tetraidrocannabinolo, che è il principio della cannabis. Una bella cosa.

0: Tchau.
1: Tchau.
2: Come stai?
0: Bene, sto facendo la trasmissione dal vivo.
2: Come?
0: Quella di adesso.
2: No, con chi?
0: Con me. Sto già trasmettendo.
2: La radio?
0: Sì. Come l'altra volta, non ti ricordi?
2: Ah, sì, vero.
0: C'è un microfono sotto e trasmettiamo il concerto dal vivo.
2: Quello concerto?
0: Quello che ci sarà stasera.
2: E questo qua no, grazie.
0: Prego.
2: E quindi, bello. E come vado a mettere, come vado a posto leggere con me?
0: Sì, certo. No? Purtroppo sì.
2: Purtroppo, credo. Comunque c'era un programma che bisogna scaricare ieri che modificava le prestazioni di Windows.
0: Ok, sono tanti.
2: Rendeva simile a Modif, a qualche altro. E che non sono riuscito a prenderlo.
0: E meno male.
2: Grazie.
0: Prego.

0: Ah, senti, poi ho scoperto, una pagina web dove apro due file di segni zodiacali, you and me, e you and him, e permette di scegliere la coppia con un giallo scritto. Troppo bello, ho fatto stanotte, troppo bello, grazie all'idea che mi hai dato, parlando con voi.
1: Ma
2: che
0: hai
2: bloccato
0: il computer,
1: sì?
0: Sì,
1: sì, sì.
0: Ti
2: sta
1: navigando, no?
2: Ma
1: bloccato?
2: No?
1: Ce l'hai in effetti, vedi, è accosto. No, chiudi quella roba qui. Non devi aprirlo di nuovo, cazzo!
3: Perché no?
1: Perché no? Perché ce l'hai già di sotto.
3: Cos'è di sotto?
1: Minchia. Ah, chiudiamo sempre.
3: Ma da dove si vede
1: quando
3: che
1: clicchi,
3: c'è di sotto?
1: Quando clicchi su una parte vuota dello schermo,
3: a fare la
1: testa,
3: sotto, sì,
1: che fai la vista di sinistra, che hai nascosto, perché le hai nascoste, tipo questa l'hai nascosto, non l'hai chiusa.
0: E come si nasconde la finestra? Come si nasconde la finestra?
1: Si nasconde sbagliando e cliccando qua.
0: Dove?
1: Qui. Così non chiude, così nasconde. Per chiudere i programmi bisogna andare su file e trovare l'opzione per uscire, cioè.
0: E non c'è close, in questo menu qua non c'è close.
1: No.
0: E questo qua non è close?
1: No.
0: Che cos'è questo qua?
1: È il nascondere.
0: No, quest'altro.
1: Per ingrandire la finestra.
0: No, la chiude.
1: No, non la chiude.
0: Ah no?
1: No, non la chiude. Ma quante cazzo di finestre hai aperto?
3: Una! No, l'hai aperta dove?
1: Continuano a aprirsi finestre, continuano. Poi è che stai su un computer lento, per cui
3: Ma non lento, quindi ma questo è un 086,
1: questo è un 386.
0: Un 086. Ma com'è che dimensioniamo la finestra?
1: Come si fa con qualsiasi sistema conosciuto, come si fa con Windows?
0: Aspetta, come faccio a dimensionare la finestra? Non spiego.
1: Scusa, con Windows come fai?
0: Ora sto dimensionando, sto spostando.
1: Devi metterti sull'angolo.
0: Qui?
1: Sugli angoli. Ti devi tirare gli angoli.
0: Banale. Ma vero? Ma la tua razzola size da qui?
2: No,
0: size. Sì. Size. Eccolo qua, vedi? Ah, ho chiappato l'angolo, lo stesso.
2: Ok, lo vedi.
0: Perché io infatti facevo size, almeno. Invece non mi ricordavo che chiappavo l'angolo forse.

0: Prova.
1: Vai.
2: Dai, non fare il bordello.
0: Quante persone ci sono in ascolto?
2: No, nessuno.
1: Bello lo sfondo. Non è che mi dava così bella bitmap lo che qua.
2: No.
1: Cattivo. Se Diego è qualcosa te l'ho scritto.
2: No, non so forte già scritto, quindi non ho niente da dire.
1: Spoglio recondito. Ma è pregiudizievole. Che ora che fai?
2: Sto qua e trasmetto.
1: Tutta notte?
2: Sì.
1: Fino a quando?
2: Quando finisce il concerto me ne vado.
1: Allora devi andare a trovare più tardi? Vado a casa a trovare queste cose? Facciamo vedere la missione?
2: Vai, ci vediamo dopo. Ok?
1: Ciao, più tardi.
2: Ciao.
1: Un bacione a te.
2: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: No.
1: No, vero? Va bene.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ai, ai, ai, ai.

صحابه رحمهم الله. Quanti ce ne sono? Uno, vero?

0: Questo sembra di come ci sono.
1: Allora, vediamo un po'. Sotto stanno provando. Facciamo lo switch del microfono.

0: torniamo in studio e salutiamo Vited, che a quanto pare ci sta ascoltando. E pare che la situazione qui funzioni abbastanza bene, devo dire. La trasmissione del concerto si farà. Bisognerà vedere con la musica sparata come si sente, se il microfono va in distorsione, ma spero che si senta bene. Sai cosa può essere l'ego anche? Sei abbastanza perdutello.
1: L'eco?
0: L'ego che si sente quando suonano sotto, può essere il microfono è messo proprio accanto al soffitto con le volte. Per cui può essere quello. Bene, bene.

0: vediamo un po'. Quando iniziano a suonare. Chissà se avremo scontri con la polizia.
1: Questi altri sono buoni, capito? Solo il prete non sono buoni. I polli.

0: ¿Ves? Y seguir Dios caso.
1: Sí, un pochettino. Niente, stavo consultando questo sito dell'Assocanapa. Ho intenzione di affittarmi un terreno delle 1500 metri quadri. Dovrebbe essere coltivati a patate. La terra è molto dolce, la bevina è bella, bella infossata.
0: Senza cacate interi.
1: Basta, io esco.

0: amico. Com'è che si esce? Non era contro il backspace? O contro l'F1? Come si esce?
1: Controllare backspace.

0: Ma di giù com'è se stanno suonando?
1: Vediamo se sotto suonano. Proviamo a switchare il microfono.

and

0: un po' se e come mi sentite adesso, che sto parlando dal microfono al Media Lab. Datemi una conferma sul canale, se forse devo alzare così i volumi. Un problema? Ecco, ora si sente più forte. Sai che devo abbassare tantissimo i volumi quando mando la musica dal vivo di sotto, perché va tutto in distorsione. Ora i volumi sono tutti sparati al massimo, quindi vi do una buona serata qui dal Freakness Media Lab di Catania, Centro Sociale Auro. Sono le 19:21 minuti orario universale GMT, che corrispondono alle 20:21 minuti ora italiana, per cui niente, vediamo un po' come arriva. Adesso mi ascolto io. Qua mi arriva ancora roba vecchia. Sì, in effetti arriva piano prima. Ho fatto una scoperta interessante con i microfoni che vi ho già detto e quindi non la ripeterò. I volumi stanno qui, lo stream funziona alla grande, devo dire che funziona veramente bene. E adesso una domanda al volo, mentre qua mi chiedono l'uccello, non so perché. Vabbè, ho staccato l'ascolto da parte nostra. Mi dicono di dire qualche cosa. Di, e adesso vediamo cosa mi dicono. Cocuzzo Pircazzi. Mi dicono di dire Cocuzzo Pircazzi, una località della Sicilia che si chiama così. La parola di testa è Cocuzzo Pircazzi. Sorgenti di BC, cazzo lo sa. La viva voce, sono sommissato dagli insatti, sì. Mi dicono anche che c'è molto fruscio, mentre saluto l'amico Rockstar che ci ascolta da Caltanissetta, se non erro. Il fruscio è dovuto al fatto che il microfono passa con le linee dei terminali seriali su un cavo multipolare lungo 60 metri e il microfono è connesso a due cavi non utilizzati di questo cavo seriale che serve i terminali di sotto per i bollettini del Media Lab. Insomma, i terminali di accesso pubblico sono delle shell, insomma, che uno si può loggare, vedersi la posta o queste cose qua. Terminali, va. Chiedono notizie di loro. Lonestar sta bene e basta. Sentiamo l'inizio del concerto. Mentre sta arrivando qualcuno, vediamo. Mi è arrivato Marco. Quante ascoltatori ci sono? Ma 5 o 6.
1: Stanno facendo il check degli strumenti.
0: Ah, infatti se io le stanno provando, io devo regolare un casino per trovare la regolazione dei volumi.
1: Ah? Uh-huh.
0: Perché vanno in distorsione. Per cui. Ora mi sono aperto un XMMS in locale, così possiamo sentire dalle casse effettivamente come arriva.
1: Mm.
0: E vediamo un po'. Ma quando iniziano?
1: Ma penso tra una mezz'oretta comincia.
0: Una mezz'oretta comincia, bene, mm-hmm. Bene. Mm, bene, bene, bene. Vabbè, cosa possiamo dire a questi disgraziati che ci stanno ascoltando? Possiamo andargli a leggere qualche notizia da Indy Media, vediamo se ci sono aggiornamenti da Roma. Gli scontri.
1: Vediamo
0: se la trovo per di nuovo. Indymedia.it dovrebbe funzionare anche così. No, non esiste Indymedia.it, ma vaffanculo. Fanno i sottodomini di merda, si fanno. Italy Indymedia, vediamo un po'. È il momento del rullo. Cartina. Allora, concluso il corteo antinazzi, andiamo a leggere. È una notizia delle 19.31 che potete leggere anche da soli su italy.indymedia.org. Ore 19.12, si è concluso in via di Ripetta il corteo dopo aver attraversato il Tevere e percorso qualche strada del centro di Roma, nella zona alle spalle di Piazza Navona. Ora i manifestanti sono tornati al concerto di Rifondazione a Castel Sant'Angelo. Durante il corteo c'è stata qualche provocazione sul lungotevere da parte delle cosiddette forze dell'ordine, ma non ci sono stati grossi problemi. C'è anche un link su tmccrew.org/no-hider-index.htm
1: per quei 4 o 5 malcapitati che ti stanno ascoltando. Siamo su Radio
2: Stai
1: Cyber.
2: Parlando dove adesso tu?
0: Come?
2: Stai qua o dove stai parlando? Roma?
0: Sto trasmettendo su internet, quindi ascoltano da tutta Italia, dove vogliono.
2: Vuoi avere anche delle risposte, sì?
0: Sì, sì, loro mi dicono qua se ascoltano, se sentono bene oppure no.
2: Se per esempio io sto in Africa, si può per esempio fare trasmissione per esempio?
0: Da lì?
2: Sì, sì. Africa, Italia.
0: Serve internet.
2: Sì, con internet.
0: Se c'è internet, sì.
2: Sì?
0: Ah, e da lì possono anche ascoltare, ovviamente.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Per trasmettere, per esempio, concerti dal vivo,
0: sì, sì,
2: dall'Africa in Italia, qua per esempio dal Sudan in Italia.
0: Sì.
2: Si può fare questa cosa, sì? Ah, poi sentiamo quel fotografo.
0: Sarebbe bello. Infatti giù c'è il microfono, adesso noi trasmettiamo il concerto che fanno stasera.
2: Sì. Allora si può trasmettere il concerto africano.
0: Certo, come no. Che cazzo mi dice qua il microonda? Spiega ai profani. Andiamo a cercare altre notizie, va, vediamo se l'ANSA ci ansima qualche notizia. Andiamo a vedere l'agenzia ufficiale. No, siamo collegati con un modem 33.6. Colin di Stati Uniti, mamma mia.
2: Sì?
0: Colin Powell.
2: Il nuovo presidente?
0: No, il segretario di Stato degli Stati Uniti.
2: E chi è il presidente? Il
0: presidente Bush.
2: Bush, sì, sì. Quando si dice?
0: Due giorni fa Gore si è ritirato.
2: Sì.
0: Ha detto basta e...
2: Ritirato, sì.
0: Sì, sì.
2: Adesso il presidente è entrato nella Casa Bianca o no, ancora no?
0: No, prossima settimana. Cosa ci lascia? E vabbè. Cazzi suoi. Oh, c'è Shani, vediamo se un po' ci ascolta oppure fa il cazzone come al solito.

0: Allora, qua c'è una notizia dell'ANSA, però non si parla di scontri, gli scontri stanno sotto. Spropositata reazione della polizia, dice qua. Beh, poliziotti si comportano sempre così. Perché?
1: Che cosa succede?
0: Perché esagerano con la violenza, i poliziotti?
1: Perché hanno le pistole, non le
0: Dici?
1: mani. Perché ancora hanno le pistole. Ma sarà ce l'hanno anche la mura delle guardie municipali in alcune città italiane, in questa realtà.
0: Il tentativo di portare, minchia, ma qua hanno un font enorme. Un attimo che mi regolo il font perché non si legge un cazzo. Ce li ho 24, grazie.

0: Allora, il tentativo di portare l'immagine della tragedia di Auschwitz su di un grande cartello per ricordarla a chi celebrava l'albergo di Heidelberg è stato impedito dalle forze di polizia. Una reazione spropositata che ha rischiato di produrre tensioni serie e conseguenze gravi, quanto si legge in una nota della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista che definisce ancora una volta Heidelberg come persona non gradita a Roma. Vabbè, sarà. Ci sono delle foto degli scontri sul sito ANSA. Scontri, qui dice, durati pochi minuti tra la polizia e i manifestanti verso le 19 anche in via Vittoria Colonna, all'angolo con Piazza Cavour. Un poliziotto è rimasto contuso a terra dopo essere stato colpito. Soccorso dei colleghi, si è rialzato dopo qualche minuto. Altri due ragazzi a terra in attesa delle ambulanze. Gli incidenti sono cominciati quando due manifestanti si sono allontanati dal gruppo. In pochi istanti decine di poliziotti sono usciti dai mezzi e hanno caricato i manifestanti. Due ragazzi fermati, molti passanti hanno protestato contro le forze dell'ordine, ritenendo l'intervento troppo violento. Quindi i passanti hanno manifestato, cioè hanno protestato.
1: Sì. Faccia di cazzo.
0: Vediamo un po', vabbè, foto di fronte ce n'è una sola. Heider ha applaudito sotto l'albero, ma da chi, vorrei capire? Alle 16.50, alle 16.40 teste rasate bruciano rifiugi in largo Giovanni XXIII. Il grande striscione con l'immagine dei deportati di Auschwitz è stato distrutto e gettato a terra. Ma questi sono deficienti, sti poliziotti.

questa è una notizia che abbiamo letto prima da Indimilla. Vediamo un po' le altre notizie dall'ANSA, dopodiché switchiamo il microfono.

0: usura, chiesti 3 anni per il cardinale Giordano, accusato di usura. Madonna.
1: Vabbè, chiudiamo. Escape.
0: A questo punto ripassiamo al microfono di sotto per vedere se hanno incominciato a suonare oppure no.

Beh, vediamo quest'eco, va. Ale, eco elevato. Radio Cybernet oggi trasmette, diciamo, giusto per fare dei test, delle prove e anche un po' per non avere un cazzo da fare. Per cui

vabbè. Allora, mi si è piantato Netscape sulle pagine web di Repubblique. RM lock, chiudiamo il Netscape e apriamone un altro Netscape. Repubblica, via. Andiamo su internazionale.it, che non è la squadra di calcio, ma bensì si tratta di

Coordinate, ricordatevi, qui i punti barabara, no, abbiamo miglia, org, 8000, slash, live, uguale, non è uguale, è volata una cassa? Beh, succede a volte.

siamo un po' più egoisti, oggi vogliamo essere egoisti. Egoismo uberalle, indirizzo in prima pagina. La trasmissione di oggi è una trasmissione assolutamente sperimentale, il che è un eufemismo per dire che non ce ne frega un cazzo di quello che diremo. E non me ne frega un cazzo di quello che dirò, perché sono completamente solo qui al Freaknet Media Lab. Che te devo di? E che te devo di? Evviva il Festival dell'Unità! In questo momento sono andato a vedere il sito internet del giornale L'Unità. Me ne sbatto, non so chi ci ascolta, ma comunque abbiamo BlackBerry, che salutiamo caldamente, unico ascoltatore finora. Ciao BlackBerry. Mentre Microonda non accenna ad entrare. Senza sede, senza telefono, i liquidatori chiudono anche il nostro sito. Allora non è vostro, se ve lo chiudono vuol dire che non è vostro. Linee telefoniche tagliate, riduzione dell'uso dei locali, impossibilità a proseguire l'esperienza. Oh, e fatevi una fanzine, la chiamate all'unità e continuate a uscire. Fate che fotocopie. Fate le fotocopie, distribuite in unità in ciclo stile, insomma, datevi una mossa. Ma qualcuno starà sentendo? Io non so. Ma si sente quel che dico e quello che vorrei capire.

Ole, sono venuto qua per fare qualcosa, ma non mi ricordo più cosa. Questo muse, ma si può ridimensionare la finestra di muse. Oh, ma allora è veramente un programma serio. È un programma veramente gioioso, oserei dire, perché mi dà gioia usarlo. Ieri ho definito muse un programma gioioso e mi dà gioia. Mi chiedono di annunciare il mio dissenso. Sì, io annuncio il mio dissenso. Questo dissenso che proviene da una riflessione profonda. Sento in lontananza dei rumori. Essendo che mi trovo solo, chiuso in un centro sociale, vado a prendere un bastone. No, penso che prenderò una birra.

0: qualcuno ha dimenticato al Michelin una bottiglia di vino.
1: Un orrendo minaccio siciliano da 20 gradi potentissimo.
0: Dovete sapere che il vino siciliano non è come quella merda che si beve in giro per l'Italia. Il vino siciliano non è, come si suol dire, un vino da femminucce, ma è qualcosa di paragonabile all'inchiostro di Tina.

0: Bene, mi dicono di alzare la voce. Sì, questa puntata sarà un vero delirio, poiché mi è stato chiesto di trasmettere, io non sapevo se farlo o meno, a un certo punto ho deciso di farlo. Per cui, buon ascolto, mi trovo al Freaknet Media Lab di Catania, accanto a me c'è una workstation Sun, di cui vi farò sentire i beep. E poi, che cosa vi posso dire? Ah, ma è rimasto... Porca Madonna! È rimasto Subbi, collegato. Dovete sapere che Subbi era qui da noi. Era qui da noi in locale.
1: Scusate.
0: Sul terminale Catania 1, infatti c'è la sua scelta aperta. Dio cane, la scella aperta Dio cane. E vabbè, cose che succedono quando gli utenti si dimenticano di fare exit. Quanti sono i fortunati ascoltatori che godono della mia voce? Attualmente 5. Però, cioè, andiamo meglio di ieri che c'era il concerto dal vivo. Ma guarda un po', sarà che la gente ne frega un cazzo della musica. Un sottofondo musicale mi viene chiesto. Ma noi siamo una radio di parlantina, non siamo una radio di musici. Vediamo un po', un sottofondo musicale. Potrei mettere sotto un sottofondo musicale tipo questo. Non ho idea di come si senta. Un speaker. Boh. Dovrei riuscire a sentirmi. Ah, sì. C'è un po' di musica. Vabbè.

cosa sta succedendo sul server. Abbiamo 6 client connessi, 5 di qua, 5 di là. Mettiamo un po' di... Vai, sei troppo forte, mi dicono. Ma dai, non diciamo stronzate. Cioè, sono qua che non ho un cazzo da fare. Accendo lo stream e mi dicono che sei troppo forte. Ieri ero qui, che mi sono fatto un culo così per mandare un concerto dal vivo del centro sociale Auro e nessuno mi ha cagato. Sapete cosa vi dico? Che gli ascoltatori sono degli ingrati. Ma va bene così. Perché non bastano 36 kilobit per secondo? Perché non ho una T1 nelle vene. Qui abbiamo soltanto un modem a 33,6.

Allora, visto che qualcosa la devo pur fare, vi vorrei dare giusto un po' di ultime notizie e direi che a questo punto facciamo il notiziario non ufficiale di Radio Cyber. Qua mi dovrò organizzare un giorno o l'altro con tutti i jingle belli pronti, le pubblicità, tutto sistemato, così apro Muse, automaticamente mi sistemo tutte le playlist, faccio partire le sigle, insomma un po' di professionismo a questa radio ce n'è bisogno effettivamente. Vi do adesso un po' di notizie tratte da italy.indymedia.org, dove si parla di Roma guerriglia urbana. Vediamo un po'. Come sapete, ieri sono stati gli scontri. Ecco qua. Ieri Roma è stata la mista di una settimana fa, versione bonsai. Una vera e propria guerriglia urbana tra manifestanti e forze dell'ordine, più gentili bisogna ammetterlo di quelli oltrati. Io veramente in TV oggi ho visto una scena agghiacciante, ho visto i poliziotti che colpivano ripetutamente i dimostranti con il calcio del fucile, in pratica usavano il fucile come una mano, bestiale. Infatti qui dice: e anche se manganellate in testa e lacrimogeni sparati dal tetto d'uomo hanno fatto tanto, c'è da dire che le forze di repressione hanno avuto parecchie vittime. Ma io non ho visto manganelli, io ho visto fucili usati come manganelli. E questo è veramente assurdo. Quindi Roma ha avuto la sua rivoluzione, Heidel, il governatore della Carinzia, ha voluto persino prendere in giro la comunità ebraica e il presidente. Beh, questa è una cosa divertente. E di questo ringraziamo i mezzi di comunicazione che ci hanno dato spazio. Così il signore degli anelli, tanto caro, il signore degli anelli, ho detto io. Tanto caro nuove destre ultranazionaliste ha dato motivo a giovani ed anziani di sinistra di schierarsi contro quelli che lo ritengono una persona esemplare. L'unico esempio che ha dato è quello di essere solamente un gran maleducato rispettoso a Bertrand. Le notizie che sto leggendo le trovate su italy.indymedia.org. Che è veramente una gran bella cosa questo qui. Adesso vi darò un aggiornamento dalla Zelig Conference, che è una conferenza molto bella e molto interessante. Oserei dire gioiosa, ma non mi permetto. La Zelig Conference, io ancora non ho capito dove cazzo la stanno facendo. Questo perché sono un professionista dell'informazione, no? Allora, durante il secondo giorno della Zelig Conference, il dibattito è finalmente entrato nel vivo. Il tema della discussione di oggi era movimenti, attivismo e comunicazione. Ad aprire la discussione è stata la proposta di creare un'agenzia di stampa europea che funzioni sia per la produzione e raccolta delle informazioni sul movimento, sia come centro di promozione del dibattito politico per i diversi soggetti che costruiscono le mobilitazioni in tutta Europa. E in effetti c'è questo italy.indymedia.org che potrebbe già andare bene. Da questo momento in poi la discussione è diventata un caotico fiore di proposte. Tra i diversi soggetti, molti hanno sottolineato il ruolo di Indymedia dal punto di vista della raccolta di informazioni. Bene, questo mi fa piacere, sono contento, perché il bacio e braccio di meglio. Da diverse parti è stata sottolineata l'esigenza di costruire un luogo per mettere in relazione diversi soggetti attivi, eccetera, eccetera, eccetera. Le idee sono parecchie, l'appuntamento è sul sito della Zenith Conference, che è www.samiz.com.

secondo dibattito della giornata si è concentrato sul software libero e la cooperazione produttiva, discussione iniziata con l'introduzione sui progetti BSD e New Linux e sulle loro caratteristiche economiche, sociali, politiche, eccetera. Bene, ricordiamo che i ragazzi dell'OA di Milano sono attualmente e anche loro ci daranno degli aggiornamenti.

la macchina fotografica. Macchina fotografica in vita. Allora, qui BlackBerry si prende lo stream di là, non si capisce un cazzo. Ma de che cosa non va? Mi dicono che non si capisce un cazzo. Ah, mi dicono di abbassare la merda di musica di sottofondo di minchia. Comunque la musica è finita, per cui morta lì. Scusate, una pausa di riflessione.

0: sono stato chiamato in talk, mentre qua la musica, la musica si è letteralmente fermata, per cui va bene così. Prossima volta regolerò diversamente i volumi. Qui abbiamo delle foto molto belle della manifestazione contro AIDS. Ma veramente la foto è una sola. Da altremappe.org. Andiamo a vedere questo sito altremappe.org, che cosa ci propone. Mi chiama e vabbè, che ci possiamo fare? Altre mappe. Vai alla notizia. Ah, ma altre mappe è un'altra roba tipo comunicazione e movimento, così. Ah, che bel sito. altremappe.org. Cronaca di una giornata di lotta antifascista. Immagini e foto. Bello. Ci sono delle belle foto, andate su altremappe.org e devo dire che ci sono belle foto sugli scontri a Roma. E adesso un sorso di birra. Potrei avvicinare il microfono così. In effetti è così che dovrei parlare, con il microfono vicino. Però mi rompe un po' le scatole. Ci vorrebbe un'asta per il microfono. Ecco una cosa che manca in dotazione a questo computer portatile, cioè il portatile con l'asta per il microfono. Un'asta alla vista per il microfono, come cazzo la posso fare?
1: Oh!
0: Pardon. Mi dispiace un po' dover ruttare in presenza di ascoltatori del sesso femminile, che potrebbero rimanere negativamente impressionati dal mio comportamento così, come dire, sboccato. Ed ecco qua che ho costruito un'asta per il microfono con un porta incensi. Ecco qua. Qua ci metto una bella scheda. Così, sta qua. Bene, ecco qua. Ora il microfono dovrebbe essere un po' più vicino. Sì, passano i motorini sotto le finestre. Confermo, mi chiedono se mi passano i motorini sotto le finestre, ed è vero. Passano anche delle grandissime teste di cazzo sotto le finestre. Allora, io volevo andare a vedere le foto di altremappe.org. Sono belle. Ci sono le foto del corteo di Nizza, McDonald's. Connessioni, centri sociali. Allora, vediamo un po' immagini e foto. Peng, andiamo a vedere queste immagini e queste foto. Clicca sulle immagini per ingrandirle, ma è geniale questa pagina. Oh, il portatile, cazzo! Porca puttana, speriamo che non si spenga. Porca puttana, è andato giù con le batterie al 10%. Cristo. Falso contatto nella... Questo perché le teste di cazzo qua, quando hanno le ciabatte per metterci dentro le spine, e hanno la spina tedesca del cazzo, quella grossa così, non è che usano l'adattatore, no, prendono un martello e piantano la spina nella presa.

Foto un po', come dire, sì, si vede la gente, si vede quello che sta succedendo qui. A me non sembrano foto, a me sembrano grabbate dalla TV.

Oh, ed ecco a voi la musica della chiesa qui accanto. Spero che vi arrivi. Ogni volta ci fa due palle così con questa cazzo di musica.

crollato? Crollato dove? Mm?

Vabbè, beviamoci questa birra. Rottino. Un caro saluto pure e persino a Shining, che ci sta pure egli ascoltando, pure egli. E a proposito di pure egli, direi che è venuto il momento di rullarsi una sigaretta con il tabacco acquistato ieri. Dopodiché si vogliono le cartine e i filtrini. Ecco. Ah, ma il tabacco è già qui bello e pronto, quindi non c'è bisogno del pacchetto. Prendiamo questa cartina di riso e arrotoliamo una sigaretta. Visto che non so che cazzo dirvi, perlomeno vi dico quello che sto facendo. In effetti non so cosa dire. Cioè, intanto sono venuto qua con il preciso scopo e intenzione di beccare Jeremy, perché gli devo dire una cosa. Poi perché qua c'è la tariffa flat, diciamo che qui posso lavorare mentre da casa no, perché a casa non ho la flat, mentre qui al laboratorio abbiamo la flat e siamo belli e flattati in culo. Terza cosa, fa più caldo che a casa mia, perché con tutti i computer accesi qui dentro c'è un caldo della Madonna, mentre casa mia è una ghiacciaia. Voi direte, ma quanti gradi ci sono a casa vostra? Ma io vi dirò, 17. Ciao Blackberry, salutiamo il Blackberry che si distacca da noi come un mitocondrio impazzito. E io finisco di rullare la sigaretta. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'.

0: sto aspettando Jaromir perché gli devo spiegare che c'è un problema su uno dei suoi software che egli ha scritto. È un altro programma molto gioioso questa volta. No, porco Dio! Non ho l'accendino! E ora come cazzo... Minchia, qualcuno ha scordato un accendino qua! Bella lì! Ho trovato un accendino! E funziona pure! Forse è l'accendino di Shining. È un accendino viola...
1: Oh!
0: Con attaccate delle cose, un appiccicaticcio, c'ha un, come un adesivo che è stato grattato via, comunque.

portacenere la metto qua, la bottiglia la metto qua, scacco a re. Perfetto. Allora, ricominciamo a calarci nella, come dire, nel nostro essere professionisti speaker della radio. Vi vorrei parlare di una cosa, vi vorrei parlare dei Wii Modem, che sono dei modem di merda, che però cominciano a essere supportati da Link. Il sito principe è www.linmodems.org. Su linmodems.org troverete una cosa molto interessante. Non andatevi a guardare Link, perché i Link sono vecchi, ma la mailing list, e in particolare gli archivi della mailing list, sono veramente belli. Già, perché sugli archivi della mailing list ho trovato persone che hanno scritto driver che non sono inclusi nella pagina di linmodem.org, per cui sono riuscito finalmente ieri notte a far funzionare il modem di merda Lucent del cazzo del mio computer portatile, e ho scaricato roba a 6K5 al secondo, porca puttana. Ops.

Bene. Se qualcuno degli ascoltatori ha qualche richiesta particolare, dici che diamo, qua a quanto pare ci devono dare una cattiva notizia. C'è Kaufman sul canale che ci dà una cattiva notizia. Si tratta di un link che adesso andiamo subito a vedere. Andiamo a vedere con Netscape, ce l'andiamo a leggere da soli e io la leggerò per voi. E mi dice Directory Listing Denied. Veramente una cattiva notizia, devo dire. Già. Eh sì, che cattiva notizia.

Andiamo a vedere se adesso ci danno il link giusto per questa cazzo di notizia. Vediamo un po'. E leggiamo questa notizia. Eminem killed in car accident. Oh, cazzo, è morta una persona in un incidente stradale. È morto un certo Eminem. Non sappiamo chi sia, potrebbe essere un musicista. Chiediamo lumi sul canale.

il rapper. Multi platinum rapper Marshall Mathers, conosciuto anche Slim Shady and Eminem, was found dead in a car accident around 2 late night party. Prometti di darmi sempre la terra acqua del dark più di far accident. Perché ho detto che era più beato di a 15 stage anche se purtroppo non è attaccato. Non è più un moving vehicle, non c'è una crash in the growth phase. Quindi praticamente ha evitato una macchina che era ferma e è andato a sbattere contro gli alberi. Che la macchina è distrutta, la macchina è implosa nell'impatto rendendo difficile l'estrazione del corpo di Mulder. È stato dichiarato morto sulla scena dai paramedici che sono arrivati un po' di tempo dopo, cioè poco tempo dopo. Cristo aveva 26 anni, porco Dio. E vabbè. Già. Bisogna andare sempre piano in macchina. Bisogna andare soltanto in prima. Uno mette la prima e va. Così sei sicuro che non ti succede niente. Perché se sbatti sei in prima,

Come notizie in effetti non c'è più un cazzo da dire qua. Torniamo sull'immobile e torniamo sugli archivi di minchia. Vediamo un po' cosa trovo.

I ragazzi stanno verificando l'attendibilità di questa notizia della morte di questo rapper, perché suppongono che possa trattarsi di una trovata pubblicitaria, poiché la pagina che replica esattamente le pagine di MTV va su un IP diverso, quindi va su un IP diverso e non su MTV.com. Per cui sospettiamo che si tratti di un falso notizia di merda. È un redirect di news.

Porco dio, come si fa il cut and paste? Sono le pagine di Netscape. Ma che cazzo, puttana della Madonna. Sto portatile di minchia.

Su wildbrand.org show un Linux Remodern to all. Vabbè, comunque. Introduzione. Questo è Linux Remodern to document. Inteso come un piccolo riferimento per aiutarti a trovare cose che non va con il Linmodem di merda. Cos'è un Linmodem? Perché Linmodem hardware non sono supportati? Informazioni del sistema. Laptop con internal Linmodem. Kernel support module. Allora, module tools, backmob, tip and fix, fix scripting, pvp.o from kernel 2214. Vabbè, questo non me ne frega un cazzo. Chipset and drivers. Fanculo. Oh, Conexan. Vabbè, Conexan non serve a me, serve a un mio amico, per cui non me ne frega un cazzo di niente. Vabbè, me ne fotto di questa pagina dei Linmodem.

vediamo un po'. Vediamo un po' cosa mi dice questa pagina di manuale. STRN. Invece non termina un cazzo. E se ne fosse degli n bytes.

parla di qualcosa, mi dicono di parlare. Mi dite parla, parla, ma io che cazzo vi devo dire, porco Dio. Vi posso leggere i film che danno qua a Catania in questi tempi. Placido Rizzotto. Before Nightfall, L'antepesta perfetta, The Cell, Faccia di Picasso, Fuori in 60 secondi, FBI protezione testimoni, Il dottor T e le donne, mentre come cinema porno non c'è nulla. Vabbè, me ne fotto. Vale.

so che dirvi. Metto anche un po' di musica in sottofondo, va. Metto proprio piano piano.

Allora, vediamo un po' di musica dal microfono, però. Mettiamo la musica che va qui. Ma merda, ma merda.

I'm going to go to the hospital.

E vabbè. Vado a pisciare. Vi lascio la musica per davvero questa volta.

0: questo è falso, falso svarciato. Quando c'è full, questo intero, sì, questo scremato, sì.
1: È più forte.
0: È più forte questo.
1: Questo ma è più leggero.
0: Sì, in Olanda vendono anche queste full, full svarciato. Svariani, svar significa nero. Shark tabacco. Okay. Io fumavo queste cose prima, ma era full, sì. Molto buono. Questa meno danni alla salute.
1: Sì.
0: Sì. Sì. Ma non costa poco, no? Mi sembra che è economico, non è vero, sì.
1: Beh, dipende.
0: Sì, 40 grammi, sì. Questi sono 6.800.
1: Ah.
0: Sì. Sono arrivati un po' di sigarette, qualcosa di niente. Sigarette un grammo, sì.

0: Era Gerusalemme quella trasmissione, sì?
1: Ma era abbastanza, sì.
0: Allora si può monopolizzare tutti questi radio con internet, sì? Vengono tutti radio internet, secondo te?
1: Ma bisogna vedere quello che vorranno fare.
0: Che qua molti radio popolari qua in Italia, sì. Se normali che riesci a monopolizzare questa cosa,

0: durum olandese, ma non è molto fumato in Olanda, no. Queste panelle che fu popolare in Olanda.
1: Il drum è questo.
0: Sì. Che è il proprietario di queste fabbriche, che come si chiama? Edgar.
1: Reynolds.
0: Pannelli.
1: Dow Egbert.
0: Pannelli rosso tanti. C'è il proprietario di questo drone, come si chiama? La fabbrica.
1: Dow Egbert.
0: Dow Egbert è al supermercato. In Olanda, capito? Allora vende il caffè, tutta questa roba, capito? C'è il caffè molto buono. Dow Egbert.
1: Sono tante cose.
0: Sì, supermercato.

0: care de-a vrea fi că ocupă post scris, mai nu se vor ajunge. Se vor ajunge cu să pot cu am, când o faci surprind, veni pa, error. Allora, come si può aggiustare questi errori?
1: Non l'ho mai provato, non lo so.
0: Sì. Qualche volta proviamo insieme. Che è necessario vedere questa grande.

0: nei circoli si fanno assumazioni, non si facciano assumazioni, sì? Assumazioni, si fanno ipotesi o si fa
1: assunzioni,
0: non sì. Che un assume.
1: Che io assume che una variabile è.
0: Sì, sì, so, assumo, sì, del verbo assumere, sì. Dici assunzioni, sì?
1: Sì.
0: Non assumazioni, no?
1: No, assunzioni.
0: Sono tutti questi, sì? Con doppio S, sì?
1: Sì. Assunzione, poi con la Z.
0: Una Z.
1: Assunzioni, con la M. Sì.
0: Assunzione.
1: Sì.

0: posto questo?
1: Sì, sì, rispondono direttamente.
0: Con scrivendo te?
1: Rispondono, loro rispondono scrivendo, sì. Sì, sì. Mi ascoltano e...
0: Ah, sì, sì, ho capito. Però ancora non hanno i mezzi ancora per rispondere.
1: Si potrebbe fare in due direzioni e parlare, però c'è molto ritardo, perché tutti questi dati che vanno in rete ci sono 15 secondi di ritardo, da quando uno parla a quando l'altro risponde.
0: Ma sono un po' a Capane, no?
1: No, sono in giro per l'Italia. C'è un mio amico a Firenze, c'è altra gente a Roma.

0: sai la differenza tra una donna e l'altra? No? No? Com'è la differenza tra un computer e questo computer e questo computer? Sì. Com'è la differenza tra una ragazza e l'altra? Sì. Tutti funzionano nel sistema operativo, le ragazze, le donne, sì.
1: Sì.
0: Sì. Io penso così.

Dobbiamo mettere un po' di musica. Qui mi chiedono la musica. Metto molta musica da mettere, però posso mettere giusto qualcosina tipo questo. Vediamo un po' se i livelli sono giusti. Così come vanno, Bruno? Ditemi un po'.

0: come non la finisco?
1: Ci sono equazioni che non si può risolvere con la mano,
0: a mano, solo col computer.
1: Sono troppo complicati, ma le equazioni di continuità del film con il cuore. Allora in realtà è quasi quadro, per esempio,
0: qualche programma?
1: Sì.
0: Per qua, per Linux, non lo so.
1: Anche per altri sistemi, se hai qualche informazione su
0: devo cercare, devo cercare.
1: Allora, c'è queste cose per queste per simulazioni, dove c'è tutte cacci. Io mandati per loro un NR, chiedere se hanno loro hanno questa programma per simulazione per altri piatti forti. Allora mi hanno risposto dopo che avranno queste cose in aprile. Adesso
0: per
1: mi hanno mandato, sì, sì. Adesso mi hanno mandato una che hanno per Unix. Sì, sì. Dopo ti faccio vedere NR, ok?
0: Bene, bene. Okay. Per Unix?
1: Sì,
0: bene.
1: Sì, sì. E dopo un anno detto che avranno per Linux, perché forse
0: Linux, va bene.
1: Si può fare simulazioni per programmi di trasporto, tutte queste cose di economia, capito? Allora possiamo, se riusciamo di fare simulazioni, simulare qualcosa, capito? Possiamo anche collaborare con l'università, qualcosa del genere, perché questa è una cosa molto avanzata, la simulazione politica. Possiamo approfondire questo, queste cose. Il lato tecnico qua, dopo se qualche cosa nei lati teorici io posso dire.
0: Ma con Scilab, ti ricordi Scilab? Quel programma di matematica che dovevo.
1: Ah sì, ma qua ci vogliono molti soldi per abbonare. Sì. Perché ci sono molte informazioni, i giornali, tutte queste cose.
0: No, se le equazioni di continuità si potevano risolvere con Scilab, dicevo. Sarebbe da provare.
1: Dopo ti faccio vedere questo di carti qui. Quindi possiamo essere un po' difficili.
0: Fare un po' di esperimenti.
1: Sì, sì.
0: Buono, buono.
1: Sì. Perché all'università io lo so che facoltà di scienza economica hanno molti problemi con la simulazione.
0: Sì. Non hanno centro di calcolo.
1: No, anche se hanno centro di calcolo, non sanno come usare il programma, come che cosa la simulazione, capito? Si sanno che le simulazioni sono soluzioni numeriche e basta. Capito? Sì. Quando tu hai un'equazione, per esempio x, per esempio, uguale 2, per esempio, tu devi simulare queste cose e mettere queste cose nel tuo valore numerico. Capito? Perché un'equazione questa di questo un punto dopo per l'equazione di una variabile, due variabili, tre variabili, se devi simulare, mettere i valori numerici.
0: Sì.
1: Allora loro non sanno, non hanno anche la pazienza di
0: raccogliere i dati, quindi poi compilare le tabelle.
1: Capito? Ma si può fare il spinello, può fare.
0: Certo, certo.
1: Sì. Ci vuole. L'università in molti casi sono inutili, capito?
0: Lo so.
1: Sono i posti dove si cambiano varie parole intellettuali e sono finiti, capito? Sì. Allora io ho chiesto a uno studente che sta facendo la tesi in fisica, ho incontrato io ho parlato con lui su questa cosa, grado di libertà, ho parlato con lui che il modulo di un punto materiale, quanti gradi di libertà ha il modulo di un punto materiale. Io ho risposto, ho cominciato a parlare così, traslazioni, rotazioni, capito? Questo è uno che sta facendo la tesi, già la laureando, non sa che cosa si può fare per la libertà. Mentre studiano molto su questo cosa si può pensare. Hanno un problema con le particelle elementari, sono come le piante, capito? Un studente di botanica può fare memorizzare tutti i nomi delle famiglie, sì, genere, spizio, tutte queste cose, la stessa cosa, capito? Io ho chiesto alla studentessa a quale famiglia appartiene il trono, capito? Non so questa cosa.
0: È così.
1: Forse dove stanno a fare.

0: l'università fa all'università di tutti questi programmi di computer, di come si chiamano questi, basic, tutta questa roba, capito? Ma non c'è nessuno studente che sa questa cosa.
1: Basic,
0: come si chiamano gli altri, questi programmi?
1: Linguaggi,
0: dici? Sì.
1: Beh sì, ma poi il basic è già un linguaggio vecchio, però non è che fanno cose vecchie.
0: Ma per esempio, tu conosci alcuni studenti che sanno per esempio programmare in basic? No, non sanno niente, non è vero così. Io faccio la schiena, capito?

0: ah vedi Fortran, tutta questa roba, non sanno.
1: Fortran è un bel linguaggio, sai? Ecco, in Fortran, si potrebbe fare qualcosa in Fortran per il discorso delle equazioni di campo. Noi abbiamo il Fortran qui.
0: Sì?
1: Sì, possiamo scrivere programmi in Fortran.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Si può imparare il Fortran, sì?
1: Beh sì, ci vuole un libro. Forse abbiamo qualcosa noi sul Fortran.
0: Se qualcosa lo si imparare. Se un programma, sì?
2: No, qui c'è il Fortran, c'è un linguaggio simile. Forse vabbè il basic, ma qua il basic non l'abbiamo.
0: Sì.
2: Il Fortran è un grande linguaggio, lo usano in pochi, però è fantastico per le formule matematiche.
0: Sì?
2: Sì, sì, sì. È proprio orientato a questo.
1: E quindi si usa proprio per la matematica.
0: Sì.
1: C'è Simona che lavorava in Fortran.
0: Quindi che cosa si può per queste equazioni di matematica con Fortran? Che cosa si può fare?
1: Puoi calcolarle proprio.
0: No?
1: Puoi proprio calcolarle.
0: Calcolare? Sì. Matrici, tutta questa roba?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sono programmi speciali?
1: Ci sono i programmi, ma più che altro devi... Ah, ecco, si possono cercare programmi in Fortran per le equazioni differenziali.
0: Equazioni differenziali, sì.
1: Si potrebbe trovare qualcosa.
0: Sì, sì, equazioni di continuità non sono equazioni differenziali. Verso qua, dove c'è questo Fortran qua?
1: In tutti i sistemi.
0: No, ma qua... Verso
1: no, ma devi scrivere il programma in pratica. Quando tu hai esterno qua,
0: sì, sì.
1: Tu con Joe scrivi il tuo programma in Fortran.
0: No.
1: E poi lo salvi, no? Praticamente lo registri e poi dai il... comando per compilare, non mi ricordo se è. Com'è il comando per compilare in Fortran? Non me lo ricordo più. Comunque c'è un compilatore perché tu ti crei i tuoi programmi.
0: Sì, sì.
1: E quindi si può allora GCC.
0: Simona ha un libro, sì?
1: No. Allora, K-Fortran. Ah, G77, dai, G77 è il nome del programma che hai scritto.
0: Sì.
1: E lì lo compila.
0: Sì.
1: E poi lanci il programma e esegui quello che hai fatto. Però allora, bisogna conoscere il linguaggio di programmazione, bisogna impararlo. Ci vuole qualche libro sul Fortran.
0: Sì. Non c'è qua, no?
1: No, qua no.
0: Simona ha un libro forse, sì?
1: Non lo so. Ma in biblioteca, in fisica li avranno sicuramente.
0: Sì, sì, sì.
1: Lì lo usano ancora oggi.
0: Sì.
1: Perché il linguaggio è vecchio,
0: sì.
1: Però siccome è talmente buono per la matematica che lo usano ancora oggi.
0: Si può imparare in pochi tempi, sì?
1: Non lo so, penso di sì.
0: Solo seguire il libro, sì.
1: Sì, dovresti seguire il libro.
0: Sì. Qualunque libro è basta, sì?
1: Fortran 77 si chiama, quello che abbiamo noi.
0: Sì?
1: Sì. Cioè, è un tipo di Fortran universale, diciamo.
0: Sì. Io penso che qua tutte le persone qua, per il Fortran. Vedi qua non c'è, solo c'è questo Fortran, non ci sono più programmi. Java forse no.
1: Java c'è, no, per programmare in Java no, possiamo solo eseguire le applicazioni Java. Però il Java non è un bel linguaggio,
0: no?
1: Secondo me. No, è grosso, consuma troppe risorse, ci vogliono computer potenti per il Java.
0: Sì. Non si può fare matematica con Java, no?
1: No.
0: Solo con Fortran, Basic no.
1: Basic no, non è il caso.
0: Sai come si vuol dire res in italiano? Res of function, res. Res. Res, la parola res. R-A-T-I. Res. Res of exchange.
1: Ah, rate.
0: Sì, sì.
1: Rate, scritto.
0: Sì, sì.
1: Rate, rate, come si può tradurre? Non lo so. C'è il vocabolario da qualche parte.
0: No,
1: io
0: ho preso
1: Era lì.
0: Per esempio,
1: eccolo qua.
0: Ah, rate cambia il vento, per favore.

0: fuerza, proporciones, coeficiente. Non lo so.
1: Non provato, no?
0: No.
1: In inglese non ho provato. Rate of exchange. Per esempio, rate of exchange. Quando io vado alla banca, per esempio, rate of exchange of the dollar. Parola semplice, no?

0: incartato proprio il rapporto, sì.
1: Rapporto.
0: Coefficienti, sì, tariffa.
1: Ah, ecco, rapporto.
0: Rapporto, sì. Che ratio non è buono, sì.

0: diventano un programma per fare questi tabelle, per fare questi diagrammi, questi
1: come
0: grafici.
1: Ci sarebbe il mio plot, però non so come si usa.
0: Sì.

0: Allora, questa è la lettera che trovate. Carti Product Company Advanced Integration Collaboration di Google, Carti S2.com, we are pleased to inform you about some of our current SynScript development and give you your current personal information. Please make us aware of any change or new. Questa SynScript, questa questa platform supporting to Linux, the Intel platform and development.
1: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. S

0: Claro, se poi puoi passarmi qualcuno dei documenti che hai scritto, lo vogliamo mettere in rete.
1: Quando vuoi, non c'è problema. Se
0: vuoi diffondere qualcuna delle cose che hai fatto.
2: Io voglio dire,
0: Di fisica.
2: fisica ancora non
0: Ah, no?
2: c'è qualcosa proprio,
0: Poesie?
2: no. Se puoi dire che ho scaricato, sì, internet. Poesie, certo, sono poeta, ma sono ottico, poema che sono completi, però ti può mettere in posto scritto.
0: Volendo, sì.
2: Devo trovare qualche notizia su questo biografia del. Si può navigare?

sì, c'era il capitano qua. Sì,

0: con Platone qua C, linguaggio C.
1: Sì.
0: Che
1: GCC.
0: No, no.
1: No, sì.
0: Sì, sì,
1: GNU,
0: è lui, il nostro. Sì. Questa HDUNI, sì, va bene?
1: No, no, deve essere lì.
0: Sì, ma io ho scritto per lui qua.
1: Però non c'è lì?
0: No, no, no.

0: puoi cercare anche su internet per Fortran, sì. Manuale, versione, sì. Ti porti?
1: Che cosa?
0: Libri, per esempio.
1: Sì.

0: Che succede?
1: Sono cose che non si possono sapere.
0: Cazzo vuoi tu? Vai a fare in culo un attimo. Beh.
1: Ma i propri ci sono. Il problema è che...
2: Chiaro, vai a fare in culo.

0: Radio Cyberman.
1: Minchia, Radio Cyberman!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: E vabbè, siamo qua, ma che dobbiamo fare? Trasmettiamo.
2: Non stai mettendo anche della musica?
1: No, in questo momento il microfono è basso.
2: Perché c'è qualcuno che sente?
1: Sì, c'è un po' di gente che sente. Un po' di musica, va.
3: Adesso canta di due, confidate su

0: Cosa che si è crashato?
1: Aspetta,
0: mettiamo un'etichetta anale.
2: No, questo no.

Allora, direi che tra poco iniziamo questa trasmissione trasmettendo la riunione del Freaknet Media Lab, riunione straordinaria di emergenza dal centro sociale Auro. Colgo l'occasione per mandarvi tutti a fare in culo con gioia. Ciao. Ciao. E a Fanano. Dovete sapere che ci hanno portato un Macintosh, un Apple Macintosh. Ma voi vi chiedete che Apple Macintosh? Ci hanno portato il cosiddetto Apple Macintosh, che la Apple ha fatto, che si chiama Macintosh. Qui esteriormente è fatto proprio come un Apple Macintosh. Però non funziona, è una RAM bruciata.

0: Vabbè, quindi questa fine in sottofondo, tra poco noi metteremo il microfono più o meno al centro della stanza e voi potete ascoltare tutte le nostre espressioni gergali. Guarda la presa. Ma come faccio? La cosa è prendere un altro gioco qui.
1: Guarda,
0: mi si blocca,
1: perché
0: non mi non posso fare niente. Sì.
1: Secondo non si prende.
0: E come se lo prende? Aspetta. Ah, allora hai problemi di lentezza del computer. Sì. Ho problemi con Pioneer, una delle nostre macchine, che appunto ha dei problemi, e quindi c'è dei problemi che dobbiamo fare.
2: La finestra si crea con...

0: بقى che l'uomo che ci ode.
1: Lo sapevo.
0: Cosa? Sto aspettando a te.
2: A me?
0: Sì.
2: Io aspettavo te. La guarda che era andato?
0: Mm-hmm.
2: Sì. Mm. Io... No.

0: possiamo usare questo?
1: Casinato perché è in bianco e nero.
0: Ma va bene ora quando...
1: Ma chi sono stai io? Sono ancora come luce. Io sto aspettando a voi.
2: Ma perché aspetti?
1: Perché sto seguendo qua gli ascoltatori.
2: Ascoltatori? Parliamo, non siamo uno di te con l'ascoltatore, è contrario. Sono ascoltatori sotto, devo... No, mi seguite.
1: Allora io mi tiro il microfono.
3: Ah, prova. Ah.

0: sarebbe un
1: supporto per il micro, non c'è.
2: Prenditelo bene. Parla di discorso di entrare in guerra in Ucraina.
0: No, mettiamo qua. Mettiamo qua.
1: Invece io volevo fare un po' di telefono al tavolo perché mi sembra.
2: Sì, per visto come arrivato il puntuale.
1: Mi chiedo che ne abbia fatto il bello.
3: Ma forse aveva capito lo azzù 18:30.
1: No, 18:20.
4: Può darsi, perché io potevo anche intendere quello, ma non l'ho fatto.
1: Vediamo il topo che finisce.
4: Il topo.

0: dopo la webcam
1: tu vai su globo.superfustanaeva.it, vedi la mutdocam come è stata ribattezzata.
0: Hai appena calzato i radioascoltatori di Radio Cyber.
2: Non è che è poi di brutto. Vabbè, è vero, però no, no, si tiene molto lontano, comunque più, però più.
3: Sono in 5.
0: Possiamo sapere.
1: Laveremo i panni in pubblica piazza. Installeremo il mondo. Ci installeremo la polvere. Dopodiché vorremmo fare
4: un po' di lavoro. No, ma anche io sono molto felice di mandarla in broadcast da questa regione. No.
1: Dai.
4: No, da prima.
1: Modalità.
4: Ma non manda la figura di questo video. Gioventù, gioventù scazzata. Un puberi.
1: Ma sto facendo da distribuire un certo movimento molto brusco.
0: Sentito?
1: No, no, aggiustami questo.
0: Allora,
3: non c'è che gli devo dire a questi qua, che riprendiamo la trasmissione più tardi a questo punto. Visto che ci stiamo spostando in un'altra stanza dove non siamo connessi, per cui la trasmissione per adesso la interrompo qua e fra circa un'oretta vi comunicheremo i risultati, le ultime novità relativamente a queste notizie tragiche di cui avrete detto sulla Mr. Meeting. E per adesso noi interrompiamo la trasmissione semplicemente così, mandandovi a quel paese. Mi dispiace, devo andare. Chiudiamo con la sigletta e riprenderemo fra circa un'oretta e mezza.
0: Radio Sanchez.

0: per non parlare rudum et aleine, ma che cazzo, che sono gli aleineni, aleinenum. Vabbè, basta, mi sono rotto i coglioni.
1: Basta, si sono rotti i coglioni. Allora vediamo la notizia della nascita di un sito che ci ha dato Lobo, che vediamo. Non sappiamo adesso dove cazzo si trova nelle nostre finestre. www.softwarelibero.it, che se il signor Netscape ci permette di andarlo a vedere, adesso noi ve lo descriviamo. Software Libero. In pratica si è costituita in Italia l'associazione Software Libero e noi adesso andiamo a vedere questo sito. È una notizia che già Phalanx vi ha dato l'altro ieri e noi ve la diamo lo stesso comunque. Netscape è completamente piantato. Ma qualcuno si sta scaricando l'inferno dalla rete?
2: Io no. Non scaricate l'inferno dalla rete, se no vi seguiamo lo stroppo, ve la saliamo.
1: Giusto, infatti dice che non trova il nome del sito perché praticamente la rete è completamente... Le sigarette erano là. Sono state consunte.
2: Ti vuoi avanzare le sigarette?
3: Sì.
1: Niente da fare, www.softwarelibero.it non viene trovato, dice server not found. Per cui Lobo ha sparato cazzate, infatti è serverlibero.org.
2: Coglione.
1: Lobo, coglione. Vediamo un attimo se .org lo trova. Io mi ricordo infatti .org. Ma il Netscape continua a essere completamente piantato. Infatti non trova neanche .org.
2: Non trova neanche il bastardo di Dio.
1: Niente, assolutamente. Vediamo un po'. Softwarelibero.org, eccolo qua. Sta arrivando molto lentamente questo sito di merda, per cui mettiamo un po' di musica, tanto per...

0: Succhiamo!
1: Ci dicono di succhiare e noi succhiamo.
2: Porco Dio!
1: Perché a quanto pare softwarelibero.it esiste e punta allo stesso sito di softwarelibero.org, però a noi ha aperto softwarelibero.org, non sappiamo perché. Comunque l'associazione Software Libero è un'entità legale senza scopo di lucro, nasce come uno sforzo di un gruppo di persone a tempo attivo in Italia, eccetera eccetera. Alcune tesi lato qui, vediamo un po' chi parla.

0: noi non riusciamo a capire perché ogni tanto Muse ha dei blocchi e dei piantamenti per cui l'MP3 da noi si ferma letteralmente. Vorremmo sapere da Lobo se comunque la trasmissione avviene con scatti oppure no, cioè se va bene oppure no, ma a quanto pare di sì. Direi che non ci sono grossi problemi. Parlano di noi, ancora deve arrivare. Comunque guardatevi da voi il sito e vediamo un po'. Chissà perché mi dicono qua, chissà perché che cosa. Comunque si sente bene. Cosa che ti fa in Sensation Fold?
1: Lo Scrotab nuovo.
0: Ah, possiamo parlare di una delle nostre nuove produzioni, lo Scrotab, che è un nuovo tipo di Crontab per Linux. Abbiamo inventato un Crontab, anzi HKS1 ha avuto l'idea di realizzare questo meraviglioso software che si chiama Scrotab. Parlaci di Scrotab, da cosa nasce l'idea?
1: Beh, l'idea nasce appunto dal fatto che ogni tanto io, nei momenti più silenziosi, in cui siamo al media, faccio partire l'MP3, il cazzo.
0: Potresti farcelo sentire in questo momento?
2: Beh sì, certo, lo posso far sentire subito.
0: Alza il volume e lo facciamo ascoltare così, diciamo, sull'altoparlante. E adesso ascolteremo questo MP3 che HKS1 lancia nei momenti di sconforto, giusto per intrattenerci.
2: Porco Dio!
0: Ed eccolo a voi.
2: E coglione!
0: Cosa coglione?
2: Sento open WSP.
0: Si vede che c'è qualcuno che ha aperto un XMMS.
2: Chi è che ha aperto un XMMS? I coglioni. Il cazzo di...
0: Comunque lui lancia...
1: Comunque, se ne fotterà.
0: Si prova.
2: Prende
0: FDSP, ma guarda un po', ci sono i moduli.
1: Comunque, e quindi un giorno ho lanciato questo MP3 in un silenzio assoluto e come al solito asbesto, come un coglione, si mette a ridere. E Shining mi dice: perché non fai un programmino che ha un orario random, lancia questo MP3? E ho detto: facciamolo,
0: facciamolo.
1: E così ho fatto questo programmino in C, che praticamente mi scrive un crontab e gli metto dentro appunto la riga che lancia l'MP3 con un orario random e poi rilancia se stesso dopo che ha lanciato l'MP3.
0: Quindi ci sarà una volta al giorno a caso che questo MP3 verrà lanciato e verrà ascoltato da chiunque si trovi qui.
1: Sì, è bello che questo praticamente ha fatto lo stesso programma però senza utilizzare Crontab, l'ha demonizzato.
0: Quindi a forma di demone, diciamo, c'è un demone che ha casualmente a determinati orari lancia degli MP3 da una playlist, se non ricordo male.
1: Ovviamente anche di notte, a massimo volume.
0: Quindi per simulare le presenze nel laboratorio e cose del genere.
1: Ovviamente. Anche i peti potremmo fare.
0: Esatto.
1: Anche i russi.
0: Questo è il progetto Scrontab. Scrotab, che presto troverete sulle pagine web di www.freaknet.org. E adesso niente, alzo un po' il volume della musica e vaffanculo.

combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria.

l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.

Vabbè, siamo tornati in disetta dopo queste belle notizie e dopo questo meraviglioso comunicato che vi abbiamo mandato. Volevamo comunque ricordarvi che noi stiamo ancora aspettando i vostri contributi di Peti e Rutti e Scuregge dedicate a Ivo Germano, per cui spediteceli per posta elettronica in formato MP3. Per il migliore sarà sorteggiata una foto di Ivo Germano intagliata nelle feci. Leggiamo su Kernel Panic commenti su Hitler e Mussolini che ci lasciano di stucco. Ma è il bello della diretta. Notizie brevi, è squittato il server sunsite.dk da irc.cs.hut.fi. Dead socket. Anche irc.gate.ru è squittato, anche irc.msu.ru, ma di questo sicuramente non ve ne frega un cazzo. Adesso non so se Jaromil ci ascolta, ma vorremmo mandarlo candidamente a fare in culo, anzi a fare in ano. Adesso vi facciamo ascoltare una registrazione che ho fatto oggi da una cassetta. Trattasi di un qualche cosa che voi dovreste indovinare da dove viene questa registrazione. Vediamo un po' se capite.

0: Vediamo un po' se qualcuno ha riconosciuto questi suoni anali. Il vincitore di questa merdata di concorso è ovviamente il lobo, che si è sicuramente spaccato i coglioni a giocare a Quake per anni in tutte le salse. E comunque, da quello che mi ricordo, la distrazione era il personaggio messo in mezzo a una porta che si apriva e chiudeva in continuazione finché il personaggio è morto, schiacciato. Babà, cosa stiamo organizzando per il porco Natale HKS1?
1: A casa, non fare un cazzo.
0: Io, ma qui? Cosa si farà qui?
1: Eh?
0: Cosa si farà qui?
1: Il contro Natale.
0: Oh, una telefonata. Facciamoci i cazzi tuoi.
1: Era Giorgio, mi sei dimenticato che dovevo uscire con lei, porco Dio.
0: Se lo sei dimenticato e sei venuto qua a lavorare con i computer.
2: Oh, ma
0: sono le 5:30.
2: Porco,
0: vai ad
2: Dio, porco Dio,
0: corri!
2: Porco Dio!
0: Vai, vai giù! Porco Dio, ci siamo dimenticati dei corsi di informatica, abbiamo lasciato i corsisti giù ad aspettare come dei crasti. Crasti, come la banca Crasti che si trova ad Asti. Io direi che fra poco questa trasmissione va giù, poiché abbiamo esaurito le nostre notizie per oggi. Anche se comunque il microfono continuerà a restare aperto e a propagare i suoni del laboratorio. Vediamo un po' cosa gli possiamo mandare. Niente, come suoni non c'è molto, in effetti. Adesso manderò una chicca, una recita di una poesia che si trova sul sito quake.enemy.org. È una poesia recitata da due cari amici e adesso ve la ascoltate, quindi buon ascolto, oserei dire.
3: We are reading now a poem by Afzo Egg, who is writing poems dealing with

0: Mythology of Doom, and there are some poems on this website, which can be found in doom.anime.org, and yeah, we are going to read it. And the one we are going to read is only can only be read when you shout it out loud with your voice, otherwise you're not allowed to read it. And it's even saying you in which way to read the stuff, with numbers from 0 to 5. 0 means whisper, and 5 shout out as loud as you can. The name of the poem, Scouting the Baron's Bedroom. I was in the Baron's bedroom.
1: He wasn't home, and the smell of his nostrils
0: appeared.
1: I heard a noise,
0: and aimed my super shotgun
1: at the Baron's bedroom door.
0: Silently enough,
1: I opened the door with my left hand
0: and let it open slowly on its move.
1: Left clear, right clear, I'm going in.
0: No signs of threat.
1: There was another room down this bathroom.
0: I got a bad feeling.
1: Let the door open.
0: A secret bedroom with a switch.
1: I covered my back for a few seconds,
0: which lasted more than a reload time.
1: I decided to push the skull button.
0: Nothing happens.
1: Back to the bathroom.
0: I heard a baron slamming the door!
2: Damn it, I'm trapped with 3 SSG shots and an empty pistol!
0: Would the baron let me pass for prostituting?
2: I didn't think so, so I slammed his door open! Oh, yes, I did!
0: Frack! Take this! Frack! Frack! I rolled over and, luckily enough,
2: found a secret exit behind the bed, which I kicked open.
0: Rolled again, ran, found a BFG 9000!
1: Oh, dear. I hear an art file rising dead monsters.
0: This plasma is for escape.
2: Let's run!
0: The escape is this way. Here come the ghost monsters. Sam! Sam! Sam! Sam!
2: Oh, dude, damn it! The art file is still alive!
0: Let me punch it down!
2: What?
0: Punch! Ha ha! Break this rotten thief, you demon!
2: Suddenly I jumped on fire with a loud sound!
0: I hucked the art file with the grip of death!
2: There goes the art file's skull exploded!
0: At least the backup have arrived!
2: Go! Go! Go!
3: Benissimo! Direi che è arrivato benissimo. Lobo non capisce la poesia. E quindi noi killiamo la sua query senza pietà. Ti è, Lobo, prendi questo. Va bene, adesso chiederei a Jeremy sul canale se può continuare lui lo stream, visto che io non so più che cazzo dire. Direi che notizie della morte non ce ne sono. Andiamo a vedere su Repubblica. Intanto vi do qualche notizia di quelle istituzionali. C'è un bel giornale che si chiama Internazionale, che ha un sito, si chiama internazionale.it, però non ha un cazzo di notizie online praticamente. Questi sono dedicati ovviamente a Ivo Germano. Dai Jaromil, ricomincia tu la trasmissione adesso. Ah, devo dare una notizia spiacevole. Noi ci siamo girati il sito di Indie Media e abbiamo visto tutti i link di Indie Media e abbiamo visto link a un sacco di radio di movimento, un sacco di situazioni di movimento, ECN, Radio Onda Rossa, Hackit 98, Hackit 2000, tutte queste belle cose qua. Ma non c'è neanche un cazzo di porco dio di link a Radio Cybernet, porco dio! Quindi io proporrei anche di boicottarli duramente per questo. Vediamo cosa ne pensa Jaromil di questa cosa. Ho ragione, eh? Porca Madonna, io comunque gli ho scritto, gli ho chiesto di mettere il link, se no li avremmo, li avremmo boicottati alla grande. In realtà quello che ho fatto è stato aggiornare le pagine di Radio Cybernet, includendo i link di Indie Media e i link di Candida TV, perché anche Candida TV non ha nessun link verso di noi. Ciao Marina. Io sì, sì. Siamo Wall Street in altalena, clandestini gettati in mare e stronzate di questo tipo. Oh, accordo MP3 Warner Music, ai, musica online. Telecom, ecco l'aumento del canone, bastardi ladri di merda. Vediamo un po' qual è questa notizia della Telecom. Giusto per incularci un po', ecco qua. Telecom Italia ha deciso le percentuali di aumento del canone comunicate all'Authority, dopo la decisione dell'organismo di garanzia dell'11 dicembre. Un attimo che mi stanno chiamando alla finestra, ma porco Dio! Io sono con i
4: coglioni. Se vuoi continuare a vedere tu le notizie.
5: Quale, questa qua? Niente, praticamente il canone per le famiglie aumenterà del 5,9% dal febbraio e del 4,5% da luglio, per un totale del 10,4%. Il canone per le aziende aumenterà del 2,3% da febbraio e del 7% da luglio, per un totale di 9,3%.
3: Porco Dio!
5: E cazzo, perché per le famiglie costa di più, invece per le aziende di meno.
3: Ah, quindi per le famiglie di più, 10% in più per le famiglie di merda. Porca troia. Oh, è arrivato Massimo della sala prova, vuoi dire qualcosa alla popolazione di internet?
6: Salve popolazione di internet, voglio un pochino di tabacco.
3: Ah, prendi, prendi. Cartine?
6: Salve popolazione di internet.
3: Comunque qua in 15 minuti partiranno le sostituzioni per quanto mi riguarda, mentre io adesso vi vado a leggere un'altra notizia, altre due notizie qua di Repubblica, di merda, questo giornale di merda, che comunque, vediamo un po'.
5: Comunque c'è da dire per gli appassionati di spettacolo e di cinema che il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice, è incassato soltanto con la prima uscita più di Titanic. E cazzo!
3: Bella cosa!
5: E minchia se è bella, intanto perché è un film italiano e abbiamo fatto vedere che ci abbiamo i coglioni.
3: Titanic!
5: Titanic, vabbè, anche quello lì ha preso molto, con Leonardo di Pecora. Invece di quell'altro gay. E che cazzo!
3: Ci sono i filtri se vuoi dentro, Se li vuoi provare. Allora, ora una bella notizia, tanto per cambiare, sulla pedofilia. Che bello quando hanno queste notizie. Tre persone arrestate e una quarta denunciata per detenzione e divulgazione per via telematica di materiale, eccetera, eccetera. Ci sono delle sigle, eccetera. Iesi, Roma, Pavia, Ponte Nizza, Genazzano, Venezia. I carabinieri hanno raccontato alcuni particolari dell'operazione partita dal sospetto di militare dell'arma che viaggiando su internet si era imbattuta in una chat line. I carabinieri di Siena hanno ottenuto un'autorizzazione magistrale, hanno continuato le indagini, il giovane militare si è fatto passare per una tipa disponibile, eccetera, eccetera. Hanno beccato in fragranza di reato. L'operazione ha permesso di sequestrare video, materiale video, 4 PC, webcam, trasmissione di uno scanner, 26 CD ROM e 230 floppy disk e basta così. Vediamo per ultimo queste notizie sull'MP3. Mentre sono partite in lontananza le campane della chiesa. Vediamo se Jaromil si attiva. Ah, sono pronti. Allora, do quest'ultima notizia, dopodiché mi interromperò e lascerò le trasmissioni allo studio di Roma, visto che siamo così ormai internazional anali. mp3.com, il sito internet che fornisce brani musicali, si è accordato con Warner Music Group per fare un pacco di soldi. Un triennale per offrire musica e video di proprietà di Warner Music e il secondo biennale per svolgere attività promozionale per gli artisti. Accolta positivamente dai mercati finanziari, ma sicuramente non positivamente da noi, che non ce ne frega un cazzo di questi qua, del fatto che vogliono fare soldi, eccetera. Per cui adesso io cederò le trasmissioni a Jaromir. Quindi Asbesto dallo studio di Catania vi saluta e vi manda l'ultimo jingle, giusto per così, per non sapere che cazzo mandare. Dopodiché passerò la linea a Jaromillo. Buonanotte.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Alla fine del mondiale delle sole, perché ha visto che tutti vanno a mangiare delle sorelle, ma penso che il team può passare intelligenti di...
2: Ma dalle scuole non fanno pagare niente completamente.
1: No, ma non fanno, sono stronzi, capito? Sono sorelle in piazza, sono stronzi, devo capire che. Mettere qua, cioè, si portano qua a fare i piatti indiani, si gioca, un po' così. Un piatto di riso, per esempio, riso fatto bene, per esempio, per 50 lire, capito? O ciabatti, costaruti, questa roba indiana con verdura.
2: Sì, sempre ciabatti.
1: Sì, sì.
2: Beh, il ristorante alla indiana lavoro sarebbe una cosa fantastica.
1: Sì, quella volta anche di nuovo...
2: Bisogna però, effettivamente... Controlla, però veramente una decisione talmente importante perché comunque coinvolge organizzativamente non solo i ragazzi che dovrebbero cucinare, ma anche chi deve tenere aperto, chi deve garantire un minimo di presenza di servizio d'ordine, chi deve fare polizia, c'è tutte queste cose anche da. Per questo dico comunque.
1: Io sono libero, non ho niente da fare, allora può sempre venire tutti i giorni qua a fare la polizia, per esempio queste cose, anche. Questi amici che stanno insieme con me possono fare questi inventi perché non hanno molto da fare, capito? Loro hanno.
2: Sì, ma sono tutte cose che dovrebbero appunto discusse collettivamente, perché coinvolgono comunque la struttura in maniera quotidiana, ogni giorno funzionerebbe, sarebbe attiva per questo, quindi.
3: Abbi, me la prendi una birra.
4: Andiamo due.
2: Va bene.
1: Allora, non so se questo amico pakistano che sta adesso insieme con noi, lui è un bravissimo cuoco, cucina sempre per noi, capito? Lui può gestire le cose sempre bene, tutti gli altri, tutta questa roba, anche una cosa che stiamo usando, capito? E così lui fa bellissima cosa. Anche perché la moschea è qua vicino, capito? Possiamo anche invitare delle persone della moschea qua per cucinare quando vengano così persone vivaci, capito? Che sono due moschee qua aperti. Allora c'è molti.
3: Il banner l'ha fatto già, Romina, abbiamo la conferma.
2: Sì, ho indovinato.
1: Perché anche la moschea non può essere isolata così dal mondo, capito? Andare così in là stare un buco qua per la moschea.
2: Giusto. Oggi ho visto su una televisione locale l'intervista a Mufti.
1: Mufti.
2: Chiamata così, Mufti, la Nam della moschea
1: di Roma, o di qua?
2: Di qua?
1: Di qua, Mufti, i matti. Questo è il direttore palestinese.
2: Ah, palestinese.
1: Lui fa la gente imam, qua, molto famoso del Catania, ma per noi non è imam, capito?
2: Tu sei di un'altra confessione?
1: No. Noi sappiamo che lui è stronzo, capito? Lui vende i gioielli alla fiera. A bocca seri, non è una persona, fa il mago, tutta questa roba, capito? Solo per guadagnare i soldi. Lui, a un certo punto noi pensavamo che lui è un po' cretino, ma adesso penso che lui è imbecille, capito?
3: Ma chi? Gialla?
1: Mufti,
3: sì, mi hai parlato di Mufti.
1: Io pensavo prima che lui è cattivo, una persona cretino, capito? Ma dopo ho deciso che lui è imbecille, capito? Dove è la moschea? Dove lui c'è fare il man? Questa è la mia moschea, aperto io questa moschea.
3: Quale? Quella?
1: Questa moschea sta via Cali, aperto io. Io sono responsabile della moschea. Allora io parlo sempre a questi amici senegalesi, capito? Io parlo con loro perché tutti loro commettono per fare collette, per pagare l'affitto della moschea, la luce, tutte queste cose. E noi teniamo questa moschea aperta. Quando possibile preghiamo e abbiamo solo venerdì, così lui fa l'imam, tutta questa roba, ma non mi piace molto questa idea, ma cosa possiamo fare? Lui è imbecille, capito? Stronzo. Allora quando vengono ospiti persone anziane, così, noi possiamo ospitare queste persone, capito? Allora sempre vengono persone da lontano, che persone anziane, capito? Sopra 50, 60, noi sempre ospitiamo la moschea. Allora come un albergo musulmano, io ho fatto questa cosa.
3: No, sei all'altra però o sei sempre in via Cali?
1: In via Cali, questa mia moschea. Sì. Allora io faccio tutti i vagari, capito?
3: fai pagare?
1: Sì, sì, sì, perché dare aiuto, perché qualcuno, qualche soldi devono uscire per allora questi amici senegalesi sono fatti miei, pagano l'affitto, la luce, tutte queste cose, sì. Perché io sono un membro della loro sette religiosi. Allora, sì. Mentre l'altra che sta a via Serravalli, che adesso dove sto io, queste usano come doccia, sì, pregano, ma sempre un posto per fare la doccia, devi pagare 2000 lire per fare la doccia con acqua calda, un posto di incontro dove mettere i loro bagagli, vanno alla stazione, capito? Stazione, capito? Con i mauriziani, non so, così. Ma una moschea vera è quella di Catania qua.
2: Un centro di aggregazione praticamente.
1: Sì, sì. La moschea di Catania è questa moschea vera, sì. Perché musulmani che vengono da fuori, vengono qua, hanno un problema alla fiera o qualcosa, al tribunale, così.

0: Ah? Ah?
1: Io sono uno dei primi musulmani che sono venuti qua in Italia, capito?
2: No, niente, però andare a riparare più lungo.
1: Uno dei primi musulmani qua in Italia, dall'83. La polizia è un grande musulmano.
0: Che ho sentito dire?
1: Allora specialmente io, perché ho visto quando vengono questi indiani, pakistani qua a Catania, capito? Sono trattati molto male. Loro sempre io apro questa moschea, i pakistani, asiatici, capito? Vengono qua a stare alla moschea perché loro, non lo so, vanno a comprare i visi di là, queste cose, cristalli, queste robe, capito? Loro sono gente un po' chiusa, allora io sempre apro la moschea per loro, lascio loro stare. Che qua è un buon marito,

però mi chiede di dirgli qualcosa di bello. Potrei definirgli di nuovo il programma Muse. Muse è un software bello e gioioso. L'ho definito così prima, è gioioso. Sì, ma dà gioia nell'usarlo. Ok, andiamo su Indie Media. Questo sito del cazzo che raccoglie le voci

Andiamo un po' di più, questi rumori di fondo, sì, anche visto la camera.

0: Mi dia la pista, andiamo. Mi dia la pista.
1: Sì, non è.
0: No. Pioniere. Computer con i nomi da satelliti in me.
1: Figa.
0: Che cosa?
1: Se sono i satelliti e il computer.
0: Ah, mi sa che c'è. Anche a me. Ma che ho
1: sì, poi ce n'è anche uno che non c'entra niente, Hotspur 2.
0: Beh, Hotspur 2 è un satellite per telecomunicazioni. Potete essere quelli dei.
1: Ma scusa, non sono tutti satelliti di esplorazione.
0: È vero.
1: Satelliti che hanno segnato la storia dell'esplorazione spaziale. Ecco, se sentiamo la telefonata di Asbesto.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Ciao. Sono ancora qua al lavoro.
1: Forse sentite un po' in lontananza, quindi saranno anche cazzi suoi quelli che hanno visto al telefono. Tu che vi dovevi parlare? Scordatevelo. Aspettate a me.
2: Penso di sì.
1: Noi
2: forse andiamo,
1: sai? Ma quando dici tu?
2: Sì, però non è vero che potremmo andare, quindi dovrei esserci per l'una o un quarto. Va bene. Va bene. Ciao, ciao, ciao.
1: Stavo raccontando dei tuoi esplorazioni spaziali.
2: Io avevo anche portato qua dei... Eccoli qua.
1: Lo sai, delle...
2: Le cose che ho trovato anni fa nella spazzatura.
0: Questi fascicoli Uomo e lo spazio, non li hai visti?
1: No, che bello!
0: Ci sono delle foto fantastiche di satelliti. Questa è l'Explorer. Questa è la capsula Mercury.
1: Sei mandato nello spazio.
0: Mercury, non abbiamo niente che si chiama Mercury.
1: Questa è un'idea, potremmo rinominare.
0: Questo è Transit 3B, vabbè.
1: Transit 3B, questa è lì.
0: Centro di commento spazio. Explorer 10. Dengic, Sputnik. Il pallone Explorer 9. Questo cos'è? Lo Sputnik 8.
1: Madonna, è bello. Guarda che telecamerone, sono un cane oggi.
0: Madonna.
1: Già. Vediamo questo cos'è? Ah, il Discoverer.
0: Sì, non no. Questo, guarda che antenna direttiva bestiale.
1: Mamma, quanto è
0: tutta
1: bella.
0: La cavità.
1: Cioè, prende effetto induttivo
0: cannone, praticamente a cannone. Cioè. Questo guarda il centro di computazione e calcolo, sono delle foto bestiali.
1: Sembra il media praticamente. Un bordello. Quindi stanno facendo un muto questi qua attorno al
0: tavolo. Ma sembrano quasi PDP-11. Sì, infatti non c'è manco una tastiera, sono per le scriventi. Mi sa un sacco il regolo calcolatore. I cervelli elettronici, qui vengono definite l'elaborazione dei preziosissimi dati ottenuti viene effettuata attraverso l'opera di cervelli elettronici. Bellissimo. Ah, eccolo qua, il progetto Mercury. Questa è la parte.
1: Ma c'è la collezione completa?
0: No, no. Purtroppo no.
1: Cosa abbiamo trovato? Questo l'anno 1, questo è il numero 10. Facilità per i tori lire 290 questo fascicolo. Dovreste trovare la data. Il disco allegato contiene 1. John Fitzgerald Kennedy pronuncia il suo primo discorso al congresso degli Stati Uniti. 2. Giovanni XXIII augura il buon Natale. 3. Registrazione del primo volo dell'ottobre 90. dell'X-15 dell'8 giugno 1959.
0: Qua c'è la data del 65, quindi non erano ancora andati sulla Luna. Zero, Explorer 8, Discoverer 17. Guarda qua il satellite Echo 1. È un pallone praticamente enorme. Primi esperimenti di trasmissione televisiva via Echo 1 con una frequenza di 8350 megahertz al secondo e 20 kHz. Del MIT.
1: Bellissimo.
0: L'alimentazione e le funzioni digestive dell'astronauta. Si possono mangiare benissimo, non soltanto prodotti speciali racchiusi in tubetto, ma anche alimenti di ogni giorno, pane, uova, carne, eccetera. Appariva chiaro la provata inutilità di cibi sinteticamente preparati, che potevano produrre soltanto effetti deprimenti sull'umore dell'astronauta, destinato a viaggiare per giorni chiuso in una capsula. Uno specialista sovietico di medicina spaziale, Evgeny Sheplev, affermava addirittura che i cosmonauti potevano portare con sé i polli e conigli lì da cuocere. Vabbè, insomma,
1: vabbè, l'altro nome che ti butto di Cristo, ma
0: alimentazione insufficiente, aggressione da parte di agenti patogeni, deficiente assunzione di proteine, ipoproteidemia, grave stato morboso, perdere di acqua, produzione di edemi, cioè gonfiori, dovuta a presenza di liquido tra le cellule in quantità superiore al normale, diminuzione del rendimento muscolare, stato di astenia, cioè debolezza generale, una minore introduzione di grassi di qui di là, la perdita di acqua, passo dell'astronauta.
1: Purtroppo ci sono molte più immagini americane che sovietiche.
0: Sputnik 5. Che cosa abbiamo? Ah, terribile il transit. Che apparecchi bestiali. Ah, eccolo qua, un tizio che lavora alle telescrivenze. Questi cacchi orrendi. Ma Giacomo ci sta sentendo?
1: Non lo so. C'abbiamo ritorno?
0: Sì, ritorno c'è, cioè noi stiamo streamando comunque.
1: E allora non ci stiamo sentendo?
0: Sì, ci stiamo sentendo.
1: Ma siamo? Hai messo pure
0: il volume? Io metto il volume perché sennò rientra. State lì, tiro.
1: Mi sta sentendo pure tutto?
0: Però certo che si deve vedere un panorama da lì. Progetto Mercury, Carpenter, Shirva, metabolismo basale, temperatura corporea dell'astronauta. Quindi invece da qualche parte di là c'è una rivista di volo dove spiega, non so se ne ho parlato, gli effetti. Cazzo, guarda nel 65 cosa stavano progettando, quello che attualmente è lo Space Shuttle. Ah, questo è l'X-15.
1: Lo so, questo
0: l'anno fa, infatti.
1: No, esatto, questo è l'X-15.
0: Ah, ecco.
1: Allora, ma lo usavano praticamente come un aereo ultraveloce.
0: Sì, infatti dice discendente dell'aerolastro X-15. Sì, l'X-15 è stato solo un esperimento, poi non lo userò più.
1: Sì, niente. No.
0: Ti dicevo, praticamente a quanto pare quando tu sei su un aereo, su un cassa, su persone, eccetera, no? E fai una picchiata e successivamente una cabrata e torni su, nella fase di picchiata succedono fenomeni strani nel corpo umano.
1: Comprimono i coglioni.
0: A parte questo, ci sono due o tre secondi in cui tu non vedi assolutamente niente e vedi rosso. Vedi tutto rosso quando vai giù. E quando sali vedi tutto verde o un altro colore. E hai due o tre secondi di buio completo.
1: Semaforo. Rosso se sono fermati mentre vai giù. Verde, ok, vai a tornare.
0: Ma ti immagini, cioè tu scendi e non vedi più un cazzo e poi ricominci a vedere. ed è inevitabile. E hanno costruito queste tute anti effetto G, che sono tute praticamente che si sono gonfiate e si tengono premuto, no? In modo da cercare di tenere equilibrata la pressione sanguigna quando tu fai queste manovre. Ah, il problema è lo spostamento del sangue nel corpo umano, che ti va tutto giù o tutto su. È allucinante, allucinante. Bestia. Ah, ecco qua, questo è Pioneer V.
1: Sovente l'X15 sembra un'idea, vabbè, folle se vuoi, però di aver fatto una certa impressione ai suoi tempi.
0: Minchia, erano dei più veloci. Il Vanguard, satellite tipo Vanguard, piccolissimi.
1: Sì, mai erano
0: l'involucro sferico in oro puro.
1: Perché in oro puro?
0: Non lo so.
1: Antistatico, il costruttore.
0: Finalmente ho capito perché quando parte il missile fanno vedere gli effetti, si vedono tutta quella roba bianca che si stacca e cade giù. Ti sei mai chiesto?
1: Com'è
0: perché?
1: Roba bianca? La
0: quando
1: cuova,
0: quando parte un missile e fanno vedere l'inquadratura, ci sono dei pezzi di roba bianca che si staccano e cadono giù.
1: Eh sì, sono gli agganci.
0: No, non solo quelli, ma tutto della superficie. Dice, ma com'è che sta sverniciando? E invece è che siccome esce il gas, per effetto termico, come il freon quando esce, la differenza di pressione congela l'umidità sul missile e il pezzo di ghiaccio si stacca. Pazzesco. Il dottor Van Allen, chissà se è con Brown. Quante cose che si scoprono. Volume 3.
1: Ho capito cosa usa.
0: Pioneer prima. Ah, il Pioneer prima è lanciato l'11 ottobre 58, raggiunse la quota di chilometri 127.223, poi ricadde verso la Terra. Vabbè,
1: che doveva fare?
0: Che ne so, stare su.
1: Non può stare su all'infinito.
0: Perdersi nello spazio.
1: Tu lasci andare, sali nello spazio, poi
0: anche la Pioneer
1: beccano qualcuno, va. Arriva un assicuratore di Marte che ti fa causa, guarda, non lo sapere.
0: Ecco, conseguenze fisiologiche.

0: big fan. Ma questi mi piacciono. Che ha apparecchiature sterilizzate. Ecco, vedi? Poi il mix del partito, c'è tutta questa roba che gli cade di lato.
1: Ah.
0: Vanguard primo. Si prevede che rimanga in orbita per più di 100 anni. Vanguard primo. Ci sono satelliti che ancora funzionano e mandano segnali, si possono ricevere.
1: Di quelli
0: di quelli piantati negli anni 60, sì.
1: Beh, se hanno batterie solari
0: atomiche, pile atomiche, sì.
1: Adesso io
0: c'è la mappa, c'è la mappa di Kenanato,
1: pum, è fuori la città. Insomma, bella idea che hanno avuto. Ma non c'erano le scelte fotovoltaiche.
0: Vanguard Explorer Sputnik. Un piccolo radicatore a nastro magnetico installato nell'Explorer 3.
1: Ma solo è piccolo?
0: Madonna! Beh, la Terra contiene di extropin, perché non ci
1: sono. Omaggio del Target.
0: Ah sì, l'ho conservato perché c'è la Russia. Lo Sputnik primo. Laika.

0: Nel mondo la musica stereofonica in auto e in casa si chiama Stereo 8. La pubblicità delle cassette Stereo 8.
1: Dai, me le ricordo.
0: Guarda che guanti assurdi. Uno che guida con questi guanti assurdi. Ogni cartuccia Stereo 8 può essere acquistata solo a 500 lire da chi ne restituisca una già ascoltata. Però, se tu hai una ascoltata, sì, questa l'ho ascoltata e ce ne danno un'altra. Bello.
1: E paghi un letto?
0: Alla fine sì.
1: Senti, se la fiai. No, ma perché non la... perché non la... non la... non la scarichiamo quella pubblicità?
0: Quale pubblicità?
1: Quella che hai appena preso della...
0: ah, la scarichiamo?
1: Sì. Ah, cioè, testimonianza di un momento in cui culturalmente la questione del copyright era stata in maniera... mi sembrava molto più serena.
0: Sì, ma anche passata nel... passata nel tempo, cioè...
1: sì, una testimonianza di una...
0: di un mondo bello che non c'è più?
1: Fatto di un mondo bello che non c'è più, il mondo post-malo non è che... non è che, voglio dire, stavano per tanto peggio di così gli artisti, per cui dire comunque della distribuzione agevolata, no, della musica. Sia facesse dei danni.
0: Bella questa mappa con il limite dell'abitabilità umana.
1: Peccato per queste enormi macchie di sporra sul lato destro. Se vedi appiccicola, dice, è stata tutta la pagina.
0: Vabbè. Vuoi leggere? Che facciamo? Ce ne andiamo?
1: No, non mi piace.

0: Il 7 febbraio 1961 Robert White raggiunse con l'X-15 la velocità di 6.550 km all'ora.
1: Quanto?
0: 6.550 km all'ora.
1: Con questo aereo?
0: Con questo aereo qui.
1: Ma neanche gli aerei di oggi?
0: No, vabbè, ma questo non è un Embraer, dice, è il primo razzo aerospaziale, si tratta in verità di uno strano ibrido, un incrocio tra un aliante, un missile e un veicolo spaziale vero e proprio. Infatti spiega prima tra le caratteristiche, non ha gli alettoni, viene deviato a colpi di jet di gas compresso da un lato dall'altro.
1: Minchia. E poi è capace di atterrare, a quanto pare.
0: Eh sì, è capace di atterrare. Perché se vedi è un carrello regolarissimo, non è qualcosa diciamo di ridotto.
1: Mamma mia, agghiacciante, 6.600 km/h, cioè vado da Jaromil in quanto?
0: Vai da Jaromil in...
1: Allora, in un volo sono
0: poco più di 10 minuti.
1: In un minuto faccio
0: 100 km secondo.
1: Adesso vediamo quando i vicini si degno di fuoco.
0: Scusa, 6.000 diviso 60.
1: 109 km. In un minuto. Quindi un minuto sono 100 km. Mi sembra poco. No, non è poco. Madonna, un minuto. 50 km in 30 secondi. Più di un chilometro al secondo. Quindi mettiamo che sono 2500.
0: Molto più di 2500. Ma io sarei 2000 perché poi viene d'aria più veloce che sul treno. Questo dicevo che sei lì 20 minuti.
1: 20 minuti. Oh, Jaromir.
0: Arriviamo, eh. Oh, te la puoi calare la pasta qua.
1: Io niente, prendo
0: l'X15.
1: Prendo l'X15, calo la pasta, tra 20 minuti siamo da te. X15, il mito.

0: Andiamo a vedere il sito spacelink.nasa.gov.
1: Vabbè, ma così la banda, la lo streaming.
0: Ma chi se ne fotte? Vado a vedere un sito e mica vado a scaricarmi gli MP3 della NASA.
1: Chi sono gli MP3 della NASA?
0: Che ne so. Ma conosci l'applet Java della NASA che ti dà le posizioni dei satelliti?
1: No.
0: È bellissimo. Mai vista?
1: No.
0: Vediamo se la trovo.
1: No, è quello di là. No, non sta crashando più Netscape queste cose.
0: No, mi crash.
1: Ma come prima?
0: Dipende.

0: sono notato che questa antenna elicoidale mobile è montata sul canale di un tir.
1: Sì, con i cavi, con i ruri di cavi.
0: Ruri di cavi. E la gomma di scorta là sotto l'antenna. Fantastico.

0: Eccolo qua.
1: Ma hai visto le macchine davanti al senso? Che razza di cose che giravano negli Stati Uniti,
0: a forma di razza.

0: Naturalmente il DP11 nel 75 rapidi di 10 ancora.
1: Che cosa?
0: PDP11 c'è nel 65?
1: No.
0: E allora non può essere che non c'è. Diciamo.
1: Arrivare a parte. Ecco la sua scritta.
0: Forse dovrei staccare il file.
1: Sto da qui.
0: Ora va decisamente meglio.

0: Mancato della Casa Americana Mercury. 1. I resti guerrieri. 2. Castello dei retrorazzi.
1: Mi sta arrivando la plettona già.
0: Guarda che buco che era sta cazzo. E guarda che c'era in punta lo spazio per il letto, capito perché facevano in quel modo.
1: No, no, non è il letto, è il paracadute, tutto ripiegato.
0: Sembrava il letto questa cosa.
1: Un po' si dura la vita.
0: Paracadute principale, quindi si girando paracadute. Wow.

0: siento.
1: Non so, non ho, ovviamente non erano ancora i satelliti per poter localizzare le capsule. Nell'immagine si vede una capsula Mercury mentre galleggia nelle acque dell'Atlantico. Nella parte terminale si nota un'antenna radio. Non appena la capsula tocca la superficie dell'acqua, si disciolgono sostanze chimiche coloranti, facilmente individuabili ai mezzi di recupero.
0: Vedi questa chiazza verde che fa pensare alla spiaggia inquinata, poi a merda che galleggia, come si vede spesso in estate.

0: Che vuol dire, se devo fare un sistema di fratelli impazziti delle comunicazioni mondiali, cioè per riflettere le onde radio,
1: sistema di
0: satelliti passivi per una serie di anni.
2: Ah,
0: è andato su una palla di rame alla fine, un quattro mediali.

0: ma hai visto questa foto? Si sono agganciati. Si sono agganciati in paracadute al volo con l'aereo.
1: No. Madonna.
0: Assurdo.

puto Félix. Puto Félix. Ma non è crudeltà.

0: Va bene, va. Se ne andiamo. L'unico ascoltatore è rimasto Jaromir alla fine. E quindi ciao Jaromir, che ci ascolti.
1: Poverato, scusaci per questa serata.
0: Vabbè, che ci possiamo fare?
1: Ti mando un bacio, Jaromir.
0: Sono cose che accadono. Bene? Direi che si stacca. Ciao. Ciao, ciao.

0: sono abbastanza distrutto.
1: Ma vedi, quali libri? Io ho provato due libri di comunicazione che mi fanno di scuola, e il manuale di elettronica.
2: Manuale di
1: telecomunicazioni. Manuale di elettronica e telecomunicazioni l'hai portato qui?
2: Quello di Karim.
0: Mai visto. Io non l'avrei portato qui.
1: Certo, questo te lo fatti pure vedere, adesso vabbè, io metto qui visto che Karim non è tenuto. Poi c'erano più libri.

Can I be right? Can I be right?

come si riferà. Io non mi conico di giovani notti, la tua lancia, tu la prendi tanto

Avendo carne aspetta e vedrai come bella la perversità. E ora che

più bella dello scordare, ti profumerò d'esternai, ora che ti rivelerai, ma ridici saremo noi.

Lo que pensamos.

0: Giorgio, tu non vieni? Perché non sapevi di stare nella prima ora, ecco. Ma che ti baci?
1: Mi potrebbe accendere le luci in modo tale da...

Aspetta.

ಆಗಿದೆ.

0: Okay. Traba. Oh, oh, oh. Take it, take it, take it. Traba. Oh, oh, oh, oh. Alza, alza. Alza. Alza.
1: Alza,
0: alza. Alza. Ah, abbasso. Ok.

la mia piazza devi scorrere la sangue. Un aria profonda mi porta a spaccarti le ossa. Diario, diario, diario.

obiezione, dico stessa, obiezione, dico stessa.

Thank you.

back.

una contribuzione musicale chiamata Capunca.

0: e vediamo un po' ora come si sente, se devo regolare di nuovo tutti i livelli.
1: Oh, peccato.
0: Eh?
1: Beccato la pace.
0: Ah.
1: Sono riuscito a trovarlo al primo colpo nella N8, anche se ha cambiato di posizione tra la Flatware 7.0 e la 7.1.
0: Giusto perché non avevano un cazzo da fare, vuol dire che non ci hanno fatto di nuovo, eh?

0: Bene, sa che ci siamo qui.
1: Ma il ritorno come mai non sapevo ancora? Abbiamo un grande lag?
0: No, perché ho passato qua, credo.
2: Bene, sa che ci siamo qui. Ma il ritorno come mai non abbiamo un grande lag?
1: Ah, buono.
2: No, perché ho...
1: Ma riusciamo anche a farlo andare in latte?
0: Certo.
1: Anche se il latte ne ha oltre di tanti minuti. Assai. Ci metterebbe delle ore di arrivare al finale.
0: Vabbè.
1: Se lo siamo per un scopo commerciale ci butta fuori il sindaco.
3: Non commerciale, ma così amicizia con il popolo, perché così è utopica, capito?
1: Ah, quindi come progetto culturale, di amicizia per il popolo.
3: Sì, sì. Capito? Allora c'è un amico pakistano, due che possono venire a cucinare, sempre passare un po' di soldi, capito? Così fino a mangiamo, divertiamo, capito? Perché noi ci parla di diciamo che qua non siamo solo qua più per mangiare e bere, capito? Birra, mangiare, capito? Non
1: ma lui ci conosce, però sai che siamo pure quelli che facciamo i cortei contro la globalizzazione.
3: No,
1: sai che siamo anche quelli che facciamo le manifestazioni, siamo solo tra i ragazzi.
3: Non facciamo per il commercio, ma per mangiare, capito? Così che tutti noi mangiamo, cosa pensi? No, non per scopo commerciale, no, per scopo per mangiare, capito? Così che tutti noi mangiamo. Fare un po' di cose di utopica così. Che ti pensi?
1: Sempre lo stesso gruppo di persone diventa un'impresa, diventa un proprio posto di lavoro.
3: No, non posto di lavoro, no, ma posto per mangiare, così diventa un po' attivo, capito? Perché ragazzi, se uno raccoglie 3.000 lire o 5.000 lire per un piatto o qualcosa del genere, non è che sono grandi soldi, massimo 5.000, non è una cosa che è una 30 o 40 mila lire.
1: Però poi ho una segna di gestione.
3: Ma penso che non c'è bisogno di...
1: Come non c'è bisogno?
3: No, ma guarda che tu dici sì e l'altro sì, basta.
1: No.
3: Io penso che il direttore Gianviero che è già convinto che a fondo c'è qualcosa che è positivo, fa attività positiva.
1: Io sì, ma secondo me bisognerebbe mettere d'accordo, cioè,
0: è ora
1: su una questione così importante,
0: si sente bene?
1: Bisogna mettersi d'accordo tutti, poi fare un'iniziativa che ti occupa uno spazio dell'auro tutti i giorni senza una decisione comunque.
3: Allora possiamo votare, fare gli altri votare, sì.
1: Sì, se ne parla, vieni in assemblea di gestione, vieni in assemblea di gestione. Ma
3: convincere gli altri, poi noi mangiamo.
1: Personalmente il fatto che poi ci sia la cucina aperta tutti i giorni mi sarebbe la controverrei comodissima,
3: sì, sì.
1: E sono perfettamente d'accordo, perché comunque sarebbe,
3: sì, sì,
1: sarebbe un arricchimento per il cielo,
3: sì, sì,
1: sicuramente,
3: sì, sì.
1: Arricchimento non nel senso monetario,
3: sì,
1: proprio come anche come valore, no?
3: Anche mangiare una cosa diversa, anche una cosa diversa, sì. Perché noi stiamo qua a casa vicino, capito? Tutti le sere possiamo venire cucinare, fare delle piatti bellissimi, capito? Semplici, capito? Pochi soldi, tutti mangiano, noi mangiamo, capito?
1: Porco!
3: Fa cucina indiana, capito? Per qualcosa di merda. Quindi dopo questo fa intelligenti, capito? Dove c'è la stazione centrale. No, una cucina più così, invece di andare a mangiare sorella Maria Teresa Falcuzza, che conosci, di piazza
1: Senta Bovio.
3: Sì, sì, sì, meglio fare la cucina indiana qua, mangiare con Teresa, far salire un po' uno che fa uscire 2-3 mila lire, mangiare.
4: Sterminatore, Bucarest 2001.
5: Da una grande distanza vedo un freddo, remoto quartiere, giorno azzurro, ventoso, sole freddo. Sul vostro sterminatore là che si arrampica per le grigie scale esterne di legno.

0: Sterminatore, serve il mio aiuto. Sono gli scarafaggi, signora Murphy? Sono quelli degli ebrei al piano di sotto? O quelli dei polacchi della porta accanto, signora Murphy? Certo che mi prenderò cura dei suoi scarafaggi, non stia a dirmi dove sono. Vede, io lo so, signora Murphy, sono esperto di queste faccende. E non mi dispiace di dirle, signora Murphy, che mi piace il mio lavoro e ne sono fiero.
1: Tutti i giorni portano un po' di pane e raffermo o un avanzo di minestra al branco di una dozzina di luridi scarafaggi che si sono insediati in pianta stabile all'angolo della strada. Così li riconoscono e non li attaccano.
0: In molte occasioni assistei a questo rito a bocca aperta. È per questo che ho un sigaro. Io adoperavo la mia macchina, una Ford V8 nera, e lavoravo da solo, portando le mie bombole di polvere di piretro spray e i miei bulbi di fluoruro su e giù per le scale. Personalmente preferisco un lavoro di piretro a uno di fluoruro. Con il piretro si ammazzano gli scarafaggi proprio là, di fronte a Dio e al cliente. Mentre questo amido e fluoruro lo lasciate in giro e tornate dopo qualche giorno. Un operaio sudista delle industrie belliche mi ha detto: se lo mangiano e corrono qui intorno, grassi come porci.
2: Bucarest è invasa da un esercito di scarafaggi, spesso malati e aggressivi. Gli animalisti li difendono, la gente del luogo li conosce e li protegge. È una solidarietà che nasce dalla comune miseria. Appena fa buio, i pedoni della capitale rumena camminano al centro della carreggiata e non solo a causa dei troppi buchi sui marciapiedi. È per evitare di essere aggrediti da un grosso scarafaggio che sbuca da dietro una macchina, ci spiega Rodica, madre di famiglia ingegnere. Ne sono rimaste ancora molte nel centro di Bucarest, nonostante le grandi distruzioni compiute sotto la dittatura dei coniugi Ceausescu.
0: Ci sono personaggi come Silvius Prigoana, proprietario di una società di nettezza urbana, che propongono di raccogliere gli scarafaggi in grandi ricoveri fuori città. Silvius è ormai il personaggio più odiato dagli entomofili di Bucarest. Nel corso di un dibattito televisivo ha citato i testi di legge esistenti, risalenti all'epoca comunista, che impongono la cattura delle blatte e precisano che debbano essere abbattute e le corazze debbano servire a fabbricare accessori per la casa. Hanno dato un nome a ogni scarafaggio, ci sono il tignoso, il nero e tanti altri. C'è anche Giuda, che non è particolarmente sornione, ma solo rosso di pelo, come l'uomo che ha tradito nostro Signore Gesù Cristo. Sono soddisfatti di questa invasione di blatte, perché grazie a loro non ci sono più topi né zingari nei dintorni. Come se avessero sentito l'ultima tromba, gli scarafaggi sciamano fuori e rotolano in convulsioni sul pavimento.
1: Due mesi fa sono stata morsa ad una coscia da una blatta che non avevo mai visto nel quartiere. È arrivata da dietro. Quando l'ho vista, avevo uno sguardo disperato.
0: Morde sì, signora, mi taglia come un coltello e io non mi sento bene, sa.
2: Fatalista, la signora Murphy si è recata a Colentina, il grande ospedale specializzato in malattie infettive, per una serie di 12 iniezioni di siero anti-Marburg che vanno fatte al ventre. La morte sopraggiunge per la putrefazione dei tessuti molli. I più agiati si procurano il vaccino francese, molto meno doloroso. Circa 20.000 abitanti di Bucarest sono vittime ogni anno di morsicature abbastanza gravi da richiedere le cure ospedaliere. Nessuno se ne preoccupa più di tanto. Ioan Enciu, uno dei vice sindaci di Bucarest, si rifiuta di drammatizzare la situazione perché, dice, attaccano solo quelli che hanno paura di loro. Anche nel giardino dell'ospedale gironzolano centinaia di scarafaggi nutriti occasionalmente dal personale o dai malati.

0: Beh, signora Murphy, l'agente della disinfestazione municipale era in giro. Hanno lasciato quella polvere bianca che attira scarafaggi come una bottiglia attira un prete. Sono un'organizzazione di spilorci. Quello che hanno lasciato qui è fluoruro. Gli scarafaggi acquisiscono una tolleranza e diventano tossicomani. Possono essere pericolosi se il fluoruro viene sospeso improvvisamente. Ah, è proprio qui.
1: Gli scarafaggi senza padrone sono ormai ovunque, sonnecchiano tutto il giorno sull'erba spelacchiata dei prati o rovistano nelle pattumiere in prossimità dei mercati. Gironzolano di fronte agli edifici pubblici, compresa la Presidenza della Repubblica, sdraiati davanti alle garritte dei soldati di guardia che gli lanciano i resti dei loro panini.
0: Gli abitanti di Bucarest amano i loro scarafaggi. È una solidarietà che nasce dalla comune miseria e sofferenza. Si identificano con loro, vedono anche loro come vittime dei Ceausescu. Gli scarafaggi di oggi sono in un modo o nell'altro i loro discendenti. Ci sono intere famiglie retrograde che non vogliono far entrare lo sterminatore, negando così i diritti elementari di molti abitanti della capitale. Sono come un esercito affamato. È pericoloso andare a piedi alla fermata dell'autobus. D'inverno prendono possesso anche dei garage sotto gli edifici o si piazzano direttamente sui pianerottoli. Ora si trovano spesso queste vecchie nonne ebree in una stanza con i loro scarafaggi e dobbiamo forzare la porta. Su, nonna, apra, è qui lo sterminatore. Lei strilla in Yiddish che non c'è nessun scarafaggio. Entriamo con la forza. Io rivolto il letto. Dio mio, ce ne sono migliaia. Gli do lo spray. La nonna guaisce come se la Gestapo stesse assassinandole la figlia nubile, fidanzata a un dentista. Quando invito a cena degli amici, vado a prendere alla porta dell'ascensore, perché queste bestie conoscono i residenti, ma attaccano tutti quelli che sentono come intrusi nel loro territorio.
1: Di notte gli scarafaggi prendono possesso del luogo, riparandosi sotto le bancarelle fino al mattino seguente. Sono della comunità, non appartengono a nessuno in particolare e non vagano realmente da un luogo all'altro, ma hanno un territorio ben delimitato.
2: Sta attento là sotto, se non esci entro 10 minuti vengo a cercarti.
0: Quando il nostro personale interviene per catturare delle bestie, anche su denuncia di alcuni abitanti del quartiere, viene sistematicamente insultato e aggredito.
1: Il demagogo ultranazionalista Corneliu Vadim Tudor assicura di averne raccolti 17.
3: Figli della fame, bestie senza padrone, davanti a quali icone potrò invocare il perdono?

0: Sterminatore, Bucarest 2001. Prodotto dal Laboratorio Radiodrammi dell'Immagine Leggera, quinta edizione. 21-25 marzo 2001, Palermo. Il radiodramma è stato realizzato da Simona Ala, Massimo Cirrone, Mariano Equizzi, Daniele Giannusa, Giuseppe Guzzardo, Francesco Mannarini. Coordinazione di Alessandro Aiello e Gabriele Saverio. Voci di Silvano Cavatorta, Heinz Hermans, Mariano Equizzi, Rosana Provenzano, Rosa Castagnetta.
1: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
2: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del
1: Era
0: centro Italia.
1: soltanto un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile, per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.
2: Wow, dove sei?
3: Me la... un attimo solo.
2: Oddio!
3: Non riesce ad aprire?
2: Ah no, aspetta.
3: Pisano, non riesce ad aprire?
2: Ah sì, qua.
3: Vediamo se è lui. Sì, se la metto in bustina è meglio.
2: Ed ecco, che anno è fatta? Vabbè dai, ecco, si può aprire, per
3: allora, questo intervento è fatto innanzitutto per farvi ridere un po', poi per farvi riflettere sull'argomento di cui vi parlerò. Direte cosa c'entra l'INIS con questo. Non c'entra molto con l'INIS, ma c'entra più che altro con la libertà di informazione, che è quello per cui è nato il FRICNET molti anni fa, con un laboratorio di informatica libera dove chi voleva poteva venire da noi, usare computer, e può farlo anche adesso, sempre se non ci riferissimo, adesso ne parliamo. Senza dover dire niente a nessuno, vieni, vuoi un account, cosa facciamo? Ti siedi, lavori, smanetti, rompi il computer, non facciamo un altro, così via.
4: Adesso usa.
3: Sì, ci provo.
4: Riescici.
3: Allora, io parto da un po' lontano. Parto da questa data, perché prima di questa data noi stavamo un po' più tranquilli, tra virgolette. Stavamo addirittura facendo degli esperimenti con il wireless libero, così come si fa negli altri stati normalmente, mettendo access point un po' in giro e dando la possibilità a chi voleva di condividere la propria banda a casa e fare connettere gli altri internet. E poi c'è stato il 9-11, l'11 settembre, questo attacco alle torri che ha scatenato tutta una serie di guai che ben conosciamo. Finalmente gli americani hanno trovato un nemico, perché giustamente l'attacco alle torri è stato pensato a un'organizzazione di cui questo personaggio sembra essere il capo, è una unità, ha vissuto e ha combattuto tutto il tempo in Afghanistan, quindi gli americani sono andati a attaccare l'Iran. vabbè. Con tutta una serie di leggi speciali che hanno comunque approvato negli Stati Uniti per limitare, tra virgolette, per limitare la libertà personale. Quello che a noi interessa è, dal punto di vista della connettività, del digitale, avranno fatto qualcosa per limitare le connessioni internet, per vedere chi si collega, dove si collega. Avranno promulgato delle leggi per identificare gli utenti meglio, per evitare che, non so, qualcuno dovesse collegarsi su internet.
2: La risposta è no,
3: ufficialmente, poi in realtà i loro servizi segreti funzionano, eccetera. Però questi esempi, che questi qua sono europei, le slide sono invertite, però anche Londra è coinvolta, diciamo, anche l'Europa è più o meno coinvolta in tutto questo casino. Questi sono esempi di reti wireless libere che ho preso un po' in giro per la rete. Wireless a Londra, ANCE Amsterdam Network Collective, è una bellissima rete wireless di access point di computer messa sui tetti dei palazzi, e questi tizi si sono inventati una specie di internet parallela a cui chi vuole si collega liberamente, e ovviamente su questi server trova di tutto, trova film, scaricare, MP3, tutto quanto, e non ha niente a che vedere con internet, è una rete a parte, con le sue chat, con i suoi siti, e rete di Amsterdam che fornisce anche ovviamente dei gateway su internet, a cui si può volendo anche uscire, tutto liberamente gratis. Se io ho la DSL a casa, non vedo cosa, che problema mi crea condividerla con qualcuno che magari vuole connettersi. Tra Freifunk.net è in Germania, a Berlino. Freenetwork.org è un'organizzazione di reti di questo tipo. Il caso più conosciuto è quello di Seattle. Seattle Wireless ha un sito meraviglioso dove spiega come modificare le schede, come modificare le access point e come connettersi liberamente alla loro rete. Io qui ho evidenziato due reti che sono in inglese, che spiegano come connettersi alla loro rete. E semplicemente ti dicono semplicemente connettiti e basta, cioè mettiti sotto il palazzo di qualcuno che ha l'access point della nostra rete. Vedi che puoi entrare, entra, ciao, arrivederci, naviga, fai quello che vuoi. Lo stesso questo metro che fa in San Francisco e Ithaca Network, per esempio, a New York. Addirittura a New York dove c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle. A questo punto la domanda sorge spontanea. Cosa succede in Italia con le reti libere con accesso a internet? In Italia purtroppo, bello slide da ridere, prendetela come uno scherzo, diciamo. In Italia si è pensato bene, unico caso in Europa e a quanto pare al mondo, di limitare in qualche modo con questa legge o di controllare quello che è l'accesso a internet. Sì, nel caso del mondo ce ne sono, c'è la Cina, c'è forse qualche paese dell'Africa, qualche dittatura, non lo so, sì? Nel Medio Oriente immagino. Comunque, misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Che abbiamo un po' dato un'occhiata nel Delfrina, abbiamo letto, abbiamo tirato delle conclusioni un po' così, non siamo avvocati, non conosciamo bene le leggi, però da quel poco che leggiamo da tecnici abbiamo voluto citare solo quei punti che direttamente ci toccano. Per esempio dobbiamo loggare tutti i dati del traffico che passa attraverso la rete. Stiamo parlando degli leader, fortunatamente, cioè delle intestazioni di dove viaggiano le informazioni e che percorsi prendono. Fortunatamente il contenuto non dobbiamo loggarlo, però per ora. Una volta questo non era così importante, si potevano cancellare per un po' di tempo, non c'era questo controllo stretto sulle informazioni. Con questa legge bisogna loggare tutto, cioè se io mi collego a un sito si deve sapere che io a una determinata ora di un determinato giorno, io persona, mi sono collegato a quel sito, passando attraverso determinati server. Fortunatamente gli americani stessi, l'11 settembre tra parentesi, hanno pensato loro a delle soluzioni. Io qua ne ho citato alcune. Questa è Tor più Privoxy. Tor è un sistema per cui la vostra connessione di rete viene distribuita a caso tra diversi server, in modo che per raggiungere un determinato servizio io ogni volta faccio dei percorsi diversi, dividendo le mie informazioni in pacchetti che viaggiano per percorsi diversi, in modo anonimo. Privoxy invece è un proxy locale con capacità di filtro e altre cose. Praticamente questi due pacchetti messi insieme, è abbastanza facile, vi rendono la connessione pressoché anonima. Ci sono dei piccoli problemi che stanno assorbendo, comunque mi sento di dire che è abbastanza sicuro come navigazione anonima. Per cui, quando io vado a analizzare i log del mio sistema che passa attraverso un coso del genere, io leggo cose che non hanno senso. Perché non posso, non si può stabilire se io mi sono collegato ad esempio al sito della Apple e dal sito della Apple non riescono a vedere chi si sta collegando, perché vedono una connessione per metà dalla Cina, per metà da un server che sta in Afghanistan, per l'altra metà dalla Francia, e se mi riconnetto il percorso sarà ancora diverso. Quindi di quei log che dice la legge io non me ne faccio niente, ma questo, e questi software esistono da 3-4 anni, per cui che senso ha questo articolo di legge? Nessuno. Non solo, esistono altri strumenti come gli anonymous remailer, per cui io posso mandare un messaggio di posta elettronica

0: c'è un altro articolo.
1: E qui ho voluto anche qua giocare un po'. Cioè, chiunque vuole aprirsi un locale con un internet poi, oppure un laboratorio di informatica libera con un computer per far usare alla gente, deve chiedere il permesso questo.
0: A me questo ricorda la storia di un po' di anni fa.

0: finita le tue immagini. Poi per far condicio ho voluto aggiungere anche questa che ho trovato, che mi fa ridere tantissimo per tutto quello che significa effettivamente. Proprio fuori dal tempo. Poi domanda, si parla nell'articolo di legge, si parla di terminali di accesso e reti di comunicazione, quindi anche le cabine telefoniche da cui si possono mandare gli SMS, oppure le reti locali degli uffici. Io mi siedo un computer, lì c'è il mio collega, è un terminale di accesso a telecomunicazione, quindi devo chiedere il permesso a quest'ora. Allora anche il bancomat, perché io comunico con la mia banca, quindi quello è un terminale di accesso. Quindi come l'hanno scritta questa legge? Quindi immagino che bisognerà identificarsi per andare a prelevare, non lo so. Dopodiché la legge stabilisce misure che il titolare deve osservare per acquisire questi dati anagrafici, perché non solo io devo prendere la messa a sessione, ma chi si siede davanti al mio computer deve essere identificato. Quindi mi deve dare un documento, io lo devo copiare, lo devo conservare, e quindi ho anche il problema del trattamento dei dati personali, e quindi ciò rodo dati si rivolta sulla sedia, si tratta perché io non gestisco i dati come dice lui,
1: ma è più
0: lui, però vabbè. Quindi un sacco di problemi. Bisogna identificare chiunque, e io mi domando, e i senza tetto, i viaggiatori, quelli che non hanno documenti, come fanno? Cioè loro viene negato il permesso di accedere a canali di comunicazione, non possono scrivere i loro parenti a casa, perché non hanno documenti. Questo è assurdo secondo me. Vabbè, questo lo pesa anche da internet, pare che sia un film. Ovviamente questo significa in Italia, caso credo unico al mondo, fine del wireless libero. Avevamo già cominciato la sperimentazione delle serie di access phone per far sì che le persone si collegassero liberamente. Tra di questo lo stiamo ancora facendo. Però è una situazione agghiacciante, visto che gli stessi Stati Uniti sono pieni di reti wireless libere. Torniamo un attimo al discorso dei documenti. Io mi devo fare dare i documenti dall'immigrato che viene da me a navigare.
2: Ok, e se mi dà un coso di questi, come faccio io a sapere che è originale?
0: Una patente dell'Armenia. Oppure se mi dà questo. Vabbè, io lo fotocopio e lo metto da parte. Oppure questo qua. Una tessera di un circolo in India, immagino. Io devo identificare chi abbia, ok, lui mi dà questo pezzo di carta, non mi cosa fare se lo può. Sì, ma i fini della lotta al terrorismo a cosa mi serve? Non solo, io devo informare chi naviga anche in lingue straniere, esisto, delle condizioni di navigazione, ok, io glielo dico in thailandese. Sulla privacy l'abbiamo già detto prima, effettivamente. Poi, tutti questi dati che raccolgo devono essere acquisiti secondo modalità informatiche. Questo è il decreto attuativo, non è la legge, quindi è quella parte legislativa che ti spiega come devi applicare la legge. Quindi immaginavo un po' più di chiarezza, invece no, modalità informatiche. Io ho scelto queste. È una modalità informatica, giusto nelle cose, io li uso. Poi ho pensato che ho un sacco di cassette a casa e quindi devo collegare un Commodore 64 per i log di sistema in modo da riutilizzare le cassette e consegnarle quando serviranno.

Non solo, bisogna che questi dati siano mantenuti con modalità che insomma devono essere protetti e devono essere inalterabili, però lo sappiamo benissimo che i dati sono i CD, e quello è un CD che si è lasciato, vi sarà capitato, lo lascia al sole, succede in 2 minuti, però se compri un CD di marca senza fare nomi, trinco, dopo 3 mesi sono ridotti così. Io faccio delle cose con quei CD. E vabbè, e questo è un commento generale su come sta scritta questa legge. Insomma, io ho fatto 2 ipotesi. Che o questo decreto è stato scritto da persone che non hanno competenza tecnica, per cui non sanno che cosa stanno legiferando, oppure, e io penso più la seconda, che è stato scritto questo decreto apposta utilizzando un linguaggio ambiguo, in modo che chi poi dovrà applicare questa legge potrà interpretarla e dire: ok, tu devi fare così, tu invece devi fare così, tu mi dai fastidio, io ci vengo a rompere le scatole e ti chiudo il locale, poi la tua cosa. Questa è la situazione più triste, secondo me, perché non è l'unico caso di legge scritta in questo modo. Noi avevamo pensato all'inizio delle soluzioni mettere in mezzo alla nostra rete ipoteticamente un proxy fatto con Tor, Freeboxy e gli strumenti di cui abbiamo parlato prima, e poi intanto i log se ne utilizzati, ma questo è lo stato unico e come minimo si risolve il problema dei log. E poi tecnicamente la prima versione della legge parlava di accesso alla rete, accesso a internet, quindi noi abbiamo detto: ma io sto accedendo al proxy, non a internet, quindi io non sono connesso ad internet regolarmente. Poi, appunto, come stavo dicendo prima, questa legge è stata modificata e si è parlato di terminali di reti di comunicazione, quindi virtualmente qualunque cosa, anche i telefonini. E a questo punto ho finito.

0: Io lascio la parola ad altri perché forse ha una soluzione tecnica interessante per questi problemi.
1: Me l'hanno dato.
2: Deve essere stato molto duro, Federico.
3: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
2: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
3: C'è scritto IOA.
2: E che vuol dire?
3: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?
4: Sulla rete che si è presentata. La presentazione che è stata sembra che sia che si sposti molto bene con dei wireless. Questo è sembrato di
5: capire. Sì.
4: Il problema che mi chiede in questo momento però, dal punto di vista della salute umana, sono state fatte gli studi o comunque di solito funzionando da parte vostra questa problematica oppure no, perché diventa complicato.
5: Parli delle emissioni elettromagnetiche del wireless.
4: Quindi in questo momento passare a una cosa di questo tipo, quel tipo di architettura, lo so.
5: Il discorso di rete esula da quella che è la tecnologia per farla, quindi non ci abbiamo pensato.
4: No, infatti dico, solo il messaggio che passa dalla presentazione
5: sì.
4: Che quel tipo di architettura di rete si sposa bene con tecnologia
5: sì.
4: Wireless.
5: Eh sì, perché oggi c'è questo.
6: Il punto è che comunque anche se non ci pensiamo noi c'è altra gente che lo fa, siamo inondati di campo wireless, qui l'Etna, ovunque, cioè è un'infrastruttura che già c'è, quindi sfruttarla al momento sì, è possibile, poi se vogliamo attaccarla allora sì, facciamo degli studi, è vero, sicuramente può essere del nostro, ma come sono dei nostri cellulari, computer e qualsiasi altra cosa, quindi è da valutare. E dargli un verso, come tutto il resto, perché anche i cellulari hanno una frequenza di trasmissione che diciamo che è molto più pesante come potenza in termini di miliwatt rispetto a quella di un access point wireless.
4: Di piazzare la rete sulla porta cittadella e servire a Catania.
5: Già c'è.
4: Come significa dare forza però che sguarda la distanza, significa dare forza no, a un discorso di questo tipo, ma invece sarebbe una cosa da tenere un po' sotto controllo.
6: Sì, comunque in termini di potenza elettronica è molto minore quella del wireless rispetto a quella lì di un comune ponte GSM.
7: Giusto per inciso, se avete visto le istruzioni per l'uso dei cellulari, c'è scritto che la potenza media di trasmissione è all'incirca da 150 a 350 mW e la potenza massima consentita per avere il GSM è di 2 W.
5: Ma questo non lo so.
7: Due va. Gli apparecchi wireless, se prendiamo comunemente Wi-Fi, quindi quelli che viaggiano di 2.4 GHz, sono limitati a una potenza in dBi equivalente di 100 mW.
5: Quando va bene,
7: perché in realtà, siccome al solito anche in questo campo la legge è stata fatta da gente incompetente, si riferiva alla potenza di emissione effettiva. Mentre invece la potenza elettrica effettiva con una rete, con una antenna da pochi dBi è di meno di 50 mW. Quindi attenzione, non ci facciamo, non sto difendendo il wireless, sto dicendo se ci mettiamo il wireless, mettiamoci anche i telefoni, che già di per sé trasmettono almeno 150 mW.
6: E sono molti più milioni di miliardi che le schede wireless.
5: Cioè siamo già fottuti.
7: No.
5: Quello che auspichiamo è che la rete universitaria che già io riesco a ricevere per esempio da Fontana Rossa, assurdo ma è così, diventi libera. Come in altre università del mondo, che io citavo parlando in varie liste. Che sono libere, senza problemi, no? Qui bisogna spedire il documento, ti mandano la lettera con la password, che vabbè, lo chiede il decreto, ok. Ormai non si può fare più niente, però io auspico per una rete libera, nelle scuole, insomma.
7: Altra domanda? Anche tu? Sì, prego.
8: Io avrei una domanda su questo. Non ho capito molto bene il discorso della registrazione del fatto che dopo un po' di tempo senza trattamento, al punto che la rete viene cancellata per essere sempre con la stessa. Cioè, come va a tempo la rintracciabilità?
9: Allora, quando tu registri uno SNAM, quando un nodo registri uno SNAM, genera due chiavi RSA. Con queste chiavi RSA tu identifichi, sei identificato univocamente per quello SNAM. Quindi bisognerebbe spiegare un po' come funziona il DNA. Comunque, quando tu registri uno SNAM, contatti un gruppo di nodi. Quel gruppo di nodi corrisponde sempre a quello SNAM, non solo per te ma anche per tutti gli altri nodi della rete. A quel gruppo di nodi gli dici mantenete questo hostname che è associata a questa chiave RSA. In questo modo tu dopo un giorno mandi un aggiornamento firmato con la tua chiave RSA. Quel gruppo di nodi che lo riceve confronta la chiave RSA memorizzata in precedenza con la tua firma. Se sei veramente tu, allora viene aumentato il contatore di aggiornamenti. Ora, se questo hostname non viene aggiornato per più di 3 giorni, allora chiunque voglia risolverlo non avrà più il tuo indirizzo, ma avrà l'indirizzo di quelli che sono successivamente in coda, o non avrà nessun indirizzo se non c'è nessun altro in coda.
10: Io direi però, scusate se interrompo, le questioni strettamente tecniche, cioè riguardanti il protocollo, cioè, che serve a discutere su Netsugubu moltissimo, arrivano decine di mail su ma per quale motivo è stata fatta questa scelta in questo punto del protocollo, ma per quale motivo avete scelto di fare NDNA così. Io vorrei parlarne dopo in separata sede, perché probabilmente non è tutto interessa, non so se non è per bloccare la domanda. Voglio rispondere, però.
11: A che livello è la
5: funzione?
9: 3.
5: Ah, 3. Livello è. Per lì c'è
10: ok, altre domande, prego.
12: Sì, in merito al TCPA, se ho ben capito, c'è possibilità di eludere la sinergia con il pallato affidandosi a software libero. Ma come posso in ogni caso eludere quello hardware, cioè quello che potrebbe doversi trovare nell'architettura del professore?
10: Bella domanda.
5: Potenzialmente lo potresti craccare, però considera che è molto oneroso, perché stiamo parlando di scale nanometriche, di microprocessori, quindi non metto in dubbio che in futuro possa esserci la possibilità di craccarlo, anzi, magari tuttora già ci sono i primi progettini per il crack, però considera che è molto oneroso.
10: Ma in ogni caso vorrei dire, cioè questo ci deve fare pensare, il fatto che fra un anno e mezzo possibilmente, se andiamo a comprare un computer e gli vogliamo aggiungere un altro masterizzatore, saremo costretti a utilizzarne uno che è nella lista di Palladio. Questo secondo me è il problema, indipendentemente dal fatto che si trovi o no un crack, ok? Quella è una soluzione di backup, che è anche la peggiore, perché vuol dire che bisogna andare contro un sistema che toglie dei diritti. Questa è quella che secondo me dovrebbe far riflettere.
5: Cioè scelgono loro per noi, non scegliamo noi l'hardware che preferiamo.
10: Era un successo.
13: Il discorso dell'hardware TCPA, le clienti probabilmente renderanno le stabilitabile con quanto si impiega da BIOS, come è stato nel genitivo di professore dei mezzi di Fresco.
10: Sì.
13: Ma per i clienti non sappiamo fino a quando questo sarà consentito. E finché sarà disabilitabile.
10: Beh, poi dopo quando decideranno di chiudere il rubinetto,
13: dopo decidono di chiudere il rubinetto,
5: attualmente ricordo la scala.
13: Non pago comunque a fare passare un po' di cose, perché magari non è solidità con la vita, prima o poi l'hanno fatto un punto di tratto senza che c'è un reddito.
10: Prima delle prossime domande, vi ricordo che quando è uscita questa ora, nella 25, che è proprio qua dietro, ci sono delle demo live di cui parlavo poc'anzi.
14: E solo Intel o anche MD o anche
10: anche DACI, PowerPC da 9 Apple, tutti
5: il PC è finito.
10: Ah, quel PC è finito, cioè tra un anno e mezzo
14: i nuovi Apple sono attento,
5: esatto.
10: Prego, c'era una domanda da fare. piace a tutti questa cosa, a tutti
11: per
10: tutto.
11: In teoria sì. Mi chiede se c'è un'idea di Sky, ma per cui non conosce il settore della comunicazione, non è scritto. E nessuno ha in mente come piazzaforma, perché
5: per esempio
11: ci sono
5: ci sono dei cellulari in Cina, ma in altri paesi asiatici che sono gli Inspe, cioè come sistema operativo sono lì. Perciò per quei cellulari viene anche lo sforzo di portare il codice su un altro sistema operativo. Poi il codice è in C, perciò è facilmente portabile in altri sistemi, per altri sistemi operativi.
15: C'è un sito, linuxphones.com, penso.
5: Si può portare anche per Windows.
10: Sarà un'altra domanda?
15: Però non lo faremo mai.
10: Un'altra domanda?
16: Per riguarda la sicurezza e l'affidabilità di questa rete, avete previsto un sistema di log, perché in qualche modo è bellissimo il fatto che non può avere una rete completamente libera e tutto, però è chiaro che più statisticamente 100 milioni di persone, almeno uno, diciamo così, poco intelligente che potrebbe fare danno, c'è. Cioè è una cosa probabile, quindi in qualche modo magari
5: anche noi stessi,
16: diciamo così, per controllare che tutti agiscano, diciamo, secondo un modello di parametro che non ci sia qualcuno che faccia danno.
15: È il controllo che non capisco, controllare forse, che non ci sia qualcuno che faccia danno a chi, essendo che è una struttura totalmente non centralizzata, quindi ovviamente tu sei responsabile delle cose che tu hai.
16: Ma in un'ottica di 15 persone.
5: Ma intendi come sicurezza delle reti oppure come sicurezza sociale? Nel senso, come eventuali attacchi proprio al sistema delle reti oppure come attacchi tipo immagini di pedofilia?
16: No, io parlo di sicurezza in generale, comunque tipo di problematica legata alla sicurezza.
15: Ma per quanto riguarda l'algoritmo, i codici ovviamente sono implementati al meglio di quello che possiamo, sicuramente. Poi per quanto riguarda i dati che sono nella rete, la rete rappresenta, diciamo, che la prospettiva della realtà, quindi quello che c'è nella realtà c'è anche nella rete. Sicuramente non è possibile controllarlo, non è giusto controllarlo. Poi per quanto riguarda la sicurezza personale, ovviamente se tu hai a cuore la tua privacy, usi un sistema operativo e dei software applicativi e tieni le tue comunicazioni in modo criptato, comunque perlomeno con una certa diciamo intelligenza, sicuramente sarai più sicuro di uno che invece ha la password tipo o qualche altra cosa e che comunque non si preoccupa per niente della sua privacy. Ma quello succede, cioè con Windows non pensate che al momento si è più sicuri, assolutamente.
16: Quindi ogni cosa non avete previsto il sistema di log.
5: A livello di sistema sì, per vedere se il demone funziona, se qualcosa sta andando storto, certo, devo rendermi conto.
11: Comunque,
5: a
11: livello concreto, noi stiamo parlando di un protocollo, quindi non ha a che fare con quelli che sono gli applicativi che si possono essere montati solo, possono leggerci sicurezza. Però il livello di sicurezza è fondamentalmente implementato sulla parte progettuale del protocollo oppure a livello della licenza, cioè quindi degli applicativi che vengono utilizzati.
5: Forse la cosa che ci siamo dimenticati di dire è che funziona, cioè lo stiamo già usando, funziona. Non siamo più nella fase di scrittura del codice, siamo già nella fase di testing, sta già funzionando.
17: Ma quali sono i limiti attualmente di questo?
15: I limiti?
11: Questa cosa si intende per me?
17: Cosa avete scontato rispetto agli attuali sistemi di comunicazione per computer? Una rete veloce può dare, cioè, insomma, c'è la stessa velocità che anche
15: sì, i nostri limiti sono semplicemente che attualmente non abbiamo le infrastrutture. Quindi le cerchiamo, però
5: A proposito, noi tra poco venderemo delle magliette per autofinanziamento e fare queste strutture. Dovete contribuire con le nostre splendide magliette.
18: Per quanto riguarda cioè la banda è limitata ovviamente solamente alle schede di rete che usano i singoli nodi, cioè non è che c'è un provider che dice tu hai pagato tot e hai solamente 5 nodi, dipende solamente appunto dagli acquisti principali.
5: Numero di nodi?
18: Non li può stare né 2 o 2 da 121 che sarebbe il più semplice.
11: Ma in questo momento che sono i pratici che non potremmo provare a
15: interfacciare tutti gli utenti che vogliono provare NetSQL e quindi fare dei gruppi per visi, per città, dei forum di discussioni tecnici e non solo. Sì, nel sito sarà, quando sarà disponibile sarà subito pubblicizzato sicuramente. E comunque noi, cioè a Tricklet e non solo, siamo disponibili per provare, metterci d'accordo, fare delle giornate, degli eventi.
5: Tra un po' organizzeremo una cosa.
18: Presente un Atlas già incominciato a usarlo, ci sono alcuni nodi che stanno già usando, che sono collegati tra loro attraverso. Questo è un
19: ultimo. Il problema è la comunicazione del wireless, è solo un discorso di rete parallela, ma l'ipotesi è quella che dovrebbe utilizzare anche la rete normale esistente.
18: Sì, è compatibile con internet, o meglio, nella prima fase. Per essere compatibile con internet, gli indirizzi IP che ogni singolo nodo può prendersi sono ristretti, perché sennò andrebbe in collisione con gli attuali indirizzi IP. Poi in una seconda fase, quando è abbastanza diffuso, allora si toglie la restrizione. È solamente un'opzione nella linea di comando.
19: Quindi l'ipotesi comunque di progettare, di testare una modalità di uso potrebbe essere anche quella di includere all'interno di internet come unità parallela.
18: Cioè sfruttare dei link che vanno su internet.
19: Sì.
18: Questo è un problema perché la mappa, se si costruisce a un livello fisico e si mischia poi a un livello virtuale, cioè su internet, dove dovrebbe essere comunque indipendente da internet, possono crearsi dei conflitti. E così quando poi, cioè la mappa si autoriscrive ovviamente quando quel link poi
19: non si può incapsulare pacchetti su
18: TCP è usato, viene usato il demone
5: di incapsulare che c'è un incudente TCP.
19: Sì, esattamente.
18: Appunto è che c'è un'incongruenza a livello di algoritmo.
5: Esatto, il problema è quello, cioè
19: prendere vantaggio.
5: Sì. Sì, l'idea sarebbe poter
19: fare il discorso della rete parallela, ma in termini di sperimentazione su una rete già esistente abbastanza vasta da ipotizzare vari
5: il problema è che il backbone non ce l'ha nessuno. Cioè i backbone non li abbiamo.
18: Per ora,
5: per ora.
18: Non ti siete nero.
20: Esistono anche simulatori diretti, quindi in qualche modo è possibile fare delle
5: simulazioni.
18: No,
5: le
18: simulazioni non sono tutte
20: simulazioni. Ma questo, per questo si arriva anche una mia domanda, se, visto che a quanto ho capito, il modello di Fugo è un modello ad hoc, mi chiedevo se sono state fatte delle simulazioni, quindi utilizzando un simulatore, confrontando con altre soluzioni già esistenti o in fase di ricerca. Ce ne sono tante sulle mesh network,
5: il problema è salvo che le mesh network nascono come reti ad hoc anche come funzionalità. Le mesh network per lo più sono utilizzate per reti molto piccole, abbastanza localizzate, ok, rispetto a internet molto piccole, sì, abbastanza localizzate e con funzionalità ristrette. Qua stiamo parlando di reti su cui girano i browser, i server web, le applicazioni comuni di un computer su distanze mondiali. Il problema delle mesh network attuali, per quello che ne so, perché diciamo, me ne sono occupato per un pochino, è che sono invece, hanno delle caratteristiche pensate per essere utilizzate in ambienti limitati, spazialmente, funzionalmente e dal punto di vista protocollare. Quindi fare un confronto con una soluzione MAMET esistente è possibile, ma non ha molto senso, ammesso che la soluzione MAMET esistente non abbia la stessa intenzione di sostituire internet. Cioè una MAMET pensata per 900 milioni di nodi con funzionalità di tutti i tipi, eccetera. Quindi semmai la simulazione che si vuole fare è quella di capire prima la scalabilità del sistema.
18: Di NetSQL è il meta-algoritmo che è stato implementato per la tracciabilità dei nodi, che è il QSPN, quindi se lo leggi vedi qual è l'innovazione rispetto a una mesh network già esistente. Cioè ti consiglio di guardare.
20: Sì.
5: Domande? Ancora? Non ci sono più domande? Tutti contenti?
20: Per quanto riguarda il prodotto, qua dice.
5: Sì.
10: General Public License, che è quella di cui abbiamo parlato. La LGPL, che è la, un'altra si chiama Lesser, adesso si chiama, un'altra si chiama Library General Public, adesso si chiama Lesser General Public Library, Public License, e la FDL, New Free Documentation License, che si applica soltanto alla documentazione. Esistono però tutta una serie di licenze considerate libere, quindi licenze considerate libere dalla Free Software Foundation. Alcune di queste sono compatibili con la GPL, altre sono meno compatibili con la GPL, ma comunque libere. E poi esiste tutta una serie di licenze, una serie enorme di licenze open source. Quindi non so la Academic License, ce ne sono credo tre versioni differenti, non è non ha niente a che vedere con
0: GNU, non è GNU.
21: Ho spiegato tutti questi prieto.
10: Sì.
21: Dice che c'era questo genere di distribuzione
10: AFDL e l'Algin Free. AFDL e Algin Free, ok, DFDL sì, sarà l'Algin Free.
21: Per la parte di, del
10: poi in realtà ci sono, ripeto, moltissimi, vi invito, se uno è interessato al discorso di licenze, vi invito a, a visitare gnu.org, il sito di gnu.org, alla sezione licenses, philosophy licenses, ci sono elencate tutte le licenze considerate libere, quelle compatibili con GPL, quelle open source e quelle non libere.
0: Abbiamo trovato la licenza di cui parlavi,
22: non compatibile con la GPL,
0: però non è la risultata non compatibile,
22: mi sono sentito
10: compatibile con la GPL,
0: non è la cosa sul sito di la trovi tutti i dettagli, però nella pagina in inglese che è mantenuta un po' meglio.
10: Altre domande?
0: Se quella italiana ancora non ha spunto.
10: Altre domande? Sì, l'avevo detto poco fa. Quasi tutti i produttori di processori attuali, processori intendo dai processori per PC, ai chipetti, ai microcontrollori per le lavatrici, quindi i dashi, Sandro non ne ho idea, non credo, forse sì, non ho idea. Sandro, ho l'impressione di sì, perché non è bello vero.
23: E chi lo sa?
24: Guarda un po' più forte.
10: Ah, boh, noi speriamo che non esista questo controllo, onestamente. Cioè, prima di porci il problema, se esisterà una piattaforma alternativa, se già abbiamo quelle che funzionano senza palladio e sono quelle che potremmo cambiare. Sì, ma se continuiamo così sicuramente dovremmo cambiare. Cioè se continuiamo a stare zitti a far finta che il palladium non esiste, sicuramente fra due anni tutti dovranno cambiare e passare a palladium.
23: Ma il problema è che se ne accorgerà.
10: Neanche ci accorgerà
23: all'inizio
10: passando a palladium, no? Perché passare in maniera smooth, per così dire. Quindi io prima di porvi il problema se esisterà una casa produttrice che uscirà da palladium, cosa in cui personalmente non credo, perché non converrà a quel punto a nessuno. Io penserei che caspita posso fare per evitare che si arrivi al palladium globale. Esatto. Per fare cosa? Perfetto. Già alcuni punti dell'accoppiata DCPA palladium sono stati considerati da commissioni di ricerca della Comunità Europea, per esempio, non applicabili, perché ledono alcuni dei diritti sanciti dalla Convenzione di credo che sia di Roma. Comunque quella che sancisce i diritti fondamentali dei cittadini europei, perché questa cosa lega fondamentalmente i cittadini, le persone a un prodotto. Quindi alcuni di questi punti sono già stati discussi da commissioni, però non ufficialmente considerati non applicabili, però sono già stati in fase di discussione in commissioni di studio. Quindi si può fare molto, si può sensibilizzare le persone e fargli capire che si rischia l'ennesima fregatura, e questa volta grossa, perché non si parla solo di software, il software si può cambiare. Si parla di hardware, e l'hardware non si costruisce permettere in teoria di assaldare i cippettini, ma mi sembra
5: allucinante. Io gli schemi dell'Apple 2 ce li ho.
10: C'era una domanda.
5: Una volta si faceva tutto, voglio dire.
1: In seguito dovevano garantire in qualche modo la, diciamo, la scelta da parte del gesto. Si potevano anche disabilitare manualmente, perché cioè, il gesto deve essere libero di scegliere se utilizzare questi controlli o non.
10: Sì, il problema è che se sceglie di non utilizzare i controlli, sceglie anche di non utilizzare il software che gira su questi, su quest'altro. Ok? L'accoppiato di CPA con l'altro, la fregatura sta lì. Sì, la fregatura, come diceva Mirko poco fa, sta lì. Il fatto che si può disabilitare, però se disabiliti un account non puoi utilizzare Office, per farla semplice. Ok, perché Office gira su dovresti cominciare a scegliere di utilizzare soluzioni alternative.
2: Sí, sí, sí. network, individuavo il network, la documentazione MSDN, ormai l'anno dopo questa cosa, se non mi ricordo era una cosa originale. C'era un contratto di documentazione online, era possibile avere online la documentazione del sviluppo di Microsoft sempre, solo che era possibile utilizzarla solo con la versione di Explorer. Quindi io ero Netscape, usato il cloud, non poteva visualizzare la documentazione. Già è successo.
3: Ma quello è un altro bisogno, che se quello è, io decido di pubblicare quello che voglio pubblicare, è una pagina di pubblicare. Questo è un discorso che io un po' questo invece è un discorso che non è diverso, no? Cioè, esiste un'autorità che deve a me di accedere a un sito
2: tramite il browser che mi ha messo
3: tramite il browser, dico, però che mi fa dire su niente, sì. Ma tramite il browser è un discorso che non è diverso, cioè tramite quel computer che monta per il direttore, molto basato,
2: sì.
3: Magari il produttore del sito sarebbe d'accordo di accedere. Io sono d'accordo ad accedere, questo non dato è ritardo da un tempo.
2: Sì. Ma attenzione, poi posso dire informato. Attenzione, per proposito di informato, cioè, se ci spingessimo un poco più là, credo che ci abbiano già pensato. In teoria, io non potrei neanche, cioè nel software potrebbe essere, inserita la limitazione circa la provenienza dei file che ho. Perché con la scusa del proteggermi da file con virus e platerie potrebbero evitarmi di aprire dei file che per esempio scarico da internet e che non sono stati creati con una determinata versione di quel pacchetto di Office, per esempio, o con una determinata versione di Adobe, perché allora non piace che io apra dei documenti PDF del 93 o del 94. Okay. Attenzione, questa è una cosa che è molto più grossa di quella che in questo momento.
4: Domande? Altre domande? Prego.
6: Riguardo alla tua di metodo di intenderlo a un livello globale, come sarebbe la tenere wireless per comunicare già con gli esteri?
23: Vabbè. Noi non ce la facciamo, però a quel punto magari ti invitato a usare, diciamo, un sistema di o di account per avere i soldi o comunque più tu vieni nell'oceano, tanto di stazioni, e ci vai ad abitarli. No, lo so, vediamo. Intanto che siamo qua.
25: Oppure come diceva Uscistano, siamo delle fronde con i forni a microonde con mille
26: vacche. Quindi siamo dei forni a microonde, esatto.
4: Questo per dire che sono le convogliate qua.
23: Non so già di
2: dove. Altre domande? Va bene, ok, vi lasciamo allora liberi per questo smanettamento nell'aula 25, vi ricordo, ecco dietro. Due soltanto vi ricordo. I nostri siti?
26: Sì. Le magliette. Comprate le magliette.
4: Come dicono? Dove ci dico?
2: Ok, ringraziamo
26: alla fine il server è proprio, non è sempre un servizio che dato da voi. Locale, no,
2: locale, fa funzionare il top browser con
26: Tor. Ma questo.
27: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811. Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di Obbedienza Animale. Contro il tempo. Contro lo spazio. Sempre.

0: Ultimo a scuola, ultimo nella vita, ultimo, ultimo.
1: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765, bellissimo. Fucile e pistole Taurus,
2: il sapore della rivincita.
3: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: Cioè, per ottenere un effetto di questo su una distorsione di...
5: Devo attaccargli la chitarra?
4: No, per il momento... Vabbè, ok. Ok, come? Questo è il modo, ma credo che sia molto...
6: No, vabbè, due microfoni su due non credo.
5: Non è il microfono il problema, è l'amplificatore.
4: Ok, siete tutti giovani, così. Allora, vabbè, proviamo senza microfono. Questo non funziona. Ah,
5: abbiamo capito.
4: Vabbè, dai, fregatene, fallo. Vabbè, allora, vabbè, cominciamo lo stesso. Allora, velocemente, perché già siamo un pochino in ritardo, in realtà avremmo dovuto cominciare da 2:15, ma come dicevo prima, Marfi ci osserva, quindi fa in modo che qualcosa vada sempre come dice lui. Allora, cos'è? Perché siamo qua oggi? Innanzitutto dovremmo ringraziare chi ci ospita, perché siamo nell'aula magna della facoltà di scienze naturali, fisiche, matematiche, non so quale sia l'ordine esatto, che ci ospita nel locale divertimento, appunto, in questa e nelle altre aule in cui saranno le altre attività oggi. Volevamo, diciamo, salutare in particolare il professore Gallo, il presidente del corso di laurea in informatica, che si è sempre, diciamo, è stato sempre disponibile verso queste iniziative. Se vuole dire qualcosa.
7: Io voglio dire solo due parole, poi altrimenti mi portano altrove. Anzitutto vi porto un saluto. Io ieri sono stato a Casalindetta nella iniziativa gemella, che sta andando molto bene, e quindi, come vedete, Linux è presente bene sul territorio, a dispetto di chi ha reti commerciali. Evidentemente anche chi non ha reti commerciali riesce ad avere presa. Benvenuti, buon lavoro, vi porto questo benvenuto a nome di tutta la comunità accademica che ho l'onore di rappresentare stamattina. Siamo stati ben lieti, come sempre, di prestare le nostre strutture. Vi chiediamo scusa per i problemi di amplificazione. Dovete comprendere che queste aule vengono usate sostanzialmente 40 ore alla settimana, e ogni tanto un sistema usato così tanto ha bisogno di una manutenzione e possono capitare dei piccoli guai. Buona giornata, buon software libero, buon lavoro.
4: Allora, due parole soltanto su cosa vedremo oggi e di cosa ci occuperemo. Innanzitutto, Linux Day è una festa, nel senso che non è un insieme di seminari tecnici ad altissimo livello dove su 150 persone di solito capiscono cosa dice il relatore. No, la nostra intenzione è un'altra, quella di farvi vedere cos'è il software libero, cos'è Linux, e magari far venire la curiosità, perché non è l'unica attività che noi realizziamo durante l'anno, ci sono tantissime altre, e quindi è una sorta di assaggio di cosa è il mondo del software libero. In particolare oggi avremo 6-7 interventi, tutti limitati a 10 minuti ciascuno, quindi tranquilli, non ci sarà possibilità, speriamo, di annoiarsi. Il primo sarà un'introduzione al software e alla cultura libera, perché per noi vanno
8: sono strettamente legati i concetti di software libero e di cultura libera, poi vedremo di cosa si tratta. Finalmente al secondo intervento parleremo di Linux, vedremo in brevissima, in due slide cos'è, e soprattutto affronteremo diciamo, cercheremo di parlare delle distribuzioni, perché moltissimi hanno visto che, cioè abbiamo visto che moltissime persone hanno difficoltà a cominciare con Linux, perché ci sono tanti Linux, sembra che ci siano tanti Linux. Terzo intervento sarà di Luigi Toscano, e parlerà di software libero non solo per piattaforme GNU Linux, perché il software libero non è legato indissolubilmente soltanto a Linux. Linux è un flavor, una scatola che contiene della roba che è software libero, ma non è l'unica possibilità di avere software libero, di utilizzare software libero. Dopo parleremo di formati aperti, che è un tema che c'è stato sempre caro, lo trattiamo da molti anni e in diversi, diciamo, da diversi aspetti. Forse abbiamo ragione, perché negli ultimi due anni in particolare i movimenti verso i formati aperti sono stati unanimi dall'ambito commerciale, aziendale, dai grossi produttori di software e così via. Quindi ne valeva la pena e ne continua a valere la pena. Poi parleremo di... non vi lasciate impressionare il titolo, perché... Parlare del terrorismo in Italia, di Gabriele, di Asbesto. Parleremo del nuovo direttivo a Pisano, nota anche come decreto antiterrorismo. Questo decreto contiene alcuni punti, due in particolare, che incidono pesantemente sui quelli che noi chiamiamo diritti digitali, cioè la capacità delle persone di accedere alle risorse telematiche e informatiche, di utilizzarle liberamente e di poterne fare l'uso opportuno. Questi diritti vengono pesantemente minati da questo decreto, ne parleremo assieme. Poi avremo una brevissima presentazione di Netsukuku. Non so se ne avete sentito parlare, c'è stato anche un articolo su Punto Informatico, su diversi newsgroup, giornali su internet nazionali e internazionali. Netsukuku è un progetto Freaknet che ha come obiettivo quello di realizzare una rete paritaria, quindi peer-to-peer, totalmente libera e guidata dagli stessi utenti. Ce ne parlerà Alt molto succintamente, perché non scenderemo nei dettagli dell'algoritmo, ma dobbiamo vedere cosa, abbiamo intenzione di far vedere cos'è, come funziona. Dopodiché avremo, scusate, Mirko, perdone, c'è avuto un errore allucinante. Allora, l'autore è Mirko Musumeci, no? Musumeci. Stavo scrivendo su Fischel, probabilmente, non ho guardato. Quando dico parleremo significa tratteremo l'argomento. In realtà parleremo, non sarà sempre un parlare solo nostro, dei rischi reali del TCPA. Probabilmente ne avete sentito parlare. Si tratta di Trusted Computing. Vorremmo capire Trusted fino a che punto è trusted da parte di chi, nei confronti di chi altro. Credo di aver finito. L'ultimo intervento sarà a cura di tutti, perché si tratta di smanettamento libero, come lo chiamiamo. C'è la possibilità di in una prima parte partecipare a Question Time, una mezz'oretta di domande e risposte che sicuramente vi verranno in mente, domande vi verranno in mente e risposte che dovremmo cercare di trovare assieme su quello che è questa giornata, su quello di cui abbiamo parlato. E poi dopo invece la possibilità di vedere nelle altre aule le demo con Linux a bordo, cioè vedere quanto è difficile utilizzare Linux, quanto è difficile farci editing video o farci streaming multimediale, che stiamo già facendo sull'altra aula, sull'aula 2, perché siamo in troppi, qui non ci troviamo tutti, e quindi vedremo questa roba. Ok, non vi andare più di tanto, lascio la parola a Giordano Scuderi, che si occuperà del, introdurrà il primo talk. Grazie.

0: Sì,
1: pace, più di grande segno.
2: Oggi vi parlerò del software libero, del più software, della cultura del software libero, introducendo alcuni concetti, parlando di GNU e di tutto quello che sta dietro la filosofia del software libero. Allora, intanto un po' di storia. Come nasce il software libero, o più software, che bisogna dire? Nasce nei primi anni '80 all'opera di Richard Stallman al MIT. L'esigenza di Richard Stallman nasce perché in quegli anni tutti i software diventarono proprietari. Dopo decenni di condivisione del software, a un certo punto i software cominciano a diventare proprietari, e per poter modificarli o condividerli con gli altri utenti non era possibile se non firmando degli accordi di non diffusione. Quindi, in sostanza, questo impediva la libera circolazione delle informazioni che vi era stato fino a quel tempo. Chiaramente, in una struttura come quella dove lavorava Richard Stallman, che era un laboratorio di intelligenza artificiale, il problema era più sentito. La regola imposta da questi proprietari del software era che se tu condividevi il software col tuo vicino, eri un pirata. Chiaramente non era neanche possibile fare modifiche a questo software. Perché solo i proprietari erano in grado di farli, perché avevano i sorgenti. Allora, la parola free. In inglese la parola free significa sostanzialmente due cose: può significare gratuito oppure libero. In italiano questo problema non esiste, però molte delle incomprensioni che ci sono state dietro alla parola free software sono derivate appunto dall'ambiguità che c'è nel termine inglese. Diciamo, free software si deve intendere come software libero, come può essere la libertà di espressione o di parola, non come software gratuito, anche perché comunque il software libero può anche essere software commerciale, che può essere messo in vendita. Un software è software libero se chi lo usa ha queste quattro libertà, sostanzialmente. Ha la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo per cui esso lo voglia usare. Ha la libertà di modificare il programma secondo le proprie esigenze. Chiaramente, per far sì che questa libertà sia possibile, è necessario avere il codice sorgente del programma che vogliamo andare a modificare. Ha la libertà di distribuire copie del programma, sia gratuitamente che dietro compenso. Quindi non c'è una restrizione per quanto riguarda la redistribuzione di software libero a pagamento. È possibile farlo e viene fatto tutt'oggi. Poi ha la libertà di distribuire versioni modificate del programma, cosicché tutta la comunità possa usufruire dei cambiamenti e le eventuali modifiche apportate a quel software. Queste sono le quattro libertà fondamentali. La Free Software Foundation si occupa di promuovere lo sviluppo e la filosofia del software libero. Creare e diffondere la filosofia del software libero. Ha finanziato diversi progetti, cioè è stata fondata sempre da Richard Stallman, e ha finanziato diversi progetti di software, tra cui possiamo ricordare il compilatore GCC e la Shell Bash, ad esempio, ma ce ne sono tanti altri. Ora parliamo del progetto GNU. GNU intanto è un acronimo che vuol dire GNU is not Unix, sarebbe GNU non è Unix. Questo progetto aveva l'obiettivo di creare un sistema operativo completo che fosse compatibile con Unix, dove ogni software all'interno di questo sistema operativo sarebbe stato libero. Per sistema operativo completo intendiamo cioè dal kernel all'interprete dei comandi, all'editor di testi, tutto quello che appunto di cui un utente può avere bisogno nel proprio lavoro. chiaramente il progetto GNU è ispirato alla filosofia del software libero. Ora parliamo un po' di quelli che sono gli aspetti del diritto. Per far sì che il software rilasciato con licenze libere rimanga tale, sono stati introdotti i permessi d'autore. Il permesso d'autore non è altro che una restrizione che si dà al software rilasciato per far sì che nessuno possa aggiungere ulteriori restrizioni al software rilasciato con licenza libera. Quindi, in sostanza, tu puoi fare quello che vuoi con quel software, ma non puoi aggiungere ulteriori restrizioni, come ad esempio una restrizione può essere quella di non far modificare a qualcun altro il software che noi stiamo rilasciando.

Chuck. Ora, perché GNU Linux? Perché GNU Linux? GNU era un progetto che in realtà doveva includere tutto il sistema operativo. Il problema fu che per creare la parte kernel nel sistema operativo, il lavoro fu più lungo di quello che si pensava. Quindi il sistema operativo, in sostanza tutto il sistema era quasi pronto, ma mancava ancora un kernel che fosse completamente funzionante. Nel 91 un finlandese di nome Linus Torvald, che era universitario nell'università di Helsinki, produsse un kernel che era compatibile con Unix, che utilizzava GCC e la shell bash, che poi fu impiegato nel sistema che oggi noi chiamiamo GNU Linux. Quindi GNU Linux non è altro che un sistema GNU che utilizza il kernel Linux. Da questo, diciamo, deriva la doppia, quindi chiamarlo solo Linux è riduttivo, perché praticamente siamo con Linux ci riferiamo solo al kernel, non al sistema operativo completo. Poi molto spesso si confondono i due concetti free software e open source. La differenza tra queste due parole sta nei loro valori, sono due movimenti distinti. Per il movimento open source, il fatto che il software debba essere libero è un problema pratico, non è un problema di etica. Invece per il movimento del software libero, il software non libero è un problema sociale. E l'unica soluzione è appunto il software libero. Quindi ci sono molti temi su cui differiscono eticamente, anche se poi riescono a collaborare fianco a fianco i due movimenti. Adesso diamo una breve introduzione di come nacque Unix, visto che poi dovrà parlare di Linux. Allora, Unix nacque da un progetto, inizialmente fu un progetto di AT&T che voleva creare un sistema chiamato Multics. All'epoca questo sistema, siccome è ritenuto troppo complessa la realizzazione, fu abbandonato e due ricercatori indipendenti ne continuarono lo sviluppo. Chiamarono il sistema così creato, lo chiamarono Unix. AT&T, per problemi politici, cioè per motivazioni politici più che per regalare qualcosa, non mise royalty su questo Unix, e quindi lo mise a disposizione delle università e dei ricercatori, mise a disposizione sia il codice sorgente che le eventuali modifiche che venivano fatte. Ci furono diverse università, tra cui quella di Berkeley, che lo utilizzava. Successivamente, quando i problemi politici erano derivati dal fatto che AT&T all'epoca era in regime di monopolio come società telefonica in America. Successivamente, quando fu smembrata, cominciava a mettere delle royalty sui nuovi sistemi che uscivano. Quindi da Unix System 5 in poi non vi era più la possibilità di accedere al codice sorgente, ma lo mise in vendita. L'università di Berkeley, che aveva utilizzato fino a quel momento lo Unix, creò la propria versione di Unix, che era chiamata BSD. Da qui nacquero poi tutte le versioni di Unix che noi conosciamo attualmente, perché da Unix System 5 AT&T concesse licenza ad altri produttori, come per esempio Sun, la possibilità di creare la propria versione di Unix. Ora, due riflessioni su quello che è il diritto d'autore attualmente. La legislazione attuale fu creata all'epoca della stampa. Adesso l'hanno riadattata a quello che sono tutte le informazioni di

0: pubblicitari, ma all'epoca è stata pensata per favorire la creatività, perché per come era studiato il diritto in quell'epoca, non andava a colpire i singoli che fruivano, diciamo, dell'opera protetta dal diritto d'autore, ma colpivano solo quelli che erano i grossi editori che poi facevano le copie di questi libri. Quindi non si aveva una limitazione, chi è che usufruiva dell'opera non aveva una limitazione per quelli che erano gli usi che ne poteva fare, anche perché quando è stato creato non era possibile, cioè non vi erano gli strumenti che ci sono oggi per la copia dei libri. Quindi comunque è stato pensato per favorire la creatività e non per diciamo, premiare in qualche modo chi è che aveva creato quest'opera. Difatti i diritti di proprietà intellettuale sono delle licenze concesse dalla società a chi è che produce l'opera, allo scopo che ho detto prima, appunto perché giova alla società stessa. Come detto, il caso attuale, il caso dei programmi, differisce enormemente da quelli che erano il caso dei libri e la stampa attuale, perché oggi chiunque può fare copie con la tecnologia digitale, può fare copie di un software. Quindi non viene a Firenze con quello che diciamo, per cui è stato creato il sistema dei diritti attuali. Niente, qua sono un po' di link che vorrei segnalare. Sono quello della Free Software Foundation, dell'associazione GNU, il link del Freaknet e quello dell'arco di Catania.
1: Le domande dopo, sì. Non è vero, sono adesso.
0: E domande dopo.

0: vedremo un breve video videoclip, lo vedremo probabilmente. Dov'è? Ah, questa è quella di prima. Toglila, sì, aspetta un attimo.
1: La mano,
0: aspetta.
2: Linux non funziona.
0: Vai, toglila. Qual è il file? Dov'è il testo? Qual è il file?
2: Trusted Computing, eccetera, eccetera.
0: Trusted Computing API.
3: Ma c'è un trovo?
2: T maiuscolo tab.
0: Esatto. Ok, dovremmo esserci, no?
2: Sì, spegniamo la luce. E alza il volume al massimo. Compreso quello del portale. Gli altri.
0: Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Alzo il volume perché altrimenti...
2: Sì. Software maledetto.
0: Allora.
2: Alza X. Pensiamo nel terzo millennio, eh? C'è l'interfaccia grafica.
0: Sì, lo so, c'è l'interfaccia grafica. Io purtroppo non l'ho visto.
2: Fai vedere Linux così. Lo odieranno tutti.
0: Ok, allora, questo funge, quindi lo possiamo togliere. Ma lo sappiamo.
2: Scomparirà per sempre. Vai, spegni.
0: Ok.

0: Live is live.
1: Non capisco. Ah, ok, no, mai fatto.
2: Allora, io sono un suo amico che nome è Mirko, in arte Mirko Chip, penso che sicuramente avete già sentito parlare del TCPA. Chi è costui? Il TCPA è un'architettura hardware messa a punto da Intel, la nota casa produttrice di microprocessori. Con quale scopo? Quello di ottenere maggiore sicurezza a partire dalla struttura hardware del sistema. Però poniamo la nostra attenzione un momento su Palladium. Chi è Palladium? Palladium è un software messo a punto da Microsoft e questo è in grado di supportare a pieno, a regime, tutte le funzionalità messe a disposizione dal TCPA. Ok, abbiamo una sezione hardware e una sezione software. Proviamo adesso a metterle insieme, a combinarle. A mio modesto modo di pensare, un'esplosione, una miscela esplosiva. Perché? Perché si darebbe luogo all'inizio di una nuova era, l'era in cui l'utente è subordinato alla volontà del calcolatore, e questa non è una cosa molto bella, immagino, per tutti noi. Cosa significherebbe? Significherebbe il noleggio del software, cioè nel senso, io faccio un esempio, vado in un negozio di dischi, compro il mio CD preferito a un prezzo abbordabile, molto conveniente, vado a casa, lo provo, lo metto nel lettore, lo posso utilizzare un massimo di 3 volte, ad esempio. Questo perché? Perché è la casa produttrice che impone questo limite. Nel senso, io pago tanto, e allora tu lo puoi usare tanto il CD. E questo mi sembra un limite molto, molto grave. Un altro problema, un'altra difficoltà che si incontra nell'architettura TCPA è quella nel trasferire i dati da una macchina all'altra, a causa dell'incompatibilità hardware dei dispositivi di memorizzazione. Perché questo? Perché il dato dispositivo di memorizzazione che noi utilizziamo non può essere contemplato nella lista hardware del TCPA, compatibile alle specifiche del TCPA. E inoltre un altro problema che si riscontra può essere quello della copia dei supporti ottici, CD e DVD, perché si necessiterà obbligatoriamente della copia originale, del sorgente, la sorgente dati. Allora perché ci si vuole spingere ancora oltre con questo progetto? Perché le software house ancora spingono con questo progetto? Perché effettivamente sì, dà più sicurezza, ma a loro, non a noi che siamo gli utilizzatori. Dà più sicurezza a loro perché loro sono consapevoli che poi l'utente sarà costretto a utilizzare soltanto del software munito di licenza, del software quindi proprietario. Allora noi andremo incontro allora a meno sicurezza. Quindi già qua sei il contraesempio di ciò che avevo detto prima, che la Intel vuole imporre più sicurezza a partire dall'hardware. Questo è un carissimo controesempio. Perché? Come si accerteranno poi i produttori di software se l'utente davvero utilizza il software munito di licenza regolare? Monitorando. Come avverrà questo monitoraggio? In remoto, spiando quindi alle spalle, non nulla si potrà fare perché ciò è imposto dall'architettura hardware. Non si potrà quindi decidere, ah no, va bene, io non voglio essere spiato. Come è strutturato il TCPA? Il TCPA, in breve, è un microchip denominato FRIZ e questo è integrato nell'architettura del microprocessore. Quindi già stiamo parlando di scale nanometriche. È così denominato in onore del senatore Fritz Hollings del Sud Carolina. Come funziona? Il TCPA entra in gioco dal primo avvio del computer. Non appena si accende il computer, il TCPA effettua dei controlli, effettua la verifica della ROM di boot, verifica se tutti i settaggi imposti alla casa madre sono effettivamente imposti, non sono stati modificati dall'utente, verifica che tutto l'hardware installato nella macchina sia corrispondente a quello presente nelle liste del TCPA supportato e in caso contrario rimanda l'utente a una connessione ad internet per cercare un certificato di validità, ammesso che esista, ammesso che quest'hardware che è installato nella macchina sia contemplato da queste liste, perché a un certo punto io non posso più neanche avere un controllo al 100% della macchina, non posso più decidere di installare qualunque hardware di qualunque casa madre, no, posso soltanto installare quell'hardware che è contemplato nelle opportune liste di hardware compatibile TCPA, compatibile con le specifiche TCPA. In caso invece positivo, nel caso in cui i controlli vadano a buon fine, allora il caricamento dei driver procede, va avanti e in fase di avvio del sistema operativo, il caso in cui stessimo montando un sistema operativo Palladium based, allora in questo caso il controllo passa a Palladium. Allora, se io con DCP non potevo installare le periferiche che a me andavano bene, che preferivo io, attraverso Palladium non posso installare il software che piace a me, ma soltanto il software contemplato nelle liste di Palladium. E questo secondo me è molto grave per una comunità libera informatica. Dov'è che TCP è già entrato in azione ed è a regime? In ambito della telefonia mobile, ad esempio. Se disgraziatamente si rompe una batteria di un cellulare, dovete sostituire, mettiamo caso, voi comprereste una batteria originale che vi costa il doppio di una compatibile o la seconda? Io penso la seconda, perché d'altronde le stesse funzionalità col prezzo dimezzato. Ma lo potete fare, perché non appena voi montate la batteria compatibile sul cellulare e provate ad accenderlo, questo entrerà in modalità protetta e vi inibirà di moltissime funzionalità del cellulare, addirittura della stessa funzionalità base che potrà chiamare. Un altro ambito in cui ha trovato una realizzazione è nelle stampanti, in quanto dotate di un controller in grado di controllare il tipo di cartuccia che state inserendo. La cartuccia avrà un firmware, se questo non corrisponde, non verrà insomma riconosciuto adeguatamente dal controller della stampante, la stampante si bloccherà, non andrà avanti e siete costretti a comprare cartucce originali. E un ultimissimo esempio, quello più pratico, più banale, è quello della PlayStation 2, che è perché la Sony costringe ad acquistare delle memory card proprietarie di casa Sony, pena l'impossibilità di salvare i vostri giochi. Ma allora, è possibile disabilitare il TCPA? Sì, diciamo di sì, è possibile disabilitare il TCPA, con una pena però, con un aggravante, che non potrete utilizzare tutto il software contemplato dal TCPA. E quindi anche l'hardware. Ma mettiamo caso Microsoft Office, sicuramente un pacchetto che verrà contemplato in Palladium. Cioè mi chiedo, ma noi saremo veramente disposti a mettere da parte il pacchetto Microsoft Office a fronte della disabilitazione del TCPA? Noi saremo veramente disposti a fare questo? Allora siamo noi che possiamo fare la differenza, perché nel caso in cui fossimo disposti, allora noi andremo alla ricerca di alternative e abbatteremo le case maggioritarie produttrici di software, ma solo in questo caso, altrimenti consideriamo un altro appiattimento come quello che c'è adesso. Perché allora mi state spuntando una domanda, ed è anche retorica: perché la maggior parte degli utilizzatori di word processor ancora utilizza Word anziché un Office intorno? Non c'è motivazione. Quindi, in conclusione, il TCPA in tecnologia con Palladium è una vera minaccia per la libertà informatica, però vi ripeto, vi esorto a riflettere, perché noi possiamo fare la differenza. E qua c'è una chicca fotografica, una prima finestra rappresentativa di Palladium e ciò che permette di fare. Infine, alcuni link. Il primo, dove è il sito ufficiale della guerra contro il TCPA, e il secondo è un sito dove potrete reperire alcune informazioni in merito di cui ho parlato in questo momento. E inoltre potrete reperire le informazioni anche a pagina 18 del giornale Corridoio, dove c'è un articolo da me redatto su questo argomento. Ho finito.
0: Alla fine degli interventi, che quest'anno siamo riusciti a contenere nell'ora e 35, ora e 40, di solito diamo spazio per un piccolo question time. Quindi se volete, se avete voglia, se avete domande da fare, siamo qui per rispondere assieme a voi eventualmente alle domande. Vai.
3: No, vabbè, se no li vedo tutti quanti.
4: No,
3: più che una domanda volevo riallacciarmi alle cose che ci hai illustrato Sbesto poco fa, dire due cose al titolo personale. Tutto come state? No, vabbè, sarà l'unica domanda, no, perché intanto è bello vedervi in tanti allegri il giorno dopo che uno sciopero generale è riuscito anche bene. Questa cosa c'entra con con quello che dicevamo, perché mentre Sbesto parlava mi veniva in mente che ogni anno ci è toccato presentare l'ultima invenzione del governo in materia di repressione dei diritti, di cancellazione delle libertà personali attraverso strumenti elettronici o anche non elettronici. Quest'anno abbiamo parlato del decreto Pisano, l'anno scorso abbiamo avuto possibilità di parlare un attimo del si chiama quello bruttone dei beni culturali?
4: Urbani.
3: Questo governo ogni anno ci promette mesi, in qualche caso anni di galera per azioni che compiamo quotidianamente, come ascoltare un MP3, scaricare un MP3, oppure accedere a internet attraverso una connessione libera. Non sappiamo come andrà il futuro, che se è vero che sul wifi altri stati non hanno avuto una legislazione così repressiva come quella che hanno messo in vigore in Italia, è anche vero che su altri aspetti della vita quotidiana sono state imposte delle restrizioni alle libertà personali. Per cui, tanto anche quest'anno non è che siamo più a lanciare l'allarme del fatto che che ci stanno erodendo queste libertà. Queste libertà ce le hanno tolte. Credo che rispetto al primo Linus Day abbiamo delle garanzie di cittadinanza in meno. Sento sicuramente in una condizione, puoi dire, più vulnerabile, pur non avendo cambiato abitudini, pur non essendo diventato un terrorista nel frattempo, pur non avendo compiuto cose di questo genere. Credo che comunque vadano le cose in futuro, o anche in caso di un cambio di una maggioranza sulla totalità politica, sarà utile per noi alzare la voce per andarci a riprendere quei diritti che ci sono stati tolti, come, e insieme a questi diritti anche le cose di cui godevamo come cittadini, come un'informazione libera che oggi è sempre meno tutelata, sempre più aggredita. Questo appunto a prescindere dal colore, perché dal colore politico di quello che ci riserva il futuro, perché comunque non è detto che il potere sia disposto a ridarci indietro ciò che noi abbiamo barattato per una presunta sensazione di sicurezza. Quello che abbiamo avuto il cambio del sentirci protetti da un possibile attentato, e perché tutto quello che c'è stato imposto come queste restrizioni appunto sull'accesso alla rete, in fondo è sempre giustificato dal fatto che domani mattina, se tu apri un internet caffè, Bin Laden in persona si presenta da te per mandare giusto dal tuo internet caffè il volantino, l'email di rivendicazione dell'attentato. Sappiamo quanto effettivamente sia improbabile, e ci rendiamo anche conto di come tutti i dati che nel frattempo vengono raccolti sulle nostre persone possono essere utilizzati per fini di tutt'altro tipo. Niente, io volevo solamente dire questo e fare l'augurio che speriamo che questo sia l'ultimo Linus Day che facciamo sotto il governo Berlusconi.
0: Probabilmente dovrete farti un'idea molto di massima su che cos'è il corso libero, no? Cioè, quasi tutti non ci hanno capito niente, perché in certe slide non è che si può spiegare tutto quello che è il mondo del corso libero, si può dare soltanto una introduzione ai principi generali, altrimenti rischiamo di parlare per ora di nulla. Io sono convinto che il corso libero bisogna viverlo per capirlo tutto. e sceglierlo prima ancora, perché altrimenti parlarne soltanto e dire sì, vabbè, mi piace, eccetera,
3: non è granché. Per viverlo, per sceglierlo, bisogna installarsi sul computer
0: e probabilmente sceglierne uno o scegliere una serie di software liberi fra la miriade, fra i milioni di programmi liberi esistenti. L'idea migliore sarebbe quella di partire dal sistema operativo, cioè se partiamo dal sistema operativo libero e ci mettiamo sopra il software libero, siamo a posto. Una delle appunto delle scelte che vi proponiamo è quella appunto di Linux, anzi del sistema New Linux, che come vi spiegherà tra pochissimo Andrea è qualcosa di più del solito, del solo Linux. E quindi lasciamogli la parola e ascoltiamolo per questi 10 minuti. Ok, fai. Spazio. C'è uno spazio in più. Cioè ci vuole uno spazio in più. È un man in meno.
2: Perfetto, salve a tutti, come ho detto sono Andrea Stadaccini, sono qui un pochettino per mostrare il significato del termine distribuzioni, soltanto un po' tutti, qua dentro penso che abbiate sentito il termine Linux, ma la parola Linux ha almeno tre accezioni che vengono continuamente composte da loro. Originariamente la parola Linux assumeva solo il significato di kernel Linux, un kernel, come già anticipato Gaetano, è quella parte del sistema operativo che si occupa di interfacciarsi con la macchina e fornisce comunque un'interfaccia a tutti gli altri programmi per poter accedere alla memoria a tutto quello che c'è dietro un computer. Un kernel da solo non ha praticamente alcun utilizzo pratico e ha almeno la necessità di quei programmi di base che servono, non so, programmi dei testi, una shell, programmi di posta, tutto ciò insomma che serve quotidianamente. Oltre a tutto questo ci sono una serie di programmi accessori, cioè tutto ciò che ci può essere utile per portare a termine un determinato scopo, come scrivere una relazione, estendere fare un grafico, mandare posta, software scientifico, insomma tutto ciò che ogni giorno ci può servire. Queste ultime due significati vanno sotto il termine di GNU Linux, perché in realtà, come ho detto, Linux è sicuramente il kernel, mentre il progetto GNU si è preoccupato di portare avanti lo sviluppo di tutti quei programmi accessori che costituiscono il sistema. Quindi, come già ha detto Gaetano, la storia la sapete, quindi possiamo anche tranquillamente andare avanti. Cosa troviamo nella distribuzione? Allora, innanzitutto il kernel Linux, altrimenti non sarebbe una distribuzione Linux. I programmi di base, come abbiamo già detto, inoltre abbiamo una serie di programmi che si occupano di offrire una gradevole interfaccia grafica per poter utilizzare il computer. Questi programmi sono quelli più diffusi, sono KDE e GNOME, bene o male, penso che abbiate visto, comunque li vedete tranquillamente più avanti nelle 25. Tutto ciò che serve per collegarsi al mondo esterno, quindi mettere in rete più macchine, che siano macchine Linux o macchine Windows, non importa, perché ci sono dei programmi che permettono di condividere risorse, stampanti e tutto il resto in una rete mista, connessione verso l'esterno, quindi sul web, la posta, FTP, insomma tutto ciò che serve. Programmi per l'ufficio, l'ho scritto OpenOffice.org giusto qualche giorno fa, settimana fa, ha raggiunto la versione 2.0 e grazie allo sviluppo, al supporto attivo per i formati aperti, ora è tranquillamente utilizzabile per qualsiasi attività di qualsiasi attività, ufficio, casa, grafici, quello che può servire, c'è. La multimedialità non è trascurata, ma la distribuzione Linux generalmente troverete tutto ciò che vi serve per visualizzare DVD, visualizzare filmati, leggere MP3, cioè trovate anche degli encoder, programmi per manipolare immagini, video, computer interpreti, ci sono sicuramente, tra coloro che utilizzano Linux ci sarà qualcuno che ha interesse a programmare, quindi tutti i più diffusi linguaggi di programmazione sono supportati e inclusi generalmente in una distribuzione Linux, C, C++, Perl, Python, Java, insomma tutto ciò che vi può servire lo trovate. Assieme a questo avete anche tutti i tool che vi servono per sviluppare un'applicazione, tra cui ovviamente sono gli editor di testo, via Emacs, tutti. Ci sono anche gli ambienti di sviluppo integrato, ambienti per lo sviluppo rapido, ovviamente tool per l'automazione dei progetti. Se qualcuno di voi utilizza MATLAB e magari non può passare a Linux giusto per il MATLAB, non c'è problema, perché bene o male per quasi tutti i settori che il MATLAB tocca c'è un sostituto open source, anzi free soft,
0: alcuni open source, alcuni semplici software, tra cui Scilab ad esempio per il settore dell'automazione, per il calcolo scientifico simbolico abbiamo Maxima, calcolo numerico, insomma ciò che c'è serve, ciò che serve c'è. Ci sono anche giochi, se qualcuno vuole giocare, e c'è gente che mi dice a me piacciono i giochi di vivo, sono dei passatempi, sono alcuni giochi sono semplicemente dei passatempi magari un po' più veloci, anche giochi di dire, sono arrivati al Tournament, Doom 3, sono stati portati su Linux perché lavorano con OpenGL che non ha libri di multipiattaforma. Ma allora perché ci sono così tante distribuzioni? Effettivamente ciascuno di voi ha sentito parlare di 3-4 distribuzioni, perché tra di loro si differenziano essenzialmente per la filosofia, perché ci sono distribuzioni ad esempio che vogliono che ci sia inclusi nello CD solamente software libero, distribuzioni che magari sono un po' più elastiche e accettano anche software che non sia esattamente software libero. Lo scopo, sono distribuzioni tagliate per un certo scopo, sono distribuzioni molto adatte ad esempio a lavorare su un server, distribuzioni molto adatte per la multimedialità, distribuzioni molto adatte per un desktop, distribuzioni adatte per l'utente avanzato. Installazione e configurazione, allora ci sono diversi target di utenti, ci sono diversi tipi di strumenti che si occupano di supportare l'installazione, la configurazione e l'amministrazione del sistema. Magari una distribuzione come la SUSE o la Mandriva vi darà un install grafico molto facile, semplificato, è un sistema di gestione di pacchetti avanzato senza che non richiede necessità di preoccupazione da parte dell'utente, mentre distribuzioni magari un po' più avanzate come la Slack o la Gentoo richiedono uno sforzo maggiore ma offrono un maggiore controllo. Ovviamente non tutte le distribuzioni hanno gli stessi programmi, questo l'abbiamo già detto, e le politiche di rilascio, ad esempio ci sono delle distribuzioni, almeno la SUSE fino a qualche versione fa non era, le ISO non rendeva disponibili le ISO delle versioni liberamente scaricabili, ora da un po' sono liberamente scaricabili, sono quelle che trovate, che ne so, le lascio ogni 6 mesi, quella una volta ogni quando funziona, quando decidono che tutto va bene, hanno più calcolo. Cosa hanno in comune? Cioè, tutta questa diversificazione di ambienti ha una base comune molto solida, costituita dal kernel Linux, dai utili di base, e inoltre implementano esiste uno standard che si chiama LSD che evita, allo scopo di evitare che ci siano difformità eccessive tra le diverse distribuzioni e quindi offre una certa omogeneità di presentazione, di interfaccia, di funzionalità. Vabbè, questo l'abbiamo già detto, ci sono KDE e GNOME abbastanza diffusi che offrono un'interfaccia comune, non troppo diversa tra le distribuzioni. C'è una particolare categoria di distribuzioni molto importante che è quella delle distribuzioni live, sono generalmente stanno su un CD o su un pendrive e permettono di provare il sistema Linux, GNU/Linux, senza alcuna installazione sul computer. Cioè vuol dire che non volete ripartizionare, sfasciare i vostri dati, perfetto, prendete il CD, lo infilate sul computer. Non mi piace, quindi la buttata, mi piace, bene, installiamo. Così funziona. Allora, si ha la generazione degli scritti avanzati di autoconfigurazione, in particolare la Nopix si occupa del riconoscimento abbastanza efficace delle presenze anche multimediali, nella maggior parte dei casi. Programmi di ogni genere, tutti quelli che vi ho elencato, praticamente di ciascuna categoria presenta almeno un rappresentante. C'è la possibilità, se voi volete provarla per un po' di tempo, sempre la Nopix, voleste provarla per una settimana, inserisce e metti, inserisce e metti, magari di personalizzare il desktop potete salvare le vostre personalizzazioni sul chiavetto, sul disk, così che la prossima volta che voi inserite il CD alla distribuzione live ritrovate le vostre preferenze, i vostri dati e tutto ciò che avete fatto. Perfetto, una carrata molto veloce delle principali distribuzioni, la Debian, in ordine rigorosamente alfabetico, perché ci sono...
4: Non è l'importanza.
0: In ordine rigorosamente alfabetico, no? Allora, la Debian... che è una distribuzione che punta soprattutto sulla stabilità e rilascia penso una persona all'anno, non so quante siano, comunque...
4: No, Debian rilascia quando è tempo.
0: Quando è tempo, perfetto. Cioè vuol dire che voi avete release molto molto mature, esiste c'è un sistema
3: che...
0: Ma tu
3: è un peso per chi è che sono vecchio,
0: Mature, siamo neutri. Allora, comunque è un sistema di gestione dei pacchetti, scarica tutto quello che volete, gestisce le dipendenze, è abbastanza avanzato. Il programmatore è derivato della famosa Red Hat, l'avete sentito nominare, che da un po' ha rilasciato questa distribuzione che va avanti, è abbastanza facile da installare, da configurare, ha i suoi problemi, ma comunque è sulla buona strada. La Gentoo è una distribuzione per smartphone. Se qualcuno ha intenzione di compilare tutto ciò che è un sistema operativo, dipende da Gentoo, si passa 2-3 giorni davanti al computer, c'è la gente che lo fa, io quello che
3: tanto compilare sono
0: umani, basta. Sì, se
5: qui è sì, ma è uno spreco di potenza di processore, l'energia universo è limitata, quindi prima o poi questo è aggiunto. Vabbè, la Nofix è una distribuzione live, perché è quella che prendete infilata e funziona la buttata. La Mandriva è la derivata della Mandrake, si usa un collettivo abbastanza semplice da installare, è un po' mastodontica, però comunque per un utente esperto può personalizzarla. Cioè, secondo me è una delle buone distribuzioni per iniziare, perché la prendete e estrae tutto. E poi man mano ve la personalizzate, la tagliuzzate come volete e assomiglia a quello che vorreste. La Flutter è la distribuzione più antica attualmente in commercio, attualmente distribuita anche in commercio, se qualcuno volesse. Allora, queste sono tutte disponibili gratuitamente per il download, ma se qualcuno vuole comprare, questa è la Flutter, va sul sito, da $39 al tizio che si mette là per, perché c'è qualcuno per questa distribuzione, non ce lo dimentichiamo. Per $39 si manda a casa di chi dice, ma io me lo posso scaricare, perché lo paghi $39? Perché c'è gente che lavora. E dietro questo sviluppo, cioè, ci sono persone che lavorano e persone che ci vivono, che intanto ci mettono a disposizione alcune versioni, cioè ci mettono a disposizione il loro lavoro, poi offrono una serie di servizi, una serie di personalizzazioni che possono essere tranquillamente acquistati. Di software non vuol dire gratuito, come stavo detto. Quindi il Flutter, dicevo, è una distribuzione più antica ed è adatto sempre per, io lo consiglio per un utente che già abbia una distribuzione funzionante e l'abbia fatta funzionare da solo. La SUSE invece, così come la Ubuntu, è una delle distribuzioni che si possono considerare chi non ha mai utilizzato Linux e molto probabilmente l'ha inserita, cliccata avanti, finito e avrete un sistema perfettamente funzionante sia sulla SUSE sia sull'Ubuntu. La Ubuntu, come in particolare, si è, negli ultimi due anni, diciamo, si è fatta avanti, l'ultimo anno e mezzo, insomma, ha acquisito una proprietà incredibile perché è derivata dalla Debian, però quindi ha molti vantaggi, perché Debian è una distribuzione molto solida, molto avanzata, diciamo. Ha aggiunto facilità d'uso, ha aggiunto pacchetti aggiornati, ha aggiunto un rilascio di miscelati, insomma, sembra una ricetta vincente. Vedremo quando andrà a finire. Io ho finito. Intanto io.
6: Punto, vabbè, lo troverà.
0: Un minuto e iniziamo.
7: Ci vuole bene.
6: Comunque non è questione di da 9 volte. Mettiamo un momento se stai iniziando.

0: insieme. Chiudilo per il momento.
1: Che cosa?
0: Il microfono. Chiudilo. Non serve.
1: Questa sta facendo delle prove, non ho idea.
2: Ah, non dico cosa, ne ho 800 per 600, là se ne prendo
3: 152, 152, 152, io l'ho detto,
1: lo so, è meglio se te lo dice lui. Il parametro generale del cuore.
4: Ah, sì.
0: Ah,
4: sì.
0: Ah,
4: sì.
0: Ah,
4: sì.
0: Ah,
4: sì.
0: Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, allora aspetta un attimo, dimmi il top, inizio il tuo top, come si chiama?
1: Potrei tremare contemporaneamente le due formate, ma anche lo
0: stesso audio che vedo un sacco di persone.
2: Vedi tu se riesci a farlo.
0: No, beh, però no,
2: sì, è la prima volta che ho un professore.
0: Però usano
2: il
0: criterio.
2: E poi no, è andata una porcheria.
0: Dai, comunque se muoio io creando
4: logico che stiamo stimando per il nulla.
1: che fa la stessa musica a me. Poi facciamo la parola.
3: Come va?
1: Sei riuscito a fare la presentazione
0: se non c'è di
1: schiaccio
0: no no vai
1: poi
0: io l'ho
1: così magari finendo la mia te la introduco
0: e facciamo vedere la tua
1: grafica vabbè
0: qua poi qua
1: mi raccomando le parole semplici
0: non c'è un vero
1: PDF Open Office di Altus
0: no.
1: Tutte e due le copie
0: poi alla fine mi sono lasciato con l'Open Office.
1: Ma... che faccio? Lo introduco poi io direttamente lui?
0: Sì.

0: quindi il professore Gallo esiste ancora. Il professore Gallo esiste ancora. Grande.
1: La persona è grande.
0: Bello, qua. Cioè fa solo questa cosa qua?
1: No, questo qua poi...
0: O cambia a seconda di quello che succede, non lo so.
1: No, non cambia, però è insieme a questi due tasti, questo per la fare la schiena, questo per stare
0: bello.
1: Tutto insieme. Realtà non fa.
0: La famosa scena.
1: Il successo che gira non fa niente. Però a mi piaceva il discorso che potevo aspettare di striscia.
0: Senza... questo è comodo effettivamente, Ah, mi è arrivato automaticamente la posta.
1: Le cose serie, le cose serie.

0: Marti ci vede.
1: Marti ci vede.
2: Quindi con cosa facciamo la presentazione? Con questo?
0: Con quello, metti questo qua. Lo
3: devi portare lì.
2: Ah, quindi bisogna girare e venire qua?
3: Sì, che è meglio, vale. Perché sei
0: il pubblico. Senti, appunto.
3: Stai da quella parte.
0: Perché il proiettore lo comanda a 1280x54.
1: Qual è il tasto per cambiare?
3: Per cambiare cosa?
2: Addio positivo.
3: Su.
2: Come?
3: Su.
0: Magari perché anche le frecciatine funzionano.
3: Forse non lo so. Siamo?
0: Ecco un drago.
3: Lo so, ma mi lascia controllare così.
1: Se si parla così è pure.
3: Va bene, senza microfono.
1: Quanta
3: gente c'è di là?
2: Perché manco quello? Si sente?
3: Manco quello là, si sente, ma è attaccato.
1: Attacco, vedi se.
4: No, quello.
2: Quello wireless?
4: No. Ma perché non ci sono le pile o
3: cose?
2: Sembra finale della musica.
3: Però
4: per me la
0: prova.
1: Enzo, il cavo, tienilo con le
3: mani. No, ma non è questo.
2: È il nome di cavo.
3: È la musica. No, ma nella condizione non c'è niente di più.
2: Ma perché non ascoltate lo stream mio?
1: Da
3: Radio Cybernet, no, com'è?
2: Dine.org 2.8000 / RC.
3: Dine.org 2.8000 / RC. Che non è il microfono. Non è il microfono.
2: Vabbè,
3: la parola
2: F5
3: e poi
2: pensiamo.
0: Allora,
5: prima di tutto, vediamo un po' la struttura dell'attuale internet. Ci siamo noi utenti che per collegarci alla grande rete dobbiamo affidarci agli internet service provider. Gli internet service provider sono collegati tra loro attraverso due router. Questi router a loro volta vengono gestiti dai nodi multinazionali, come ad esempio la TNT. I router distanti tra loro, come ad esempio i router dell'Europa e i router dell'America, sono collegati tra di loro attraverso dei cavi enormi che vengono chiamati backbone. Queste backbone vengono affidate sempre ad altre enormi multinazionali. Ad esempio l'Alcatel gestisce le principali backbone sottomarine che passano dall'America all'Europa e in altri oceani più o meno sparsi per il mondo. Ora, cominciamo ad analizzare i router.
0: Che cosa sono?
5: I router sono dei computer, dei grossi computer dedicati, che si occupano solamente di una cosa: devono smistare tutto il traffico che ricevono tra un provider e un altro. Perciò se io faccio parte di un provider, per contattare il sito ad esempio freaknet.org devo prima far passare i miei dati al mio provider. Il mio provider si occuperà di mandare questi dati al suo router più vicino. Questo router, questo computer, manderà questi dati al router a cui è collegato il provider di freaknet.org. Il router del provider di freaknet.org riceverà i dati. Il provider di freaknet.org alla fine manderà i dati a freaknet.org. Quindi questa è una comunicazione che avviene normalmente quando voi vi connettete a un qualsiasi sito.
0: Ora, il problema di internet attuale
5: è uno, principalmente, che questi router e queste backbone sono poche e in mano a pochi. Infatti, con delle stime molto approssimate, ma recenti, possiamo vedere che i router dell'attuale internet sono 200.000. In questo schema vediamo tutti i vari router connessi tra loro. Attorno al grafo ci sono le varie principali città del mondo, come Tokyo, New York. Ora, quindi abbiamo detto che i router di internet sono 200.000. Tutti i computer che sono collegati attualmente in internet sono 972 milioni circa. Questo significa che se un router di questo cade, soprattutto un router principale che è posto tra una backbone e un'altra, vuol dire che milioni di computer che sono collegati in internet cadono. Ora, abbiamo detto e ripetiamo che questi router e le backbone sono in mano a delle multinazionali che vengono supportate da questi governi. Ora, a parte il fatto che chiunque potrebbe trovare un tipo di attacco mirato ai router di internet, a parte il fatto che una di queste nazionali potrebbe mettersi d'accordo con qualsiasi governo, decidere per conto suo di gestire a modo suo i router che possiede o le backbone, questo significa che se succede una cosa del genere, tutti i nodi che sono attaccati a quel router, a quella backbone, sono in balia di queste multinazionali e dei governi. Facciamo un esempio stupido: il DNS, che è il sistema su internet che permette di risolvere gli hostname, ad esempio freaknet.org è un hostname, io per contattarlo devo sapere il suo indirizzo, perciò mi rivolgo a un server che è un server DNS e mi dice che al nome freaknet.org è scelto un indirizzo. Ora, questi server sono sempre gerarchici e sono su un sistema gerarchico e centralizzato. Significa che, ad esempio, che i principali root server DNS, quelli che stanno in cima a questa gerarchia, sono 13 in tutto il mondo. E alcuni di questi, facciamo un esempio banale, sono nei laboratori di ricerca dell'esercito americano. Altri sono nei laboratori della NASA, altri a Tokyo e altri in altre parti del mondo. pochi giorni fa, qualche una settimana fa, si è concluso il summit su internet a Tunisi. Su questo summit si discuteva su chi doveva governare internet, perché l'amministrazione Bush di punto in bianco ha deciso: va bene, i nostri root server che manteniamo noi ce li gestiamo per conto nostro, senza chiedere agli altri server gestiti negli altri governi il loro parere. Questo significa che tutti i domini che erano inseriti nei loro root server erano in mano, e lo sono comunque. Tutto questo fatto del governo di internet è solo una presentazione formale, ma in realtà già adesso sono in mano gli Stati Uniti. E quindi questo è un esempio di come sia facile avere il dominio di internet. Qua si vede poco con la luce. Comunque, questi sono tutti 200.000 router collegati tra loro. Qui vediamo le principali backbone della Alcatel sottomarine, quelle che collegano l'America all'Europa, ad esempio, e queste sono quelle che passano nel Mediterraneo. C'è una, ad esempio, che passa a Palermo, infatti a Palermo c'è il password. Questa invece è la crescita dei router di internet. Noi siamo nell'anno 2005, attualmente ci sono 200.000 router su 900 milioni di nodi. Ora, perché a noi interessa che internet inizi a governare? La situazione, ora vi mostriamo una situazione attualmente che è così in Cina. In Cina esiste un enorme firewall gestito dal governo cinese che filtra tutte le connessioni internet e tutti i dati che passano dalla rete cinese alla rete mondiale. Questo significa che chiunque in Cina voglia andare su un sito dove siano scritte delle parole chiave tipo democrazia, lui quel sito non lo vedrà mai. Questo è successo. Ad esempio, il portale msn.com cinese è stato chiuso dal governo cinese qualche mese fa perché conteneva in una news la parola democrazia. Ma questo non è il fatto più grave. Alcune persone in Cina vengono arrestate ed alcune incorrono anche nella pena di morte solo perché hanno cercato di creare un sito dove loro esprimono il loro pensiero politico o anche su cose banali che vanno in contrasto con quello che dice il governo cinese. Queste persone sono state incarcerate a vita e altre sono state portate a morire. Ora, però, tutto questo sono semplici soluzioni. Se tutti i nodi, se tutti i computer, scusate, che compongono la rete mondiale divenissero dei router, allora non ci sarebbe più nessun governo o gruppo centrale che potrebbe controllare internet. Internet, la rete mondiale, si creerebbe da sé e sarebbe mantenuta da se stessa. Quindi avremmo non 200.000 router, ma 972 milioni di router. Questo significa che io, per contattare Accadraz, devo passare prima da loro e loro che sono diventati dei router. Perciò mando i miei dati a lui, che li passa a lui, che li passa a Accadraz. Noi quattro siamo diventati dei router. Ora, perché questo attualmente non esiste? Perché internet non è già così? Semplicemente perché gli attuali algoritmi che vengono usati per gestire i router di internet, come lo SPF o il RIP o il BGP, richiedono una potenza di calcolo elevatissima e anche un consumo di memoria sempre enorme. Un esempio: ieri mi sono scaricato da un sito che è collegato a uno dei router di internet la tabella di routing dell'attuale internet di qualche ora fa. Questa tabella in binario era grande 500 megabyte.
6: 500 megabyte però solamente per 200.000 router. Immaginatevi che cosa significhi avere una tabella di router, di routing, per 900 milioni di router. È impensabile avere, gestirla con gli attuali algoritmi. Allora, non entriamo in dettaglio sul funzionamento di questi algoritmi, perché sennò finiremo domani mattina. Però c'è una semplice soluzione che permette di risolvere tutti questi problemi. Se noi strutturiamo la mappa di internet come un frattale, o per precisione, come un grafo con un altro livello di clusterizzazione, noi possiamo avere tutta la mappa di internet, perciò tutta la tabella di routing, in pochi kilobyte. Non sforiamo mai, ad esempio, i 32 kilobyte per 2 alla 128esima di nodi, che è un numero molto molto grande. Ora, però ci serve anche un altro algoritmo che ci permette di trovare le rotte migliori. Questo algoritmo l'abbiamo trovato e si chiama QSPN e sfrutta un semplice principio della rete. Se noi mandiamo un pacchetto a molti, questo pacchetto, ad esempio, io mando un pacchetto a tutti voi, io, a me interessa la rotta, per la rotta migliore per raggiungere Catalaz. Ora, il primo pacchetto che ha raggiunto Catalaz ha percorso sicuramente la strada migliore. Catalaz ha ricevuto questo pacchetto e lui mi dice: senti, ho ricevuto questo pacchetto, in questo pacchetto c'è scritta la rotta migliore, perciò contattami con questa rotta. Questo è il principio basilare del QSPN. In questo modo abbiamo un sistema scalabile che può reggere anche su 900 milioni di nodi, ma i primi 900 milioni di nodi, perché possiamo arrivare anche a 4 miliardi, 2 alla 32esima ad esempio, e anche ad aumentare, perché l'incremento è piccolissimo per grandi incrementi. Ora, questo che vedete è un access point. Perché un access point? Perché il modo migliore per collegare dei computer tra di loro è ovviamente attualmente usare il wifi, il wireless. Quindi, per cominciare, ad esempio, come nella rete che ha detto Asbest, di cui ho parlato Asbest ad Amsterdam, dove in ogni tetto degli hack lab di Amsterdam c'è un access point e sono collegati tra loro in questo modo, e loro gestiscono una rete parallela da internet. Purtroppo questa rete ovviamente è composta da pochi nodi, però con questo sistema, con il protocollo NetsuQ, alla stessa maniera, cioè collegando tra di loro i vari nodi, è possibile avere una rete competente e parallela composta da tutti gli attuali nodi di internet o anche di più. Ora, ad esempio, qui alla cittadella basterebbe montare un ripetitore poco costoso, o anche fatto a mano come questo. Questa è una scodella fatta con un po' di fil di ferro, qua non si vede ma di sottofondo c'è una città, e la copertura di Catania sarebbe già quasi totale. Quindi con questo ripetitore io metto il mio access point sopra il tetto della casa mia, il mio access point manda i pacchetti al ripetitore e il ripetitore li manda ad esempio alla casa di Asbest, e in questo modo possiamo comunicare. Ora, i vantaggi di NetsuQ, oltre al fatto che la rete non è più controllata perché è gestita direttamente dai nodi che la compongono, sono diversi. Ad esempio, intanto il DNS viene sostituito, perché su una rete che già parte da un sistema non centralizzato e non gerarchico è possibile impiantarci altri sistemi non gerarchici e non centralizzati, come ad esempio la NDNA, che sta per Abnormal NetsuQ Domain Name Anarchy. Ora, la NDNA permette a chiunque di registrare al massimo 256 nomi per ogni macchina connessa a NetsuQ liberamente. Io mi voglio registrare il nome alt /freepnet.org. Bene, allora tutto il sistema ANDNA contatterà i nodi che si occuperanno di mantenere la mia registrazione. Ovviamente viene fatto anche attraverso un sistema di criptografia, quindi solo io ho la proprietà di quello hostname, fino a quando però io lo mantengo. Se dopo 3 giorni il mio nodo, il mio computer non manda degli aggiornamenti ai nodi che stanno mantenendo quell'hostname, allora quell'hostname decade e chiunque altro può prendersi quello stesso hostname. Se no, se è già occupato, entra in coda. Ora, nel Zucucu abbiamo parlato finora, per adesso, solamente dei computer. Ma nel Zucucu è un protocollo di rete, di routine dinamico. Un protocollo di rete non può, può essere usato non solo dai computer, specialmente quando richiede poca memoria e poco utilizzo del processore. Ad esempio, i cellulari. I cellulari si appoggiano sempre a una rete gerarchica e centralizzata. Noi, per chiamare qualsiasi numero, adesso, qui, ci colleghiamo a una cella, la cella più vicina, che contatta i server del nostro gestore telefonico, che contattano gli altri server degli altri gestori telefonici, che rimandano i dati alla cella più vicina al cellulare di destinazione, e alla fine i dati transitano in questo modo. Ma se noi utilizzassimo il protocollo del Zucucu anche sui cellulari, dato che richiede un minimo consumo di CPU e di memoria, allora sarebbe possibile avere anche una rete nel Zucucu sui cellulari. E perciò l'intervento dei gestori telefonici sarebbe superfluo. Lo stesso vale sulla nel Zucucu gestita dai computer. Ovviamente in una rete gestita dai singoli computer, gli internet service provider non servono più a niente. Non c'è bisogno che noi firmiamo un contratto burocratico dove noi dobbiamo assegnarlo al nostro nome, al nostro indirizzo per connetterci a internet. Tra l'altro, questo che significa? Internet, essendo centralizzata e gestita dai provider e dalle multinazionali, in internet è facilissimo localizzarli. Ad esempio, se la Telecom vuole sapere un IP a quale casa corrisponde, in 2 secondi può verificarlo, perché ha il database di tutti i contratti, di ogni singolo utente, ogni IP corrisponde a una regione geografica, ogni IP, restringendo il campo dell'IP, corrisponde a una zona geografica sempre più precisa, e poi loro hanno il loro database e perciò vi identificano subito. Inoltre, visto che i dati passano sempre da loro, per loro non c'è niente di più facile che prendere tutti i dati che voi mandate e registrarli. Come ha parlato di questo, ha parlato Sbesto a proposito del data retention, come nella legge Pisano, che dice che tutte le comunicazioni devono essere registrate. Attualmente il decreto è passato, le vostre mail, tutte le vostre mail vengono tenute in memoria dagli gestori, dagli internet provider.
7: Ida,
8: la faccia terrorismo
7: agli altri ci pensano
8: i server di
6: ok, e niente, questo è il quanto. Se volete più informazioni andate a Nezzo Google.
8: Domande dopo
6: il protocollo,
8: domande dopo.
6: Sì, stavo dicendo, per avere più informazioni andate al sito www.freepnet.org e là potete scaricarvi ovviamente il codice del demo nel Zucucu, leggervi la documentazione sul protocollo e niente, mandare mail, iscrivervi alle mailist. Se volete contribuire, scaricatevi nel Zucucu, mettetevi la vostra scheda wireless sul vostro petto e basta.

0: bella. Ok, adesso ti filo. Quindi a quanto pare finalmente dopo tanti anni, perché probabilmente qualcuno di voi negli anni passati è venuto e ci ha chiesto: ah, ma è possibile utilizzare la stessa applicazione su Windows anche su Linux? E noi diciamo sì, è possibile, con alcune limitazioni, con alcune cose, eccetera. Dopo 5-6 anni di Linux Day, alla fine adesso abbiamo davvero la possibilità di utilizzare il software libero, multipiattaforma e soprattutto diciamo ben fatto, di qualità, perché se parliamo di Firefox parliamo di un browser che ha, a quanto pare, a quanto dicono le notizie che non provengono dal mondo Unix, dal mondo Linux, quasi l'11% dello share tra i browser, è il browser che ha fatto calare Explorer, per intenderci, sotto il 90% per la prima volta in 15 anni. Quindi vuol dire che questo software un po' di rumore l'hanno fatto, e soprattutto sono di qualità. Il problema è però che probabilmente non bastano scusate un attimo. Ok, XPDF. Ah, XPDF è naturalmente un visualizzatore PDF libero, c'è bisogno di dirlo, non credo. Naturalmente, una volta che siamo in software, si può pensare abbiamo la libertà che volevamo. Il problema è che il software in sé non serve molto. Pensate poi se aviste un qualunque word processor, ad esempio Word, vi permettesse di scrivere tutto quello che volete sul video e poi vi permettesse di salvare. Ok? A cosa servirebbe? A niente. Perché quello che per cui sono stati pensati i computer è elaborare informazioni, non visualizzare la roba video. Quello già c'erano gli scriventi negli anni 40, non serve. Quindi il problema non sta soltanto nel software, ma probabilmente anche nel formato dei file che ogni software utilizza. Se per assurdo avessimo tutti i software liberi, ma con un formato che non fosse portabile tra le piattaforme, pensate per esempio a OpenOffice, se utilizzasse un formato su Windows, un altro formato su Unix, un altro formato su Mac, bla bla bla, non sarebbero compatibili. Avremmo teoricamente la possibilità di utilizzare lo stesso software ma per farci nulla, perché su una piattaforma avremmo un formato, non potremmo prendere quei file e leggerli su Linux o su Mac, bla bla bla, ok?
1: Bene,
0: allora io mi sono fermato a pensare sulle suite. Le suite sono dei gruppi di software che sembrano fantastici. Risolvono a quanto pare tutti i problemi di un utente medio. Scrivere lettere, farsi un foglio di calcolo dove si segnano le spese della carta di credito o del conto in banca o della posta page. Di solito contengono appunto la possibilità, danno la possibilità di scrivere fogli di calcolo, di fare le presentazioni, ma noi l'abbiamo fatta anche senza un software per le presentazioni, quindi probabilmente era necessaria una suite per fare tutta sta roba, e consentono all'utente di avere un altissimo grado di interoperabilità.
1: Attenzione però, ho parlato di interoperabilità, ma con cosa?
0: La compatibilità, cioè la possibilità di utilizzare un pezzo di un file Word appiccicato dentro Excel, è limitata alla suite Microsoft Office. La possibilità di prendere un file di Lotus Word, che si chiama Lotus Slide, e appiccicarlo su una presentazione Lotus è limitata alla suite Lotus. Punto. Word Pro, esatto. È limitata alla suite Lotus.
1: Quindi, che compatibilità è questa?
0: Consente di fare tutto al meglio, ma l'interoperabilità con altre suite è fortemente minata. Perché c'è scarsissimo supporto per le letture del salvataggio. faccio in altri formati. Io non ve lo dico perché, però potete immaginarlo da solo.
1: Perché?
0: Se l'utente sceglie una suite per delle determinate funzionalità che ha, perché ha un bel processo, perché gli fa fare le sue presentazioni, perché si può mettere l'animazione del terzo, bla bla bla,
1: alla fine rimane vincolato alla suite che ha utilizzato,
0: perché non ha la possibilità di leggere o di scrivere i documenti in formati diversi da quelli che siano proprietari della suite che sta utilizzando. E allora l'interoperabilità non è? Grazie, questa è l'interoperabilità con se stessi, è facilissimo, non ci vuole nulla. Decidiamo, stabiliamo una volta per tutto un formato, utilizziamo solo quello, non diciamo a nessuno come è fatto, non permettiamo di peggioriamo l'importazione da altri formati, per esempio, ed è fatta. L'utente rimane vincolato una volta per tutte alla nostra suite. L'abbiamo anche fatto. L'effetto lock-in di cui ho parlato, quindi questo vincolo che si viene a creare tra un utente e un programma o una serie di programmi, è dovuto essenzialmente al fatto che i formati dei documenti che produce un programma sono spesso proprietari, quindi sono segreti, quindi sono criptici, quindi sono illegibili. Scusate, tra parentesi, tranne utilizzando i software della stessa suite. E questo è il lock-in. Quindi sono leggibilissimi, ma fin quando rimanete nella stessa suite, utilizzate lo stesso programma. E avete scelto una volta, pazienza, per tutta la vita, i vostri documenti dovranno rimanere per sempre in formato, ne cito uno, AutoCAD, perché non avete la possibilità di esportarli in altri formati liberi per la rappresentazione di grafici, di vettoriali tipo AutoCAD, ok? In due parole, i documenti prodotti non sono liberi. La loro stessa vita, cioè la possibilità di utilizzarli, distribuirli, leggerli, passarli agli amici, dipende ed è fortemente vincolata alle volontà di una software house e al fatto che anche chi riceve il vostro file, i vostri documenti, sia a sua volta legato a quella suite. Ci siete? Perché altrimenti non li può leggere. Pensate voi, se esistesse, questo pensavo stanotte mentre finivo questo intervento, pensate se esistesse un sistema di scrittura su carta avanzatissimo, che è fatto da una carta speciale, un inchiostro speciale, la penna scrive sul foglio, ma non vedete niente, perché avete bisogno degli occhiali speciali per leggere e scrivere quello che scrivete, ok? Quindi mettete gli occhiali speciali, mettete accanto davanti a voi il foglio di carta speciale, prendete la penna speciale, scrivete il vostro documento che non ha nulla di speciale, a meno che non siate un poeta o anzi un documento normalissimo, ti togliete gli occhiali e non vedete più nulla. Lo passate a un amico e poi dice, bel foglio di carta bianca speciale. Poi, per esempio, piuttosto che essere quello un documento personale, perché uno non dovrebbe dire, vabbè, io voglio che il documento sia registrato. Bene, in quel caso utilizzi cifra 2. Ma se voi volete, per esempio, che il vostro documento sia disponibile a tutti, se lo volete mettere su internet, ammesso che sia possibile mettere documenti cartacei su internet, ok, facciamo finta che li volete distribuire con un volantinato, che siano dei volantini scritti con questa suite speciale per la scrittura su carta. Bene, tutte le persone affidate al volantino devono avere gli occhiali speciali per poter leggere. Ammesso che sia possibile cancellare da questa carta speciale, cancellare veramente da questa carta speciale, devono avere anche la penna speciale. E scommetto che gli occhiali speciali, la penna speciale e la carta speciale appartengono tutti alla stessa tipografia, come sarebbe quello che vorrebbe. Vabbè, una casa di produzione di sistemi speciali per la scrittura, d'accordo? È un inferno.
1: È esattamente la stessa cosa.
0: In questa maniera i documenti che io produco, se utilizzo la carta speciale, gli occhiali speciali, la penna speciale, mi appartengono solo in parte, perché sono fortissimamente legati al contenuto della mia creazione, ma il formato usato dal programma non mi consente di farne ciò che voglio. Quindi la stessa distribuzione del documento, la stessa funzione del documento è fortemente legata alle future versioni di un software. o di un programma speciale, o di una carta speciale, con per i speciali, per la speciale, bla bla bla. Ok? Sì, bla bla bla.
1: Se ne sente moltissimo ormai, bla bla bla. E anche chi riceve il documento è costretto ad avere il mio stesso software. Beh, sarebbe giusto e sacrosanto che mi appartenesse anche il diritto di leggere i documenti che io produco, anche con altri programmi, al limite anche con un editor fatto da me, perché nell'ambito del software libero, ok, siamo stati abituati per anni a pensare con qualcuno che cala dall'alto dei programmi, ce li prendiamo bene per come sono, leggiamo, scriviamo i documenti, punto. Ma finalmente da 15-20 anni a questa parte i programmatori hanno capito che si può fare di più. Se un software è brutto, se fa qualcosa in maniera sbagliata, per essere possibile modificarlo, per chi è skillato per farlo, modificarlo e togliere il bug e utilizzarlo nella versione modificata. Quindi perché non è possibile farsi un editor proprio che legga i documenti speciali? O costruirsi da soli degli occhiali speciali che leggano della carta speciale scritta con penne speciali? Se non fossero speciali, non ci sarebbe bisogno di costruire, di capire in cosa sta la specialità della penna, della carta e degli occhiali. Basterebbe semplicemente avere una penna con dell'inchiostro normalissimo, degli occhiali normalissimo perché è prestito mio, e della carta normalissima.
2: Quindi l'ideale sarebbe avere a disposizione le specifiche del formato dei miei documenti, perché senza quelle abbiamo visto che non è possibile essere veramente liberi nella creazione di documenti di qualunque tipo. In poche parole, avere a disposizione formati liberi e aperti. Liberi, per libertà intendo la possibilità di utilizzarli e di farne ciò che si vuole con quei formati, e aperti, che sia possibile per chiunque leggere delle specifiche da un file qualunque, in PDF, in TXT, come volete voi, leggere le specifiche, capirle e implementare un programma che scriva o legga quel formato. Un progetto ambizioso senza senso è quello del consorzio Oasis, cioè realizzare uno standard per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e simili. Simile non è un formato, eccetera, che sia davvero libero e aperto. Tale standard esiste, è uscito nell'aprile di quest'anno e si chiama Open Document Format. Nel maggio di quest'anno è stato sottoposto a una commissione ISO per la standardizzazione. Sapete che lì c'è l'International Standard Organization, quindi l'organizzazione che si occupa a livello mondiale della standardizzazione di tutto, dalle liti ai compilatori, ai formati delle finestre, tutto è standardizzato.
1: Quindi questo standard esiste già oggi. E cos'è? È uno standard per la memorizzazione e lo scambio di documenti. È basato su XML, che non è altro che testo puro, quindi un byte dietro l'altro, testo puro, carattere leggibile. Adesso lo vediamo un file, se ho tempo, forse sì. Quanto? Un minuto e mezzo, ok. Questo è XML, tanto più testo puro. Le specifiche sono libere. Quello è il sito. Cioè io, se cliccate su Google, andate su Google e cercate Open Document Format, il primo link vi porta al consorzio Oasis. Cercate specifiche per trasferire il PDF, dove è descritto esattamente tutto il formato. Come si rappresentano le informazioni, come devono essere lette, come devono essere scritte, tutto lì, un PDF, un malloppone, un mappazzo di 280 pagine, ma c'è. È stato sottomesso con la proposta di standard ISO, però l'avevo detto. Nel comitato di standardizzazione sono presenti però non soltanto folli che sono appassionati di formati aperti, di tutta questa libertà, senza che, apparentemente questa, diciamo, sbandierare la libertà di formato non c'è nessun motivo. Sono presenti aziende, sono presenti sviluppatori, sono presenti utenti, perché quella dei formati aperti non è una fissa, è una necessità. Anche per le aziende, perché se un'azienda deve sviluppare un programma che deve importare un formato che non è il suo, deve pagare per farsi dare le specifiche del formato, e pagare soldi. La stessa cosa se vuole esportare in quel formato. Quindi non è una cosa banale, non è un problema di solo filosofico, per le aziende è anche un problema pratico.
2: Bene. Non è un formato soltanto, sono tanti formati per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, formule, immagini, database, in sostanza per tutto quanto si utilizza in una normale suite Office. Ma è il toro quello che luccica? Cioè, vi ho raccontato questa bella favella, ma è vera questa cosa? È vero che è possibile utilizzare questo software, questo formato con diversi software? Ed è vero che è possibile scriversi, se si vuole, un editor che legga le stringhe dentro un file ODF?
1: Vediamo. Vediamo se è vero. Allora, quello che ho fatto è, se lo trovo, allora è un file prova1.odt,
2: è un file di testo,
1: text. Allora io voglio aprirlo con OpenOffice, ad esempio, che supporta ODT,
2: e vedere cosa succede. Come lo vedo con OpenOffice? Quando OpenOffice partirà, vedremo il file prova1.odt, eccolo qua, 2.0. Vedremo il file prova1.odt così come si presenta. Nel frattempo faccio partire anche un altro programma che si chiama KeyOffice, anzi KeyWord direttamente, che è l'equivalente, è un word processor per niente KDE, e gli fa esattamente la stessa cosa che fanno Word, Perfect, bla bla bla. Ok, a questo punto gli dico di aprire lo stesso file prova1.dt, anzi facciamo una cosa, perché poi non ci credete, andiamolo a prendere. Ti sei cato la zona.
3: Ha mentito.
1: Ha mentito, è un mentitore, un tristo mentitore.
3: Dov'è? L'altra cartella potevi crearla.
1: Sì. Dov'è il LUG? Qua, ecco. LUG. LD 2005.
2: Bevo quel piccolo.
1: La terra sgamata. ODF, fate lo stesso, prova1.dt, bang, lo apriamo.
3: Direi che è uguale.
1: Porca miseria, direi che è identico.
2: Magia no, è semplicemente la specifica di un formato semplice, chiara, aperta, libera e disponibile, che permette di fare queste cose. Ma non ero contento,
1: ho detto, c'ho ancora 30 secondi? Spero di sì. Ho detto vabbè, sì, l'ho detto. Ho detto, voglio provare a fare anch'io un lettore ODF.
2: Porca miseria, è possibile che lo fanno solo quelli open office?
1: No, è possibile fare un lettore ODF. Allora, questo qua è Cato Edit,
2: che è niente, è 150 righe di Python, e adesso vedrete cosa fa.
1: Qua definisco soltanto le funzioni dell'editor, i tastini, adesso li vediamo, eccetera, le funzioni di open, save, bla bla bla bla bla, non lo dico più. E poi qua dentro ho creato una classe che si chiama odfreader, una classe Python, che è in totale, allora ci sono due XML reader e legge qualsiasi XML, quindi è una prova per far vedere come funziona in pratica. ODF reader è un pezzo di codice di meno di 15 righe che mi permette di estrarre da un file di XML i dati ODF che rappresentano delle stringhe di testo. Ok, non mi sono occupato del formato perché sarebbe stato un po' più complicato, però ho letto dal documento che le stringhe di testo sono rappresentate, se guardate questa riga di qua, sono rappresentate dai tag text2.s e text2.t. Quindi ho detto, porca miseria, se io leggo i tag text2.s e text2.t, il contenuto dovrei riuscire a leggere il testo. Bene, vediamo se è vero. Allora, ora crasherà, sicuramente. Ok, questo è l'editor.
2: 150 righe di Python, attenzione. 156 righe di codice in Python.
1: Allora, questo editor è banale, permette di aprire un file, per esempio questo file .xml, di aprirlo così in modalità raw,
2: quindi questo è come si presenta un file XML.
1: Ok, di fare alcune operazioni come scambiare il font, ad esempio, oppure fare allineamento, ok, tutte queste pregnacce qua, in
2: sempre 156 righe di codice, ok? A un certo punto quello che voglio fare è aprire un ODF. Allora mi sono creato un tastino qui che mi apre un file ODF.
0: In realtà ho parlato giusto un po', in realtà l'ODF è un file molto complesso, che è non complesso, è composto da più file. Uno è il contenuto, uno è il riferimento alle immagini, un altro ci sono, c'è il manifest col formale e tutto il resto.
2: Quindi in realtà io ho preso un file ODF, però ho un po' fatto, cosa dici? E cosa stai contenuto? Ci sono delle informazioni, tutte le immagini che fanno, XML.
0: Ok?
2: Lo apro. Bam! Bam!
0: Questo è quello che c'è dentro quel file. Cos'è? Ora lo vediamo, lo vediamo prendendo un keyword.
2: Queste sono tutte le stringhe di testo
0: sempre formato, presenti dentro il codice del punto XML e l'ODF. Cosa fa? Ho preso il file XML, ho preso tag by tag, l'ho letto tag per tag. Sono arrivato al tag text.p e l'ho stampato, l'ho messo nel buffer di scrittura. Punto. Sapendo la specifica, sapendo cosa andare a prendere, dove andare a prendere, sono riuscito a fare,
2: con pochissimo codice, pochissimo sforzo, un visualizzatore almeno di stringhe. Considerate che da questo a fare un word processor non vero passa poco, perché le specifiche sono disponibili, basta implementarsi le funzioni per la scrittura, per la lettura del formato e per la visualizzazione del formato e avete finito. Tutto qua. Quindi probabilmente non è solo una alternativa possibile quella di ODF, ma è realtà.
0: Quindi se chi vuole può effettivamente utilizzarlo. In realtà è stato utilizzato, come avete visto, da OpenOffice, da Keyword, da altri programmi che non sono riuscito a installare perché non ho fatto, come AbbeyWord, come Scribus, che è un programma per impaginazione, layouting. Quindi da tutti questi programmi già è possibile utilizzare ODF. Addirittura c'è chi sta pensando a un codec ODF per la suite Office di Microsoft. Perché sono resi conto che alla fine, pur non essendo nel comitato ESIS, sono resi conto che alla fine qualcuno questo formato lo utilizzerà. Ok, terzo. Possibile, dicevo, avere anche su altre piattaforme, su altre forme, su fatto che sapranno che non siano liberi, anche se non lo, se probabilmente non ci avete fatto caso, molti dei software che utilizzate o che avete sul vostro desktop, come per esempio Firefox, sono e quindi lasciamo adesso la parola a Luigi che ci farà una breve carrellata di questo software libero multipiattaforma.
2: Esatto.
1: Allora, carrellata breve, assolutamente non esaustiva.
4: Come diceva Enzo, questo è...
0: ci vorranno una decina di minuti per farlo.
4: Sì, ovviamente. Allora, come diceva giustamente prima Andrea, vi ricordo che Linux è solamente il kernel e tutto quello che siete abituati a vedere in una qualsiasi distribuzione, tutti i programmi che vi permettono di gestire i vostri file musicali oppure gestire i vostri gestire fogli elettronici oppure scrivere testi o qualsiasi altra cosa, sono semplicemente dei programmi sono programmi che non sono direttamente legati al kernel, sono programmi che dipendono da delle librerie di più alto livello, quindi abbastanza indipendenti. Quello che succede è che spesso questi programmi sono portati anche su altre piattaforme differenti, in pratica fondamentalmente andiamo a vedere quello del mercato, a parte Linux, gli altri sistemi più diffusi sono quelli della famiglia Windows, ormai è rimasto per Windows fondamentalmente Windows XP, anche se il 98 ancora resiste in certe nicchie, e Mac OS X. Paradossalmente proprio la libertà di questi programmi, il fatto di avere la visione sorgente dei programmi che ne rende relativamente semplice realizzare delle versioni per altre piattaforme. Se i programmi fossero chiusi, insomma, sarebbe molto più, sarebbe praticamente impossibile. Il lavoro di conversione nel tempo è diventato sempre più semplice ovviamente relativamente, però notevolmente più semplice per un programmatore con un po' di esperienza, grazie alla diffusione e all'utilizzo di librerie multipiattaforma. Ne ho citate alcune, ci sono delle librerie che in realtà sono dei veri e propri toolkit grafici, quindi vi permettono di gestire le finestre, i widget, gli oggetti grafici, li ho citati lì in ordine alfabetico, GTK+, Qt, Wix Widget, sono tutte librerie multipiattaforma. Le Qt anche l'ultima versione anche per Windows ha la versione libera a disposizione, prima non era così. Con quelle linee potete gestire gli oggetti e creare delle interfacce grafiche, dei programmi grafici che con minimo sforzo possono essere ricompilati su piattaforme differenti, su Mac, su Windows e su Linux e altre versioni di Unix. Ci sono altre librerie più specializzate, abbastanza generiche comunque, come per esempio le libsdl, OpenGL, OpenR, librerie grafiche, SDL per il 2D, ma vi gestisce anche gli eventi, per esempio. Le OpenGL invece è la libreria per eccellenza 3D multipiattaforma, anche se Microsoft nelle prossime versioni di Windows non supporterà più direttamente OpenGL, così dicono, però resta comunque nelle workstation professionali, quelle che vi renderizzano Shrek, per dire, la libreria più utilizzata. OpenAL, una libreria simile per quanto riguarda i file musicali, per la musica, per la gestione del sonoro, e senza dimenticare tantissime altre piccole librerie specializzate per un singolo compito. Qui ne ho citate alcune: il SQLite che vi serve per l'accesso a un particolare formato di database, il XML o FFmpeg per la decompressione di file multimediali. Senza contare ovviamente questo per quanto riguarda i software nativi, quindi scritti in C o in C++ o comunque compilati per la piattaforma. Se consideriamo tutti i software scritti, tutti i software scritti con linguaggi interpretati o pseudocompilati come Java oppure Python, Ruby, questi si appoggiano alle librerie offerte dall'interprete, quindi lì la portabilità dipende da quanto le librerie dell'interprete sono state portate su altre piattaforme, e normalmente è così. I vantaggi di avere librerie multipiattaforma sono molteplici. Per gli sviluppatori, avere librerie portabili vi estrae da tantissime caratteristiche del sistema sottostante. Se si prevede l'uso di librerie multipiattaforma sin dall'inizio di un progetto, vedete che le cose poi si semplificano molto. Meglio prevederlo dall'inizio, anche perché ormai tecnicamente non è più un costo così elevato utilizzare sin dall'inizio librerie multipiattaforma, perché sono sufficientemente complete. Il lavoro di porting, anche se non lo fate subito, comunque un giorno lo potrete fare abbastanza semplicemente. Per gli utenti, altrettanto importanti, se non di più, perché l'attenzione si sposta dal sistema operativo al programma, e questa è una cosa fondamentale, perché spesso è la presenza o l'assenza di un programma che determina la scelta di una piattaforma. Ma la possibilità di utilizzare gli stessi programmi, indipendentemente dal sistema operativo, è una grandissima cosa. Voi potete decidere di iniziare ad utilizzare software libero installato sulla vostra macchina Windows, Firefox, OpenOffice, GIMP, Blender e tantissime altre applicazioni che sono software libero, di cui è disponibile il sorgente, un giorno, se potete, se non avete per motivi di lavoro, per motivi

0: e guardare poi con calma tutti questi software. Comunque vedete, per le varie categorie l'elenco non è assolutamente esaustivo, ci sono buoni rappresentanti. Questi sono tutti software, dovrebbero essere tutti, se non ho sbagliato, software di o tripiattaforma, quindi sia Linux, Unix, Mac e Windows, che possono essere utilizzati su varie, quindi su questi vari sistemi, dall'Office Automation, OpenOffice, ricordavo prima, database per internet, la grafica e multimedia di vario tipo, bitmap vettoriale 3D e per il suono, o riproduttori multimediali, abbiamo gli editor ovviamente, abbiamo programmi educativi, giochi, tutti i tool a linea di comando che trovate su una distribuzione, su un qualsiasi sistema Unix, su un Mac e un sistema Unix, quindi quella è una cosa a parte, li trovate già pronti. Su un sistema Windows li potete comunque utilizzare utilizzando un sistema che si chiama CWIN. I server Apache, SendMail, MySQL, Postgres sono pure multipiattaforma, specialmente nelle ultime versioni per Postgres. Ci sono anche, questi abbiamo parlato di software multipiattaforma, in realtà ci sono anche software liberi specifici per la piattaforma, ne ho citati alcuni lì. Quello che succede è che nel tempo alcuni di questi software vengono poi portati al contrario anche sulle altre, quindi per esempio FileZilla, che è un client FTP, per esempio, è in corso lo sviluppo che sarà in realtà multipiattaforma, mentre prima era solamente per Windows, pur essendo software libero. Qui ci sono dei riferimenti, poi questi ve li andate a vedere. La cosa interessante è che per il futuro sempre più progetti liberi diventano multipiattaforma, con i vantaggi che abbiamo visto prima, anche se sempre vi ricordo dell'Optimus, utilizzare un sistema totalmente libero. Come vi dicevo prima, per quelli non scritti in codice nativo il lavoro è pressoché nullo, vedi Java, basta che installate il JDK, avete tutte le, anzi il JR, avete tutte le librerie, o minimale se si utilizzano i binding, i collegamenti delle varie librerie per i vari linguaggi, vedete tipo PyJDK, PyQt o MonoJDK Sharp. Utilizzando quel linguaggio e quelle librerie, portare il programma è un attimo. Per i programmi nativi, nonostante queste maggiori difficoltà, grazie a queste librerie multipiattaforma, i lavori in corso sono notevoli, e ve ne cito due. Evolution, che è un client di posta di Groupware, e totalmente KDE4, che sarà basato sulle Qt, sulla serie di Qt4, saranno previste le versioni native anche su piattaforma Win32 e su piattaforma Mac. Tutte le applicazioni, non tanto l'ambiente, ma le applicazioni saranno totalmente disponibili per Windows, per questo bisognerà aspettare un anno e mezzo, però vedete il lavoro c'è. Per finire, screenshot, il terzo non ci sono riuscito a farlo, degli stessi software. Questo è Windows, come potete notare, Windows XP, e vedete in alto Firefox, GIMP, OpenOffice col Calc e il modulo invece Writer. La stessa screenshot, gli stessi software, su Linux, questo è KDE. Vabbè, a parte la versione di Firefox, che su Linux avevo la versione, la beta della prossima versione, notate ancora Firefox, notate ancora GIMP, OpenOffice, OpenOffice Writer e OpenOffice Calc. L'avrei potuto farlo vedere anche per me, che non ho avuto il tempo di prendere lo screenshot. Va bene, di questo poi ne parliamo. Io ho finito.
1: Prova.

bastardo e sporco, maleducato e porco.

Ok, prova, prova, prova, prova, sì.

0: http://cute.org/radiocybernet.
1: Minchia! Un attimo che abbasso il volume e abbasso il locale perché così non mi rientra. Va bene, diciamo che è iniziata questa trasmissione di Radio Cybernet. Quanto ne abbiamo oggi? Non mi ricordo niente. Oggi ne abbiamo 17 febbraio, è sabato nel 2001 e sono all'incirca le 4:30, sono le 4:25 del pomeriggio, le 15:25 ora Zulu. Siamo in attesa dei collegamenti telefonici da Firenze perché in questo momento sta per iniziare il corteo contro lo sgombero del CPA di Firenze. Andiamo a consultare un attimo le nostre pagine web e potremmo giusto darvi una rassegna stampa con qualche notizia inutile. Siracusa ha intercettato una nave di clandestini, Iraq la risposta di Saddam Hussein, arabi colpite gli americani e poi che dire? Basta, per adesso basta. Andiamo a vedere se c'è qualche notizia tecnologie. Ah, Napster, blitz della polizia nei PC degli utenti del Belgio. Perquisite le case degli utenti Napster. Questa è veramente una stronzata. Questa le casse spente, noi lo salutiamo. Salutiamo tutti quanti gli ascoltatori che ci sentono. In questo momento non so chi siano e quanti siano. Adesso io vi metterò un piccolo brano musicale di merda, così che posso farmi i cazzi miei e voi sentite un po' di musica. E in particolare metterò un po' di musica mia, fatta da me. E voilà.
2: Dai, allora facciamo un culo.

Va bene, torniamo in studio con un po' di notizie relative alla situazione del CPA di Firenze, il centro popolare autogestito, e andiamo a guardare subito la loro pagina. La loro pagina che si trova su www.ecn.org/cpa. Il 9 febbraio, sono sabato 17 febbraio 2001, alle ore 16 in piazza Santa Croce c'è la manifestazione nazionale e aggiornamenti e comunicati sulla situazione li trovate appunto sulla pagina www.ecn.org/cpa. La Coop siamo noi, però insomma non è che ci fa molto piacere questa cosa. Anzi, io a un certo punto direi la Coop siete voi, oppure la Coop sono gli altri. Vediamo un po' se ci arrivano delle notizie. Ecco, infatti, domenica 11 febbraio alle 10.30 c'è stato un pranzo sociale in piazza e una protesta in strada. È stata una cosa molto bella che ha coinvolto anche moltissime persone del quartiere, casalinghe, bambini che giocavano, persone di tutti i tipi, insomma. Giovedì 15 febbraio c'è stato il presidio del sindacalismo di base dei lavoratori auto-organizzati al CPA. C'è un comunicato che si può leggere, sto leggendo il link sgombero.html, mentre ieri, 16 febbraio, c'è stato il net strike e massive attack contro la Coop, quindi un net strike sul sito e-coop.it. Oggi c'è la manifestazione nazionale, qui possiamo leggere l'appello per la manifestazione e le adesioni alla manifestazione. Noi abbiamo deciso di supportare il CPA di Firenze con questa nostra trasmissione da Catania, perché purtroppo anche noi abbiamo i nostri problemini, e quindi i problemi che ci riguardano potete trovarli sul sito www.freaknet.org. Si tratta di una situazione leggermente diversa ma ugualmente grave a mio avviso, e la nostra risposta in questo senso non viene dal dialogo né dalla mobilitazione, nel senso che stiamo programmando in effetti una grossa mobilitazione per una manifestazione qui a Catania. Contemporaneamente stiamo cercando di attivarci per aprire qui a Catania, al Freaknet Media Lab, anzi al Centro Sociale Auro, una serie di servizi veramente bestiali che spaziano da un laboratorio di elettronica popolare a una emeroteca e biblioteca veramente ben forniti, ma di questo magari ne parleremo più tardi. Siamo in attesa di collegarci telefonicamente con diverse persone che si trovano fisicamente al corteo a Firenze e che ci telefoneranno fra poco, spero, descrivendo appunto ciò che succede a Firenze, quindi avremo questi collegamenti in diretta. L'idea è stata un po' quella di riprendere questo tipo di trasmissioni fatto da Radio Alice molti anni fa. In effetti Radio Alice lo fece per un motivo molto grave, cioè l'assassinio di Lo Russo, che fu appunto assassinato durante una analoga manifestazione a Bologna. Radio Alice in quel caso fece da amplificatore per il corteo che si snodò per Bologna. Ci sono delle bellissime registrazioni di questo corteo che noi abbiamo. Esiste anche un sito di Radio Alice che in questo momento non ricordo e che più tardi, se riesco a trovarlo, vi fornirò. Durante quella manifestazione appunto la radio ha funzionato come un amplificatore della manifestazione. Allora non esistevano i telefoni cellulari, quindi le persone durante la manifestazione entravano nelle cabine telefoniche e quindi descrivevano gli eventi, oppure le stesse persone che vedevano scorrere la manifestazione telefonavano a Radio Alice e descrivevano appunto ciò che avvenne durante quel corteo nel 77. Nel 77 durante quel corteo successe veramente un gran casino, ci furono barricate, ci furono carri armati e blindati che sparavano lacrimogeni, ci furono un sacco di feriti, persone arrestate e picchiate, insomma è stata una situazione veramente allucinante. Va bene. Poco fa ho ricevuto una telefonata di Lobo, si trovava appunto a Firenze, al corteo, in piazza Santa Croce, e diceva che tra poco avrebbero appunto iniziato a muoversi per questa manifestazione. Lobo che ci ha dato una mano modificando le pagine web di Radio Cybernet, che io ancora non ho visto purtroppo, perché Radio Cybernet purtroppo nel suo server qs.org ha dei problemi di lentezza, che speriamo di risolvere al più presto. Comunque l'importante è che riusciate a sentire questa trasmissione tramite il link che vi ho dato sul canale, sul topic del canale. Salutiamo un po' di ascoltatori, vedo sul canale Quest, Shodan, c'è Lilith che forse non ci sta ascoltando, abbiamo un po' di ascoltatori. Comunque questa puntata
è in registrazione qui sul mio portatile, per cui verrà, spero, messa online al più presto in modo da poterla eventualmente riascoltare. Diamo un'altra occhiata al sito internet del CPA di Firenze e leggiamo un po' l'appello per la manifestazione. Vediamo un po'. Il 13 febbraio 2001 Coop e Giunta Comunale di Firenze vogliono iniziare i lavori per la costruzione di un centro commerciale nell'area ex Longinotti, occupata da 11 anni dal Centro Popolare Autogestito Firenze Sud. Abbiamo cercato in questi anni di non perdere la nostra identità di luogo, eccetera, eccetera. Abbiamo portato la nostra solidarietà concreta ai lavoratori, a coloro che subiscono la ristrutturazione e la repressione, senza volersi emergere a centri del mondo e della lotta, ma con coscienza dei nostri limiti e quello di un centro popolare. Ricordiamo che il CPA di Firenze ospita la Club Firenze, una realtà bellissima di laboratorio, di smanettoni, che purtroppo anche loro rischiano, come tutti gli occupanti del CPA, lo sgombero, una cosa abbastanza brutta. Ricordiamo che il CPA di Firenze nel 98 ha ospitato il primo hacker meeting nazionale, Hackit 98. Ci sono anche delle bellissime foto sul sito di ecn.org/hackit98, e così potete rendervi conto degli spazi del CPA di Firenze e di quanto è bello quel posto. Tra l'altro la gente che ci ha ospitati era veramente ospitale, siamo stati veramente bene. È stato un ricordo molto bello quello del meeting del 98. Ok, siamo sempre in attesa dei collegamenti telefonici. Io a questo punto manderei un altro pezzettino musicale, sempre mio, un brano che si intitola Ho visto la Madonna, registrato nel 1990 circa con il mio allora gruppo musicale, si chiamava Asbesto Molesto. Buon ascolto. Bravo.

0: Allora, probabilmente abbiamo una telefonata in arrivo, per cui io adesso vado a rispondere e vediamo un po' se riusciamo a mandarla online. Si tratta di Lobo da Firenze. Pronto?
1: Pronto, aspetto.
0: Ciao, ti sento, sei in diretta.
1: Non sento niente, aiuto.
0: Sì, Lobo, sei in diretta su Radio Cyberret in questo momento.
1: Ah, perfetto. Allora, la manifestazione è appena iniziata, il corteo si sta spostando proprio in questo momento da Piazza Santa Croce, e c'è un bordello, la piazza è piena più o meno.
0: Sì, quanta gente ci sarà più o meno?
1: Come?
0: Quanta gente pensi che ci sia in questo momento lì?
1: Ma senti, diciamo in piazza saranno 2000, ma io penso il corteo si ingrosserà durante la aiuto, sta iniziando, c'è un po' di casino. Penso che partiranno più tardi con gli slogan, adesso c'è molta musica, un sacco di gente, è tardi. Senti, ti richiamo più avanti perché è un po' incasinato adesso.
0: Va bene, così questa la prendiamo come una prova, giusto per vedere come arriva l'audio.
1: Ok, ok, perfetto.
0: Sì, adesso chiedo sul canale come si è sentito.
1: Magari intercetto quelli dell'ACLAB Firenze, eccetera.
0: Ok, va bene.
1: Ciao, aspetta.
0: Ciao. Bene, abbiamo avuto il primo collegamento in diretta con Lobo. 2000 persone, incredibile, 2000 persone al corteo. E io vorrei chiedere ai ragazzi che ci ascoltano sul canale se ci hanno sentiti e se come arrivava la voce di Loba, di Lobo anzi, non di Loba. Loba forse dopo un'operazione potrà chiamarsi così. Minchia, muffdo! Bene, bene, quindi sta funzionando, io ho dovuto interrompere il mio brano, ma sono stato contento di ciò e a questo punto io direi di mandare giusto un pezzettino musicale di sottofondo.

0: Torno in diretta perché abbiamo a quanto pare un'altra telefonata e quindi a questo punto vado a rispondere al telefono e vediamo un po' come si sente. E si tratta infatti ancora di Lobo.
1: Ah,
0: prova, prova, vediamo un po'. Sì.
2: Ciao Alberto, sono adesso Tito. Mi trovo esattamente, che è curioso, fra la polizia e il corteo, perché praticamente.
0: Come?
2: Trovo esattamente fra la polizia e il corteo, perché come tutte le manifestazioni si rispettino, la polizia sta davanti. Vabbè, è appena partito. Io sto anche facendo delle foto, fra l'altro, magari ci farò, vedrò di riuscire a svilupparle in settimana. Comunque, le persone non sono 2000, sono molto di più, è stata una stima molto pessimistica la mia. Siamo a occhio così, siamo già sulle 5000, ma molto a occhio, ora bisogna vedere in quante vie si leva tutto il corteo. C'è un sacco di gente, è molto sentita la cosa, c'è un sacco di giornalisti, c'è la RAI, insomma non è... è sentita, ecco, diciamo, come cosa. Sembra un discreto casino, scusa Alberto, ma aiuto.
3: Sì, tranquillo, tranquillo.
2: Niente. Non so, io magari ti richiamo più avanti quando ci sono un po' di slogan da far sentire in radio o cose del genere, comunque. Per adesso è iniziata ora, diciamo, è proprio. Adesso sono praticamente su un marciapiede, sta sfilando tutta la manifestazione, dovresti sentire qualche rumore.
3: Ma ci sono dei gruppi, dei musicali, non so, ci sono altri centri sociali?
2: Allora, diciamo che il corteo si apre con il corteo del CPA, con la parte appunto dei componenti del centro sociale, cioè lo striscione no al centro commerciale, no allo sgombero del CPA. Sono organizzati bene, hanno un camion addirittura con il sound system sopra, adesso stanno appunto, la musica che senti proviene da un camion, della maggiore, su cui c'è un po' di manifestini tipo Palestina Libera e cose del genere. Adesso non so se si sente qualcosa, ma...
0: Sì, ti sento benissimo.
2: Ecco. Sta sfilando proprio qua davanti. Ovviamente tra gli altri gruppi ci sono anche l'Aflab di Firenze, l'OA, aiuto. Portello di gente. Ci vediamo più avanti al festo, magari ti aggiorno della situazione.
0: Va bene, perfetto, magari inizio a parlare anche con qualcuno degli altri, non so.
2: Vado a individuare qualcuno dell'Aclub, vai.
0: D'accordo.
2: Aspetta, fermo.
0: Sì, siamo qua.
2: Li ho appena visti. Aiuto, sto cercando di individuare. Aiuto.
0: Io intanto do un'occhiata se sul canale si sente bene, se potete darmi una conferma.
2: Esatto. Che si sente la cosa? Non mi riesce. Ha individuato il cartellone dell'Aclub, ma... eccolo là. Aspetta un attimo, aspetta lì.
0: Bene, bene, fai vedere un po', fai sentire un po'.
2: Lo passo un attimo.
0: Ok.
2: Vai.
4: Aspetto, piacere.
0: Ciao Ferri, sei in diretta su Radio Cybernet.
4: Benissimo.
0: Come sta andando lì?
4: È partito molto bene, c'è tantissime persone, non si sa quante perché in Santa Croce è difficile valutare quante persone ci sono, si vedrà un pochino dopo quando ci sarà il corteo. Comunque svariate migliaia, con partecipazione anche da città esterne, ma più che altro veramente popolazione locale, si sta attraversando il centro, volantinando, scandendo slogan, dopo di il corteo, dopo aver attraversato il centro, andrà verso il quartiere di Capinara, perché la vertenza che registra come centro sociale è sempre stata accomunata, che sta un punto di forza con la resistenza per non far arrivare questo mega ipercop che realmente il quartiere non lo vuole, e poi si conclude.
2: dirà al centro sociale. Comunque appena iniziata, a priori già sapendo ci sono tantissime persone, magari più avanti si potesse anche più preciso sulla valutazione.
3: Buono. Ma che tipo di gente sta partecipando al corteo?
2: Sai, io dico un po' la situazione, ci sono io più che altro giovani. Però anche molti rappresentanti di comitati e associazioni.
3: Capito.
2: Questa, perché il CPA è un po' una questione simbolica della città, per cui ci sono anche molte persone sono stanche, che ne so, del traffico, degli aumenti degli asili nido, di fatto è stato venduto il nuovo Finzone, di fatto sono state vendute le farmacie alle multinazionali farmaceutico.
3: Sì.
2: Sicuramente esattamente giovanile, ma ci sono anche appunto rappresentanti di comitati, associazioni e via dicendo.
3: Bene, bella cosa quindi.
2: Per ora sì. Poi vedremo come va a finire.
3: Ottimo, speriamo che serva.
2: Certo. E Lauro?
3: Noi siamo qua e stiamo lavorando alla grande in questo momento su impianto elettrico, muratura, apertura di nuovi servizi e laboratori, per cui fra un po' abbiamo programmato una manifestazione qui a Catania e vedremo come andranno le cose, insomma.
2: Bene. Cercheremo per quanto possibile magari a distanza di darvi mano.
3: Va bene.
2: Ci sentiamo più tardi magari.
3: D'accordo, sì, allora aspettiamo un collegamento più tardi.
2: Sicuramente, ciao.
3: Sì, senti, com'è la situazione della polizia lì?
1: Per ora purtroppo mi sono spostato dentro al corteo, adesso vado proprio davanti, faccio il cilerino e vediamo cosa ci dice.
3: Ok. Ok, stai attento.
1: Ciao
3: allora, ciao. Bene, si è concluso questo. Si è concluso con il secondo collegamento dal vivo con Ferrybyte e con Lobo, e fra un po' vedremo che cosa ci diranno. Oh! Ops, pardon. Ah, prova. Mi sentite bene? Vorrei sapere se si sente bene, grazie. Se arriva la mia voce, come arriva e viceversa, se arriva e perché. Qui a Catania, in effetti, questa cosa mi fa pensare, perché una manifestazione con 5.000 persone qui a Catania non si è mai vista per nessun motivo. Ed è veramente una sfida per noi, se volessimo organizzare una manifestazione, poter raccogliere così tante persone, ma cercheremo per quanto possibile di farlo. Beh, speriamo bene. E a questo punto, cosa dirvi? Dovremmo mandare un po' di musica, dovremmo leggervi delle notizie che però non abbiamo, perché il sito del CPA in effetti c'è, sì, tutto questo. Ci sono delle belle immagini sul sito CPA, tipo Boy Cop, il crimine è perfetto. E ora due note tecniche sul software che stiamo utilizzando per questa trasmissione. Si tratta di Muse, che si pronuncia Muse, ma si scrive Muse, oppure si pronuncia Muse e si scrive Muse. È arrivata la versione 0.5, che è molto bella, perché permette di gestire playlist separate, la velocità dell'MP3 che uno suona, e logicamente Muse, dovremmo anche spiegare che cazzo è. Muse è un software che permette di trasmettere in rete, con tecnologia Icecast, Shoutcast, comunque MP3, uno stream sonoro, miscelando tra di loro 6 canali MP3 diversi, quindi 6 pezzi musicali diversi, più la voce. Dopodiché tutto questo si può mandare verso un server Icecast o Audiocast o Shoutcast, come cazzo cast lo volete chiamare, e potete trasmettere né più né meno come sto facendo io. Logicamente questo programma è GNU/GPL, funziona sotto Linux e non esiste una versione per Windows, per fortuna. Microonda ci lascia, mentre io in lontananza sto sentendo Shining che lavora con Fabius, detto BIOS. Shining e BIOS stanno lavorando qui al Media Lab per rifare l'impianto elettrico di tutto il piano superiore, e lo stiamo rifacendo a norma, quindi passando nuovi cavi,
0: nuove canaline, interruttori, sta venendo veramente un bel lavoro, ci stiamo veramente rompendo il culo. E tutto questo in vista dell'apertura dei futuri, non tanto futuri perché ormai l'apertura è prossima, futuri servizi qui al Freaknet Media Lab, si tratta della biblioteca, dell'aula studio per universitari, e abbiamo forse un altro collegamento, andiamo a vedere il telefono che squilla, ed è Lobo, quindi beccatevi questo secondo, anzi questo terzo collegamento e rispondiamo al telefono, speriamo che si senta bene, come al solito voi datemi conferma.
3: Eccoci qua.

puoi fare. Siamo tornati in diretta via Voice, abbiamo 9 ascoltatori, li salutiamo. E purtroppo ho dovuto tornare con la voce perché appena mando musica, non so perché, ma Icecast o comunque Muse rallentano molto.

0: Dove è andato?
1: Se te ne vai di là non prende più.
0: Vabbè, però. Ci vorrebbe questo. Va bene. Le agenzie di stampa ancora non hanno notizie su questo enorme corteo che c'è stato a Firenze.
2: Sto coglione si è bloccato 3 volte.
0: Chi?
2: Sto coglione no.
0: Come lo vedi? Ma lui entra da libero, o sbaglio? Voyager da dove entra normalmente? Non si capisce.
2: 204, 207.
0: Che cos'è ad hoc?
2: Non lo so, ma è galatto comunque.
0: Sì, si è lavato 3 volte. 16, 16, 17,5. Vabbè. Guarda qua.
2: Che bello. Chi è stato?
0: Tu.
2: No, io ce l'ho qua.
0: Io ce l'ho qua.
2: È stato Fabio.
0: Boh. Allora, adesso si risente lo stream. Purtroppo abbiamo un po' esaurito gli argomenti, stiamo solo aspettando che arrivi il corteo al CPA per, diciamo, l'ultimo collegamento.

0: altrimenti sarà lentissimo.
1: Sì, è abbastanza lento ora come ora, anche perché sto streamando. Ma perché non mi va su repubblica.it?
0: Ma non lo so, meglio me. Come è piantata questa roba?
1: È piantato tutto.

0: grazie, mi Cristo, sto lavorando. Fabio, porto Dio, vai.
1: Come faccio un buio di tutti quelli che stanno sul canale qui?
2: Ah? Ah, DBCXF2, poi non lo so.
1: Lo fai?
2: L'ho già fatto, qua non c'è tra queste persone, l'ho visto.
3: Se l'ho dato sì, io due già ci sono.
1: Anche col numerico?
2: Il numerico non l'ho provato, perché dobbiamo essere numerici?
1: Sì.
2: Allora.
1: Risolvimi questo qua. Risolvimi questo.
2: Ok.
1: Stomping. 269.
2: Non leggo, scusami tanto.
1: Pippi trattino. 29. 132.1. Meno 169, scusami. Punto. 20 trattino. 151. Quelli.

E siamo sempre qui in attesa di collegamenti con Firenze. Continuiamo a trasmettere senza problemi alla faccia di qualcuno.

0: Vabbè.
1: Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
0: Ok, continuiamo le nostre trasmissioni. Qui è sempre Radio Cybernet. Per la vostra gioia che vi trasmette questi interventi dal vivo da Firenze, mentre noi nel frattempo ci sbattiamo per fare tante altre cosette carine.
2: Raffa, dopo l'11 chi è?
3: Il computer era andato a testo?
2: Sì.
3: Oh, non lo sanno. Adesso se mi muoio non è per fare.
2: D'accordo.
4: Appunto, devi vedere chi. Sono da username.
2: Sì.
4: Quindi gli lasciate.
3: No, può essere che è sotto.
0: No, no, è sotto.
2: È sotto.
0: Sì. Al terminale.
4: È qui a quello 11, cioè il terminale seriale quello che era dopo l'11, perché di tutto dopo l'11.
2: Flatline c'è pure.
0: Sì, flatline è da fuori.

0: Chi è questo? Qual era l'IP che stavi controllando? Scusami.
1: 151 20 su 69 132.
0: E l'IP suo era?
1: Questo qua l'IP.
0: No, il
1: Lost?
0: Uh-huh.
1: Lost è PPP 108 248 251 libero di.
0: Non capisco chi è questo.
1: Sin attack. Un bel sin attack. Ma ce la posso giocare. Vabbè, penso che ti ha fatto il kernel messo la protezione del sin attack.
0: Sì.
1: Che dici?
0: Può darsi.

0: das von Ruhe. Non lo vuoi?
1: No, la voglio.
0: La mangio.
1: Vediamo un po' chi è.
0: L'hai letta aperta?
1: L'ho aperta io.

0: Стало.
1: Вера,
2: guarda qua. È coso, Iron.
0: Pathfinder?
2: Sì, è Iron.
0: Perché Solaris?
2: No, ha messo lui.
0: Ne sei sicuro?
2: Sì, è Iron, Pathfinder è il suo computer, lo so.
0: Ok.
2: Possiamo che controllare. Sì, libero hit è lui.
1: Gabriele? Un'altra volta mi ha dato il computer.
0: Ma non è connesso?
1: Sì, un computer con programma Windows 3.11. Sì. Allora, per questo si può installare per esempio Windows 2000?
2: No,
0: assolutamente.
2: Non si gira, troppo lento.
1: Quale è troppo lento?
2: Computer.
0: Un computer vecchio?
2: Beh, devi un po' mettere tanto Windows 3.1.
1: Ah?
2: Solo Windows 3.1 può girare sul computer.
1: Per il monitor o per il...
2: No, per il computer è un 36, per 40 non ce la fa.
1: Windows 95 per esempio non lo potevi anche?
2: Assolutamente, è stato Windows 3.1.
1: Perché sono venuta a 5 megabyte?
0: Stiamo lavorando, per cui non stiamo in effetti trasmettendo nulla.
1: Quanti megabyte ci vuole in 2 Windows 2?
0: Per cui teniamo

0: Secondo me quello non era Voyager.
1: No?
0: No. Questo è grave.
1: Infatti, non mi è sembrato lui. Ma tu sei questo molesto? Cazzo è allora?

0: Come si fanno a trovare le...
1: Le?
0: Scelte
1: suicidate. Scelte suicidate?
0: Sì.
1: E find...
0: Non mi ricordo mai, porca puttana.
1: Find. Slash. Uh-huh. Meno user root. Meno perm. E più 4777 dovrebbe essere. 4 e poi il suid 777 eseguibile, no?
0: Ok, vediamo un po'. Beh, qua sta trovando l'inferno. Che cazzo mi hai dato?
1: No, no, devi mettere prima un'altra cosa. Il cazzo è scritto, fermalo, va.
0: Arriva tutta la roba che hai mandato.
1: C'è una testa di cazzo. Dai, vai là. Cosa è scritto? Vediamo. Ah, è meno allora. 477. Meno 477, sì.

0: stiamo streamando?
1: Sì, sì.
0: Oddio, ladro.
2: Ladro bastardo.
1: Ma perché non fai il cut and paste?

0: papa. 25
1: de
2: papà. Papà? 0338 25 44 066.

0: Tieni.
1: Intrattengo la minchia. Che cazzo sto facendo? Un cazzo, me la sto minando. Sto cercando di lavorare su Instagram, è lentissimo qua, la vede. Ah. Sono qui davanti al portatile distrutto di asbesto, porco dio. Tutto spaccato, collegato a un altro monitor. E godo vedendo questo portatile.

Chris, ma qualcuno lo spiega come cazzo si usa questi cazzo di sottospecie di mouse dei portatili? Ma vaffanculo.

0: Okay.
1: Change the car.
2: Beh?
1: Non mi parlare, va. Comunque io gli ho cambiato la password.
2: Poi, non è quello?
0: Come? Quale urlo? Scusami. Allora, noi abbiamo un po' lasciato a puttane i nostri ascoltatori. Però, così, io me ne fotto. È un DB in database di bestemmie su PC, è fighissimo. Oh, come sono fico! Sì, come mi sento fico! Va bene, vediamo un po'. Oh, ciao.

0: bravo.
1: Grazie, sì.
2: E dopo già fare la varietà che si ascolta primo come con primo, parlo con pesci, con secondo salmone, sì.
1: Ah.
2: Sì, sì. Mm. Abbondante, sì.
1: Ah.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Di niente.

0: Forse abbiamo un altro collegamento in diretta.
1: Allora.
0: Infatti è Lobo. Lobo in diretta. E allora Lobo? Pronto?
2: Pronto?
0: Mi senti?
2: Sono in mezzo alla banda.
0: Sì. Mi stai sentendo?
2: Pronto?
0: Mi senti?
2: Sì, sì.
0: Perfetto.
2: Perfetto. Mi metto dalla parte.
0: Lobo, di dietro.
2: Mi metto dalla parte. Allora, siamo appena entrati nella via CPA, Viale Giannotti. Il corteo è rallentato un pochino in questo momento perché siamo proprio a 500 metri da CPA, è la fine appunto della manifestazione, dove ci sarà un comizio, penso qualcosa, insomma, si parlerà di questo. Io, se casomai, pronto?
0: Sì, io ti sento.
2: Non sento.
0: Neanch'io.
2: Bene.
0: No, ti sento, dai. Lo capisco.
2: Ho fatto molte foto, casomai vedrò di svilupparle settimana prossima e fare qualche azione e farle vedere. Insomma, c'è tanta gente, tanti colori, tanta musica.
0: E comunque è stato tranquillo finora, no?
2: Sì, per ora non ci sono stati scontri. Siamo passati addirittura sul Ponte della Vittoria,
0: sì,
2: che è uno dei ponti che passa l'Arno, siamo fermati, insomma non c'è stato scontri diretti.
0: Anche perché con 5.000 persone voglio vedere
2: infatti,
0: a fare scontri.
2: Infatti, fai buono. Io mi sto accorgendo, adesso è veramente lungo, secondo me sono più di 5.000 persone.
0: Uh-huh.
2: Stiamo riempiendo tutto Viale Giannotti.
0: Minchia.
2: Se vai su un qualsiasi cerca mappe su internet, vedi quanto è lunga e ti fai un'idea.
0: Uh-huh.
2: Perché, niente, è un bordello. Io mi sposto in cima al corteo, così vedo se, insomma, vediamo cosa pensano i cellerini di noi.
0: Certo.
2: Ti richiamo fra tipo 10 minuti e un quarto d'ora, penso.
0: Sì, ok, io aspetto un attimo che adesso cedo il microfono ad HK e poi devo parlarti di una cosa un attimo, ok?
2: Ah, ok, perfetto.
0: Ok, Silvio, ti do il microfono, tieni.
3: Allora, grazie. Ora sapete che mi chiamo Silvio. Che so, che vi posso dire? Sapete la situazione nostra al Medem in questo periodo? Ci stiamo rompendo il culo, stiamo facendo dei lavori, abbiamo fatto tutto quanto l'impianto elettrico del primo piano, dell'Auro, insomma il piano dove c'è il Media Lab, e siamo qua praticamente anche la notte. Niente, quindi siamo incasinati fino al collo, l'asbesto è devastato, salta anche i pasti ed è grave. Vabbè, ora mi mangio una tortina e devo andare a fanculo.
4: Sborro tortina, ripiena di sburro. Ok, vediamo tornare a sbesto. Asbesto, parla, che io sono occupato a mangiare.
0: Sì, anch'io in effetti sto pappando, abbiamo avuto questo ennesimo collegamento con Firenze e tutto il viale Longinotti è pieno di persone, per cui sembra essere veramente una manifestazione ottima.
4: Viale
0: Longinotti.
4: Giannotti forse.
0: Viale Giannotti, sì, insomma, che cazzo che è? Vabbè.
4: Minchia.
0: Ok, va bene. eliminiamo questa roba.
3: Hai modo di contattare i boia?
0: Ci ho appena provato, ma non risponde.

0: Ho trovato il ricambio, ma me lo devono spedire dagli Stati Uniti.
1: Costa quanto?
0: Costa tanto, $275.
1: Sì.
2: Cristo.
0: Direi che così è meglio, no?
1: Mezzo milione.
0: Di più, penso 700.000 lire con sai, spese di spedizione, queste cose qui.
1: Vediamo.
0: Comunque mi sono, infatti, Viale Giannotti mi dicono, vabbè, si è perso in me, ma se per farli da solo, non ho capito. Giannotti, Longinotti, Longinotti dove cazzo era? La ex Longinotti era un altro posto occupato che non ricordo. Comunque,

0: punto, coglione.
1: Allora, io penso delle cose, ma adesso preferisco non dirle. Quindi user local. Andiamo qua.

0: Va bene. Abbiamo 5 ascoltatori che salutiamo, chiediamo scusa se li abbiamo mandati un po' a fare in culo.
1: Tra poco ci ascolterà anche Iron, si sta per collegare.
0: Abbiamo... vedi? Vi manderemo un po' di musica. Capito quello che voglio dire, no? Vediamo se possiamo mandarvi un po' di musica, va. No, non è sempre la stessa roba, però.
2: Okay, the following is for reference only.
0: È andato a giù la linea. Si era fermata la connessione con il server, quindi c'era caduta la nostra linea e abbiamo nel frattempo ricevuto una telefonata a cui purtroppo non abbiamo potuto rispondere. Sono in questo momento le 17.15 ora italiana, 16.15 ora Zulu internazionale. Abbiamo ricevuto una chiamata, non si capisce da che cazzo di numero, adesso vediamo se richiameranno, può darsi che sia uno dei collegamenti. Hanno detto che avrebbero provato a chiamarci anche dalle cabine e ripeto, ribadisco che sono un coglione perché avevo sbagliato io a scrivere la URL nel topic, quindi mancava il 2.8000 e probabilmente... probabilmente sono una testa di cazzone. Va bene, a questo punto io sto cominciando anche a stancarmi di parlare, potrei mettere un piccolo pezzo musicale, non so cosa mettere, e vediamo un po' che cosa trovo. Allora, vediamo un po', vi rimando, ho visto la Madonna, va, ok? Ah, prova, prova.

0: Allora, è gioco forza che oggi non possa farvi ascoltare questo pezzo perché abbiamo un'altra connessione da Lobo. Eccolo qua. Eccoci qua. E allora, come vanno le cose? Sì, non ti sento, aspetta. Devi parlare con la mano a coppa sul microfono, mi sa. Sì.
1: Adesso ho la mano a coppa di Fulvio di Vicchia. Mi trovo proprio qui accanto a Scappa Rossa.
0: A chi?
1: Scappa Rossa.
0: Sì.
1: Se ci puoi parlare, non lo so.
0: Certo, certo.
1: Può essere interessante, no? Sì.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Bello.
0: Sì.
2: Allora, noi abbiamo fatto adesso una stima.
0: Sì. Come?
2: Ottimisticamente si calcolano 5.000 persone.
0: Mamma mia!
2: Ottimisticamente. Quando sono riuscito qualche centinaio in meno. Comunque la cosa sta andando molto bene.
0: Ah.
2: C'è il CPA con il mega furgone davanti. È una cosa molto carina perché ogni stazione ha il suo furgone e pompa le loro cose così. Una cosa molto valutata. Fondamentale degli acquari con tanto di cartelli con scritto ACLAP Firenze.
0: Perfetto.
2: Molto, molto nulla. I cartoni gialli sono abbastanza tristi, sono divertenti. E niente, c'è tutto, dall'anarchico alla rifondazione comunista al partito marxista di Mussusca di Italia. E qui stiamo passando in questo momento davanti a uno splendido entrando in fonte di liberazione del software neonato e vogliono ricompilargli tutti i computer.
0: Ah, bene, bene, sarebbe carino.
2: A lungo li ricompileremo ovunque. Questa cosa è particolarmente sediziosa e potrebbe diventare esclusiva nei prossimi anni.
0: Bene, ottimo.
2: A Catania?
0: Ma a Catania noi stiamo lavorando, in questo momento siamo dedicati al rifacimento dell'impianto elettrico. Sì?
2: Ciao!
0: Ciao!
1: Pronto?
0: Sì?
1: C'è un discreto bordello.
0: Come?
1: C'è un discreto bordello.
0: Sì, me ne rendo conto perché è difficile capirvi.
1: Esatto. Quindi non so, facciamo che ti richiamo. Adesso siamo all'altezza di Porta a Prato.
0: Sì?
1: Se a qualcuno interessa sapere dove siamo.
0: Sì, sì. Ho capito. Ma dove dovete arrivare con il corteo?
1: Al CPA.
0: Ah, direttamente al CPA.
1: Sì, sì.
0: Ho capito.
1: Quindi niente, ci risentiamo fra un po', perché l'altro problema è che le strade sono un po' strette. Stavo un pochino anche a capire la lunghezza del corteo e tante altre cose.
0: Certo.
1: Adesso, niente, ti richiamo più tardi.
0: Va bene.
1: Aspetta, aspetta. Stai sentendo qualcosa?
0: Sì, sì. Ok, a dopo, ciao. Porca puttana però, che non è. Ci sono falsi contatti sul microfono. Dio merda. Anche questa. Vediamo se. Dio Cristo. Speriamo che si sia sentito un po' tutto. Ma pare che si sia sentito, almeno ditemi un po' com'è andato questo collegamento, ditemi se era intelligibile, ditemi insomma, ditemi e ditemi, perché se non me lo dite voi io non posso capire se e come sta andando la trasmissione. Per cui ora c'è stato questo collegamento e adesso io vi rimando il brano e andate a fare in culo, ascoltatevelo e buonanotte, perché mi sarei anche rotto i coglioni di mandare sempre lo stesso brano e poi essere interrotto dalle telefonate, cazzo!

Siamo sempre noi, tutto sta funzionando correttamente. Vediamo un po' come va. Abbiamo avuto l'ennesimo collegamento con Lobo.

Alif. Vediamo un po' se sul canale qualcuno ha da dirci qualche cosa.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.

Allora, giusto per spiegarvi che cosa sta succedendo durante questa trasmissione, siamo in collegamento telefonico vario con Firenze, perché c'è attualmente in corso una manifestazione contro lo sgombero del CPA di Firenze. La loro pagina web è www.ecn.org/CPA. Ricordiamo che il CPA di Firenze è un centro popolare autogestito, e è stato questo centro che ha ospitato il primo hacker meeting nazionale del 1998, che potete guardare con tutti i materiali e le fotografie su www.ecn.org/hackit98. Noi di Radio Cyber ci troviamo negli studi di Catania al Freaknet Media Lab presso il centro sociale Auro, e stiamo facendo questa trasmissione con collegamenti telefonici perché in effetti anche noi abbiamo questi problemi con la giunta comunale di Catania che vuole buttarci fuori. Per dettagli su ciò potete guardare www.freaknet.org. E adesso torniamo alla musica.

0: Allora, di nuovo in diretta qui per Radio Cybernet Lobo dalla manifestazione di Firenze. Vai, dovresti essere in diretta.
1: Ciao, Alberto. Niente, siamo davanti, ci abbiamo. Finalmente ci siamo arrivati, abbiamo fatto un giro veramente lungo, siamo passati sotto molte strade, la gente si affacciava, le niente, adesso c'è una banda, la banda che l'ho fatto sentire prima.
0: Sì? Porco Dio qua. Hola? Niente, è caduta la linea. Vediamo se richiama. C'è l'ultimo collegamento dal CPA di Firenze. Vediamo un po'. Allora, sì, finalmente... Sì, è caduta la linea, ripeti tutto.
1: Ah, proprio tutto. Niente, siamo finalmente arrivati davanti al CPA. Il corteo si è spiegato lungo tutto il viale Giannotti, praticamente. C'è poco da dire, si sta concludendo un po' la manifestazione. Ricordiamo quindi il CPA per cosa ha manifestato... c'è lo sgombro, ovvero sia stanno sgombrando questo posto, vogliono costruire un centro commerciale che va contro a quello che insomma va contro a questa zona sposto. Asbesto?
0: Sì, quanti siete allora?
1: Siamo io, la stima di Lobo, domani ci saranno anche petardi, domani ci saranno altre stime immagino, comunque la stima di Lobo è 5.000 persone, molto ottimistica.
0: Buono.
1: E niente.
0: Polizia?
1: Polizia, senti, c'è un plotoncino in cima, un plotoncino in fondo, di celerini di merda e basta, che niente, ma stanno lì, stanno fermi, tutto molto tranquillo, molto pacifico. La gente sembra reagire bene, un sacco di abitanti del quartiere che è scesa e diciamo si è unita anche al corteo, insomma no, impressione molto positiva, perlomeno per le persone che erano qui. Poi, vabbè, domani vedremo le...
0: D'accordo. Quindi, la trasmissione di Radio Cybernet la finisce qui. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro.

0: Ho capito, un momento. Ecco. Sì, è il lobo. Sì, sei in diretta.
1: Ciao.
0: Allora.
1: Ho poco da dire, nel senso, siamo ancora ad avvicinarci al CPA perché il corteo è stato, insomma, hanno fatto passare il corteo e non nella strada principale, diciamo, non in Viale Giannotti, ma è stato deviato a metà e stiamo facendo il giro di Petro, diciamo.
0: Sì.
1: Stiamo avvicinando davanti al CPA, continua la musica, c'è gente che sta affogando.
0: Sì.
1: Aiuto. Senta, niente, c'è un discreto macello. Io non so se effettivamente cosa succede dopo, appena arriviamo al CPA. C'è un bel casino.
0: Qualche novità?

puttana di Eva, puttana di Eva. Si era bloccato questa volta il server Icecast.

0: Porca puttana. Porca puttana. Meno male che già cominciano a tornare gli ascoltatori, per fortuna. Siamo felici, grazie, grazie. Voi ci volete bene, ascoltatori. Che cazzo però, che cazzo, che cazzo. Riconnettiti, coglione, mufdo. Non è possibile però. Minchia.
1: Minchia, Radio Cyberman!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: E torniamo finalmente in diretta per l'ennesima volta dopo l'ennesimo problema, nonostante il server che crasha, il server Icecast che crasha, la rete che è lenta, Muse che va in segmentation fault e un sacco di problemi di questo tipo. Nonostante tutte queste cose, noi siamo ancora qui in diretta per voi e per il CPA di Firenze. Vi ricordiamo che questa trasmissione è dedicata a seguire la manifestazione che si sta svolgendo a Firenze in questo momento. Sono le ore 17:30 ora italiana del, se non ricordo male, 18 febbraio, vediamo un po' cosa mi dice il mio computer, no, 17 febbraio, sabato, 17 febbraio, sono le 17:33:43 di GMT 2001, come GMT? Che cazzo è, cretino, ma che cazzo di ore sono? Cioè sono le 5 GMT o sono le 6 GMT? Io non ci capisco più un cazzo con questi orari di merda. Aggiorniamo l'orario con l'orologio atomico e vediamo un po' che cazzo di ore sono in realtà. Toccato. Ah, sono tornato. Cioè ci sono dei blocchi di rete pazzeschi. D'accordo che stiamo trasmettendo da un modem a 33.6, però cazzo, non è possibile, non è possibile. Di nuovo cazzo, non sento nulla, grazie. Se si blocca non è colpa mia, non ci posso fare niente. Sono dei blocchi di rete, ma noi nonostante questo continuiamo a trasmettere. Fra poco sicuramente Lobo ci richiamerà per dirci quello che sta succedendo. In effetti il corteo a Firenze vede coinvolte circa 5.000 persone, il che è veramente una cosa pazzesca.
2: Pazzesco, veramente pazzesco. Noi siamo qua e stiamo aspettando queste telefonate.
1: E io con sto porco Dio mi sto inciampando col cavo del microfono, sperando di... no, non si è rotto. E adesso ci affacciamo di nuovo al balcone del Media Lab per vedere cosa succede. C'è gente con pacchi della spesa che passa qui sotto di noi. L'illuminazione stradale si è appena accesa, questo vuol dire che il tramonto è in atto. È in atto un tramonto. Già, per chi non lo sapesse, il tramonto è quel fenomeno fisico per cui il sole va giù e viene la notte. E vabbè. Sono stanco. Qui mi dicono non è ora di cambiarlo il 14.4, mentre abbiamo Voyager su Ishtar che... Vediamo un po'. Abbiamo il Voyager collegato con noi in talk. Vediamo un po' cosa ci dice. Ma che testa di cazzo. Mi chiama e non mi risponde. Ma si può essere più testa di cazzo? Io non lo so. Ma perché? Perché? Ecco, mi ha risposto. Va bene. Vediamo se...

Stai ascoltando. Stai ascoltando. Sicuramente Voyager non sta ascoltando.

حقیقت تو ہے. حقیقت تو ہے questo qui.

0: Porco Dio, fatti riconoscere. Ma la rete è lenta. Di là si lavora, siamo quasi al buio perché appunto stiamo lavorando sull'impianto elettrico. Siamo sempre in attesa del collegamento telefonico e adesso cercherò di far crashare Muse mettendo un sottofondo musicale. Purtroppo non è che c'è molto da fare. Vediamo se mi riesce di mettere il sottofondo, va. Boh, può darsi.
1: Oh.
0: Op. Vediamo un po' come si sente. Ma sì, il sottofondo c'è. Anche se sono sicuro che tra poco crasherà tutto. Anche perché il talk non va, non va, non va. State ascoltando i Deftones? Voyager sarà sicuramente caduto. Mi è arrivato uno smzz. Vado a leggere questo messaggio smzz. Leggiamo il messaggio smzz. Ma vaffanculo, il messaggio del cazzo. Ci vai a cagare, sì, ti aspettiamo, sì, sto arrivando. Oh, ed è il lobo, quindi togliamo il sottofondo musicale di merda e ascoltiamo Lobo dal vivo, on the fly. Questo collegamento ennesimo con Lobo, vediamo cosa ha da dirci. Ma che cazzo è successo? Ma porco Dio! Cioè io tocco il volume e lui mi manda il tono di occupato. Ma come cazzo funzionano questi cellulari di merda? Ma che palle. Speriamo che richiami. Che palle, dico io, che palle. Cioè uno si vuole regolare il volume, no. Gli manda il tono di occupato. Ma vaffanculo, va. Ericsson, ma che merda. Speriamo che Lobo richiami. Puttana di Eva. Puttana di Eva. Tanto che ci sono. Vado a fare un lavoretto qua. Siamo da soli e non c'è nessuno che aiuto.

0: Vediamo un po'. Ed ecco di nuovo Lobo, e questa volta rispondiamo. Allora, eccoci qua.
1: Ciao Alberto. Allora, niente, praticamente adesso ci troviamo nel bel mezzo di un viale di circonvallazione.
0: Sì.
1: Cioè, grazie a dei viali che sono abbastanza fera, che sono piccoli dietro al centro della città, però la manifestazione adesso sta appunto attraversando questo viale in lunghezza e non in larghezza, quindi stiamo bloccando praticamente Firenze.
0: Bene. E da questo viale riuscite a vedere magari meglio quanti siete?
1: Ecco, esatto, infatti il corteo si sta distendendo completamente su questa arteria. Oddio, c'è The Avatar, figurati.
0: Wow.
1: Vabbè, infatti ora mi sa che ti riattacco e no, scherzo. Niente, sono vicino praticamente ad un'orchestra di trombone e adesso sta per iniziare a suonare. Non so se senti.
0: Sì.

0: cioè una festa incredibile alla fine.
1: Sì, sì, esatto, alla fine è un festone, ma questo è solo uno dei mini cortei che si sono, stanno venendo a formare, perché in pratica c'è un altro corteo degli studenti di sinistra dove invece stanno passando la jungle, io adesso mi sto avvicinando e ecco qua, è un po' incasinata la situazione, comunque ecco qua. Qua invece praticamente è una Jeep con sopra due tasse, stanno facendo un discreto bordello, cioè gente che balla in strada, è bellissimo tutto ciò. Avatar mi ha beccato, aiuto. Vabbè, se ho stesso il telefono, siamo in diretta su Radio Cybernet, siamo. È contento di ciò, si sta sparando la sega.
0: Ah, ma che bello!
1: Porco Dio! Niente, dai, proseguiamo, ti vediamo più avanti, sennò il telefonino ti si scarica e...
0: D'accordo.
1: Ok?
0: D'accordo.
1: Ciao.
0: Alla prossima, ciao.
2: E anche questo collegamento è andato bene. Il server ha tenuto. Meno male. E voi dovreste aver sentito, in effetti. Puttana di Eva, questi cazzo di cavi, Dio, porco. Pieno di cavi qui. Va bene, è andata bene anche questa. Sta funzionando. Sì, sappiamo che la tecnologia GPM è una cagata e mandiamo a fare in culo Baker che ci chiama in query, perché... Mi sono rotto anche i coglioni di rispondere alle query mentre sto facendo ben altre cose.
3: A questo punto dovrei fare crashare Muse mandandovi un po' di musica. Cosa vi mando? Vi mando ancora i Deftones, se me ne fotte un cazzo.

0: Ah, vabbè.
1: Una conferma, se mi state ascoltando, se è andata giù la linea. Grazie. Perché poc'anzi si era bloccata la connessione e l'errore è stato send error cannot send stream to Icecast server, per cui probabilmente c'è stato un problema nella connessione verso il nostro server. Bene, siamo ancora in diretta. Io mi sono collegato sul sito italy.indimedia.org, Indimedia Italia. Si tratta di un collettivo di organizzazioni, radio, media, giornalisti, videomaker che offre una copertura degli eventi italiani indipendente dall'informazione istituzionale e commerciale delle organizzazioni politiche. Indimedia Italia nasce nel maggio 2000 per iniziativa del Net Institute. Sono grosse news per ora, probabilmente le pagine su Indimedia verranno aggiornate nel corso della manifestazione, noi comunque continuiamo ad aspettare i collegamenti telefonici. Ringraziamo gli ascoltatori che ci stanno appunto auscultando, a quanto pare si sente parecchio bene, la cosa mi fa piacere, almeno fin quando non cade o il server o la connessione o Muse, diciamo che abbiamo tre possibilità. L'unica notizia del 17 febbraio è Coop Connetti 3 vedi 1. Poteva essere questo lo slogan del sito www.ecoop.it oggi pomeriggio, che finora si è fatto vedere poco e molto lentamente a causa del corteo elettronico in solidarietà col CPA e tutti gli spazi occupati sotto sgombero, Auro, Spazio Camino, eccetera. In realtà c'è un piccolo errore, Auro non è uno spazio occupato, ma è uno spazio autogestito. Di questo potete trovare dettagli su www.freaknet.org. Comunque, continuiamo a leggere la notizia. Fin dall'inizio del Net Strike, il portale della Coop ha arrancato mostrando spesso e volentieri messaggi di errore e tentativi di connessione, dimostrando che erano veramente in tanti i navigatori solidali con le istanze del CPA e della Club Fiorentino. Speriamo sia di buon auspicio per il corteo fiorentino di domani, cioè oggi, è attualmente in corso, che partirà da Piazza Santa Croce alle 16 per raggiungere il centro sociale e la Club sotto sgombro. Infatti il corteo più tardi arriverà direttamente al CPA. C'è veramente una partecipazione devastante a questo corteo. Mi parlano di 5.000 persone, ma da quello che sento potrebbero anche essere di più. In effetti io non sono lì, non posso vedere, quindi che cazzo dico? A questo punto io qua mi sono rimasto praticamente solo qui al Media Lab, non c'è nessuno, quindi non posso coinvolgere altre persone a parlare con me e chiedo ovviamente a tutti come si sente. Come si sente? Punto interrogativo. Io mi trovo qua della roba in MP3 che non so neanche che cazzo è. Vediamo un po'.
2: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna.
1: Radio Città a Bologna, vabbè. E ne fotto. Questo l'avete già sentito. Abbiamo no protest. Abbiamo un po' di suoni di quei che li possiamo anche mandare così. Suoni registrati da Quake. Quake 2 forse, non mi ricordo.

Vabbè, avete sentito questa registrazione di Quake? Giusto perché non sapevo che cazzo mandare. Io sto cercando qua un po' di musica da farvi sentire. Posso mettere su... Boh, veramente non ne ho la minima idea. No, basta con Quake, mi sono rotti i coglioni. Ah, ho scoperto una bella cosa. Vediamo se funziona. Cioè io posso praticamente mandare in loop. Loop. E vai. Vediamo come va in loop. Che cazzo succede che mi è rimasto...

0: Vabbè.
1: Non capisco che cazzo era successo, proviamo ancora. Ma no, va al massimo del volume, ma come cazzo è possibile? Ma si sente bene la musica? Che cosa succede che non capisco? Sì, sì, sì, stiamo trasmettendo. Siamo in contatto con Onda Rossa, ma no.

0: Non riesco a capire. In pratica, quando mando in play un... che c'entra il real? Ora si sente bene. Prima sentivi una merda. In che senso sentivi una merda? Descrivi sentire una merda. Dammi una definizione di si sente una merda. Mentre io provo a mandare qualcos'altro.
1: Non ci posso dire. Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
0: Mandiamo un po' di musica, diciamo registrata in una jam session con degli amici, e ascoltatevi cosa è venuto fuori.

Gracias.

0: Attenzione!
1: Attenzione, in questo momento ha incominciato a suonare la cazzo di campana elettronica della chiesa di merda che ci rompe i coglioni ogni santo giorno. E noi ve la faremo ascoltare mettendo il microfono fuori dal balcone. Buon ascolto!

0: Io ero di là che parlavo senza microfono, come un vero coglione.
1: Coglione!
0: Ed ecco noi HKS1! Silvio, ben arrivato! Come va? Cosa stai facendo davanti al tuo computer?
1: Ma sto leggendo un po' di mail.
0: Ah, bene, possiamo farci i cazzi tuoi?
1: Sì, leggiamo la mail di Linux Messina.
0: Comunque, allora, c'è un corteo ad Ostia in questo momento. Stanno facendo un corteo e sono in 800. E noi chiediamo, che corteo? Perché come tutte le radio professionali, come la nostra, professionali che si rispettino, noi non sappiamo nemmeno che cazzo sta succedendo ad Ostia. E lo chiediamo in diretta differita di pochi secondi a Microonda, la quale ci risponderà. C'è molta tensione, anche se finora non è successo nulla. Invece a Firenze c'è veramente un'area di festa, ci sono le bande musicali, c'è gente di tutti i tipi, c'è un corteo bestiale, 5.000 persone.
2: Minchia.
0: 5.000 persone.
2: Minchia.
0: Non riusciremo mai a fare una cosa del genere qui.
3: La manifestazione di 4.000.
0: Ma mentre qua continua Voyager imperterrito a chiamarmi in talk, e il corteo di Ostia relativo allo sgombero dello spazio camino, ovviamente contro lo sgombero dello spazio camino, non penso che sia a favore, e adesso proviamo a stalkare Voyager.
1: Sì, e dica che l'ha fatto la mia scheda.

0: Oh, vedo Iron sul canale. Iron, ci stai ascoltando?
1: Ma che cazzo è questo qua?

Stiamo parlando con Voyager, vediamo se ci sta ascoltando. Vediamo un po' cosa ci risponde Voyager, mentre qui tutti parlano di noi. Ma che trasmette chi? Onda Rossa, di cosa stai parlando?

0: bella la scena a terra. Bastardo computer, minchia, mi è saltato il tasto escape. No, no, il tasto backspace mi è saltato, il cazzo dito.
1: Vorrei capire che cazzo è, che cazzo è questo qua.
0: Cazzo grandissimo. Ok, ti faccio sentire il cazzo. Che ne pensi di questa idea del cazzo? Vado?
1: Cosa? Vai, vai.
0: Dov'è il porco di portacenere? Dov'è il sacrosanto portacenere di merda?
1: Il cazzo!
0: Il cazzo!
1: Il cazzo!
0: Il cazzo! Così duro da mangiare, così asbesto da inculare, il cazzo non ti lascerà mai l'obo.

0: vaffanculo. Sappiamo se torni in DNS. Se ne torno, ce l'abbiamo in DNS.
1: Non, guarda, non so un cazzo di queste cose.
0: Minchia, guarda, sono a testa di pene.
1: Porco Dio. E abbiamo l'ennesimo collegamento. Vediamo un po' se riusciamo a mandare anche questo collegamento. Parlaci tu con Voyager, va. È Blicero, ed è Blicero che ci chiama. Allora, sei in diretta su Radio Cybernet.
2: Ciao a tutti, Radio Cybernet. Ciao, Alberto.
1: Allora,
2: mi saluto anche The Walrus, Lobo, Oilipa e un po' di altra gente, insomma.
1: Come stanno andando le cose?
2: Una figata, è pieno di gente. E veramente, una roba molto significativa, soprattutto perché da fuori sono praticamente solo delegazioni. Da tanti posti d'Italia, ma solo delegazioni. Quindi, se X mila persone che sono in piazza sono quasi tutte di Firenze. Questo vuol dire che 5-6 mila, dice Warrus, senza dire cazzate. Quindi per la stampa anche 10 mila, lei così. Tu sei stampa?
1: Sì, noi siamo stampa.
2: Ah, allora 10.000.
1: Perfetto. Ma noi stiamo seguendo l'evento, abbiamo già fatto 4 collegamenti con Lobo e la cosa sta andando abbastanza bene, a parte i problemi con il server, con Muse, con la connessione che è lenta.
2: Ah, proprio con niente qui.
1: Sì. Stiamo veramente lottando per tenere sullo stream.
2: Ma questo episodio di Network, il nuovo network di radio di movimento, a questo punto.
1: Beh, sì, a questo punto sì.
2: A questo punto, da oggi siamo così. Radio Cybernet è una e multipla.
1: Certo, è un'entità multipla all'Uter Blizzard a questo punto.
2: Soprattutto sorvegliata da Mufdo.
1: Da Mufdo, che è il nostro santo protettore.
2: Esatto, tutti sappiamo che Mufdo è.
1: Perfetto.
2: Dai.
1: Senti, descrivimi un po' la situazione lì, come stanno andando le cose. Dove siete?
2: Siamo in via... Che via è? Non lo sa nessuno. Io non ne ho la più pallida idea, ma stiamo comunque avviandoci verso CPA, non dovrebbe essere troppo lontano, ci sono diversi camion che stanno suonando musica a tutto spiano, studenti, anziani, vecchiette che ci salutano dalla finestra,
1: bene, bene.
2: Di tutto, e niente, si intona uno slogan, la gente è contenta, passeggia, c'è l'elettrico che fa lo scemo con la Mavica in mano, e niente, stiamo avviandoci verso CPA, dove penso che poi stasera ci sarà il proseguo delle danze, insomma.
1: Senti, in ascolto da noi ci sono, se non mi sbaglio, Shodan e c'è un nickname Megabug, se gli vuoi mandare qualche saluto.
2: Megabug può andare a fare in culo, Shodan è difficile perché...
1: Non è Shodan, stavo sbagliando io. Vabbè.
2: Dai. Noi ci abbiamo, mi sa che li chiamiamo quando arriviamo al CPA.
1: Perfetto.
2: Ok?
1: Allora ci sentiamo più tardi, magari poi per la chiusura della trasmissione, perché mi sarei anche rotto i coglioni.
2: Sì, va bene. Ok.
1: Va bene, dai.
2: Ciao, Sve.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Bene. Era l'ennesimo collegamento da Firenze, in diretta dal vivo anale. Allora, vediamo un po'. Allora, dunque, allora, io adesso devo fare una cosa e intrattieni tu gli ascoltatori, va?
0: Ti tengo con un cazzo in culo. Che cazzo devi fare?
1: Non so io.
0: Devi infilarti l'antenna del cellulare nel culo. Minchia.

0: siamo un po' così, io sento il mio.
1: Cazzo me ne frega che devono sentire meglio. Ale, bene.
0: Sì, molto bene.
2: Thank you.

0: Sure, son, Jamie. Questa è la voz de Russia in italiano. La voce della Russia.
1: Durante la conferenza internazionale sul problema iracheno tenutasi oggi a Oxford, il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha incontrato il ministro degli esteri cinese Li Jiaxin. Le due parti hanno proceduto ad una scambio di battute sul problema iracheno e sulla riforma dell'ONU. Li Jiaxin ha detto che la Cina sostiene una completa e adeguata soluzione.
0: Ok, partiamo tra 20 minuti abbondanti, quindi abbiamo tempo e possiamo scambiare più cose.
1: Di sicurezza
0: ah, c'era
1: ha importato il ruolo
0: di sotto,
1: in un discorso pronunciato ieri all'Assemblea generale dell'ONU,
0: non esiste più la
1: obiettivi a cui la base cinese interessa. Nel corso delle consultazioni della bozza del documento finale per il summit del settembre prossimo di quest'anno, Wang Guangya ha detto che prima di tutto il documento finale deve sviluppare il ricordo la linea precedente, concentrare le promesse politiche di tutti i paesi. In secondo luogo, occorre promuovere la riforma generale dell'ONU in tutte le direzioni. In terzo luogo, occorre risolversi e salvaguardare lo scopo e gli obiettivi della parte dell'ONU. Il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Alexander Yakubenko, ha affermato che la Russia propone che il Giunto debba rafforzare continuamente i dialoghi con i paesi a grande influenza nel mondo, in concorrenza con Cina. Yakubenko ha affermato che il Giunto deve ampliare i colloqui con i paesi che testano un'attenzione generale sul palcoscenico mondiale con l'economia che continua in aumento. Egli ha sottolineato che la Cina appartiene senza dubbio a questo tipo di paesi. Ecco due notizie da nota.
2: Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto ieri durante una conferenza stampa a Parma: penso che non si possa uscire dall'euro perché non è possibile.
0: Stanno parlando di Berlusconi in Russia, eh?
3: Sì, sì.
2: Sono cose che riguardano una minoranza. Berlusconi ha detto: ma se questo è stato un bene perché ha contribuito a sostenere le spese dell'Italia e di altri paesi. Corrispondente Santa Roma, intervenendo alla Camera alla presentazione del libro di Nino Andreatta, La riforma dell'ONU, il vicepresidente del Consiglio.
0: Però potrebbe essere The Voice of Armenia. Questo è Tatar Bashkir Broadcast Frequencies. Ah, di Radio Liberty, Radio Free Europe. Sugli 11.820 dalle 3 e 4 UTC, quindi non è questo.
2: E l'Europa siamo anche noi, e anche l'Italia. Il dovere del nostro paese spiega fini.
0: Ah, questo è Voice of America.
3: Sì, vedo America Fresh Back.
2: Europeo, è un testo che porti come destinatario passivo di decisioni prese da altri, anche per conto nostro, corrispondente Santa Roma.
0: Holy Koran Radio dall'Arabia,
3: quella lì che abbiamo preso?
0: Minchia, broadcasting service dal regno dell'Arabia Saudita, quindi viene dall'Arabia Saudita. È 11.820, infatti dalle 21 alle 23 UTC.
1: Ministeriale delle Guerre Mondiali. Le due parti hanno proceduto a discussioni sugli scambi politici ed economici tra il sud e il nord.
0: E però 21-23 non dovrebbe trasmettere ora.
3: No, è ancora 20 minuti. Dice se si chiama subito Ratzinger.
0: non possiamo trasmettere.
3: Si trova qualcos'altro? In arabo?
0: Ce n'è una marea.

0: Cos'è VOA? Ah, Voice of America, ciao!
1: Mannaggia la mamma.
2: Mm.

questa è la BBC.

0: Questa è la mia età.
1: No. Questo è lo stesso che canta in onde in SSD, quindi con una frequenza aggiunta che gli cambia la sintonia in un certo modo, che non sto qua a spiegarti, eccetera. Specialmente perché mi stai sul cazzo, non te lo spiego. Li ho chiamati figli di Ubuntu su canale Dino. Quando iniziamo?
0: Tra poco.
1: Mancano 7 minuti. Mm-hmm.

0: Quando lo dicono.
1: Sì.
0: No, dagli il link di Fadayat, scusami. È meglio. No, dico lo stream. È inutile che ascoltano su Radio di New York, siamo solo noi. Meglio che ascoltino tutto l'insieme, no?
1: Sì.

Dicono che non si sente lo stream.

0: Questa è la musichetta delle piogge di merda. Ok, quando me lo dicono io faccio un po' di... Come pensi?
1: Sì, sì, sì.
0: Facciamo un po' di scena idiota.
1: Sì, sì, sì. Un po' di...
0: Ok, here from Sicily, Palazzolo Acreide, Poetry Freaknet, we are waiting for a sign from Farayal.
2: Le cuffie. Devo sentire se il microfono c'ha rumore oppure no. Che cazzo di cuffie sono?
3: Un microfono incorporato.
0: Oddio.
1: 12 euro già la strada.
0: Un po'.
1: Si sente?
0: Ma non si sente un cazzo. C'è nel volume?
1: Sì, qui.
0: Ma vaffanculo.
1: Si sente?
0: Come si restringono? Come si alzano? Porca madonna. Oh, perfetto.
1: Si sente? Si sente bene?
0: Direi che si sente molto bene.
1: Ah, ok. Ma i tuoi microfoni sono da paura.
0: Basta non toccare qui.
1: We need a sign from
0: Farayal. In culo. Questo mettilo da qualche altra parte. Bene,

0: Puoi alzare il bitrate a 24?
1: Non è già a 24? No. Io sono a 24.
0: Ah, non te l'ha alzato qualcosa?
1: No, non può essere.
0: È un problema di muse forse.
1: Vedi un po'?
0: No. Forse questo è un bug di muse.
1: Prova ora. Prova. Allora, facciamo così.
0: Comunque
1: stoppo e riconnetto.
0: No, ma dice che si sente bene.
1: Allora è lui che non aggiorna.
0: Boh,
1: vabbè.
0: Dici?
1: Perché non sappiamo com'è la situazione qua.
0: Non possiamo sentirlo.

0: Ok, quando dicono faccio un po' di...
1: Sì.
0: E poi iniziamo a parlare.
1: Sì.

0: Io sto chiedendo delucidazioni in chat in modo da capire che cosa sta introducendo Finigna, perché lei ha già cominciato a parlare di stream time e sta per introdurre lo stream nostro, che adesso passerà in inglese.
1: Parlerai tu di stream time?
0: No, vabbè, sì, anche lei sta facendo vedere, immagino stia facendo vedere il sito. Ricordiamo il sito streamtime.org, free as a fish, sulle rive del Tigris. Ok, siamo live.

0: del tempo sul Mediterraneo, emesso alle ore 18:00 11 del giorno mercoledì 22 giugno 2005 e valido fino alle 06:00 11 di domani. 1. Avvisi temporali in corso.
1: Ok, ok.
0: 1000 temporali previsti. 1000
1: stacco. Stacco lo stream. Sì.
2: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico, che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'IOA. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello

0: utilizzati per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
1: A che qualità stiamo? A noi pare che sia 16 kg. Cercate bene. Good signals. Ok. Ok. The coffee is arriving here. And we are digesting.
2: And we are digesting.
1: Ciao Cecil. Saluti.
2: Spero che Cecil abbia trovato il cavatappi.

0: E metti una cosa in sottofondo.
1: No, per adesso no.
0: Vabbè. Si sente?

0: Io bevo.
1: Bevi proprio adesso, eh? Ma com'è, tra 15 minuti?
0: No, è Fred che torna tra 15 minuti. Fred e Cecil che tornano tra 15 minuti. Aspetto, is trying to catch some transmissions from the militars.
1: Questa è tutta merda.

0: Allora, non facevano più, sono belli.
1: Minchia. Ah, che merde sono.
0: Oh, al bordo sto.
2: Ma sono già...
0: Che figato, tu
1: hai questo spawn. Eh? Caffè freddo è male. Ulcerus. Il mio nome è Ulcero. Eppure non è male questo caffè freddo.
2: No.
1: No.
2: Ulcero.
1: Ulcero gastro.
2: Gastro ulcerrimo. Non è male questo caffè freddo, no?
1: No, no, infatti non è male. No, ma questo non è male, credimi.
0: Credimi che l'ho assaggiato, l'ho freddo.
1: Vabbè, ma tu sei un mentecatto, non hai diritto di parlare. Guarda, mi fai schifo, mi fai.
2: Disprezzo, disprezzo.
1: Provo schifo, provo un forte schifo. Un sentimento di schifo.

0: my eBay. International Air Traffic Control. Catalat riesce a sentirmi su Radio Dine.org, ma non su architettura.net.
1: Perché lì c'è ancora un'altra radio.
0: No, ma lui non riesce a sentire niente su quel link, capisci? Che nome del cazzo poi, architettura?
1: No, dai.
0: Cioè, ma che palle! È impronunciabile.
1: Ci sono una trentina di persone a sentire lì. Ma c'è un vai e vieni di gente. Dice Silvano.

0: Niente, non funziona architettura. Ma non funziona nessuno, nemmeno Sadness sente.
1: Architettura?
0: Non sente nessuno un cazzo di architettura. Io posso provare a vedere se si sente. Qua io ho migliaia e migliaia.
1: Ma puoi sentire contemporaneamente le cose? No, hai la scheda sonora occupata tu.
0: Invece vedi che non prebuffera. Sta arrivando. Vada io.
1: Non c'è niente, è silenzioso. Cosa stai pensando? Dio mio! Il male!

0: No, questo per capire.
1: Prova a fare altri due.
0: Niente, mutismo e rassegnazione. Non si sente niente. Cioè, il nulla. Me ne dai un altro qualunque?
1: No.
0: Se metto di neogeno è lo stesso?
1: Sì. C'è anche onda rossa, guarda.
0: Ah, guarda, mi sento. Perfetto. Dov'è onda rossa?
1: Onda rossa, lo stesso, onda rossa appunto MP3.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Quindi il problema è loro.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma cazzo. Ma prima era diverso il link, non era architettura.net. Comunque non so, cioè è strano, non sta funzionando niente.
1: Ah, dice che è col video.
0: Ah, bella merda. Vabbè. Scusa, ma allora io do lo stream nostro.

Vediamo un po'. Noi odiamo il video. Video merda. Sono le 22, le 23.

0: intanto qual è la vostra minuto di tutti?
1: Siamo in stream.
0: E quello di Israele?
1: Non me lo ricordo.
0: Perché Luther non può uscire su internet?
1: Poi? Perché Luther non può uscire su internet. Perché sennò succederebbe un inferno.
0: Ok.
1: Ti devo abilitare sul commercialista.
0: Vabbè, vado sul commercialista.
1: Sei già rotto sul commercialista?
0: Sì.
1: Devi fare esci Luther.
0: E chi è il commercialista?
1: Dieci, uno, tre, forse. Oppure 1-1.
2: Si sente lo stream del Fadaia?
3: E io che cazzo ne so.
2: Mettilo in quel web, così lo puoi cliccare. No, è il 2, a quanto pare. Io non ci ho capito un cazzo, però... Niente.

0: ma io semplicemente non so.
1: Manco io.
0: Cioè, questi dialoghi non se li cacca nessuno, è la mia impressione.
1: Sì, però è una sperimentazione da Auron.
2: Scherzi, lo diamo il film.

0: o la Cina.
1: Working together to protect.

Cái tiền giờ này, cái tiền kia. Dobbiamo chiudere le finestre, stanno entrando un mare di zanzare. Una marea.

0: Boh, però non c'è il link allo stream nella pagina sbagliata, io non capisco.
1: Alleluia.
2: Me ne posto!
0: Non strillare che ci stanno sentendo degli assurdi.
2: Due da stream non found, finalmente. Niente, lo zero. Ok. Ma hanno tagliato il microfono.
0: Hello, yo!
2: China Radio International. Trasmettono da Xi'an, che non sappiamo manco dov'è.
0: Prova il secondo, dice di provare.

0: Stream not found. Perché non so neanche dov'è la mia di siciliana. Fatelo girare. Sarebbe bello un comunicato da parte dei Lug. Beh,
1: Das war von der Gebiet, wo er da angestellt ist.

0: che è alle 11.40, quindi tra 10 minuti. Riprova un po' con l'audio.
1: Ma io sto sentendo un casino della Madonna, ma siete voi? Ah sì, è lui. È perché mi rientra nel microfono e... è un po' un problema, devo dire.
0: Dall'uno, senza il due.
1: Cazzo, non ce ne lo apre questa cosa.
0: Ah.
1: Questo?
0: Sì.
1: Niente.

Io ci provo un attimo con Mplayer, che mi viene in mente che non vorrei, no, ma io gli occhi li sento tranquillamente qui.

Fagli provare a streamare in MP3.

0: io non vorrei.
1: Hai de Og?
0: Solo che Og 1, 2, 3 non mi si apre perché ho questo problema. Da dove viene l'hip curl?

0: Employer chalai. Employer. Employer.
1: Un momento. L'ho fottuto. Niente. The file may be corrupted, dice il link, cioè non c'è.
0: No, pro employer, aggiungo 3 fa caricare.

Catolat, se puoi, continua a provare ad ascoltare lo stream dal link che ti sto passando qua. E di a loro di provare a streamare in MP3, che non vorrei che sia un problema di librerie qui, che cazzo ne so. Thank you.

0: mi manda a fanculo, ma che errore ti dà? Niente. SMS, bufferizza i primi 32k e poi sta muto. Oggi 1-2-3, non il figlio 1-2-3. Si sente male, ma che dici? Perché stai a di Palotron? Sei rincoglionito? Siamo al Poetry A Club. Perché non provi a farli streamare su radio di Neorg? Fagli cambiare il mount point.
1: Prova l'opzione no video.
0: Dove? Opzione no video di cosa?
1: Su M-Player. Meno no video.
0: Ma guarda cose strane, cioè l'errore non... manco ci prova ad aprirlo, capito? Cioè, M-Player è una merda.
1: Metti sul topic di pure il nostro stream. Ah, sì, me l'avevi mandato.
0: Sul topic? Sul topic non l'ho messo. Ho messo qua. Sugd pesce.

0: Oh, bene, ci ascoltano pure loro.
1: Ci ascoltano.
0: Che l'Anal sia con loro.
1: E comunque tra un po' cominciamo a streamare a Tenerife, al Fadaia, dal quale noi non riusciamo a prendere nulla. Però, boh, vabbè, andremo avanti.
0: Ma perché non provano in MP3?
1: Ma non ho capito, boh.
0: Provate a MP3. Vabbè.

0: infatti, se mi consentite, direi semplicemente Ogvorbis merda, perché è un dito al culo Ogvorbis, consuma 42 volte più CPU di MP3.
1: Sì, ma è da ottimizzare,
0: si per sente uno sterco,
1: ma è da ottimizzare,
0: funziona ogni volta, una volta ogni morte di papa estero,
1: perché all'AIM ci hanno messo mano i giapponesi. Ti ricordi quel giapponese che ha fatto Gogo
0: Katsushiro Otomo?
1: Katsushiro Otomo
0: Sogarasumina,
1: esatto.
0: Katsumina. Si concordano su Og merda.
1: No, il fatto è che la transizione va fatta con attenzione, cioè sì, se tu fai uno stream in OG metti anche lo stream in MP3.
0: Ma chi su ci si sta sentendo?
1: Sì, penso di sì.
0: Ma allora perché cazzo non passa in MP3, che sono tre ore che lo stiamo a dire?
1: Perché sta streamando il video pure, lui sta già streamando il video, deve tenere il video e l'audio, e tra l'altro mi ha detto che adesso il video è senza audio, quindi non si può sentire. I giapponesi, lasciamoli stare, i giapponesi sono pericolosi.
0: Cazzo di giapponesi. Io sto morendo.
1: Perché? Cos'hai?
0: Ma mi è venuto un Ogvorbis sulla schiena.
1: Mi appunto un vorbisone.
0: E quindi così ogni tanto non mi sento.
1: Non ti
0: mi
1: senti?
0: Vedo fuori sync e non mi sento.
1: Ah, ecco.
0: Perché c'ho questo vorbis su una spalla.
1: A me mi è spuntato un og sotto la scella.
0: Ah, che cazzo.
1: Me lo gratto sempre e diventa rosso. Sì. Mi gratto
0: io
1: l'og.
0: C'ho questo vorbisone, mi strofino contro il muro.
1: Cristo e Dio. Poi l'ultima volta mi è venuta una chiazza di teora sul pube.
0: A me mi si è alzato il mount point a un certo punto e non ho capito perché, ed è rimasto lì così, un mount point della Madonna.

0: Sì, con M-Player che non funziona. Sì, è un video, ma non funziona perché non si vede un cazzo.
1: Tra 5 minuti cominciamo, eh?
0: Come si fa a playare un fottuto video di merda? Come si fa? DVD, VCD, quali sono le opzioni? File, HTTP, proxy, due punti, / URL, e non play un cazzo. Ma perché? Mi dice option stream URL, this URL doesn't have a format. E poi ancora, this URL doesn't have a hostname part. E poi, file not found, fadayat.org. Ma perché?

0: Tu stai registrando comunque.
1: Io comunque sì, sto registrando tutto questo. Qui mi dicono, in query la gente mi scrive Og Merdis.
0: Magari quando cominciamo tra 5 minuti stoppa e
1: lo faccio sempre.
0: Arrarere, arrarere,
1: zazzese.

0: io esordirei con un abbasso le altre etnie.
1: Ok, tra poco partiamo, eh?
0: Bene. Nel nome di un Iraq ariano?
1: Dai, cerchiamo di essere

0: Necessario?
1: Ah, andate mo. E allora io lo mando qui. No, mo partiamo noi, andiamo avanti per una mezz'ora. Poi dobbiamo smontare tutto, 40 minuti ci mettiamo. Insomma, è lungo. Aspetta, siamo adesso. Cosa di arabo,

0: Pronto. Direi che funziona.
1: Thank you.

Gracias.

I'm going to go to the top.

Gracias.

Gracias.

0: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: Oh, sì, sembrerebbe un pashmerda, un merda, Dio bastardo, Dio suca minchia, il grandissimo super suca.
1: Che cazzata, che enorme prepotentissima cazzata proprio, le mille una notte, CS, porco Dio, dove sta la vita? Alala. La super sega. Allora, dove cazzo sta la Bibbia? Quest'anno Apocalisse 2. Oh, la sacra tra virgolette Bibbia. Oh, sta Bibbia punta. Punta e borrata. Marco, Luca, Atti, Ebrei, Apocalisse. Apocalisse 16-12. Che gran palle. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e l'acqua ne fu asciugata, affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscir dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente, del porco di Dio. Ecco, io vengo come un ladro. Beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini nudo e non si veggano le sue vergogne. Va bene, credo di aver già letto abbastanza. Ed essi le radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria. E dove cazzo la versi nell'aria, cretino? E una gran voce uscì dal tempio e dal trono, dicendo: è fatto. È fatto che cosa? Ma mai rotto i coglioni? Mi è arrivato un messaggio SMS. Ecco chi ti ha cercato, 0044. È una telefonata di Martin. È probabile. È estremamente probabile. Me ne sbatto le grandissime palle. Ora compilo Muse, nuovo, che bloccherà sicuramente lo stream. Taci, frocio, adesso faremo uno zapping satellitare. Dov'è il simbolo del comando? Cioè il telecomando. Allora, Iraq Television non si prende più da oggi pomeriggio.
2: الكثيرون منهم إصاباتهم بالغة ثم يعزز احتمالات اتساع عدو.
3: Through his grace and his calling birth through us, I want to say that in different ways he can do through you because
0: una rassegna di musica contro la guerra
4: A Macerata, in Piazza delle Libertà, dalle 17 in poi, musica contro la guerra, serie di concerti.
1: Musica contro la guerra!
4: Con le notizie in diretta dalle manifestazioni in Italia e nel mondo.
1: Mi raccomando, contro la guerra!
5: Global Radio.
6: Global Radio News. Speciale Stop the Global War.
1: Speciale no alla guerra!
7: Dal cuore della guerra globale permanente, news dall'Iraq.
8: All'alba sull'Iraq, elicotteri anticarro si sono levati in volo, spenti e tendono ad attaccare colonie irachene o le postazioni intorno a Baghdad della Guardia Repubblicana.
1: Oh, che notizia nuova!
8: Hussein è schierato a difesa della capitale irachena.
1: Ma davvero?
8: A difesa dell'assedio, Baghdad ha vissuto un'altra notte da colpisce e terrorizza, con i bombardamenti forse peggiori da venerdì scorso.
1: Ma sono veramente notizie nuove!
8: Le postazioni sarebbero stati colpiti e distrutti, secondo le indicazioni che vengono dal Pentagono.
1: Ma davvero?
8: Vicino alle esplosioni le colonne di fumo che si innalzavano nel cielo, mentre risuonavano delle moschee, preghiere e invocazioni.
1: Sono veramente perspicaci.
8: Prima delle sette locali, di cui una molto potente, che ha fatto tremare l'hotel dove risiedono i giornalisti.
1: E dove non risiedi tu, evidentemente.
8: I nubi di fumo erano visibili in zone della città e della sua periferia. Nelle ultime ore, il Pentagono ha deciso di rafforzare il contingente americano, con la mobilitazione di altri 100 o 120 mila uomini.
1: No, sono 70 mila, fonte della BBC.
8: Oltre 400 mila americani.
4: Intanto, allo scoppiare della guerra, la situazione nel Kurdistan turco diventa sempre più difficile per la popolazione kurda.
1: Oh, grazie per avercelo ricordato.
9: La maggior parte delle bombe che gli Stati Uniti sganceranno proprio...
1: proprio sui curdi, no?
9: Nel Kurdistan.
1: Ah, ecco, bravi.
9: Su Baghdad.
1: Certo, perché secondo questi qua...
9: ha già avuto autorizzazione anche dagli Stati Uniti di invadere una fascia di 40 chilometri lungo il confine tra Turchia e Kurdistan.
1: La Siria, la Giordania, la Palestina.
9: All'arrivo
1: mentre ci sono invaderanno anche la Russia e la Svezia.
7: Stop Global War, notizie dall'Italia ribelle.
1: Cosa ce ne fotte di un tizio?
8: Mobilitazioni in tutta Italia contro l'intervento preventivo in Iraq, anche a fronte delle recenti vere e proprie stragi di civili tra i combattimenti. Il vero e proprio fulcro della protesta stanno diventando le università e le scuole, in reazione anche a quanto successo.
1: Oh, mamma mia!
8: Sono decine le occupazioni che uniscono gli studenti medi ed universitari da quando sono partiti i bombardamenti. Rendere luoghi di cultura e studio, laboratori di pace, spazi in cui sia possibile elaborare...
1: è una buona scusa per non fare un cazzo.
7: Roma.
1: Ma che spacchio ci metti i rumori che stai facendo una radio? Ma Dio cane!
4: ...della facoltà di scienze politiche e lettere. Occupate preventivamente per impedirsi...
1: Preventivamente. Adesso fanno la guerra preventiva e mo l'occupazione preventiva. Forse è meglio ascoltare cosa ci dice Kurdsat. Meglio le notizie direttamente dalla fonte.
10: Comunque andiamo su Fox News, vediamo un po'.
11: Well, even though...
10: Dove cazzo è la BBC? Dio cane. Abu Dhabi, Siria, Al Jazeera.
1: Vabbè, si sta affogando, fra poco gli si torcerà la lingua e non parlerà più. Abbiamo capito.
12: Iraqi port of Umkasa has signaled the start of major relief operations. But despite the clearing of a safe passage...
1: Bene, lasciamo l'unica televisione che si può capire, la BBC. Sì, Nightolo mi scrive BBC uguale 55, a casa tua forse, perché da me BBC uguale 171, quindi vaffanculo. Non sono mica univoche le... Ma... La guerra, la... la mobilitazione contro la guerra, cioè va. La mobilitazione globale contro la guerra. E vabbè, che dobbiamo fare? La guerra.
11: cioè una mobilitazione contro la guerra. Notiziario di Global TV dal nostro inviato a Tor Vergata. Le ultime notizie sono: in Iraq c'è la guerra, fine. Basta, basta, non è neanche giusto prendere in giro il lavoro dei compagni che si stanno facendo un culo così e a cui va il mio massimo rispetto con una, con le mani giunte davanti alla statua del Buddha io mi inchino. Ecco, ah. Cristo santo. Solo che Global TV non si vede, si sente solo radio in questo momento. E vabbè. Io non so più che cazzo dire. Pilù, adesso io ti castro. Sei una cagna, ma io ti castro. Non so come farò, ma ti castrerò. Catapultati istantaneamente nella cuccia. Subito. Oh, c'è andata, eh? cioè all'istante. Lei non capisce il vai a cuccia. Lei capisce il catapultati istantaneamente nella cuccia. Ai ai. Guarda il labiale, 56k, modem, non ho la flat, non esiste la flat, qui esistono solo le bombe, porco Dio. Basta. Devo staccare per lanciare il nuovo muso da linea di comando, per cui

0: siamo in ascolto della frequenza di 11.175 kHz in USB. Su questa frequenza i bombardieri
1: americani e non solo americani parlano con le rispettive basi di controllo, scambiandosi codici e dandosi informazioni reciproche, eccetera, eccetera.
0: In definitiva, su questa frequenza si sentono.
1: Si sente il traffico aereo delle missioni in volo verso Baghdad.
0: Più in generale verso l'Iraq. Per cui è interessante rimanere su questa frequenza e sentire il traffico aereo e le comunicazioni radio proprio in concomitanza, diciamo,
1: dell'inizio dell'operazione di bombardamento, ad esempio.
0: Buon ascolto. Io, siccome a un certo punto mi rompo anche il cazzo qua a ascoltare il fruscio, perché ovviamente non parlano
1: sempre sti fruscii.

siccome mi rompo il cazzo, io a un certo punto cercherò qualche informazione, così qualche radio da sentire, vediamo un po'. Allora, qui parla di, ecco, Radio Baghdad, 11.787 MHz. Scatta anche a me, non capisco per quale motivo. Beh,

Allora, dicevo, lo squelch è una manopola che permette di regolare la soglia di sensibilità dell'altoparlante e del ricevitore. In pratica, questo è il fruscio, no? Ed è il rumore di fondo. Io ho una piccola barra a LED che mi dice che questo fruscio è... diciamo, ci sono 5 LED, questo fruscio accende i primi 2 LED. Quando qualcuno parla, va oltre questi 2 LED e come un vero e proprio V-meter si illumina praticamente tutto. Allora io posso girare la manopola dello squelch e dirgli fino al secondo LED consideralo rumore e ammutolisci. Così. Ecco, e come vedi si è spento. Però appena un segnale arriva un po' più forte... Appena un segnale arriva un po' più forte, lui comincia a spuntare. Però rischio di perdermi quelle voci che si sentono nel fruscio e che insomma potrebbero essere interessanti. Spero di essere stato chiaro. Ecco, per esempio, appena muovo una finestra sul portatile, le interferenze... interferenze oltrepassano la soglia dello squelch. Senti? Sto cambiando finestra. Ora vado su Opera. Opera genera un sacco di spurie. E queste sono... tra l'altro queste sono le spurie che vengono sfruttate quando... come dire, quando cercano di intercettare le immagini dal tuo computer a stanza con un'antenna. Beh, io tolgo lo squelch.

0: Ora, beh, questa è una trasmissione in bande laterali. Vediamo un po' cosa c'è sugli altri canali. Porco Dio, il microfono! Questa è la BBC.
1: It's an instant way to get your views straight to the BBC.

questa se arrivasse fino a noi sarebbe Radio Baghdad. Ah, ecco, questa è Radio Baghdad, signore e signori, Radio Baghdad.

Allora, non riesco a capire se questa è Radio Baghdad o è la trasmissione che viene propagata dal famoso Hercules C-130 che solca i cieli di Baghdad trasmettendo un segnale di propaganda che spiega agli iracheni di arrendersi. Io adesso cercherò informazioni su questo.

sente chiaramente che sul segnale Radio Baghdad c'è un secondo segnale che cerca di coprire con musica, o viceversa, comunque sono due segnali, l'uno che coprono l'altro, e questo spiega il fischio che si sente, questo fischio è tipico di due segnali che si accavallano, almeno credo. Si è di colpo interrotta la trasmissione.

Bene, lo stream di oggi finisce qui, ciao!

Charlie 4 out of 2 JG on 1-1 over.

Dio merda. È ovvio che c'è solamente fruscio, perché non parlano in continuazione. Siamo in ascolto di una frequenza radio, e la frequenza radio è frusci. Il vero problema è che qui lo stream mi esce a pezzi, e non capisco perché. Questo veramente non capisco. Boh.

0: Antenne.
1: Station 1730. We are Alpha 1. We'll be ROA

Charles Reed.

Thanks for the help.

0: Allora, solo due parole per capire se l'audio si sente bene oppure no, magari Jeremy, se mi dai conferma, poi vediamo un po'.
1: Porco Dio, mister Covindetto dei miei coglioni, in mezzo alle palle.

Romeo.

0: Vabbè, a questo punto, per questa sperimentazione... Porco Dio!
1: Proprio ora! Cazzo, stavo staccando!

0: La trasmissione riprenderà chissà quando. Grazie per averci ascoltato per queste prove di ricezione radiofonica sulle onde corte. Se avete delle vecchie radio onde corte potete provare voi stessi attorno agli 11 kHz.
1: Ok, partita con un nuovo stream. Genova 2 aprile, ore 18 Zulu, quindi ore 20. Sono le 20 e tutto va bene. Genova, Made in 2004, e ed è con noi finalmente Trips, che è arrivato.
2: Oh, buonasera
1: amica, tu e
2: oh,
1: Fresh.
2: Oh,
1: genuflettetevi dicendo a me, finalmente lo conosci. Vedrai tutti i suoi tag, adesso mi sono visto come tag di
2: morte.
1: Oh, giusto.
2: Mia, no, vabbè, una.
1: Una sola.
2: Sì.
1: E vai. Ah, ti sei rotto i coglioni.
2: Beviamo adesso.
1: Minchia, che cos'è questo? Minchia, Radio Cyber. Minchia, Radio Cyber.
2: Quindi devo mangiare.
1: Ho fame.
2: Sei un coglione.
1: Ti sei incollato sul labbro. Sono strappato la pelle umana.
3: Fai schifo con le mani del labbro. Fai schifo.
2: Fai schifo.
3: Fai schifo. Mi raspo le prossime.
2: Il succo delle palle del toro.
1: No, grazie. Che
2: le palle del toro non mi piacciono.
1: Queste le
2: spese. Sei distrutto.
1: Vedi come è bello, guarda. Bevi le palle del toro.
2: Le palle del toro a me.
1: Non è un po' delle biscotte. Bevete le palle del toro. Ma lo fai l'ascolto questo modo?
2: E pensare che non dovevo berne perché mi fa male. Evviva.
1: Sei un picchione, non sei su azzurra pure.
2: Su Asburra?
1: Sì, sì, ecco qua, retroscopo l'unting. Ah, vero, morto dentro.
2: Brutto ricchione.
1: Yeah. Barra AR. Spamming su tutti i canali.
2: Fammi salutare tutti.
1: Il lobo,
2: il lobo.
1: Aspetta un attimo, Cristo Satana.
2: Fammi salutare, porco Dio.
4: Anzi, no, via lobo.
1: Nile ti saluta Lobo. Lobo ti saluta Nile. È già tuo?
4: No. Sì, stavo saltando un giro.
5: Bella Lobo.
1: Oh, ma è metallo.
4: All'uso. È all'uso.
5: Oh, come tornate a Roma?
4: È all'uminium.
5: C'è uno strappo per me a Roma?
1: Senti, lo compro
6: non
1: io.
6: Lo so. Non lo so, no, no. Sono molte persone.
5: Sì. Bello, ma l'ha preso?
4: No, no, è Logatis. Giorgio, Logan. No, ma Nina è cambiato. Adesso non lo sapevo mai.
6: Sadness. Poi basta lo chiudi e lo riapri.
5: Insomma, ci devi cliccare dentro.
6: Sadness. No, Lobo, domani vengo anche a fare l'arma.
4: H.
6: Bravo, Nile.
4: Luce.
1: Madonna santissima.
6: Capito?
4: E poi ci vedi un questa cosa qua sotto che
1: sì. Dov'è? Dopo a me
6: sto risotto
4: ha messo l'effetto di ingrandire molto
1: che processore ha?
4: È un gigahertz 512 mega di RAM 60 giga di hard disk.
2: È uno scandalo.
1: È scandaloso. È
2: troppo grande. Io mi sono male con 12 pollici.
4: Cioè, fallo suonare, fammi sentire il cazzo.
1: Suona!
4: Sta cagando un buffer.
1: Suona! Non capisci la voce.
4: No, no, no, perché se la voce
1: non fa. Io basta, non, mi viene da piangere. Yes. Saluta Nile.
6: Sì, sì, l'ho letto, l'ho letto.
1: Allora va a fanculo adesso.
2: Viene la maschi bagno, non è una cosa. Scusando la traduzione italiana, è una vasca da bagno. No,
1: picci. Ti saluta pure Pasqui.
6: Ciao Pasqui. Lo saluto anche io.
1: Beh, ti sente, ti sente. Allora.
5: Grazie, in realtà dovrò prima sentire la pensata che potrebbe rompere il culo.
2: Perché?
5: Sentì a pensare, ci potrebbe sciutare la
1: vita. Ci potrebbe fare un succoso pompone.
2: Salute.
1: E allora?
2: Recupero.
1: Radio Cybernet.
2: Minchia.
1: Ospite d'onore Trips.
2: Minchia.
1: Sappi che ho cancellato i tuoi MP3 dall'hard disk per fare spazio.
2: Yeah. MP3.
1: Quelli che hai fatto tu. anche Dublin.
0: Quale MP3? Che cazzo perdi, coglione. Da Pine,
7: da Pine, di cazzo.
0: Certo, li ho distrutti, letteralmente distrutti. Li ho distrutti. Però
7: tu lo sai che, ah ecco, perché Smilzo gli ha stirato sfraglione. A me sono stirati 22 dischi, uno da 40, uno da 20, ho bestemmiato un tirolese. E quindi non ho più niente, non ho più il mio sito, non ho più gli MP3, non ho più un cazzo.
0: Tutto distrutto?
7: Tutto andato perso nel buio della morte del Death Null mondano.
0: Dovessi comporre una song.
7: Esatto.
0: Per questa cosa.
7: In un giorno mi sono partiti 2 dischi. Ma perché? Ma che cazzo ne so, perché Dio è forte, non lo so.
0: Agghiacciante. Oddio, come faccio? E quello è agghiacciante. Non era
7: combo in chat.
0: Ma perché il canale mi si chiude?
7: Perché quando ti aprono la query
0: è quella morte di Azzurra.
7: Ah,
2: che bello crashare il muso. E sai che è come player.

0: ma perché you have been auto-killed? Losing link, troppi coni, visita K-Line, ma vaffanculo!
1: Perché fast abbiani tutti con lo stesso tipo. Tocca di andare in fast allo punto azzurro, non so, quella cazzo è un server di merda. Vaffanculo! Insomma, lo smizzo c'ha più sciami.
2: Però ma se lo stai usando, se lo stai usando,
0: no no,
2: questo non lo devo girare.
1: Oh, ma sto disco che comprende tutta la merda che hai fatto dall'86 in poi?
0: Come?
1: Sto disco che comprende tutta la merda,
0: tutta la merda, quella che c'è sul sito, tutto.
1: Quindi è un MP3,
0: è un mirror desio, no, Torino Borbis.
1: Ah vabbè, Novus Borbis, formato del cazzo.
3: Chi è che ha scritto lassù nella...
1: queste cose free di merda.
3: Io?
1: Che non ti supporta nessuno.
4: Perché è bello ci gatto.
3: Dovrei romperti il culo.
4: Sì, soltanto.
2: Ti aspetto.
3: Giochiamo a te il stile e ti rompe le
2: altre. Ma che Asclair ha messo sul termine un posto idiota.
4: Ah, bene.
2: Ma porca madonna. Io lo metto là. Wix devi farmi una cosa. Wix. Wix. Per favore. Mettilo girato in modo eccetera, ma dall'altra parte quello si siede là.
0: Oh, minchia Radio Cybernet.
2: Come sei arrivato?
0: Devastato.
1: Spacchio Tron.
2: Che si è diventati un po' troppi.
1: Ma che se ne vede un cazzo.
0: È veramente un casino.
5: C'è spazio.
3: Come si fa la chioccia
2: da Sex? Io ho bisogno di una sera, ma non la posso essere qua.
5: Tu questo qua lo fai solo
2: se non è abbastanza serio. Non so se non fa una sola.
5: C'è la posta.
2: È la vedrà anche spostata. Perché non ti cadere una cazzo? Dico sempre.
5: Questa è la verità, non va.
6: La passi con la sedia.
0: Oddio, finché sono morto, sai? Sono morto e non lo sapevo.
1: Sono morto nel cuore.
0: Allora, lo so.
1: Io ho fame e mal di testa.
0: Ah sì?
1: Che io fortunatamente ho, mentre sono qua, hai un panto nel culo.
0: Eh?
1: No, dici che sarà un panto nel culo.
0: Sì, probabilmente ha un panto nel culo.
1: Pacchio Tronte ha mangiato?
7: Ha
1: mangiato?
7: Poi amici auguri.
1: No, non posso prendere niente. Se mi abbia qualcosa.
7: Ti faccio un bel.
1: Dai, io.
7: Come on.
1: Let's go.
0: Dove vai?
1: A fanculo andiamo, hai capito? Andiamo a vaffanculo.
0: Ah, andate a vaffanculo?
7: Ma poi c'è molto
0: bello.
7: Fuori di qua?
1: Eh?
7: Fuori usciamo?
1: Ma sì.
7: Allora aspetta qui.
1: Andiamo a cercare qualcosa da mangiare.
0: Ah, grazie. Sì, ne ho bisogno effettivamente.
1: Ma chi ti si incula? Vuoi qualcosa?
0: Sì, del cibo e delle bevande.
1: Non
0: ho cibo, basta. Patatine.
1: Ah, anche perché io mi sa che ho solo 5 euro.
0: Voglio patatine.
1: Non posso dove mi chiedere soldi.
0: Voglio patatine e schifezze.
1: C'è un posto per fare una rapina qui? Dato che stiamo streamando il
0: radio. Ci pensa lui. Ah, hai okay. Soldi?
1: 5 va bene, vediamo che
0: cosa. Aspetta. Batteria 100%.
7: 20 euro di cassa quick. 20 euro di cassa quick.
1: Manceremo gratis.
0: Con la batteria 100% io me ne vado a fare in culo. Salve. Sto andando a fare in culo. Madonna santa, me la potrei nastrare alla schiena o in testa. Ma tu stai masterizzando invece di fare cazzate? Sì sì, prende fino a piano di sotto. Ah ecco, volevo dirti questa cosa. Elibus ha impostato il suo access point per andare in bridge. Già fatto anche sotto da voi? Eh no, perché io non uscivo. Con questo, con l'IP che ho adesso, non esco. Io praticamente ho impostato sulla scheda wireless lo stesso IP che avevo sull'hub ed esco tranquillamente. Come se il tuo access point fosse trasparente. Il tuo non lo sta facendo.
8: Che può arrivare più giù? C'hai SSID l'IP della rete 10.
0: E no? Sì. Non devo avere l'IP della rete 10 io, perché io sono sul 170.
8: Perché te lo sei inventato te?
0: No, perché me l'hanno dato loro, perché ho il traffic shaping su questo IP però di Cybernet. Capito? Perché qua funziona, mi chiedevo se poteva funzionare anche sotto. Non lo so, Elibus l'ha messo in bridging. Ma in bridge non va in bridge con un altro trasporto?
9: C'è cambiato questo.
0: ma è connesso da una parte diversa, sì. È sulla 10, è sulla 10. E allora se facciamo cambiare sta cosa, oh oh, bene, tanto è una classe B.
8: Ma dopo sta la gente che sta fuori dovrebbe sminchiarsela.
0: Ma chi se ne fotte della gente che sta fuori? Scusa, no,
9: permettere
0: il mio IP dal 10 andare là. Questo glielo si potrebbe chiedere. Ma io vorrei passare, ma non posso passare, cazzo.
10: Fai il giro, coglione.
0: Faccio il giro, ma c'è il palermitano e ho paura che mi picchi. Meno fili. Musica a vota mazza o sbaglio? Sto streamando, perché? Posso cosa?
10: Vai.
0: Finalmente siamo in meno fili. E così sono in wireless.
10: Si esce?
0: Sì, esce. Il password 10 megabit. Io ho qua un minimo di traffic shaping per poter streamare.
10: Qui c'è proprio Fastweb qui dentro?
0: Sì. Ai, sono stanco, comincio a sentire la stanchezza. Siete arrivati in macchina da dove?
10: Si è arrivati in macchina da Napoli.
0: Minchia.
10: Sì, una bella strada. Se sapevo, francamente, non la facevo.
0: Siete arrivati in camion, sì?
10: Sì.
0: Forse non dovete farlo tutto in una tirata.
10: Vabbè, alla fine sono 700 km.
0: Vabbè, sì. Quanto ci avete messo?
10: 8 ore.
0: Però
10: perché si è scesi dalla nave alle 11:30, siamo arrivati oggi.
0: Nave?
10: Sì, perché fino a Napoli abbiamo traghettato con una nave da Catania.
0: Ah! Sì, che nave? Com'è in nave fino a Napoli?
10: È bello, la nave è ok.
0: Ah, ma la nave si è arrivata
10: fino a Napoli?
0: Da Napoli, da Catania?
10: La nave è ok.
0: Certo.
10: Però un po' di...
0: Se andava da Palermo c'era un che era andato di Napoli.
10: No, forse troppo.
9: Già. Ma c'è un volto che non mi piace mai.
0: Quanto sta spendendo?
10: Mettiamo in ora, devo spendere.
0: Ninja
10: 45 euro a testa.
0: Sì,
10: sopra?
0: Questo portatile è eccezionale, no?
10: Lo so.
0: È eccezionale, veramente.
10: È in vendita, io.
0: È in vendita, 3.500 euro. Fatto a mano, in legno.
10: E l'assistenza?
0: Unico. Quale assistenza?
10: Ti devi garantire assistenza.
0: Ma l'uomo dov'è?
10: È eccezionale.
0: Sì, posso garantirti un controllo anti

0: gli monto un connettorino col cavetto e gli faccio un bel dipolo a L, semidirettivo,
1: un'antenna.
0: Per antenna wireless, sì. E qui in quest'altro gli metto qua il LED bianco che alta punta verso la tastiera, già alimentato dallo schermo, e qui è rotolato un pochino di cavo con un connettore per un microfono qui, così elimino altri fili.
2: Non apprezzo.
0: C'ho antenna esterna tipo antenna interna tipo me e sborra calda.
1: Qua sto
0: progettando espansioni per questo legnato, poi lo scaraventerò nel fuoco e mi scalderò. Quello è il mio, sborra calda.
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì.
0: E perché Lobo che scrive alla NASA e la NASA gli risponde?
3: Sì.
0: Lobo@stronzi.org.
3: Mi arriva la lettera dietro a casa.
0: Stronzi.org?
3: No, da NASA. Lobo, sì, Lobo, no.
0: No, no, da stronzi.org.
3: No.
0: Sì.
1: Ma dov'è il Lobo?
0: Allucinante, è lì dentro.
1: Allora, Lobo. Andiamo a salutarlo, non l'ho visto.
3: Giorgio non ha prezzo, è inutile che guarda.
1: Giorgio, 3.500 euro.
4: Prezzato,
1: il prezzo del nuovo PowerBook per Gabriele.
0: No, mi compro altri tre Dell di quelli da legnatizzare e li rivendo a suo modo. Vorrei partire con questa attività se ci riesco.
1: Ma secondo me se abbassi il prezzo lo vendo.
0: Dimmi.
5: Esattamente all'opposto.
0: Cioè? Pezzi unici
5: ad altri mercati che non sono quelli.
0: Io sono proprio quello che sto cercando, quello che vuoi fare. Cioè, l'idea è questa, sono fatti a mano e sono unici.
5: Insido.
0: Capito?
5: Sì, stavo dicendo 3 secondi fa.
1: Allora, vogliamo salire sopra? Gabriele, io vado a vedere un po' come com'è, perché qui avverto che non si possa dormire. Ok. Eventualmente mi dai sei in wireless?
0: Sì, sono su IRC.
1: Ti do un access point così facciamo un punto sopra?
0: Ma c'è già l'access point, forse sopra arrivate?
1: Ah sì?
0: Sì, io al piano di sotto arrivo, quindi al piano di sopra devo avere chiare letture. Freaknet scritto in un certo modo che non ricordo.
1: 3, 4,
0: qualche maiuscola. Con qualche maiuscola.
1: Ok, va bene, dai, appena salgo sopra e trovo sistemazione di dopo.
0: Dicevi. Che quello che vorrei fare è un dominio a nome mio, proprio nominativo, come i domini di Zai, sono queste cose qua, no? Zaverio.org, si suona anche questo nome. Fare un po' di foto, a casa mia c'è la parte di sotto è un bambuso, che è una costruzione medievale. È di 400 anni fa, lì c'è la falegnameria, faccio 4 foto, virate in 7, sai, questa non serve qua. Puntare sull'Italian Handcraft, eccetera, pubblicizzare sto sito e fare un'asta pilota su eBay e vedere come va. Se va bene, prendo 3 portatili uguali a questo, li smonto, li legnatizzo e solta. Vediamo come va. Tu dicevi invece?
5: Il dubbio è il prezzo a cui mi sto vendendo rispetto a quanto tempo ci metti a fare. C'è un sito, ci sono alcuni siti che una notizia del genere mi portano immediatamente,
0: sì.
5: E da cui hai una quantità di accessi paragonabile al resto.
0: Sì, lo so.
5: Per cui non è tanto che se ne paghi, e poi venderli, per cui qualcuno se ne va al prezzo che dici tu. L'asta pilota su eBay non è una cosa malvagia, potrebbe anche essere già preso.
0: Anche per far conoscere, che poi da lì mi incazzino, così questo lì. Poi è logico, io ci ho messo 3-4 mesi a farlo, ma con molta calma, voglio dire. So che devo mettermi lì, lo devo fare, potrei probabilmente farlo in 1 o 2 settimane. Cioè, faccio anche un investimento, compro gli strumenti giusti, vado a comprare il legno adatto come si deve. Qui ho recuperato il legno, ho usato strumenti adattati, insomma, molte cose mi mancavano. Sono rimasto per 1 settimana perché mi mancava giusto la carta vetrata, cose così. Però se si tratta di mettermici. Sì, anche cose un po' più di precisione. Poi ci sono tante cose, io pensavo per esempio a un intaglio qui che fa uscire la luminosità del retro del monitor.
5: Tipo
0: la mela per esempio, sì, esatto. Ce ne sono tante possibilità.
5: No, l'altra possibilità teorica è quella invece di fare un'operazione concettuale. Cioè, capire come si può

0: utilizzare cioè se a questo modello lateralizzato si può aggiungere o togliere qualcosa o modificare in che maniera, se fosse utile, e proporre invece come un'operazione che tu fai non semplicemente come operazione d'alto artigianato, se mi passa il termine, ma come operazione critica nei confronti dello strumento. E quindi ci fai girare un software X sopra.
1: Sì,
0: che si accoppia benissimo a questa estetica.
1: Il fatto che che sia implicito che
0: 20 righe
1: che c'è dentro il software open source e tutto quanto, questo sì ci vorrebbe.
0: Sì, no, anche
1: bisognerebbe studiarle meglio, dici.
0: Sì,
1: cioè parli a livello estetico anche il tipo di sfondo, il tipo di interfaccia grafica,
0: di cosa da mostrare in un oggetto d'arte. Questo è questa è un'altra possibilità.
1: Sì.
0: Chiaramente vi va costruito qualcosa, cioè, per essere una cosa che ha una possibilità, cioè, ci sono le stesse difficoltà che ci sono per l'auto artigianato, cioè,
1: certo.
0: Che lì è tutta una questione di comunicazione.
1: Sì.
0: Perché fare pure lo schermo nero con puntino bianco, però se c'è un'idea che
1: sì,
0: è espressa perfettamente.
1: Non l'ho fatto come prodotto artigianato. Cioè l'idea base da cui sono partito è che io sono stanco della plastica e del metallo in queste cose. E quindi cercare di unire la natura o quello che ti dà la natura con la tecnologia. Per cui ho cercato di togliere plastica più possibile e avere il legno sotto.
0: Ci mancano i tasti di osso.
1: Qualcosa del genere. L'osso è un po' meno ecocompatibile. Non ho usato se non in questi due tastini perché ho trovato il legno per terra, per strada, e il mogano, perché non lo ritengo ecocompatibile.
0: Certo.
1: Come l'ebano, per esempio. Questi legni esotici assolutamente, che me frega. C'ho gli olivi in Sicilia.
0: Come si fa i tasti? Guarda che
1: i tasti con l'olivo che è durissimo, come... Però andrebbero fatti uno per uno, ma. Ci sono una o due ditte, credo, nel mondo che fanno tastiere e mouse in legno, però le fanno al tornio elettronico. È uscita anche su Flashdot.
0: Esattamente, sì, questa ripresa.
1: Le fanno tagliate al laser, sono precisissime. È un'altra cosa. Cioè.
0: Sì, ma è un'altra cosa, infatti.
1: Per cui, sì.
0: Ah, pensaci. Quel fronte...
1: Cioè, mi piacerebbe aprirci un'attività. Un minimo, però il discorso che ci sta sotto mi piacerebbe tirarlo fuori anche.
0: E infatti una cosa non esclude l'altra.
1: No, infatti quello che vorrei proprio fare,
0: no, è perché appunto poi arrivare a questo livello di precisione è...
1: che non è molto preciso comunque,
0: lo so, per uno ipercritico non lo è, però per
1: avrei potuto fare molto di meglio,
0: però
1: cioè chi fa i violini fa cose molto più pazzesche,
0: okay. Siamo d'accordo, però tirare, cioè avere un oggetto che non sia solo estetico, cioè non
1: sì,
0: è solo
1: funzionale, sì.
0: è quello il gap che è difficile coprire. Poi se ci vai addirittura a mettere, cioè se quello che ti viene comunicato dallo schermo è ancora, cioè va a confermare ancora di più il resto,
1: certo.
0: Cioè c'è un...
1: E quello come potrei realizzarlo? O spiegarlo? Perché nei contenuti a livello di software dici?
0: Non si potrebbe riprodurre, l'idea più stupida è questa, sicuramente ce ne sarebbero di molto migliori a pensarci seriamente su. Skin che riproducano questo tipo di estetica. Open source.
1: Sì, ce n'è, credo. Ce n'è.
0: O cioè.
1: Un minimo. Un background simile.
0: Creare un tutt'uno.
1: Sì, sì.
0: Non solo background, diciamo anche. Skin che
1: sì, i tasti, le barre, sì. I pulsanti stessi. Un tema. Il tema praticamente. Il tema del Windows Manager.
0: Sì.
1: Io ho scelto questo che mi sembrava il più adatto perché è abbastanza neutro.
0: Sì,
1: no. Però non ha skin, è veloce, eccetera. Però sì, sì, certo.
0: E... E poi lì puoi andare a costruire un discorso che si lega benissimo a te, da dove vieni e tutto il resto, e perché fai questo, e piano piano metti i tasselli tutti insieme e viene fuori qualcosa di incredibile. Sul fronte di produzione di cui parlavi tu, però non te fai mai.
1: Sì, di produzione che però hanno sempre il cioè la caratteristica comunque dell'unicità, perché il prossimo che faccio, se lo faccio, sarà completamente diverso ovviamente.
0: Certo.
1: Posizione delle venature, ma a parte il legno stesso, il fatto che è fatto a mano, cioè, ho un'amica che c'ha una macchina che taglia il compensato, avrei potuto fargli fare questa maschera qua bella precisa, però non è quello che sentivo di dover fare.
0: Infatti, non sarebbe venuto fuori così come è venuto. Ma è un mobile, c'è proprio una parte.
1: Sì, è come un mobiletto.
0: Un mobile. Vabbè, dà l'idea di...
1: Era un po' fragile all'inizio perché ho orientato le venature così. E quindi si piega in questo senso, ma non in questo. Per cui quando lo prendevo così si piegava un po'. Ora molto meno, perché sotto ho messo i piedi in legno, tutti lunghi. E questi danno rigidità a tutto quanto.
0: Perché?
1: Grazie. Dicevi, scusa.
0: Che cazzo è sta cosa? No, in quel caso.
1: Poi un po'.
0: No, ti ringrazio. Bisogna andare a parlare direttamente con qualcuno che vende quel tipo di mobile a clientela che non sono i vecchi bacucchi per la vita in campagna.
1: No,
0: ma
1: design massiccio, Bang & Olufsen, per esempio.
0: Poi vanno all'opposto però.
1: Loro vanno completamente all'opposto, a me fanno morire le loro cose.
0: Sì, anche a me. Hanno un tipo di passione molto particolare. Però veramente ci sono idee dietro. Poi magari non funziona manco, però sono belli.
1: Loro dici?
0: No, le apparecchiature non funzionano, nel senso che magari sono delicatissime.
1: Sì, le casse sono mostruose. Io perché sai, dicevo al mio amico che ti danno le casse acustiche con certificato di morte del collaudatore, morto per eccessiva masturbazione durante il collaudo. Quando muore il collaudatore, allora vuol dire che le casse vanno bene.
0: Ok. Avanti il prossimo.
2: Con il tazzello che è diventato cretino. Questo oggetto deve essere mio.
1: Vabbè,
0: 17
1: qual è il problema?
2: Devo comprarlo a papà e devo convincerlo che me lo deve vendere.
1: Perché non vuole vendere? Però?
2: Non è convinto. Lo devo convincere, devo dirgli che in fondo lui non ci fa nulla, a me mi serve un desktop buttato là. Che è vero che me lo porto in giro questo oggetto.
0: 17 pollici.
2: 17 pollici, 16 no.
0: Guarda,
1: legnatilizzare un Apple è una cosa che vorrei tanto fare. Quelli piccoli, per esempio, 12 pollici.
2: Non è un peccato.
1: Titanio, cioè cos'è? Alluminio. Ah, alluminio freddo. Ah, Bang & Olufsen. Lo metti vicino agli impianti della Bang & Olufsen.
2: Si illumina, guarda, spesso, guarda, si illumina.
1: Sì, lo so. Ah, ecco, potrei mettere i LED sotto bianchi a illuminare di straforo la tastiera.
3: No, non le strisce per gli luminescenti. Le strisce luminescenti, le prima, due, tre.
4: Dove sono? Col buio.
0: Sinceramente però mi spaventa. Cioè, ho visto a Roma una volta, facevo un lavoro, operando una mostra. E c'era un designer che ce l'aveva e mi ha descritto il fatto che è caduto e un po' di portamodem è uscita in maniera più tragica di come mi avrebbe descritto la morte della madre. Cioè,
2: è un'angoscia.
0: È un'angoscia.
2: Ah,
0: è come avere la Porsche sotto casa. No, non torni più, se dietro la finestra così a vedere che non va.
1: No, secondo me vanno usati. Secondo me vanno usati. Cioè, è un oggetto bello, lo devi usare, cioè,
0: sì,
2: ma non lo devo
1: che faccio, è così bello, lo lascio a casa, non me lo porto alle, quindi ma sti cazzi,
2: no,
1: cioè
2: no, quindi me lo porto sicuro,
1: però bisogna vivere le cose,
2: se non è che devo andare che ne so a lavorare, mi devo portare il casa al mostro.
0: D'accordo su tutto, solo che nella mia personalissima prospettiva 3.500 euro
1: ah certo
0: meno.
2: No, certo, no, che scherzi. Ah no, ma
0: mi viene
2: altre cose. cioè a me io la
0: no, il problema è ma è il portatile da 3500 euro è quello che fa
2: no quello lo trovo più giusto che per il testo portare 3000 euro non senso che dura 4 anni 5 anni
0: no? Eh sì.
2: 10 anni ormai c'è un P3 ma di solito deve cambiare cioè che cazzo ci devo fare di più per giocare
0: perché hai pagato 3.000 euro non portate sperando il premio è più umano che se lo porta a posto
1: no ma no prima c'è il signore io se, è lui
3: ma fa male
1: se mi sarà d'aspetto
0: mi passa donna moderna per piacere mi passa donna moderna per piacere lì sul tavolo
1: mi passa le ore e mese
0: ok
3: quando vado al dentista ci sono queste depliante delle ditte di protesi dentarie
0: madonna delle cose che
1: quello che non ho potuto fare con questo è stato cercare legni sulla spiaggia che ogni tanto trovavo dei pezzi di casse di legno con sopra le scritte dei fornitori stampate a fuoco marchiate a fuoco no? Tipo le casse e fare il coperchio con una vecchia piastra di una cassa del genere con qualche scritta di qualche porto non so ogni tanto beccavo questi legni qua
0: il vero navigatore
1: sì.
2: Poi ovviamente Jolly Rogers con la bandierina qua che l'ha presa la Antonina Wireless. Infatti sì, Jolly Rogers la sua Antonina Wireless ci sta tutto.
1: Minchia. Prossima meeting facciamo le bandierine per le antenine del wireless.
3: La squadra da
2: bello. Ma che dico laggiù? Cioè, se sono loro turno non è un problema, eh. Mai piano.
3: E che ne so, voglio a chiedere.
0: Però non andare con Powerball.
1: Ti picchiano.
3: Ti rubano un portale.
1: E vabbè. Insomma, devo provare sta cosa.
3: Ma che finito di
1: chiedere? Vedere cosa viene fuori. Piano di sotto. Qualche emiro del Dubai, non lo so.
0: Se vuoi fare a prezzo da emiro del Dubai, sì, ma se vuoi fare a prezzo più basso, è voglia. Quanto lo venderesti? Cioè, quantificato?
1: Quantificato no, però io dico che a meno di 3.500 euro non vorrei venderlo. Sì.
0: Ma è un... Cioè,
1: è un Pentium 3 a 700.
0: Cioè, quello che voglio dire, venderlo così quanto vorrei.
1: In che senso? Come se non fosse legnatizzato? Esatto. Quanto verrebbe?
2: 800 euro.
1: 800, 1000 euro.
3: Sì.
0: 800.
2: Così quanto non lo avresti?
3: Forse un po' meno.
0: 500 in più, 700. 5 milioni.
1: Ma non lo so.
0: Non un enorme mercato, ma secondo me mi trovo. Potresti avere anche anche scoprire che ce ne sono troppi.
1: Troppi chi? Ah. Infatti vorrei vedere su eBay. Per questo.
0: Ma non basta metterlo solo.
1: Dici di no?
0: Cioè, devi già partire con il minimo di promozione. Nel senso che lo devi mandare per i famosi siti dicendo che sta in
2: alto. Certo, tipo Team Geek, per esempio, legale. Posso su Team Geek.
1: Non ho capito.
2: Team Geek.
1: Ma che fa? Vendono roba di altri loro?
0: Sì. Team Geek è una sorta di store online. È lo store online di Slashdot, con cui campa Slashdot.
1: Ah.
0: E quindi vendono le cose più, tra virgolette, strafiche.
2: Ma è Team Geek. Geek.
0: Ah, Geek, sì, infatti.
1: Andiamo a vedere le ultime cazzate che vengono.
2: Là, per esempio, metterebbero paesi sicuramente più disciplinati perché caso non abbiamo tempo di spendere
0: però te ne chiedo 500
1: per fare questa operazione
0: sì. più di 500 pezzi e non a 3.000.
1: Ah, ecco.
0: A 2.000.
2: Cioè tu li potresti fare, voi mi dite il portatile, io ve lo legnatizzo e ti dico il prezzo. E
1: questa è una bella cosa di cui parlavo con te. Sì, sì. Eccolo qua.
0: Questo è il classico. Oggetto.
1: Ne compriamo una certa quantità in città.
0: Quanto costa?
1: Milano.
2: Ma cosa sono?
3: Queste.
1: E trasmettitore FM.
3: Mamma
1: mia. Proprio farsi del male. E dopodiché tutti trasmettono sulla stessa frequenza. Ah, sono solo quattro frequenze, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7. Ah, 10 o 20 piedi di range, mi sembra veramente troppo poco. Stereo, trasmette in stereo.
3: Quello c'è la
0: differenza. Ehi, una musica bellissima. Suoni binaurali con questi.
2: Lei riesce a ampliare il segnale se vuoi andare più di 20 piedi.
1: Può essere.
0: Suoni binaurali, fai una performance ipnotica di a basso raggio che spacca il culo a tutti.
2: Cioè, dove cammini tu sta sempre la tua musica. Pensa che è figo cambiare un pacco con le radio accese. E quando cammini tu senti sempre la tua musica, no? Perché con la stessa sintonizzare tutti con la stessa radio, però.
1: Già.
2: Comisce tutta la banda.
0: Ecco le quattro regole.
1: Già già.
2: Costo?
0: $30.
2: Beh, beh.
3: Ma lo vendono fuori dall'Italia, fuori dall'America, perché alcune cose non le vendono.
1: Addirittura?
2: No, in Geeks sì,
0: sì, no.
3: A Gmail che dà le mail? Cos'è?
1: Google?
0: Servizio di Google.
3: Ma la dà veramente?
0: Sì,
3: ma
0: sì.
1: No, non era un pesce da prima?
2: Regà.
3: Infatti.
2: Cioè, non prima aprile, però.
3: Infatti è strano perché prima prima ne sono uscite di stronzate.
2: Cioè proprio un giga spacca tutto il mondo, l'universo, perché.
0: La Repubblica l'ha identificata questa cosa. Non mi sento.
3: Ah, vabbè, c'è una bocca.
2: Dove? Dove
3: che stai leggendo?
1: Che cosa?
2: Va su Yahoo. O su Slashdot allora. Yahoo fa Gmail. No, io ho Google, fa Gmail, da un giga di spazio, un motore di ricerca sulle tue mail. Gratis. Quindi mandare adesso il computer. Poi dobbiamo cercare Gmail.
1: Sì, volevo vedere cosa erano le novità.
2: No.
0: Nessuno che vuole venire a cenare.
1: Non ancora. Ah, andiamo a vederle così vediamo se prende.
3: Che cosa c'è?
1: Ci sono delle macchine strane, dicevo. Forse.
5: Ora io vado a prendere qualcosa che non c'è.
6: E sparami in
1: bocca. Oh, beh, avete altre notizie? No? Ho visto che c'è una news stream di media che dice semplicemente che è successo quella roba là e basta.
6: Una leggera carica in centrale.
1: Ma non.
6: Niente di che.
1: Ho letto dei compagni di Milano che sono in viaggio sul treno dopo quello che è successo. E poi semplicemente dell'incendio e null'altro. Intanto un incendio stiamo andando per la fine.
6: Sì, però adesso penso che aspetteremo.
1: Infatti,
2: questo che
6: c'è, cioè qualcuno l'avrà messo perché sai che
1: è
6: un incendio e ti aspetto che con coscia per mettere una bozza,
2: così
6: invece poi questo è confermato che non è doloroso.
1: Perlomeno, vabbè.
6: Perlomeno non devo fare una strage, capito? Cioè, devo solo farmi una ragione che uno può non mettere.
1: Oddio.
0: Che è successo?
1: È andato a fuoco. A Milano ed è morta una ragazza. Porco Dio. Porco di Dio. Io devo andare a posare il portatile e cominciare a vedere com'è combinata la DSiWare, non so. Per mangiare non lo so. Se puoi portarmi giù qualcosa se ti va, se no non ti preoccupare. Vedi tu. quello che vuoi, sì. Questo, tu sei un frocio. Succo, minchia, sei qua.
7: Allora, fai il foto e ti fai.
8: Sì, ma
7: è succo comunque. Vabbè,
8: non si rifiuta mai, è maleducazione.
1: Sì, sono registrato il dibattito sotto molto bene. No, è compensato. Okay. Però ora finalmente funziona. Sì, sì, ora sì.
8: Adesso stavo cercando un punto dove attaccare al C-Spoil, grazie Massimo.
1: Vai, vai, chiedi in sala macchine sotto, oppure qua ci dovrebbe essere un DHCP umano. Scupate.
9: Scupate.
1: Premesso. Porco Dio, cosa mi sto tirando? Oh, Jaromil, fuori dalle palle.
9: Ma vaffanculo.
1: Hai 10 secondi per pulire questo fottuto perimetro. 1, 10. È più bravo lui però a farlo.
9: Sì, sì, lui è il mezzo.
1: No, lui, qua, qua di, è in posizione,
9: ah, in posizione
1: 90 gradi. Dai, fammi posare legnatile. No, no, ora
9: è molto così. Rompi palle.
7: Non rompente.
9: Comunque.
1: Cos'è successo qua?
9: Qualcuno l'ha portato.
1: Cos'è successo? Non ho sentito!
9: Una cazzo di antenna di Sclair qualcuno.
1: Qualcuno ha spento la chess point?
9: Qualcuno
1: ha appunto
7: sì. No.
1: E mi attacca questa staccando possibilmente un maledetto cellulare.
7: Però
1: io carogna
7: sì, cioè, è un lavoro coppia, mi piacerebbe partire del qualcosa. Sì, c'è cioè, lavoro su un'immagine sì. Tipo, non so, faccio un lavoro su un'immagine durante il G8 e stavo facendo la parete.
9: Ah, una serie?
7: Ma è bello,
9: no, no, basta. Ah, che bello. Ah, sono seduto.
7: Le dovrei rifare a mano con le immagini, però le devo rifare. Ah. E secondo me le devo rifare in una club.
8: Bene, è una sorta di reverse engineering che fai sulle macchine.
7: Di?
8: Reverse engineering.
7: Esatto. Non so, è
8: lei fa delle immagini digitali e poi le fa a mano.
9: È successo qualcosa di incredibile.
8: C'è un mio amico che fa degli intarsi sul legno, c'ha graffiti.
7: Sì, è successo.
1: Che ero giù attaccato alla chess point di Loki. Sono salito, mi sono messo qua, ho tirato fuori la scheda, l'ho rimessa e sono di nuovo in rete senza aver fatto niente.
8: Il computer è molto manualizzato.
9: Perché la
7: sotto è asbesto, allora
1: asbesto,
8: è una sostanza nociva.
1: Sì, è...
7: me ne hanno parlato di questo computerino. È famoso questo computerino.
8: Questo è anche la mia passione.
9: Il nostro amico asbesto
8: è proprio rifinito.
1: Me l'hanno preso, non so. Nimetz forse.
9: Ma aspetta,
8: non è il primo che fa questo pazzo qui.
9: Scusa, metto questo anche
8: al secondo acquito di Enrico il raffreddamento ad acqua a Roma con un computer che si montava su degli stecchetti.
9: Poi è successo
8: numerati con delle rune, quindi creava tutta l'impalcatura e poi metteva dentro le cose.
7: No,
8: gli stecchetti
7: no,
8: si collegavano con delle rune sulle strutture complicatissime. Anche lui bestemmiava tantissimo.
7: Anch'io quando faccio quando bestemmio.
8: Eh già.
7: Studiare i pixel.
8: Anche io quando programmo.
7: Vero?
8: Oh, ecco io.
7: Beh, insomma, uno impara a bestemmiare.
1: 7-8?
7: Così c'è delle soddisfazioni.
8: Sì.
7: Comunque sai che faccio? Faccio una lista degli club e poi metto un'immagine di Giotto che ho l'apparecchio alla mia club a grazie. Ma da settembre che ci penso questi quadri, pensavo di farli per Indimedia, però
8: lo so,
7: non
8: so gli sciami dalle
7: ultime
8: sono stati
9: ora chi c'è?
10: Io volevo sapere il seminario di
7: gli club riescono a svilupparsi come dicono, io ci metto parecchio.
8: Beh, si deve vedere.
11: sono sempre situazioni differenti, quelle che potevi vedere da oggi chiaramente, che sono situazioni differenti e domande del sospeso che non trovano risposte facili.
7: Sai come
11: c'è una bella consapevolezza sul modo di fare.
7: A Bologna sono molto più legati ancora a Linux, queste cose qua, capito? Usano Debian, usano, cioè non hanno ampliato tantissimo la ricerca nei media, però c'è la TV di strada e stanno collaborando con la TV di strada nel finito di qua. Quindi cioè, sono praticamente la TV di strada, adesso non è più la cloud, e questo ha un significato.
11: Sì.
7: E poi alla fine quali sono meglio se ci pensi.
11: Sì. La loro propria intuizione mi dice non sono digitale.
9: Com'è che sulla Chess Point io vedo solo me stesso? Che fottuta rete c'è sulla Chess Point?
2: Io non riesco a prenderlo.
9: Questo qua aspetta. No, che me frega di questo? Parlo di quello di
11: sì.
9: Su che rete sei?
6: Io non so me ne fotto.
9: Perché non vedo un cazzo di giro? Ah certo, sto vedendo Circo Lab terzo piano, vaffanculo.
12: No. No, ma io sono
7: non ci credo.
12: Qua, le magliette dove stanno?
6: Dietro questa.
11: C'è un bel quadro.
13: Ah ragazzi!
11: Nell'Aschi ad Amsterdam.
13: Mi serve qualcuno che mi sostituisca al turno per la maglietta, eh?
11: Proprio benedetto tutto lo spazio.
13: Quello prima del suo. Alle 3 sono
12: automatico. Io alle 2 e mezza lo
13: qua.
12: Alle 3 e mezza c'è un schermo.
13: L'unica cosa vegetariana
9: è cibo.
13: Sì, vabbè, è cibo.
6: Olio con la focaccia.
13: Un pezzino.
7: Poi si può vedere le immagini di
6: dove si entra il vostro
7: internet che ci sono.
11: Ah, sì.
7: Per loro hanno sottotitoli fuori sui progetti che sono immagini digitali, non li ho ancora fatti, ma non li ho messi fuori sul sito,
9: non lo so, forse devo streamarne un altro,
7: bisogna che vedano.
14: Alberto, questo perché è il sondaggio della scambia di cittadino che stiamo salutando in mezzo a me quando?
7: Allora,
9: no,
7: una penna, poi no. Gli
14: scompiterini che... Una matita, una penna... Ma gli devi dare questo 2 euro?
9: Non so.
13: La casa non voglio dare niente.
7: Sei connesso ad internet, a fuori, al web?
9: Sì.
7: Sì? Ti va di andare su un sito che si chiama borghesia.cjb.net?
9: Ah, lo eviterei volentieri, ma andiamoci.
7: È un gruppo musicale.
9: Ah,
7: non lo so perché si sono chiamati così. Però se senti i suoi dischi, sennò sicuramente ti piace.
14: Facciamo oggi pomeriggio un po' che fare spesa per domani, siamo per domani. Di domani?
9: Sì.
14: Tu parti domani.
9: Esatto.
14: Io comunque ho pensato
7: su Git,
2: ma noi quando partiamo.
7: C'è un link nom, c'è scritto Git o Simore Giotto Log.
9: Non ho capito.
7: C'è un link nella home, c'è un
2: non si vede.
7: Non si vede. Che ha fatto male il sito.
9: Java merda.
7: Si vede.
9: Ah, musica, testi, links.
7: No, no.
11: Noi,
7: no.
11: Voi, altri contatti, Numen Webmaster.
7: Numen è mio fratello. Ma l'ha fatto malissimo sto sito. Ce la fai entrare nell'FTP a trovare una cosa che si chiama G8A o G8B.
9: Mangio questo prima.
7: Vai.
11: Sì, perché le tastiere unte sono in Francia.
8: La cosa peggiore che ti può capitare è la maledizione. Quando un computer è cursed, la tastiera è unita. Sì.
7: Quando un computer è?
8: Cursed.
9: Maledetto.
8: Maledetto.
9: Quando gli hanno lanciato una maledizione.
7: Infatti la tastiera era sempre qui. Non c'è un
8: quadro. È difficilissimo. Ho provato con la farina una volta. L'ho rotta.
7: L'hai rotta?
6: Cioè, voglio dire, l'orecchio
8: un sono un coglione. Sono un coglione.
9: Alcol.
7: Ma io la macchio con i caccoli, cioè la macchio, la fondo con i caccoli. Poi gli dato subito anche un po' di cera, un po' di cera sulla macchia. Però olio, proprio olio, dai. Poi magari non me ne sono mai.
11: Sotto i miei tasti ci sono cose indicibili.
7: Incommensurabili.
11: Non so.
7: Meglio non guardarci.
11: Ed è vivo.
7: La vita nascosta. Dai, va bene, stiamo tramando dei mail.
11: Sì, infatti. Siamo connessi alla matrice.
7: Sì, c'è sempre lei. Stai facendo vedo opera di...
11: Ma sì, sto... C'è Nightmare che ha fatto un po' di copie.
7: Io lo...
11: Sto facendo...
9: Non toccare, porco Dio, sono in ordine. E io sto scrivendo,
11: esatto.
9: Lady Nemolic.
11: Fantastico.
7: Dai, lasci niente, potresti provare a guardarci.
9: Cosa che devo vedere?
11: No, un bordello
7: nell'FTP di Vigilander. Dovrebbe essere praticamente slash quello che vedi là sopra, slash G8A o G8B, qualcosa del genere.
9: Sì, ma non sta entrando.
15: Aspetta, no, tu sei qua.
9: Niente.
7: Nulla.
9: Sarà filtrata la porta giù. Non ci può. Ma cos'è?
7: Sono delle immagini.
9: Le G8?
7: Sì, G8 e la parete. Perché sono successi nello stesso giorno. Cioè, messi uno di fianco all'altro, immagini simili di due cose opposte. Vabbè, niente. È una cosa vecchia che ho fatto. Però è bella, perché volevo fare delle
9: cose. Niente.
7: Ma
15: che intonazione? Sì, ma maglietta io. Il tuo figlio è preso il caso, milioni di pagare la maglietta a voi, qua, ovunque. Perché non le possiamo fare. No. No, non si può dire un po' prima.
9: Non lo so.
11: Sì,
9: dai. Ma sì, dai.
11: Sì, pare di sì. Beh, io vado sotto a mangiare. Mi porto dietro anche
15: lui.
11: Cioè, vuoi mangiare?
7: No,
15: però no. Tu hai cercato no.
11: Salute.
15: Allora, te lo dico io. Rare nel fatto che ha fatto è locusta. Allora, locusta è il gas del suo. Rane del calcio.
16: E quello è l'altro
15: che cazzo dici? Il 2 non è il ghetto, è il DNS.
16: DNS, allora è il cazzo di
15: E c'è il 78, 172, 31, 178 che c'ha di più del DNS.
9: Qual è il problema?
15: E sta sui fatti il DNS. Serve 172, 32, 120, 120, sta fatto qua.
16: Aspetta, che cazzo
15: e c'è il 72, 32, 89, 50.
16: Sono io,
15: 120, 120. Non è il impossibile. Ah, è lo stesso MAC address da dietro.
16: Sì.
15: Se scrivo cosa che funziona.
9: Com'è? Masterizzi?
16: Di che trattasi?
9: Non lo so.
15: Non potevi farlo prima, no?
9: Mi mancano anche dei 6, eh?
1: Quelli che hai lì non fatti.
6: Perché no? Non si fa,
1: c'è anche dei quattro, vedo lì.
17: Però un primo modo di portare con te. Però il CPR, non avete bisogno,
1: secondo me. Vabbè, fai 7-8 comunque intanto.
6: Però ho sbagliato
17: forse lì dietro la porta. Cosa?
6: Lo scopo è che adesso non avete niente. Ah, questi qua, non è male. Non mi manca
17: una. È una zona in genere di leggere che si
6: ma poi sono.
17: Andiamo, la cosa che non si
6: chiede. Vabbè dai, me ne foto.
17: Mi
6: pare un po'
1: come va?
17: Ah, il sacchetto quello non fatevo pure.
18: Hai dormito lì vicino a me senza coperta.
17: No, ma ieri ero già. Sono arrivato qua.
18: Ha dormito sbattuto per terra, così. Come a un certo punto
17: si è sbattuto. Ero così? Perché io mi sono coricato così e sono rimasto.
18: Sì, sì, sei rimasto così. Stato per terra. Io ero già lì dentro il mio sacco a piedi. Di sopra ci sono le stanze che più spazio.
1: Ma io non lascio questo qua per niente al mondo. E gliela succo. Cosa c'è? Va bene, allora, qua è Radio Cybernet alle 12.14 di sabato 3 aprile 2004 al Buridda, detto Sburridda di Genova, per Hack Meeting 2004.
11: Ah.
1: E l'ora italiana è le 14.14. Mi passi un po' di quella sborra color della Sburridda? Posso bere a canna?
17: Alla
1: fine della volta. Ah, no,
6: su casa. Ma che stai a fare?
17: Ecco.
6: L'ho sentito.
17: Allora, che stai stavo sentito?
19: Che qualcuno sbirro adesso
11: Salute.
1: Grazie.
11: Taccolo il porco.
1: ICD, porco Dio, Nightolo. ICD.
17: Vedi,
1: potuto.
19: Non ti va bene venduto, cioè.
1: Non mi ricordo.
17: È appena uscito.
19: Ne so una.
1: Tu?
19: Se...
1: Oh. Esatto, e non solo. E il Vine, e Radio Cybernet.
20: Dottore, come stiamo?
1: No, che dottore, no.
20: Tutto bene. Professore.
1: Sì, insomma.
20: Esimio.
17: Eccelso.
20: Famiglia,
17: tieni.
20: Famiglia, che questo
1: non è. Ma, un po' stanchezza.
20: Un po' ingrassato.
17: L'esterno.
1: Sì, sì, come no.
20: Sì, sì,
1: oh, Cristo di un Dio.
20: Oh, finalmente vedo dal vivo un niente. Con gioia e soddisfazione.
1: Già.
20: L'hai riparato?
1: Sì, sì. Finalmente.
20: Era sfasciato.
1: E beh, ho comprato il cavetto che si era rotto qui. Stiamo streamando, siamo in diretta.
20: Si dice, se buoni tutti e scrivo a cazzo dritto.
18: È un po' volgare, però.
1: Però,
20: sì. Però non è sessista. Che dice questa meeting? Come sta andando?
1: Bene.
20: Bene,
1: sì.
20: Ma possiamo
1: raccontare di seminario?
20: Questo è qua.
1: E qua, guarda, stiamo già tenendo la roba di non so quanta gente. E non ci stiamo muovendo più, come puoi vedere. Quindi portatevela presto la roba. Perché porco Dio, non ci muoviamo più.
20: L'uomo non è garanzia.
1: No, non so, vuole la cappella lì? Però,
20: se rompe i coglioni no.
1: No, basta che non si messi i piedi. Come per esempio, di chi è questo zaino che gli do fuoco?
6: Di Elvis.
20: Grazie,
1: ma dai, come ti vanno le cose?
20: Bene, in sbattimento da figlio, ma bene.
1: Porca madonna, wow. positivo.
4: No, ma se fosse Bruno
21: un bel trip, come ebbe a dire Ferribaldi. Aspetto lobbesco. Ha un aspetto lobbesco.
1: Sì, infatti è lobbistico. È giù nel furgone, ne dorme il bastardo. Bisognerebbe distruggerlo con una molotov.
21: Non esce più da lì.
1: Ciao. Dai.
4: Ma è l'originale quello?
1: Sì, sì, è lui.
4: Ah, è lui? Quello delle foto?
1: Già.
4: Tanta roba.
1: Gli ho legato un po' di cavi dietro perché me lo sto portando in giro.
21: E basta.
1: È un 4 mesi.
4: Ma regge bene?
1: Sì, sì.
21: Ah, grazie.
1: Super rinforzato.
21: Ma vi voglio bene.
1: Pure sotto. E i piedi in legno.
4: Porco Dio!
21: Grazie. Porco Dio!
4: Cosa faccio una foto?
1: Perfetto.
4: Cosa faccio una foto?
1: Sì, beh. Ci sono già tanti in rete. Le vuole?
4: No, è stata una
1: grande. Basta che me la fai avere in qualche modo.
4: Ce l'ha, no.
1: Posta elettronica.
4: Io sto ricaricando.
21: Se no, se c'hai il lettore di.
4: Non c'è lettore di schede. Lettore di schede, non ce l'hai. No.
1: Sì, sì, c'è. Combat Flash, no.
4: No, no, non è vestito.
1: Non è io.
4: Posso aprire una saponetta? No, no,
21: sì.
4: Mi fa una da dietro,
1: che vuoi? Sì, versione wireless non l'avevo mai provato così effettivamente.
21: Versione. E falla? La vuoi per posta?
1: Eh?
21: La vuoi per posta?
1: Ma sì.
4: Un mega e mezzo di forza.
21: Eh? La scaricherà in 25.
1: Sì, basta che non sia enorme, a qualità enorme.
4: 2000 qualcosa.
1: Comprimila.
4: 15 mega di forza.
21: Luna.
1: No, vabbè, il mio indirizzo lo trovi sul sito. Oddio. Dove vista la foto, quindi.
21: Ok.
1: Ti ricordi la mano, se no.
21: Vai. Ok. Ciao.
1: Ciao.
21: Ma Cristo di un Dio!
1: Vado a vedere il lucchetto! Il lucchetto aperto!
21: Cristo di un Dio!
1: Contatti alla parte!
21: C'è una minchiata, capite?
1: In casa si abbeste per una minchiata! È bellissimo! Cosa? A che cosa? Nella cameretta di Lobo?
4: Nel palco di tua
1: se riesce a entrare visto che sta dormendo. A meno che non sia già sveglio, insomma, sono le due. Vallo a svegliare sullo sbronzo, va.
4: Fallo tron.
22: Se metti la mano qua, ci sono, c'è un posto deciso, me lo passo. So.
1: Capisco.
21: Tu
4: dimmi.
22: Che cazzo dici te?
1: Minchia, ma come li prendi?
4: No, quelli che non so di voi puoi proseguire.
22: Non c'è mica il genitore di no, non è qui.
4: Non è che
22: Non è
4: vero, sto facendo. Però con il mano.
22: Se te la metti in culo,
0: Il corpo di Dio!
3: Esatto.
0: Chi è stato?
3: Sì, è così, così che fai male.
0: Ma ho le ginocchia nere di tutta la, quella specie di corpo di valigia.
21: Chi è questo corpo? Che filo è questo?
3: Cosa rappresenta? Quanto porta di non esiste d'altro?
0: Stacca me e ti seguo le palle.
3: Questo qua è già staccato. Quindi non ti porta. Ti ho staccato?
0: Non è staccato.
21: Però occhio a questa gamma di volta, no? A lasciarla a mano. Io direi di avvolgere il filo e tenerla un po' per gatti cose.
3: Perché
21: non mi fa male d'erba perché sa la mattina qua, ma non mi aspetto di andare a farmi l'erba.
22: No, non
21: c'è effetti più aperto tu?
22: No,
21: io non lo avevo fatto
22: pure FTP.
21: Oddio, ma io non ho mangiato. Ma le cose le avete comprate?
22: No, no, ma... le comprate qua.
21: Aspetta, vai, faccio un panino e salgo.
0: Attento al ca!
22: Thank you.
5: Ma non viene a noi,
10: posso attivarlo?
5: Io non ho un cazzo, non ho l'alimentazione. Deve essere io tutto questo.
12: Io me ne posso!
5: Lì è portato, qui ci sono le prese staccate là, le ciabatte ce le hanno montate. La batteria non mi sopravvive perché l'ho messa ora a caricare, perché io non avevo connesso per le due.
10: Vabbè,
5: lo
10: so, non posso mai ciabatta, no?
5: Ma se io ho ciabatta quattro
0: volte. Ma se sto in the freenet?
10: Quindi? Ma io oggi ho smettere però domani ritornerò
5: se no devo registrarlo, stai registrando
10: tu, io sono portato, io vado a comprare il verbena, mi faccio una bella tisana e per la maniera che lo dai io penso che di fatto ora qua io dico che ho un gioco grande. Dove sta? Io ti può assumare.
12: Ma chi è stand?
10: No? Posso stare?
12: Parla con Fergane, lui sa come. Sì, vabbè, però cazzo, mi devo tornare un ascito, mi riduco come lui, è meglio che dormo a quel punto.
10: Vabbè, se ti prendi la termina non mi riduci.
12: Certo, ok, vediamoci nel termine e siamo tutti felici. Però caso di merda. Ok, ok, vado a cercare un termine, là. Anzi, come ho fregato, devo dire la cosa divertita. Ora dico da me.
0: Non esco?
12: Io esco.
10: No, sì.
0: Non esco?
10: Non è che si spezza tutto.
12: Secondo me c'è qualcuno che si dirà prende la porta, prende la porta,
10: se spento
12: no,
10: ti esci
12: basta così, grazie,
0: porta bene
12: e la rete che è in casa di
10: sì, ti va su 10 megabit
0: non riesco,
12: c'è che chi è tu hai altri? AP chi è tu AP? Un workshop di aiuto secondo di cialle e di amici. Fanno qua! Perché?
10: Sì, allora!
12: Io da 15 anni di sono intelligenza artificiale, da 18.30 e 19.30 a 20. Il governo della rete?
10: Berti?
12: Questo qua. E il governo della rete?
0: Naito!
10: Ma siete dopo un po' di lingue?
12: Sì.
0: 192, 168, 23, 2.
12: Ma chi lo tiene adesso con tutti? Mettiti 172.
0: Bravo,
12: chi lo tiene adesso con tutti? 31.
0: Ma me l'ha dato lui perché sono in DHCP.
12: No, DHCP non va più.
0: E quando cazzo pensavate di dirmelo?
12: Strano però, non dovrebbe andare in DHCP.
0: Allora, che gli devo dare?
12: 172. 31.
0: 172. 31.
12: 123.
0: 123
12: 231
0: 231
12: Nightmask 255 255 00
22: Kenway 172 31
17: unico Mac.
0: Sì, io
22: adesso sta stimando, sto sempre stimando perché
0: gli devo dare il
22: Kenway 172, volete aggiungere uno,
18: un altro spettatore.
22: Siamo sempre a
18: questo.
22: Grazie. Cristo di un

0: 123, 231.
1: Fammi una 8.
0: 255, 205, 00.
1: Sì. Subito, Cristo!
0: Routing 172, 31, 1, 1.
2: Ma è wireless?
0: Sì.
2: E non va?
0: Eh?
2: Non va? DNS?
0: Aspetta che la vediamo.
1: Sbased.
2: Un'altra 7-8.
1: Devi fare una. In questo momento una 8.
3: Sto andando questo.
0: E sempre
2: 192. No, 172.
3: No, 3-4. 172. 31. 15 euro.
0: Ma io faccio così.
2: Sclerra, come si. Che questo.
1: Cioè, mi interessa recuperare i soldi della bolletta del fuoco, gli altri li regalo, me ne posso. Poi è giusto che si spargano, così l'archivio rimane.
3: Infatti,
1: come backup.
0: Sono su mob solo.
1: Cosa?
2: E segnala.
1: Minchia, grande, sei un grande. Dove ti posso baciare?
4: Il culo, il culo!
0: Ah! Di dietro, bacio di dietro!
1: Vieni qui che ti bacio
0: di dietro!
1: No, sulle piatte mi fa un po' schifo.
5: Ma tua felicità la porta a 22 kHz, va bene?
1: Volevo una foto, porco Dio! No, no, va benissimo.
4: 22 kHz, va bene?
1: Ma una foto niente, vero? È meglio così.
4: Una foto è meglio di
1: così. Meglio così.
0: Hai spostato,
1: abbiamo streamato, sì, ho baciato le chiappe di Nirvana. È veramente così. Non so chi avrà avuto la tragedia di ascoltare questo evento, ma è successo. Purtroppo è successo. Spero solo di non ammalarmi dopo.
3: Quanto devo arrivare?
2: No, no, anche io.
6: Oggi sei l'alimentatore, non è che poi gli muore il computer.
1: Ah sì, portatillo. Microfono ce l'avevi, no?
6: Sì, era un
1: bravo, grande. Chi è che ha registrato un'altra cosa?
4: Land.
1: E chi un altro ha registrato cose?
3: Non ricordo.
0: Guarda, no, sempre con la.
1: Sì, con la chiavetta, effettivamente è il metodo più facile per testare.
2: Ma c'è spante di Airbus, veramente.
1: No, è ottimo.
2: Ma va al culo.
1: Io quasi lo prendo giù.
2: Ma dai, ma sono il 55% di link. È uno schifo.
1: Certo, hai un'antenna di merda.
2: Ma dai, ma è qua.
1: È vero.
2: Anche senza antenna.
1: Cristo di un Dio.
2: È uscito, no, sono qui.
3: Sì, sì. Siamo quasi finiti CD, penso che ci arriviamo.
2: No, no, ci sono.
3: Ci sono, ma con la lesburia.
2: No, ci sono CD. Asbesto, ma tu con PayPal sai puoi pagare.
3: Come?
2: No, tu con PayPal puoi pagare.
3: Io in teoria.
2: Ma tipo un link wired con il cavo dritto. Chi esce col wireless?
0: Tutti.
4: All in the stumps.
3: Ma che vuol dire
0: l'internazionale? Yes, yes.
3: Ma che cazzo è anche il workshop Mozilla? Sì, sì. Fa culo.
2: Non so io più dare.
3: Bene.
2: Link qua è zero, quindi non lo è. Modem a raggio. Metti si siti di
3: partire oggi, ma qual è la
2: approccio qui? Non zero senso tra
4: il codice.
3: Qual è la?
4: L'approccio qui.
3: A che cosa?
4: In una parola. Perché oggi no? La discussione sugli approcci si erano un po' creati. Gli approcci.
2: No.
4: Le tribù, la tribù del trick. Che approccio
3: è sembrata una
4: bella discussione. Sì, bella, dai.
3: No. Mi sento un po'
4: bella.
1: In imbarazzo. Il fatto che siamo alla fine l'acqua che fa veramente più cose.
2: Ma ci di quello lì asbesto è diverso da questi qua di Radio Cyber, no?
1: Sì.
2: Fly, fly.

0: farli.
1: Io sempre avere ragione piacevole. Cazzo dici, di devi fare il DHC più grano con l'uomo, sta cercando. Quindi tu non vai un sotto da nessuna parte. Infatti tieni questi, oh!
2: Grazie.
1: E spingili, finanziamento poi Triathlon, se no ci staccano la bolletta, porco Dio.
3: Ok.
1: 15 okay, euro, 8 CD.
3: Ok, ok.
1: 8 CD.
2: I miei dove sono?
1: Quali
2: i
1: tuoi?
2: 5.
1: Abbi fede, che 5? Sono no. 8.
2: 8. I miei 8.
1: Okay. Arriveranno. Non è
4: questo. Sì. Dio di gruppo.
2: Lascia me senza CD e io lascerò te senza qualcosa sui piedi. Adesso mi faccio vedere. Il cretino che sono. Dopo che vai adesso.
1: Quello che dovete fare.
0: No, sono passati già 40 minuti. Lui ci ha detto che sta arrivando.
5: Bella, bella, bella, contento.
2: Bella, non io mi darò il
0: tuo. No, no, non è che mi serve un'altra persona, che magari lui è già arrivato e io non c'ero. Perfetto, tu sai che mi sta
1: sentito. Ma che cazzo è che sta fumando sta merda qua? Ah, sei tu, fuori! Fuori il fumo, porco Dio! Minchia, no, pure tu, dai!
5: Ciao Italia!
1: Fai un giro, tu!
5: Hai vinto con la verità! Quando sono diventato serpiente, tuo signore non è stato muoio!
1: Un'è a me forza! Non è d'altro film, infatti questo crema!
0: Esatto!

Yeah. Okay. Okay.

0: bella strofa.
1: Dai, la carica!
2: Pensa un po' a pensare.

Questo racconta frasi del letto e litiga col fuoco.

0: meravigliosi pennarelli.
1: No, tu non l'ho visto tutto il palco.
2: Buona condotta.
0: E questo è un bellissimo pennarello?
3: No.
4: Ora facciamo la seconda volta, la prima volta, cartelle, asti.
0: E
4: io me ne devo andare al seminario.
0: Non ho capito.
4: Facciamo una cosa veloce di cambio e scambio, perché sono tre cartelle.
1: Aspettare quel gioco che sono fatti, tu stimolare il mondo, che è molto bello. Scusate, con la quarta arriva la sera. Ma non sta ancora il diavolo del foglio.
3: X.
1: Ah, ci siete arrivati a X?
3: No.
1: A X mezzi?
3: No. Siamo poi siamo arrivati a X quarti. Faccia, mio Dio. Ho finito. Cos'è?
1: Però ci lanciamo anche una suggestione da di derby.
3: Devi fare il 6. 6?
2: Che sono certo, dice? Somma 6. C'è Palermo, chi non chiede i cani. Ci sono cani, non è che è.

No,

0: space.
1: Che film?
2: Bisogna che non ci sia. Oh, già qui sono da fermi il
0: ruolo.
3: Ecco,
0: vai, vai, non lo faccio.
3: Ah, bene.
0: Ah, va a fare il
3: cerchio di Elvis. Mi dai la chiavetta?
0: Sono tre cartelle.
4: Ma io parlo di sapere spesso molesto.
3: Ma perché le aspettettate? Io mi ricordo di aver fatto tre o semplicemente due o tre file.
2: C'è qualcuno sotto.
4: Te la zicco in culo.
5: Signorina, ma lo sai che lei è veramente graziosa?
3: Dio, mi sto incasinando. Fai l'otto, otto.
5: Non so che lei è veramente graziosa. Ci posso parlare? Io sono uno che ci porta rispetto alle donne. Io le chiamo Iachino, signorina. Come si chiama? Teresa, Rosa, Giuseppina.
4: No.
3: Sto facendo quattro cose insieme, minchia, ciao! Come stai, signore? Stiamo streamando, eh?
6: State andando?
3: Sì, sì, sì.
6: Stasera
3: sto buttando su un po' di roba e ora sto copiando anche della roba.
6: Ascoltatori?
3: Ma una cinquantina più o meno.
6: Caspita.
3: Sì, sì, ci sono momenti in cui è pienissimo, momenti vabbè di notte poco. E, sì, sì. Abbiamo streamato un paio di seminari, altri li abbiamo registrati. Ora sto buttando su roba su. Sì, sì, sulla guardia. Ora sto spostando roba.
6: Sorpresa, eh? Tutta la discografia di
3: minchia,
6: Radio Silent.
3: Minchia.
6: Minchia Radio Silent.
3: Dobbiamo pagarci la bolletta, porca puttana, il poetry.
6: No, bella cosa, caspita, dobbiamo farlo anche noi.
3: Sì, c'è tutto. Wow. Ah, è un Targi Z, fantastico. Fantastico, sei una
6: persona. MP3.
3: Alcune MP3, forse c'è qualche OG pure in mezzo. Però sì, normalmente registriamo in MP3. Sì, ma quelle sono state convertite in MP3. Ok, faccio un move così la vuoto automaticamente del Targi Z.
0: Vai, basta non me la regali perché altre due carte che lo devo scaricare. Io sono Gabo.
6: Ciao, Giuse.
0: Almeno quello che resta adesso lo so. Che specchio è questa pagina? Chi sei? Cosa vuoi? Non mi interessa.
3: Sto buttando su già un po' di materiale sul sito, un po' di registrazioni, abbiamo un po' di, però che non mi ricordo la pagina. Allora, il cyber registrazione
4: morte.
3: Ok, Hackett 04. Ah, 1, 2, 3 già ci sono.
4: No, oh, mamma mia, davvero non vuol dire.
3: Cos'è? 8? Ehi, 8? Allora aspetta, adesso devi fare. Porca puttana. 6, 7, 8. Che casino. Poi ci interessa solo che riusciamo a pagare sta bolletta, poi le altre le do in giro. Che è giusto che vadano.
6: Non lo dire, se no.
3: No, ah, vabbè. 3 o 4, sì. Vediamo. Poche ma buone. Poche ma ai buoni. E questo non ce l'hai?
6: Okay.
3: È terribile.
6: Ma io già ho sulla mia directory di musica.
3: Cioè, a me sta roba piace.
6: Cose incredibilmente terribili. E anche
3: c'è lo sperimentale. Le prime cose che ho fatto sono sperimentazione di musica moderna. Che è un eufemismo per dire che è proprio.
6: Sì, sì, casino. Insomma, umore, però affascinante.
3: Sì, sì, sono esperimenti.
6: Ma qualcosa ho messo? Anche. Non mi chiedere cosa per lui.
3: Allora, sono quasi a posto.
6: Ed è anche l'ultima, perché è l'unica scritta con la minuscola. Ed è anche l'ultima. Che viene all'ultima.
3: Voi pensate di streamare, di fare qualcosa? Potremmo fare qualcosa assieme? Per me sarebbe grandioso.
6: Volentieri, volentieri. Ma qua ci sono solo io, non ho niente, non ho neanche il computer.
3: Registrazioni, cosa si vuol dire?
6: Ma tu adesso stai streamando a parte i seminari, che cosa? Vai in giro con i microfoni a chiacchierare, chiacchiere così.
3: C'è il suo registratore che stiamo usando assieme e registriamo un po' di cose. E poi vado in giro col portatile con configurazione mobile wireless fin dove arrivo. Tieni. E registrate un po' di cose.
6: Quest'antenna mai, no?
3: È abbastanza, abbastanza. Qua i muri sono spessi.
6: No. L'abbiamo fatto in occasione della seconda occupazione di Reload, ero più stato equipaggiato questo. Sì. Però sì. Con legati in cinta due microfoni radio. Sai quelli qua coreani, 20 euro. Un po' di disturbi, però. Adesso il 1° maggio facciamo radio ancora dalla Mayday. Come l'anno scorso. Quest'anno ci stanno buttando in mezzo un po' tutti, anche Radio Blog.
3: Più si è meglio, ma gran belle trasmissioni che mi sono tagliate le risate quando avete parlato del panda, dell'uccello dodo, le cose che ho sempre pensato.
6: Che panda deve morire,
3: ma che cazzo,
6: il cuore del bambù, cazzo, ma muore,
3: fantastico, ma fa il culo, insomma, cazzo vuoi.
6: No, poi adesso che c'è il mezzo il dodo che sta rimate, ormai è diventato. Cioè, tra Dodo e Bonobo vengono citati una volta.
3: Il Bonobo, questa cosa non la sapevo del Bonobo.
6: Il Bonobo, ma te l'ha sentita tutta la parte del Bonobo, eccezionale.
3: Coca-Cola, sì.
6: È nato tutto da lì, da una puntata in cui non so perché avevamo parlato del Bonobo e poi abbiamo deciso di farci
3: mito,
6: una
3: quando il mito viene rimane. Fuori. Quello mi chiedi?
6: Sì. Anche un'altra, la penultima sulla malavita lombarda, è bellissima.
3: Non l'ho sentita effettivamente.
6: Cioè un po' di musica milanese che magari non apprezzerai
3: come più. No, minchia, cosa avete messo?
6: Beh, da Svampa,
3: minchia, Nanni Svampa,
6: Giannacci,
3: che cos'era? Fai freccia in su, sì. Un momento solo che mi verso la tua cola.
6: Poi adesso che ci sono questi Dino che cazzo non è un animale da radio.
3: Sì,
6: è bravissimo.
3: Fai il 7.
6: E quest'altro Lorenzo, che è uno che lavora alla messa di Radio Popolare, tra l'altro che un giorno era venuto come ospite, si è strippato.
3: E gli è piaciuto tanto, immagino.
6: E quindi adesso con loro abbiamo, oltre che due bravi, abbiamo anche molti contatti, no? Infatti hai visto, abbiamo anche ospiti di rilievo.
3: Sì, sì, sì, la cosa si ingrandisce e questa è la cosa bella.
6: E c'è anche Ivan della Mia come ospite telefonico l'ultima volta. Vabbè, Ivan della Mia lo conoscevo anch'io. E Carlo Liva, per esempio. Intellettuale.
3: Ah no, pensavo il musicista Sergio.
6: No, scrive sulla rivista e lavora anche lui qualche volta radicolare.
3: Bene, bene, no, questa è una cosa buona.
6: Adesso
3: non ma la cosa bella in realtà è che venite.
6: È un onore di Margherita.
3: Come?
6: È un onore di Margherita per la prossima puntata sulla scienza. No. Vediamo se ci darei.
3: Parlare di lei o nel senso che.
6: No, parliamo di scienza.
3: La vorreste come ospite?
6: Telefonica, immagino.
3: E come la peccato.
4: Visto che ho mai
7: adesso lavora Radio Volare con Meridiani. Poi ricontatta lui o ricontattiamo noi.
4: Vedrò che sono
7: ma lui, cioè per dire di può intervistare anche Lumba, per dire.
3: Sì, sì.
7: Perché i contatti sono importanti.
3: Certo.
7: Ma cosa mi hai chiesto? Mi hai chiesto qualcosa?
3: Che no, dico, la cosa bella è che venite ristreamati un po' dappertutto.
7: Sì, un po' ci ristreamano e poi Radio D'Adulto rimanda via etere, lo sai, domenica. È una Radio D'Adulto comunque ha migliaia di ascoltatori.
3: Da noi peccato che non arriva, ma cioè se riusci a trovare un canale satellitare tipo quello di Radio, cos'è? Radio Popolare che va dei satelliti?
7: Anche sì, ma Radio Popolare
3: è diventata la grossa, vero?
7: Un network, un giro di... solo Radio Popolare di Milano ha tipo 30.000 autocarri. Più la pubblicità è un network grosso.
3: Pubblicità
7: sì, pubblicità
3: è un'altra cosa, diventa un'altra cosa.
7: No, beh, certo. Adesso siamo quasi, ce l'abbiamo fatta per questo studio in tortiera, abbiamo cominciato, cioè abbiamo riperniciato e
0: pavimentato.
3: Il
0: governo della rete serve?
3: Come no? Certo che serve. Che cos'è? È una registrazione? Se è una registrazione serve, sì.
0: No, non possiamo capire. Il governo della rete se lo fa, lo dico subito.
7: Alleluia!
3: Siamo in diretta, tra parentesi.
0: Bettola! Bettola che interessa.
3: Ma non capisco. Cosa intendi dire?
0: Il seminario di Vittorio Bettola.
3: Su?
0: Il governo della rete.
3: Ma se ci va di registrarlo, registriamolo. Cioè tutto quello che possiamo registrare registriamo.
0: Internet non è controllato da un unico centro, ma è governato in modo distribuito alle azioni di tante autorità diverse, nazionali e internazionali, e soprattutto alle scelte consapevoli e inconsapevoli dei suoi utenti. In questo seminario si racconteranno storie ufficiali e meno ufficiali su chi determina le leggi e gli standard della rete. Con particolare dettaglio sul governo del
3: DNS e sui processi. Andate a comprare? Andate a vendere? Tieni qua i CD.
8: Sì, però ieri non abbiamo venuto di pure o tre.
3: Sì, sì.
8: 2, 3, 7, 3 suite, una.
7: L'ho preso,
9: esatto.
3: Piangi sul discorso delle bollette perché guarda, noi stiamo piangendo lacrime.
9: La carrà mi porta anche un manifesto.
7: E tiro sul patetico.
9: Esatto.
3: No, il manifesto è, li abbiamo fatti per qua sopra, non li avete i manifesti? Ah, portateli, dai, li rifaccio, sono tutti e due.
9: Uno solo me ne serve, alla fine non è che ho
3: un uno parla di Radio Cyber, l'altro parla di asbestos merda. Ah, quindi okay. Sono tutti e due, vanno insieme.
9: Non mi hai detto solamente
0: proprio
9: e uno asbestos, vabbè.
3: Perché altri non ne avete più?
0: Proprio peggio.
8: Ah, ci vuole che dato ieri, un'altra cosa.
0: Non per caso.
3: A me.
0: Una normale e l'altra per
3: cazzo. Che cazzo è questo? Pronto. E mica si ride.
7: Direttamente di chiavetto.
3: Per ora sì.
4: Sente Dio.
7: Guarda, se riesce a venire il weekend del 21-22 maggio ci sarà la festa di Radio Bandita.
3: Ho letto.
7: L'inaugurazione dello studio, dello studio in tortiera.
3: Qua V1 è semplicemente...
0: altri sul 2 o 3, no, quello è semplice così, non è compresso. L'altro è un e il governo della rete però mica lo faccio tutto perché poi devo fare,
3: fai un po' come quel che vuoi, insomma, cioè facciamo quel che si fa, quel che si può, cazzo non so più parlare.
7: Siamo capiti,
3: facciamo un po' quel cazzo che ci pare.
0: Diciamo che Gabriella per fare sì
3: è difficile,
0: forse dovrebbe avere
3: fare radio è difficile. Tutti e due tutti qua è difficile fare radio,
7: è stressante.
3: Anzi sono un po' più furbo adesso che sto spezzettando, insomma furbo.
10: Siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
11: Lo spirito.
10: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa?
11: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
12: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
13: Sono è mezzanotte 52 di giorno 2 aprile, venerdì. In realtà sono le 22:52 GMT ed è ancora giovedì 1 aprile secondo l'ora Zulu, uguale. Siamo lì. Sono preparato su questo. E per Radio Cybernet andremo a emettere urina, una quantità notevole di urina. No, vado a pisciare con l'ovulo. A meno che non decidiamo di pisciarci addosso. Newmark, Shining e Slayer stanno facendo delle cose. Vediamo di cosa si tratta. Stanno giocando a scacchi. Vedo un re con X pezzi. Con X più N pezzi. Pallo prono. Si picchiano. Sì, è un mazzo veramente. Oddio. Rugby. Amatori Catania, Serie A, voglio dire. Non è un mazzo lui.
14: Pisciare sul sodio della
13: Massa. Massa Carrara. Ah, sì, bella cosa. Purtroppo è chiuso. Minchia, io spero di poter dormire. Perché ho la morte nel cuore. Oh, cos'è, luce? Prego, dopo di esso. Sì, io mi calatto inutilmente le palle. Ma c'è solo un bagno qui o sono due?
14: No,
13: ah, Cristo. Ah, no, ma c'è pure questo, dai.
14: No, è rotto.
13: Ah, è rotto, ci sono le feci dentro.
14: Mi chiamo Arturo e sono il primo che alla Marta ho fatto il e io sono Marco, il primo che ha fatto il cielo. Ho una gran fame di cazzo.
13: Oh, che bello. Ma c'è una quantità di scritte mostruosa.

0: tu accendi luci. Come si accende questa luce? Cos'è un cicrostile? Il rullo fecale. Ma?
1: Ma quello si accende, quello c'è uno.
0: Sì, meglio evitare. Non lo so. Una stufa? No.
1: Una bomba?
0: Un pezzo di una stufa, sì sì, vedi gli elementi che scaldano con l'isolante in mezzo. E questa dovrebbe essere fibra di amianto, che una volta si usava come isolante. Ma non fa male l'amianto, tutte stronzate. Io ci sono nato nell'amianto. La scritta più bella è io mi chiamo Gigi.
1: Se vuoi aggiungerci qualcosa c'è un pennarello.
0: No, vabbè, non c'è bisogno. Ma e quasi quasi, porco Dio, pianterei adesso. Veramente la stanchezza della morte.
1: Ma ci credo.
0: Oh, ma chi c'è qui? Vampire. Vampire con dello strano hardware in mano.
2: Però c'è Windows.
0: Oh, oddio mio. Ma perché non è mio, non può essere installato.
1: Non muoio. Ora. Oh, stai mangiando.
0: Che c'è? Cosa ridi tu?
3: Mangio la biscotta. Io mangiamo mongoloide.
0: E Dio. No, non si può sentire. Puoi solo registrare, poi finisci in un server e spegni con solo la incoming. Che viene sepolto 40 metri sottoterra su una colata di cemento armato. Con solo una incoming, illeggibile per tutti. Butti dentro la roba e rimarrà lì per sempre. Esatto, okay. Nessuno di noi ha ascoltato l'altro, ma siamo tutti due d'accordo. Questo è il bello della biodiversità. Facciamo le
2: mani.
0: E lo giriamo.
2: Prima la famiglia.
0: Esatto, stavo dicendo la stessa cosa.
2: Siamo
0: col bastone.
2: Basta!
0: Lui non li ha visti questi film in Austria, in Austria con i sattotitoli, tutti sentono i Bauten. E che ne pensi? Cosa ne pensi di questi film, questo cinema impegnato di Cipriano Maresco?
4: Che a me piace.
0: Grazie. Ho capito cosa ne pensi. Hai colto l'essenza di questo cinema.
4: Certamente.
0: C'è freddo e a me piacerebbe andare a dormire, ma non so dove. Potrei impiccarmi.
4: Prima
0: pisciarmi addosso.
1: Quindi perdere le proiezioni.
0: No, perdere le proiezioni no. Ma serve un minimo di impianto d'applicazione, perché la guerra è bello.
4: Ma
0: odio è meglio.
4: Che la proiezioniamo in aula magna.
0: Newmark? Che c'entra Newmark? Sì, ma bisognerebbe scendere in aula magna, porco Dio. Che palle. Sì, ma non possiamo fare quello che dobbiamo fare.
1: Quindi è meglio stare qui. I due altoparlanti sono i più potenti. Sono i più potenti.
0: Che cosa?
1: I due altoparlanti.
0: Ma no.
1: Ti tocca,
0: e tocca, mi tocca, mi la panza, porco Dio.
2: Porco Dio.
0: Ma 110, eh?
2: Porca madonna.
0: Che devo fare?
2: Sei il lomone che entra dalla porta.
0: Petando.
2: Petando.
0: Entra petando. Con questo registratore in mano
2: ho cacato addosso petando io.
0: Dove è scappato Lobo? Si è dileguato, è andato a petare lontano. Lontano in una nuvola di peti. Oh schifo. Fumatori stramaledetti. Faccio un giro. Vediamo un po' chi becchiamo in giro, va? però spesso, molto spesso. No, stanco morto.
5: Oh, altra gente stanca morta che arriva.
6: No, se stanca morta, se vuoi vederla devi andare di là,
0: sì.
6: Molde.
0: Ah, sì, è bello. Ben stanco.
6: Puoi sentire veramente.
0: Allora andiamo a registrare. Sto registrando a posta. Infatti. È un registratore, non è mio però. Va bene, ti aspetto qua, da. Andiamo adesso a intervistare Blicero. Come stai? Ma sopravviviamo.
7: È arrivato in pedalò?
0: Sì, intervistiamo Blicero. Come ti senti ad aver interrotto 47 volte lo streaming di Radio Cyber?
7: Benissimo.
0: Ma cos'è che non va? Io penso che il problema sia da voi, eh?
7: No, il problema è Ternepal.
0: Sì. Sì,
7: perché
0: è un
7: Ternepal non ha le palle.
0: Non... Beh, vedremo domani.
7: Domani vedremo. Domani facciamo. Quando arriva lo sculacciamo.
0: Beh, sarebbe una buona idea.
7: Quella vedrai che sarà la soluzione.
0: Giuro.
7: Ti giuro?
0: Va bene.
7: L'ultima volta abbiamo sculacciato Megabug e Winchia.
0: Ed è
7: rimasto
0: Sky
7: 2 subito.
0: Ah, bene, molto interessante.
7: Hai già cari, sono fatti così.
0: Madler.
8: Buongiorno.
0: Di qualcosa per Radio Cybernet.
8: Qualcosa per Radio Cybernet.
0: Grazie.
7: Ma ti sei evoluto, c'hai una
0: no,
7: cosa
0: non è
7: nuova.
0: Mio, non è mio. Tutto ciò che vedi.
7: Sei ricco.
0: Nuovo,
7: no, sei ricco, sei fottuto.
0: L'unica cosa nuova è questa.
7: Ti soldi con la
0: qui apro tutto.
7: Cosa? Sì, ti dico io cosa.
6: Stava su.
0: Dove è finito? Lobo si è scomparso, si è annullato di nuovo.
7: No.
0: Oh, la giacca di pelle alla Matrix. Di pelle umana.
9: Mettere le gambe. Va! Aspetta la risposta. Prendi una cosa, dietro. Prendi una cosa, torna a casa. Dietro. Va! Un'altra volta.
6: Sentite, ci sono 365 da dire. Impegno. Potresti anche dare un po' di cioccolato.
0: Anche una quantità impressionante di cioccolato. Sì, grazie. Guarda, ce n'è un pezzettino microscopico. Come? Novità? La musica? Niente, niente, niente. Da ciò che io ho.
9: Io.
0: Io. Beh, le ultime cose le avevi fatte tu.
9: No,
0: è sbaglio.
9: Avevamo fatto veramente tutto a lavorare.
0: Andiamo a vedere quegli amplificatori a valvole.
10: Sì,
0: a valvole.
10: Malatesta.
0: Ma io non. Ah, ecco, ora ci vedo. Oh, ecco la sala Malatesta che praticamente è un'aula magna. Questo è uno. Ma questo funziona.
10: Sì. Questi no.
0: E questi no? Perché no?
10: Noi non abbiamo provato ad attaccarci davanti, eh?
0: No. No, purtroppo no. Infatti. Microfono, basso, alto, funzione, acceso e poi...
10: In uscita jack già lo puoi attaccare.
0: I microfoni. Amplificatore di alta qualità, marca Geloso.
10: E poi guarda,
0: wow. Cos'è quella roba?
10: Per fare
0: le impedenze d'uscita.
10: Sì. E guarda fino a quanto è.
0: Minchia. 500 ohm, le cuffie praticamente.
11: Dormitorio.

0: Un bordello della Madonna. Minchia, però un bel posto per dormire. Avevo registrato questo russare.
1: Incredibile.
0: È una cosa, vabbè, dai, normale, non esageriamo. Io faccio cose peggiori.
1: Io non riuscirei.
0: Io sì. Cosa fanno questi due froci là sotto, secondo voi? State giocando al gioco quello là, eh? Adesso ci penso io. Telefonerò al presidente. Ma c'è corrente su questa linea?
1: Sì.
0: Funziona!
2: Ok, ho fatto esattamente la stessa cosa.
0: Qualcosa sta squillando. Bellissimo.
2: Sì, sarebbe solo da capire come cazzo funziona.
0: Sì, sarebbe da riattivare.
2: No, funziona tanto il centro all'interno.
0: Sì.
2: Ma
0: funziona il telefono.
3: Ah, devo fare le mani in terra.
0: Ma qui dovremmo mettere la bandiera.
1: Sì, con la baglietta vuota.
0: Oh, state giocando con queste cartuzze?
1: Sto spiegando però. Già fa un programma.
0: Molto interessante.
1: Con calma. Vabbè, comunque questo qua poi conquistato, poi ci sta. Le fasi sono così. La fase iniziale in cui paghi a per esempio alcuni greci hanno costo questo qua.

0: No, sai suonare.
1: Questo qua c'è lo switch che...
2: E io?
1: Come? Giù dall'infisico qua no.
0: Giù dall'infisico qua no.
1: Perché se lo devi in capo.
2: No, dai, fate... Io ho streamato finora.
3: No, funziona, è qua che non funziona.
2: Eh?
3: È qua che non funziona, su sì.
2: E che c'entro io?
3: Che
2: cazzo? Io ho l'IP preferenziale per Radio Cyber, quindi non me ne frega un cazzo se non funziona. Ricordate che io fino a oggi pomeriggio ero in denial su tutto, perché avevano invertito la regola su di me. No, mi sembra strano. Ma non c'è nessuno con la macchina.
0: No, problema sono dei cavi. Un cavo che prima c'era non c'è più.
2: Vai, fai un cavo.
1: Magari c'è
0: un cavo che era di Apolix, ora non fa più da Apolix. Ma
3: no, ma quale
2: di fare il cavo di Apolix, non lo so.
4: Qui bisogna mettere il numero, perché oggi è il numero che abbiamo visto.
2: Eccolo lì, opla!
5: Newmark, c'è bisogno di te.
2: Beh, accende, Newmark si tolse l'occhio di vetro.
0: Senti, ma...
2: Chi è della rete?
0: Dai, verranno fermati?
2: Non lo so, credo di no. Perché mi rompo i coglioni andare in giro per portarti a
0: registrare.
2: Registro qualcosa con questo che non è mio, è però uno per volta. Però questo va svuotato, bisogna...
5: Fai il seminario, ha un portatile.
2: Cioè, è un casino. Sì, in effetti chi fa il seminario potrebbe di suo registrarsi.
0: Ah, sì.
2: Però non lo fa nessuno. Io spero, insomma, faccio possibile, vediamo. Ed ecco Newmark che si arrampica per capire cosa non va. È capitato che abbiamo conseguito la vittoria.
1: Uno dice, piatto, qual è la fine? Sono
2: no, è nella frase. Ma non funziona dentro, guarda, abbiamo provato a plink, non a plink, crossato, mica crossato, carpiato alla pecorina, no.
3: Perché sono cambiato con quello sopra?
2: Perché per vedere se era lo switch, ma non va a fare lo stesso intereffetto, non dà la plink.
3: Questo prima, è questo prima stava.
2: Sì, ma è uguale, non dà la plink. Ah, non lo so. Spento quello sotto?
0: Sì.
2: E tutti i cavi che vanno sotto?
0: Sono cavi morti.
2: Sono quelli che si fottono e quelli di cui appunto non...
0: No, i cavi che si fottono.
1: Abbiamo provato anche con quello lì. Tutti i cavi lì.
2: Ma forse hanno preso il cavo di alimentazione di quello sotto.
0: Fatto sta che c'è qua qualcosa in meno.
2: È strano però, Cioè... motivo e senso
0: ha. Ora funzionerà meglio.
2: Vorrei una sua opinione sul signore.
3: Su, è un po', no, è un agnomo mongoloide, no, forse.
2: È caduto alla rete, come hai detto tutta mattina. Newmark è sempre arrampicato. E i giornalisti che gli rompono i coglioni, il microfono davanti.
3: Perché va? Qua, mica.
2: Qua che sono un giornalista, non potete picchiarmi.
3: Non lo so, però è bello vederli praticare.
1: Qua una roba.
2: Non capisco un cazzo. Troppa roba, non lo so. Sono i problemi.
0: Tutta...
2: Forse mancano proprio tre lunghe, cioè.
0: Ma quello si accende.

0: testa di cane.
1: In una astronave,
2: no,
1: in un'astronave pazzesca. Ah, si è, manca l'alimentazione del nostro sistema, sente, brito, uniamo
0: la striscia negli anni sì.
1: Infatti l'astronave con le sonde improbabili, ah ecco, è qui tutto. Tocca avevano quelle scintille, no?
2: Cano, devo rifasare.
1: Sì, sì, devo rifasare il generatore di onda quadra.
2: Si sentono male i bassi.
1: Dobbiamo rimbobinare i buffer. Non è mio, è il di Gammel. È un registratore MP3 non mio. Magari fosse mio. Comunque, registriamo.
3: Comunque Antani.
1: Sono rarissime le mie foto serie. Sono prese a mia insaputa, credo. E quante cacate hai fotografato? Io ho una foto di una cacata mia in camera mia di Abusa, su pellicola. Sì, sì. Con una strisciata di merda proprio. Tra l'altro foto appesa.
4: La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda. Beh, non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. AutomaticMeat.com, cibo per il terzo millennio.
3: Sì. Ma la Coca-Cola c'è? Ah.
5: La Coca-Cola è 2 freddi.
3: 6 freddi.
5: Cioè, non c'è i dati 10. Io
3: la suco.
5: Poi. Beh, tu hai dato 10. Tu hai dato 8.
6: Idiota, ma questo non è un panino, sono tosco.
5: Sono sia panini che tosco.
6: Sì, quello qua, questo è gigantesco, è un panino enorme. Sono 8 tosco messi assieme.
5: 10 panini ci sono.
7: 2 panini intanto.
5: Questo è quello di tipo mero.
7: Panini?
8: Panini, sì.
7: Ma manco un panino?
5: Sì.
6: Oddio, mi levate da dietro, ma oddio!
7: Passa, passa. Dai, cazzo, non riesco a mangiare così. Ma sono un po' più grande. Non ce la faccio.
5: Siete le dati 5, vero? Sono dati 5. Ce l'hai 5 al diretto?
9: Io?
5: Aspetta, ci vedo un po'. Tu ce l'hai 5 euro?
9: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
5: guarda, guarda, guarda, guarda,
6: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
5: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
9: era un
5: tarlo un po'.
7: Ha detto conservatemi il tosto.
9: Ah, ok, qui. Mettiamo un panino in tosto, fuori.
5: Grazie, delegato, anche.
9: Vale, non su.
7: A me un panino in tosto,
5: no? Un po' in tutto, 21 panini.
6: 21 panini?
9: 121
5: cose.
7: 21 tra bicchieri dove stanno?
9: 21 colli.
7: Mi passano bicchieri.
6: 21 X.
5: Va bene.
7: Cioè tu a cena ti bevi il tè. Sì.
6: Cioè, sembra.
7: Sì, sì.
6: Le nostre rumpate.
7: Non solo, ma stream pure.
6: Le nostre dormite. Le nostre dormite.
9: Però se chiudete le imposte esterne, magari domani non ci svegliamo con la musica a palla negli occhi. Domani
10: io in palla non devo fare il turno di media che mi avresto per prendere il vengono di sabato
9: i CD.
6: Ma chi cazzo è che ti stavo facendo adesso? Non ti svegliare a me che c'è?
9: Gli altri sono lì sotto. c'è la pila.
5: Ma no, alle 8.
9: Alle 9,
5: ma è il 10.
9: Tanto io fino alle 10.
5: Non ti portare i master?
9: No, no. Ci sono segnati con la maniera rossa. Sono attenti col mio.
5: Sembra il servizio sta prendendo a pezzo.
9: No?
5: Cadagna
9: sul canale
5: di
9: tutto
5: il
9: fatto.
5: Cadagna
9: Barro.
5: Chi è? Nessuno lo
9: vuole. Sono i miei che sono in crack. Chi è? Se si sta caricando, lasciamo il pistello. Siamo smuccati con le.
5: Ti dimostrerò che sei maschio.
9: Quindi si è fatto tra i dettagli di topi. Ma che cos'è? Ancora
5: c'è quel topo?
9: No! Un bici a farlo con il coglione, che c'è il topo! Minchia!
3: Adesso stai registrando?
5: Sì.
3: Quindi questo è
9: l'ultimo. Sto pure streamando.
3: Ah, ah, è grandioso.
9: No, posso fare pubblicità. Non ci sono ascoltatori. Ma lo spazio non ce l'hai, per fare le cose. No, io direi che faccio non sono pochi. Comunque sì, sono tolto un linguista.
5: Fa tuo.
9: Ah, ma si scusa, la commissione a fallo.
5: Io ho visto che cazzo avrei a fare io se poi ci sono tanto 4 share.
9: Perché serve, poi se non mi sono finito di e implementare nuove cose che fanno. Non puoi implementare nuove stronzate. Che nessuno userà mai.
5: No, implementerò la tua roba degli
9: esperti. I tasti.
5: Esatto.
9: Bene, è il momento di smutandarsi.
5: Quello degli altri.
9: Cioè ce l'ho la mia persona,
5: mi stai insegnando.
9: Vale.
5: E il cazzo nel testo. Inventariato così risparmio più. Risparmio ci rimarchi.
9: La testa, guarda il disegno di Ivano. Due palle è un cazzo nel testo.
5: Scusa?
9: Il disegno di Ivano Nottuni. Due palle è un cazzo nel testo.
5: Però ricordo che non sto parlando. Sono i fuori del cazzo.
9: Il mio cellulare
5: ti porta quando ci chiamati
3: aspetta la fila dei cibi infatti ci ho chiamato no
9: che sono le 3.40 ragazzi
3: vado a fare in culo
5: lo faccio con un colore ebano
9: colore negro
3: e buono
5: vabbè io vado un po' a cazzeggiare torno lo stesso immagino
9: cosa hai detto? Scusa, non ho capito bene.
5: Il canale si finisce a fare e fare il suo video.
3: Comunque domani viene Paschi.
9: Ah beh.
3: Quindi attenzione all'umorismo.
9: Quindi non posso andare in Italia. Ma in Italia non è così.
5: Grazie. E dentro lo sentite grazie.

0: 공유입니다.
1: 뭐가 공유 공유입니다.
0: 이게 저 개인주의 그 사이 레인 공수형이 되다 산다 일망 그럼

0: capita per questa chiunque decidesse di fare qualcosa, che avrebbe messo
1: a un'onga, sì, dalla macchina che non gli rappresentiamo in quanto siciliano.
0: La verità c'è sempre che sono siciliano. La verità è che non si può dire che la sponda è la verità.
2: Ci aspettano le finisce di compilare, ecco,
0: mi sono dimenticato.

0: faccio di oro.
1: Porca,
0: scusa se voglio dormire, è tutto stronzo. Fascista di merda. Basta.
2: I campi di concentramento. Hitler, Mussolini, vale poi. E poi?
3: Sì, sì, domani glielo dico.
2: Ok, io faccio il fascista e tu fai il comunista. Comincio io. Stalin. Hitler. Le poi.
0: Ok, guardate. Il gatto rosso.
2: Come?
0: È insufficiente nei padri. E non so cosa dire, ma scuola che...
2: Adesso continuo a cambiare.
0: Quindi dovremmo inventare una versione di nomi positivi, chiamando comunisti, fascisti e religioni. Quindi lettera C,
2: Unione
0: Ciano.
2: Comunione, fascismo e liberazione.
0: Liberazione non c'è più.
2: Beh, ma comunione e liberazione.
0: Bello, comunismo, fascismo e religione. Invece di nuove cose citate. Poi dice lettera C, comunismo con la lettera C. C'è comunismo.
2: Cubano, Cuba. Cuba.
0: Il fascismo c'è Ciano,
2: anche Cile.
0: Cile. Come religione c'è cristianesimo.
2: Esatto, è quello che successo.
0: Lettera M.
3: Ma sì.
0: M come non hai la luce. Con la M?
3: Legge.
0: Oh, legge, ne.
3: Legge a me.
0: Nieschi, la prospettiva Nieschi. Fascismo.
3: Thank you.

0: Oggi dopo mi hanno tirato un esempio da Siena, Cina e da Pasto.
1: Il mozzarella.
0: No, cazzo. Lì ho fatto la mia.

0: Bene, sono le ore 14.45 UTC che corrispondono alle 16.45 ora italiana. Ci troviamo a Giardini Naxos, nei pressi di Taormina, e il nostro skiller ci farà sentire il rumore del corpo scannato con una coltellata. Grazie, a risentirci su Radio Cybernet.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキア、ラジオファイブルネ
3: ット。Male necessario。
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: identification number is incorrect.
1: Allora, Radio Cybernet. Oggi giorno 1, giovedì, sono le 22:15 ora italiana, le 20:15 Zulu Time. Ci troviamo a Genova e stiamo girando per il Buridda. E vediamo un po'. Ciao! Credo che ci sia assemblea, ma non so dove.
2: È in sala mensa, però non è lì.
1: Ma io odio le assemblee. In realtà sto girando per Radio Cybernet per registrare un po' di cose. Ma non penso che sia qua. Qua c'è il Land Space, siamo al primo piano. Sono spazi attrezzati per navigare. Un altro Land Space dove c'è gente che naviga. No. C'è questa assemblea, andiamo a vedere un po' di che si tratta. Prima però, giro di qua. Oh, Newmark, mi accompagni in cesso?
3: Hai paura?
1: Sì, ho molta paura. In realtà sto registrando spudoratamente e volevo registrare il rumore del cesso usato.
3: Questo è il rumore del cesso? Quanto è usato?
1: C'è gente. Ti fai i cazzi tuoi, eh?
3: No, mai.
1: Questo cesso al sapore di acido muriatico. L'acido muriatico è ovunque qui. Che bello. Sì, sì. Questo è usato, vuoi andare prima tu?
3: No, no, vai, io devo andare.
1: Ah, io devo tenere il microfono pisciando. Vuoi intrattenere i ricicli? Sì, è che è un po' complicato. Ah, che bello pisciare. Ah. No, ma io non me la tengo. Io? Su Word, con Doc, logicamente. Poi lo stampo con una stampante Microsoft Windows. Con i driver proprietari. Esatto. Su carta intestata Microsoft. No, veramente, mi sta sul cazzo l'assemblea, ho delle assemblee, mi sta sul cazzo tutto. No, sono totalmente orientato sul fare le cose, parlare meno, fare di più, vaffanculo. Effettivamente. Non so neanche dov'è questa assemblea. Scendiamo al primo piano attraversando una... Ah, è un traliccio di tubi che sostiene una delle due scale su cui passiamo. Devo dire che non è niente male. C'è Zeist in lontananza che non potrà sottrarsi al microfono di Radio Cybernet perché sa che gli tocca. Ma c'è pure Lobo.
4: Ciao.
1: Oh,
4: cos'hai in mano?
1: Registro per Radio Cybernet. Ah. Zeist, cosa ne pensi?
5: Ma dai, va bene quest'anno. Siamo una bella ostiata.
1: È una bella cosa. Il posto è bello?
5: Il posto è bello, l'ambiente è bello, siamo sempre in sonno.
1: Mamma mia, c'è Vampire.
6: Sei arrivato.
1: E allora? Mi ha detto le vicissitudini. Minchia, Radio Cybernet. Mattler.
5: Sì, vi saluto mentre registro.
7: Ti ho fatto la chiavetta.
1: Ma dai.
7: Però puoi chiavettare.
1: Mamma mia.
7: Orgasmo.
1: Già, ciao. Mi ha parlato il club di te, dice, ah no, non posso venire. Ah, sono partito, ah, mi sono dimenticato una cosa, tornare indietro.
7: Ma tu sei dimenticato lo zaino da partire alle 3. Alle 3 si è rientrati dentro Roma, al giorno si è rientrati.
1: Beh. Oh, Blicero, cosa ne pensi?
7: A noi!
1: Grazie.
7: Adesso, cosa
1: detto a noi. Ho chiesto cosa ne pensi e giustamente a noi.
7: Era un camerata.
1: Certo, ma
7: era ora.
1: E l'evoluzione è la sinistra e la destra che si incontrano. Quadratura del cerchio. Esatto, i treni uniti. E sto registrando un po' di stronzate per Radio Time. Interviste, cose così, non è mio.
7: È quello che va in MP3 poi.
1: No, purtroppo va in un formato proprietario, bisogna convertirlo in WAV da Windows e tutta una serie di altre cose. Ecco. Però vabbè. Ma io in realtà adesso scapperò da questa assemblea.
8: Stai registrando, no,
1: ecco, sì.
8: Tu devi rimanere.
1: No, non esiste.
8: Sì, tu devi rimanere.
1: Non esiste. No.
8: Durerà 5 minuti.
1: Tu dici?
8: Sì.
1: 5 minuti di assemblea?
8: È lo stato dei lavori, semplicemente dovremmo parlare.
1: The state of the art.
8: The state of the works.
1: Ah, ma qua c'è un localino.
8: Sì, c'è un locale dei comuni.
1: Fantastico. Ah, ma cosa fanno? Tutto in comune?
8: Ma no, mangiano i bambini.
1: Ma in comune?
8: Sì.
1: Ah, si sposano in comune. Bravo, io non posso applaudire, mi dispiace molto.
9: Dai, questi due.
7: No, facciamo tutta la situazione.
1: C'è una quantità di gente X.
7: Quello che possiamo fare, più o meno, state fatte.
9: Dai.
7: Lì ci sono un po' di robe che mancano, vediamo anche se quali sono, secondo me ci possono anche stanotte, in modo che domani ci sciallo per tutti. E sciallo. Vale, c'è il mio sciallo e demodè.
1: Capisco.
7: Vabbè, le cose che vengono a fare sono le buste. Uno, sono giri tutti i piani e piantare sacchi della spazzatura.
1: Sto registrando per la radio, ovvio.
10: Veniva me.
1: Sono cose che capitano. Primo piano i cessi.
7: Primo piano sono fatti o no?
1: Non mi ricordo. Sì. No, il problema è la doccia forse. La cosa più importante è la doccia.
7: La doccia c'è, sì.
1: C'è, però sepolta da animali morti.
8: Andrebbe tenuta chiusa.
7: Cosa gli hai fatto?
8: C'è la chiave della doccia, sì, sì, la chiave la tiene DHC1. La tiene DHC1?
7: Molto in zoom, di qua, vai.
1: Non so come fare. Ma se tu mentalmente io impazzisco. Sto sparando cazzate e non so che cazzo di dire. Il sonno comincia a farti sentire. Poi gli ascoltatori vorrebbero sentire l'assemblea, ma non potranno,
8: no, perché non
1: sentiranno le nostre cazzate.
7: Però sono fantastico, non è che sei lì per la
1: mia. Dubito che arrivi fino lì il microfono. Arriva fino a qui.
7: Succederà, visto che il pezzo si lamentava, aiuterà a pulire i cessi.
9: Adesso tocca a te.
7: Due mesi, cioè, potere al pezzo, ragazzi.
1: Il massacro.
7: Vabbè, invece, situazione di macchine, rete, cose varie. Cioè, da controllare gli interface point, le macchine, quelle che sono finite, quelle che sono a finire, chiuderle e pulire le point, che era un cesso.
1: Ah, quindi ci sono tre cesti. Ok.
7: La prima sta
1: facendo. Ma c'è la doccia?
7: No, due, bisogna... a controllare le macchine dei seminari e la macchina di DHC1
8: come no?
10: Bella di
1: è abbastanza problematico, eh?
5: persona.
10: Ma pingava quella macchina.
11: E poi noi al terzo piano siamo andati su, abbiamo cambiato lo switch che era un po' intortato e adesso c'è il link dappertutto. Quello che non si capisce è, se noi sono cambiate quattro reti da quando siamo qua, non si capisce qual è quella.
12: Ah, per adesso non è gratificante.
11: No, basta capire perché c'è un po' di gente che si è già collegata nella Svezia e non riesce a uscire, presumo per un livello, cioè per la questione, diciamo, sopra l'Ethernet.
13: No, c'è anche un'altra questione,
11: sono tutti in base. No, lui ci ha detto
14: che era quello che stavo su,
12: hai capito la situazione?
11: Se ci vuole si può mettere quello. Mi va controllata questa cosa qua, anche la storia di Tutti che
10: no, Durruti l'abbiamo fatta ieri, dai. Non l'abbiamo fatta ieri.
15: No, è stata staccata di quelle volte giù, perché gli altri sono...
11: Vabbè, quindi se chi ha seguito anche il gateway si passa di controllare questi ultimi fisici, così poi siamo a posto, e tutti hanno loro i fisici,
15: ma
11: c'è
15: dentro, ma
11: si
15: non
11: c'è dentro. Sì,
10: venuto in treno o no?
11: No,
10: in treno, in macchina. Dove venire in macchina? In macchina, no, in macchina.
12: In treno inizialmente. Poi vado a cagare il treno.
10: Io credo qua.
11: Poi si lascia aperto sul bind il transfer e quindi uno fa host-l e gli viene l'elenco degli host, perché più 1, 2, 3, 4, poi fa entrarci e trova quello che è. Guarda che non sono l'unico modo è così, perché l'altra degli altri abbiamo già visto che se ognuno dà il nome del suo e poi metti i cartelloni in giro non si capisce un cazzo. Quindi se ognuno dà il suo nome, quindi quello è il nome, poi gli dà il name, quello che è, e uno lo fa
10: quello che
11: è,
10: di
11: 1, 2, 3, 4, 5, quindi se capisce da solo qual è il servizio che espone quella macchina.
10: Sì, poi mandiamo, mettiamo sul sito.
11: Servizio,
10: non ricordo.
11: Altri lavori da fare, c'è la cucina, penso che la cucina è più o meno finita, se non sbaglio, vado solo montate giovedì mattina, le bombole del gas ai pomeriggi accanto.
16: Ma
11: non è un pranzo,
16: ma non è un pranzo,
11: ma non è un pranzo, 50, 100, 200 e poi la fa solo. E sugli sbattimenti più o meno ci dovremmo essere. Quanti più uno sattiva noi diciamo che non si fa spazio un po' da su, se non fai 50 ricordate c'è un po' da dire. Vabbè, uno guarda se vede il fuoco che scopre sono in giro e poi scopre che non ci sono i chicchieri che sono ancora. Comunque, prendono chi vuole, se la perché vanno, cioè adesso ormai per capire un attimo se funziona la descrizione e niente. Poi se qualcuno io dico, se qualcuno vuole venire domani alle 9:30, il tribunale c'è, il tribunale di avvisa con la compagnia di Bianca, invece la cancellazione, sabato ci vado a capire come sta succedendo il corteo. Vabbè, io penso che il corteo qua è un po' distante, c'è un bisogno di questo momento che è stata la valutazione di dicendo comunque una roba che secondo me per molti di noi ci riguarda e per molti di noi un po' come caso che il calcio è confermato con un bisogno di percezione. E anche lì c'è la gente su minimo che è anche un po' che è più il lato organizzativo di diciamo, la parata c'è 25-30 c'è un altro tempo di pure
13: MP3 sì. Simpatico oggetto
14: troppo non mio come ogni cosa di valore del resto. A me solo la merda.
13: Com'è?
14: Molto
13: rilassato.
11: Che verifichi che tutto abbia funzionato e al limite ci siamo puntati tipo alle 8:30. Mi faccio alle 8:30 qua che da te. Posso mangiare e...
14: Sì, creperò.
16: È alle 5 comunque,
17: Alle 5.
11: Ultima roba.
13: Ciao. Ciao.
14: Ciao. Come stai?
13: Molto bene.
14: Io crepo. Sono denutrito.
13: Devo far leggere questo metodo.
14: Quale?
13: Dice sta cosa, la faccio vedere.
14: Sta cosa?
13: Sta cosa? Allora, dimmi, ma io domani ho visto un negozio di...
14: Io volevo beccare Truneppa, gli dico di portarne una.
13: Se ce la fa lui, bene, se no vado domani a un negozio a comprarlo e lo fa un culo quando mi serve.
14: Sì.
13: Perché è troppo meglio che sì. Tanto... Cosa te lo faccio? Allora domani vedo quanto costa. Prendo hard disk e cosa?
14: Hard disk addirittura?
13: Almeno...
14: Sì, ti fai la macchina completa.
13: Ci vuoi fare un po' un culo.
14: Ma che cazzo devi comprare a fare la mia SIG?
13: Sì, è un anno che ce l'ho fatta.
14: Infatti, ferma, allora usala. Cristo.
13: Sì, sì. Ci vorrei.
14: Va al peto ana. Peto analog. Peto. Peto. Cibo del futuro.
13: Questo robottino su Marte si è ripiantato.
14: Ah, sì?
13: Problemi con memory card, ho fatto il bad block della flash e c'è la board, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so,
14: flash on board?
13: Flash memory, insomma, non so.
14: Anche.
13: Sarà una cosa in titanio, ioduro di stronzo.
14: Lo duro.
13: Lo ioduro di
14: stronzo. E quanti problemi hanno di leggi cosmici, cose così?
17: Dunque, ora, calma.
14: Magari ci combatti solamente a favore, per un ricordo, è meglio che si rimano. Oppure cose semplicissime che non riesci a fare, cioè, sì, sì, distrutto. Sì, sì, sì, sono talmente eterogenee queste cose.
13: Io sono di problemi.
14: Il bello è questo.
13: Non hai detto tante lettere,
14: ho visto segni volanti in corrente dentro.
13: Si diceva che l'impianto qui era di tre fasi, oppure 220, e quindi le lampadine erano 110.
14: Dio mio, ogni fase 110 volt.
18: Direttamente a loro questa visita
14: era giusto. Terrificante.
13: Prendevi il 220 e prendevi le cose da 110. E poi ci sono i due gelosi che non funzionano.
14: Non è detto.
13: Sicuramente una cazzata.
14: Le
13: valvole si accendono.
14: Ah, forse ce n'è qualcuna che non si accende.
13: Si accendono tutte.
14: Giusto.
13: La chess point va sulla rete. Certo. Così funziona?
14: Quando funziona? Ma che? Piuttosto, siccome io sto già streamando e c'è gente che mi chiede notizie, informazioni, eccetera, c'è bisogno di qualcosa di hardware. Io lancio un appello e la gente può portare qualcosa, non so, se serve uno switch in più, cose così.
13: Quelli magari ci sono sempre.
14: Switch. Stanno bene? Sì, questo sì.
17: Conosci il certo Ramusten? Oh, no, mi ha detto che era qua in giro.
15: Se mettono una nostra rete, mettono anche gli HCP, così per tutti i soldi, per gli HCP, di termina rete e stai dentro quello.
11: Un caso da cuore,
13: non so che si passa.
14: Assemblea, diciamo...

0: spiego il problema di oggi.
1: No, mi interessa.
0: Bagno è facile, no, il problema è citologico, un piccolo problema di intossicazione.
1: Sì, ho notato.
0: Io, quindi... allora.
1: Certo.
0: Il problema è questo qua, è stato che comunque, da come li hai trovati te oggi...
1: Perché io non so come pulire, capito? Perché
0: No. Cioè, da come li hai trovati te oggi a come li abbiamo trovati noi...
1: Sì, ho notato la differenza da quando sono venuto, sì, la notte col giorno.
0: C'è stata, insomma, la curva...
1: Allora, devi dare un'altra passata, devi starci attento con quella roba che avete buttato.
0: Cioè,
1: però.
0: Siamo, perché la cosa principale era disinfettare.
1: Sì, e poi pulire.
0: E tecnicamente il pulire era una cosa un po' più relativa.
2: E posso dire a modo della stazione?
0: Non lo so.
2: Voi ora fate i cessi, quindi.
0: No, i cessi no.
1: E ora magari non lo so.
0: Voce, c'è da
2: sono disperato. Per i bagni, perché là c'è la carta igienica. Ma mentre
1: venuto la mattina, non lo so.
2: Per i bagni.
1: Se ce la sentiamo anche per darci.
0: No, ma
1: ce
0: l'ho fatto io.
2: Intanto con lavoro c'è la carta, quindi la portiamo su, faccio tutti in una volta, potete andare avanti indietro per i cessi.
0: Vabbè, comunque la cosa prioritaria, perché
3: abbiamo la macchina per masterizzare.
1: Ce l'abbiamo dove?
3: Al masterizzatore, mettiamo due masterizzatori e masterizziamo più.
1: Minchia, però veloci.
3: Sì.
0: Comunque per la doccia si può dare una passata anche adesso, non è questo un problema.
1: Sì, no, io per adesso non ne ho problemi, neanche per domani al limite, ma domani la sistemiamo assieme. Per me, vabbè. Perché non so come sono rovinati i secchi, cose, stracci, come non sporcato, tutto qua.
0: Come di intossicazione di brutto proprio.
1: Anche andando semplicemente a risciare era rischioso. Acido muriatico?
0: Acido muriatico dopo canticina.
1: Una gran bella reazione.
3: In forma qualsiasi.
1: Eh no, però violenza è bello.
0: Purtroppo,
1: quello che c'era poi, voglio dire.
0: Purtroppo ecco, oggi c'è appunto parecchio stomaco.
1: Guarda che c'era la merda, sì. Cagate sul latte.
3: No, ma ci
0: Alcuni li hanno filati perché erano impraticabili, nel senso che ci vuole un chilo di dinamite, allora è impraticabile.
1: E ho visto che è chiuso guasto, ma in realtà...
0: No, non è guasto.
1: Io l'avevo visto, è orrendo.
3: È lordo.
0: C'è lì da buttare proprio tutto il cesso, perché tanto non viene più.
3: Ti portiamo su PC, vieni.
1: Dove?
3: Segui.
1: Ah, sì.
3: Calma, se no, vabbè. Però te lo portiamo su, dai.
1: Cos'è sta figata qua?
2: La mia nuova chiavetta del PB.
1: Minchia. Io ne ho una da 16 mega. Non mi ci sta niente.
2: Nulla.
1: Lui me ne ha portata una, dice.
0: Da 128.
1: Minchia. Ci sta lo spool della posta e i log di chat. E vai, così ho un sistema pulito finalmente. La monto con il CryptoLoop,
3: Quante ore è il registro?
1: 416 minuti in alta qualità e... 2000 e passa.
3: Secondi in altissima qualità.
1: No, 2000 e passa in bassa qualità. Un bel po', registra veramente un bel po'. Comunque l'assemblea è finita, vaffanculo, interrompiamo per adesso qui.
0: No.
1: Andiamo a prendere il PC.
2: Andiamo a mangiare.
1: Io ho già mangiato, ho ruttato, ho mangiato le patatine, sono stato male.
2: No,
1: PC. Come sta?
2: Direi abbastanza bene, tutto sommato.
1: La famigliola?
2: La famigliola abbastanza bene,
1: sì, tutto sommato. Sembra bimba?
2: Bimba. Cioè, però non c'è quello.
1: Poi sai. Succederà, tipo che cado dalle scale, per esempio.
4: Non mangiare perché ho visto
1: le foto. Foto, quali? Quale delle tante idiote che faccio? Mi diverto, non ci posso fare niente.
4: Quindi...
1: Il sito?
4: No, su... la casa delle tasche.
1: Ah, quella dell'estate.
4: Esatto.
1: Non abbiamo riparato i carelli.

0: Allora.
1: Ma guarda chi c'è qua. Ma chi è questo cagnetto bellissimo? E lo lasciate dentro?
2: È Sor Carlo.
1: Poverino. Carletto, Carletto, vieni qua.
2: Ah, Carlo!
1: Carlo?
0: Carlo,
1: ciao, bellissimo.
2: No!
1: Certo, certo. Esattamente bellissimo.
3: Casino,
1: bellissimo.
3: Eh? Hai visto, dai, tira fuori il portatile,
1: sei.
3: Carlo.
1: Bello, sei. Ma è bellissimo questo cane.
2: Ci trova. Ci
1: prova,
2: si impegna,
1: vai. Ma tutto sta andando. Certamente.
3: Carlo,
1: per masterizzare. Sì.
0: Ma noi possiamo masterizzare.
1: No, no, non è il caso.
3: No, vuole fargli.
0: Non con i film. Non con i film.
1: Sì, con Radio Cybernet. C'ho la collezione completa 8 CD.
3: Edizione limitata, numerata,
1: tutti gli streaming della prima trasmissione del 98 a martedì scorso.
0: Al martedì
1: scorso. Sì, ma quanti ne fai? Noi abbiamo 200 CD da masterizzare.
0: Mi frega, prendiamo anche dei DVD.
1: Abbiamo un masterizzatore.
0: DVD e poi controllo la roba.
1: 8, 7, quanti ce ne sono? Che cos'è questa macchinetta?
0: Aspetta che prendo,
1: uno Zwick che c'è strano.
3: Ce la puoi fare.
1: Fumetto è? Il Verna in culiere?
3: No.
1: Lo sperma in culiere?
3: Conosci Monti?
0: Allora.
1: No.
3: Vabbè. Comunque. Leggi di qui e poi.
1: Poi c'è altre cose, cartoni scommettici, non lo so, mia mamma non ti come capire, sono con il tiro elettrico, sono un divertimento come...
3: Ed è bellissimo, che dialogo.
1: Ora vado alla piazza del mercato prima del calare del sole, questa notizia è ben accolta, amico mio. Ma che affari hai laggiù? Cerco di combinare una spugnatura per il mio lama. Ah, tutti così. Buon amico, mi sto stancando di questo divertimento, io pure. Ma come passeremo il nostro tempo abbondante di ozi e agi? Useremo i nostri grandi veicoli americani per procurarci grandi quantità di carne e di pane. E in California vedremo donne vestite come meretrici sia nei campi che nei villaggi. Nobili amici, in che modo posso servirvi? Pranzeremo con le corna a base di pane e carne, preparate dalla vostra immonda multinazionale imperialista. E desiderate patatine come contorno? Sì, consumeremo anche queste finché saremo ingrassati come maiali prima di un banchetto. È buono comprare televisori in America. Sì, possiamo comprarne quante ne vogliamo. Questo è il VCR che scelgo col mitra. Forse dovremmo comprare il VCR che compra Rambo. Sì, quelli sicuramente sono i VCR migliori. Continua? È buono aver comprato questo VCR. Sì, abbiamo comprato questo. Guarda, l'uomo cattivo JR sta prendendo questo VCR. E Rambo ora combatte JR. Sono reso felice e anche pauroso. Rambo e JR continuano a combattere. Rambo è migliore, forte americano e vincerà. Non vedo un caso. Anche se JR è il presidente dell'America, non si prenderà il VCR. Ha imparato la sua lezione oggi, grazie. Ah, è finito praticamente. La parte in russo è finita.
3: Ma è come disegnata.
1: Sì, allucinante. Mi ricordo un pezzo di dei Simpson dove c'erano Grattacacca e Fighetto fatti in russo. Con le musiche assurde e le scritte in russo che non si capiva niente.
3: Con le pagode.
1: Sì,
3: abbiamo
1: preso
3: tutto.
1: Sì, beh.
3: Grazie
1: per tanto
3: del
1: bug. Come potrebbe piovere? Perché non metti un sacchetto di plastica sul... L'avevo già detto Newmark.
0: Magari non l'ha fatto insieme,
3: no, una cassetta...
1: Un sacchetto di plastica.
0: No,
4: scusate, ci siete dei cazzi tutti di una colata di silicone.
1: Scusa, una cacata.
3: Dai.
4: Ci sciogli, ma qui siete deficiente.
1: Cosa dai?
4: Metti il 6 sopra.
1: Te ne sbatti?
4: Vamos.
1: Y.
3: Ho fatto tutte le conclusioni però.
1: Vabbè. E cagnetto?
3: Cagnetto
1: sta fuori.
3: Fuori,
1: piccolissimo. Quanto c'ha?
3: 3 anni.
1: È bello.
2: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
4: Ciao.
1: Arrivederci, ciao.
2: Arrivederci, ciao.
0: spesso, mi raccomando.
2: Va bene.
0: E 3 km di focato.
1: Bene, torniamo alla sede. Oi, oi.
0: Fabio, stasera alle 2 di notte facciamo la retrospettiva comica film di guerra. Full Metal Jacket per ridere. Se volete partecipare. Introdurrà il maestro con una breve spiegazione perché ce lo guardiamo. Oh, entriamo in sala macchine. La sala macchine. Un'intervista agli uomini della sala macchine. È il momento della gloria per loro.
3: Oh, abbiamo messi là dietro.
1: Com'è vivere in sala macchine?
3: Mettere di sopra.
1: Com'è l'autismo in sala macchine?
3: Ha a che fare con gente che arriva e porta
1: questi giganteschi
3: armati, per cui ce n'è già una fila di ora.
1: Ormai non sapete più che cacchio fa.
3: Minati, no.
1: Allora l'appello non lo lanciamo più.
3: Vanno a toparsi in tutte le sale affinché...
1: Beh, è una gran bella sala macchina. Bello quel momento. Minchia. Sta bene. Sì. Ma il VAX è raggiungibile? Cioè, c'è su WMS?
0: No, sì, in realtà abbiamo, cioè, sia WMS che DSD.
1: Ah, DSD, sacrilegio su VAX.
0: Però si può dire, ho cominciato a scegliere il terminale, però
1: vabbè.
0: A parte quello, in realtà...
1: Al terminale Olivetti su una Vaxstation 4000, mamma mia.
0: Perché in realtà io ho il terminale digital 420. Il 420, però questo è più sì. Aggiornato, per questo affanculo porto questo.
1: Ma cosa ti sono
0: avviato di più?
1: Un altro uomo dei Vax qui tra noi.
4: È mio, 96.
1: Ma tu ne hai 42 di lasca casa, porca puttana. Tutti accesi. Con la corrente come fai?
4: Perché tutti insieme. Li abbiamo contati e sono 56 watt, 56 4200 in
1: prezzo. Dove? Là? E qualcuno ce ne esce?
4: Devi mandare qualcuno con un cazzo di cordone a caricarlo.
1: Dove?
4: Si può dire.
1: Ma un treno? Fare la spedizione via treno? Via paghiamo?
4: Sì, però considera che uno di quegli affari è così e in due si solleva.
1: Ah, perché è alto così.
4: Sono watt 4200, ma c'è anche qualche microwatt 3800.
1: Divento pazzo, io divento pazzo. Sì, darei un rene, non lo so. Poi un rene, ce lo do.
4: Ma devi venirlo a prendere.
3: Anche tu una però, dai.
4: Io sto cercando di salvarli, perché li prendono l'acqua, solo che è in casa, più di due non c'entrano.
1: Non c'è un garage qualcosa?
4: No, il mio ho acqua per 3 anni, l'abbiamo portato via, l'abbiamo acceso la prima volta.
1: Sì, mi chiamano, devo andare, ciao.
0: Via.
3: Ti ho salvato dal tippone.
1: No, niente, che tippone, mi stavo divertendo un mondo. Mi stavo divertendo un mondo. Sì, vado qua.
3: È terribile, devi metterti la
1: porta. Sì. Quella è la va. Va bene, stiamo rientrando alla sede. Nel luogo Radio Cybernet. Tessina, vuoi dire qualcosa a Radio Cybernet?
4: No,
1: perché finalmente la ascolti e ne sei protagonista.
5: Devo stare attento a non tenere il volume al massimo perché hai troppo bestemmie.
1: Come è successo prima.
5: Ma gli altri compagni della famiglia che dicono, ma cos'è questo Claudio? mamma, è un mio amico.
1: È un disperato. Mio Dio. Ma questo? Arriverà, spero, non so quando, spero presto. Abbiamo i suoi tè da parte, no? In ostaggio. Ah, sono i tuoi? Ok, è inutile. È diventato inutile, sì, clic. No. Fallo continuare, ormai continuiamo.
5: A compilare, che è la
1: vita. Che cazzo se ne frega? Fallo andare.
5: Emerge porco Dio.
1: Fallo andare. Poi.
4: Ciao. Beh, 40 minuti e di assemblea giù e varie cose. E va bene, questa registrazione finisce qui.
6: Perfetto.
7: Tutti gli access point che sono girati, non se ne trova uno usato a poco prezzo da comprare al volo, la schedina wireless, così uno viene all'hack meeting pure per acquisire. No, dobbiamo comprarle.
8: Come abbiamo visto uno viene all'hack meeting anche per acquisire.
7: C'era l'access point buttato là, scusa.
9: Non te l'ho detto tutti come da vicino, io sì. Pensavo
8: così
9: che
8: va meglio.
9: Così va molto meglio.
10: Comunque in effetti organizziamo un mercatino.
9: Oh, ma venite a Pescara tu da sotto, non salirai, non salirai mai.
6: Per cosa?
9: Non ha detto un euro del
6: camp.
9: Ma
6: non è mica Pescara,
9: vicino Pescara.
6: Ah, è vicino.
7: Scusa, ne costruire una ventina.
8: Sì, se sogniamo.
9: A me ragazzi, sì.
8: Io voglio Mosè.
6: Mi vendevo per guadagnare.
8: Mosè con le
6: mani. Come non si può dire.
9: Dai,
6: ma funziona il baratto?
8: Ma non lo so, io ho sentito
6: che non ho fatto il baratto
8: che non funzionava.
9: Dovrebbe essere vano molto, non mi ricordo.
8: Io non so dove sono messo perché ero invitato al mio matrimonio che avevo avuto in
6: infanzia. Abbiamo streamato tutto il gruppo.
8: Ci conoscevano da sotto insieme alla casa con il problema di posizione. Cioè, ci siamo fregati perché io ho subito di me. Quando parlavo io da famosa di Bavari, non parlava di tutto, non era come il padre.
7: Ma
8: pure questa
7: rinuncia
8: alla
7: loro amicizia
6: per il
8: resto. Pure adesso è stato
6: rimasto. Sì, pure ora.
11: Coddio!
9: Un po' si riesce a conciliare.
8: Ma però questa cosa non è carina, perché uno magari parla di cose un po'...
11: Cioè, se uno dice cose... tipo sbirri infami.
8: Già. Vabbè, non ci sarà nessuno collegato, ma
6: 4-5 persone da India, no, sono tante.
11: Tutti sbirri infami.
6: No, 6 persone, dai, dalla lista CNIT.
11: 4 sbirri e 2
9: No, volevo conoscere il tsunami, porca puttana, tutto la CNIT.
6: È andata via ieri. Sì, è andata via, ci siamo fatti 42 foto e è andata via, basta.
8: Andata, ma se
9: non ho foto a porno. Né lei né Chiellerino.
6: Io devo cercare quel troione di Madrid.
9: Ah, non c'è. Non c'è. Tsunami, cazzo.
8: Il nome è, ma è un antennone wireless,
6: è per il wireless
8: adattato questo.
6: Sì, wireless,
8: ma è lui, è proprio wireless lui.
6: Sì, sì. È per la scheda questo qua. L'ho presa assieme. Sì, l'antenna esterna fa tanto.
8: Fa la differenza.
6: Ma oggi è Pasqua che sono tutti in giro con la palmetta?
8: No, è la domenica delle palme.
6: Ah, ecco, è la domenica delle palme.
8: Quando Gesù parte, fa il somarello, attraversa Gerusalemme.
6: Ah, minchia!
8: È la settimana prima che dopo lo...
6: Che non inchiappettano, dici.
8: Sì.
6: Ma non si è leggermente sollevato? È la batteria, ma che ha uno spessore diverso dal CD-ROM.
9: Stavo pensando che si poteva anche prendere, fare la colletta per il flag, erano 30 euro.
6: Per?
9: Il flag al Powerbook erano 30 euro. La farò io a livello personale verso di lui regalandogli un altro.
6: Si trovano, no?
9: Sì, ogni tanto vengono fuori.
6: Cioè, mi è piaciuto perché cazzo, un power. Ma chi
9: no,
6: cazzo
9: ma è perché era massacrato, era proprio il volersi inculare qualcosa tanto per. Quello è faceva incazzare. Cioè, non è ti inculi il mio di Powerbook che ha un senso, ti inculi quello che non ha un senso.
7: Niente, io gliel'ho recuperata, gliel'ho comprata a 50.
12: Veramente sei compatito con tutti gli
6: acquisti. Come?
12: Ho partito con tutti gli admitting audio.
6: Ce l'ho io.
12: Ah, dai. La lo metti anche in linea o...?
6: Non so se ce la facciamo perché non c'è spazio. Lo stiamo vendendo per autofinanziamento bolletta del Poetry Club.
12: Se non lo volete mettere va bene, se volete spazio...
6: Spazio lo stiamo facendo su Twitter, quindi ok.
12: Ne
6: vuoi uno?
12: Potremmo metterlo sui Biblio, spiegando che cos'è.
6: Anche, per esempio.
12: Visto che ci abbiamo accontato, lo sono per la condivisione dei contenuti.
6: Che no,
12: siamo ragionati.
6: Lo vuoi uno?
12: Quanto vuoi? Quanto costa?
6: Teoricamente 15 euro, 2 euro CD. Anche 10 va bene. vieni su, dai, te lo do su.
12: Eh
6: sì. Bolletta. No, no, per la nostra bolletta stiamo vendendo CD.
4: Minchia! Radio Spess!
12: Hai
6: visto Madler?
4: No, oh aspetta, saluto.
6: Minchia, vai via già.
4: Lo so, dopo il treno, già mi devo fare dopo di lavoro.
13: Io ho scroccato un passaggio all'ultimo momento.
4: Sei un ricchione.
13: Lo so, però mi fa comodo perché ho problemi con i soldi spesi e...
6: Come tutti,
4: Lo so, io pure ho voluto fare un passaggio.
6: Vieni sopra? Ci vediamo sopra poi.
4: Cioè, a me deve mettere certi 30 euro.
6: Devo cercare Madler.
4: A me deve mettere certi 30 euro, ma 130. 30 euro. Che ce l'ho i soldi, porco Dio.
6: Quando torni in Sicilia?
4: Non lo so, perché non so più che
6: andare. Tu quando ci vieni?
12: Ma facciamo una Palermo.
13: Io voto per Palermo.
6: Sì,
4: non so più con Claudio.
12: Anche perché da prima non
4: ma torni in Sicilia?
12: No, ora torno fino a Roma. E poi domani mattina c'è un certo punto.
4: Di che?
12: Ho lasciato pure due euro. Come ci siamo domani?
13: Poi appena se ci ho trovato, perché mi hanno detto.
6: Questi schermi.
4: Mi cercavi?
6: Eh sì, per la chiavettina.
4: Minchia no.
6: Minchia boh.
13: Minchia boh, perché... Non so che ce l'ho.
6: Boh,
13: la chiavetta da questi video...
4: Imbecille, andiamo più
13: tardi.
4: Stava nel telefono. A noi dovremmo arrivare per le 8:30.
12: Guarda, io arrivo prima.
13: Beh, l'avevo trovata, stava per terra.
6: Io con il generale sì.
13: Con lo zaino.
12: Oh, senti un attimo.
6: Con l'Inps, sì.
12: Siamo rimasti, che venerdì ci vediamo e
6: andiamo
12: a Catania.
6: Come?
12: Venerdì, ci vediamo tutti a Catania, no, del
6: Purificamento. Quando?
12: Venerdì.
6: Questo venerdì?
12: Sì. L'ho detto sui ragazzi, ci sentiamo in email.
6: Non lo so se ce la faccio, perché io ho impegni con Giulia.
12: Va bene.
6: Senti, sei da Cusa, quindi, a Catania?
12: Se no, boh, vedo l'altro, io domani devo restare a Catania, Dio piacendo. Se posso, ce lo sentiamo.
6: Va bene. Che diceva Madler, non ho capito niente. Madler...
13: siccome non ci ricordiamo dove è finita quella chiavetta, perché
6: scappare.
13: Lui l'aveva al collo, poi a un certo punto l'ha mollata per terra, io l'ho raccolta...
6: domani sera, domani pomeriggio, domani mattina, non lo so sinceramente.
13: Comunque, te la spediamo.
12: Asbesto frocio, asbesto frocio.
13: Non è un frocio. Poi dentro da lui...
6: È una quasi verità. Va bene, io salgo su perché sto morendo, mi sta morendo il braccio. Con due batterie, 71%,
4: Con due batterie?
6: Sì, posso togliere il CD e metterlo la batteria.
4: Ma i pezzi portatili da dove cazzo li hai?
6: Erano tre Dell. Dell Inspiron, il Latitude C600.
4: Ma stai streamando?
6: Sì, sì.
4: Sei un coglione, asbesto sei un coglione.
6: Guarda che il microfono è qua.
12: Ah, asbesto è un coglione.
4: Anzi, un imbecille.
6: Insomma,
12: asbesto frocio.
6: Anche tu, dai.
12: Che cosa?
6: Asbesto ricchione, asbesto quello che vuoi.
12: Malato.
6: Malato di mente. Ok.
12: Ciao, signor mio.
6: Ciao, bello.
12: Asbesto sborra nel culo.
6: A tutti.
12: A tutti.
13: Sulla ruota di Roma!
6: Ciao! Mamma mia, che dolore! Paschi, stai andando via? Ah! Salgo su! Addio! Io salgo su, non so. Tu che fai? Vai a fare in culo?
12: Così. Ma prendo e parto così col portone. Sono veramente attaccato.
6: Avete spazio?
12: DNS 172.
6: Siete pieni,
12: 3112, forse qualcuno non ha.
6: Io volevo quasi fare in culo il biglietto aereo e venire giù.
12: Vabbè, devi saresti a Roma.
6: Per noi. A Roma prendo il treno.
12: Allora, ti dico, io lo farei più che volentieri. Il problema è che arriveremo a Roma...
6: Con me che faccio...
12: No, arriveremo... Io penso, non lo so, così ottimisticamente verso mezzanotte, io domani alle 8 devo essere al lavoro, cioè sarebbe una cosa finissima, però se il pomeriggio non dovesse andare a lavorare, anche perché faremmo un giro per Roma, sarebbe un po' di cose da fare.
6: La riorganizziamo, dai.
12: Però sì, certo.
14: È di dietro. No, a me l'unica cosa che mi dà fastidio dell'aereo è che ho i portatili lì e non ho le borse per mettere dentro la roba.
15: Quale portatile?
14: Quello che mi ha dato più.
9: Più questo, capito? Dovevo far entrare tutte e due nello zaino e sperare che non mi facciano casini al check-in. Soprattutto per questo.
15: Ma senti, io ti dico, con questo abbiamo portato due bagagli a mano. Scusa, due bagagli a mano volta.
9: A persona?
15: Sì, e un bagaglio a mano era una VAX. Era un VAX, un micro VAX. Quindi non penso che facciano il test.
9: Ho capito, stelle. Va bene.
15: Cioè, nel senso, dici, guardi, io non posso...
9: Mi tranquillizzi,
15: gli fai, gli fai vedere questo e dici, guardi, non lo posso mettere in una valigia,
9: d'arte.
15: È un'opera d'arte, cioè, fai il pazzo e ti dicono, sì, sì.
16: Questo vale milioni.
9: Mille milioni! Vale mille milioni!
15: Vado, capite, vanno a sedere su.
9: Non osate!
15: Non vi avvicinate.
16: È mio.
14: Vieni a volare buttato.
16: Fammi qua dubbi.
17: Le canne già questa del mattino, no?
9: Vabbè, salgo su, salgo su.
16: Caricato 100 persone.
15: Ma c'è 7 più. No,
9: tu sei uno che succhi i cazzi.
14: Eh già.
9: È giusto che ne sia consapevole.
14: Sì.
9: Tu vai via ora, no? Vai via dopo.
14: Ma è un po'.
9: Tu quando vai via?
14: Quando vai via?
9: Mad, non la trovate allora?
16: No.
9: Sig.
16: Ah, aspetta, forse.
9: Sig.
14: No, non lo prende.
9: Ti sei ricordato? Minchia!
15: Legnatile!
9: Ah, sì, sì!
16: Cancellano il rompicoglioni, che cazzo, tieni!
9: No, no, aspetta, vieni qua, che tu sia presente!
14: Allora, quando mi rutto un momento... Sono ruttato, dammi qua!
16: Ma dopo che ci ha caruti, chiedi che ci sono già...
14: Sì! Ma non la legge.
16: Io facevo ancora col traghetto magari mi posso fare.
14: Non la vedo.
16: Radice. No, ho telecamere.
14: Ok.
16: Ah,
9: no, SBA 1 dovrebbe essere. Poi che feriscono l'anno, scusa?
16: Questa è la roba di fare.
9: Che feriscono l'anno?
16: No, non è quello che pensi di portare, è quello che pensi di portare. Troppo.
9: Ma questo qua? Non mi dura fare. No, portatela e te la cancello. No?
14: Hidden, ci due punti drive.
9: No, quella è la partizione del disco.
16: Però dopo fai i compiti.
9: Allora aspetta.
16: Va bene? Perché già domenica
9: così,
16: non è ancora fatto un
9: così
16: caso.
9: Dovrebbe vedersi già. Io dicevo devo fare il cut del barra SBA. SBA 1. Per attivare un attimo il dev FS, capito?
16: Vabbè.
9: In questo momento non la sta vedendo.
16: Ma USB storage ce l'hai?
9: Sì, sì, sì, la mia pedina che ha da 16 mega la uso.
16: Questa qua funziona sicuramente closata.
14: Non mi chiede che
16: qua. Lavora dalle formato, non lo credo io.
14: Non mi chiede che genere si possa rimanere qua, il mio.
16: È marchiato.
18: Ogni mercato è il mio, il tuo e il suo.
16: E vabbè, facci vedere la
18: prima.
16: Dobbiamo mettere la dovuta.
18: Ma di che parlate? Mettere la cosa in alto. Siccome non si è fatto
19: uscire.
18: Sì? Usciamo. Però non si unisce, accetta massimo quanto mancato. Vabbè, lo metto scendere. Mettiamo no, c'è un router con la.
16: Dai, facciamo appena se non si uscire. Salve!
18: Ehi,
16: il busto, facci la
19: tua. Ehi,
18: di più. Oh, una saponetta.
16: Ma non c'è nessuno che mi dà il se ci ha configurato.
18: Ma
16: non c'è
18: una macchina
16: o
18: Ruden
16: 54. Ma anch'io lo posso fare, il problema è che non c'ho il nato installato, è un bordello, devo ricomprare il
18: perché. Ma io non posso scelto,
14: oddio.
16: No, qua lo possiamo restare portato.
17: Beh, credo che sei tu.
14: Gendù, tua mia,
18: ma c'è.
16: Ah,
18: Ma io ripeto, cioè la mascherina è
16: una wireless e una normale. Con la wireless esci tu e noi siamo tutti quanti con la cablata.
18: Non ho capito.
16: Tu vai in wireless e in escluso. Via il cavo di radio. No, via il cavo di radio.
18: No, questo è il cavo di
5: radio. Sì. Vabbè, limite mi deve dire.
16: Non ti puoi collegare.
5: Poi non mi aspettiamo.
18: Non ci conviene.
16: Perché?
18: Oh, me ne ha mancato io un po' di
16: no, è un bordello continuare la switch per uscire da te. Fai dire come non ti
18: sono più,
16: vai.
18: No, è più caldo. È in gamma. Ma è l'ultimo?
5: No.
18: Ma c'è io.
14: No? Dipende cosa intendi con il primo, cioè non mi ricordo cosa c'è nel primo.
2: Uno, sei.
14: Ma scegli tu a caso. E se sente delle gran bestemmie, cioè ti dice, vabbè, che lì c'è l'inferno. E poi se uno è soccorso, se uno è che cosa si fa? Si scatta lì, non è per te, eh? A me lo dici che ho il corso interattivo di bestemmie nel 23.
18: Quello è un cazzo rispetto
14: a quello. Ma ci sono le bestemmie creative di Jaromir?
19: Regalare per il viaggio di nuovo.
20: Mi siamo senza soldi.
19: c'era foto, per esempio.
4: Ma insomma, si esce su internet?
19: Eccolo, no. C'è qua, sto facendo da Rudy. Nice.
20: Non per essere idiota, ma quella là è
4: la togli sta merda di qua, porco Dio!
20: Se mi dà la cartina la levo. Oh, se non sai le cose del mestiere, ma
19: lascia
4: le cose del mestiere, che la canna uno se la fa nel suo corpo.
19: Ma Cristo,
4: Cristo.
20: Porco Dio.
4: Ma si bestia.
20: È colpa vostra.
4: Guarda, sono il corpo qui.
20: Ah? È colpa vostra, ricorda.
4: Mi pulisci qui.
19: Pensate che tre adesso
4: magliette, volete le magliette? Volete le magliette?
20: Sì, grazie. Io una.
21: Io pure
19: le pietre d'uscita, sì, cioè,
20: se ne io sono
19: sembra una antenna omnidirezionale, c'è una pietra di uscita
4: e questo è un'altra
19: pietra di
20: uscita,
19: in realtà con l'esterno funziona.
4: Minchia, dovrò fare gli zaini scientifici, porco Dio. Sì, mi piacerebbe veramente uscire su internet, pace e tranquillità, riorganizzare informaticamente le idee. Palermo il Grande. Minchia, voi secondo me non sareste la stessa cosa senza quel gatto.
20: Infatti.
4: Ve ne rendete conto?
20: Lo penso anch'io.
4: L'importanza di Fire Garden nella Club Palermo. Tensi di laurea. In sociologia. Siete di più? Come siete combinati adesso come club? Com'è? Z è difficile, lo so.
20: No, ma non solo quello è il problema. Che non riusciamo a coordinarci, a trovare un...
4: Tra voi qui?
22: No, non tra noi qui. Tra noi lì, più tutto...
4: Lui annuisce.
22: Vabbè, perché ci sono fuori missioni.
21: Sì, spesso
4: ma si fa quel che si può.
21: Perché si dicono le cose e poi...
22: Ma più che altro ci viene
4: difficile
22: persino organizzare una serata il giovedì
4: e non la organizzate.
22: Infatti l'abbiamo organizzata, però
4: cioè fate le cose se vi divertono, se no
22: sì.
19: Se ne avete
4: anche se dovete farle per forza vi rompete troppo coglioni, quello è il fatto.
22: Io ho piacere a fare le cose, però poi anche la gente che
19: si sta
4: domani, però
21: bene,
4: motivazioni non stai
22: dentro, infatti è proprio quello.
21: Forse sarebbe più utile
22: anche quando devi andare a dei
21: film,
22: una
21: buona
19: sì,
22: con sorriso in faccia.
4: Forse è un po' sbagliato, allora mi sembra di capire.
19: È strano,
21: non so se c'è una situazione,
19: che già quello per Catania,
4: ma trovare un posto diverso.
19: Sì,
23: trovare un nuovo posto diverso. Tu,
19: ma dipende dalle compagnie, siccome sono piccole compagnie, danno loro,
21: se non è un volare web,
22: e viceversa, non c'è dialogo, quindi personalmente il dialogo
19: è uguale,
22: quindi però comunque il livello di
4: relazione è quello che avevamo noi con
22: l'Aura, praticamente.
19: Non siamo, io non c'è,
21: sto facendo il routine.
20: Allora, il problema è che alcuni nel laboratorio per considerare quella stanza è come se fosse un buco, questo buco c'è, cioè,
22: non è ed è anche perché con la scusa che la gente viene a trovare noi, certo, comunque molto spesso
23: no, sto provando
20: sto provando
0: Invece quando si connette con freccia verde sono high ID. Quando si connette con freccia verde ti dà l'alta banda, freccia gialla. Tutto questo vai su preferenze e connessi.
20: Perché non fate come con Giordano?
0: Devi avere la 4662, i baschi 1546
1: e insultano.
0: Dalle verde libere per guardare a te.
23: Il problema
0: è stato beccato.
20: A casa fatelo.
0: Non lo sai fare gialla, sì.
23: E lo fa guardare.
0: E scrivi a tuo 10.0.0 quello che è. Due computer di serie.
1: No, nel senso che da
0: lì dopo
1: assoluta mica meglio del video foto. Se lui non trova quella non trova Edi sui
23: video. Io per averlo non più vado
1: ci trova quello capito sul
0: dice che tornerà sta provando
20: a mettere le bombe
0: forse esplodere
23: sì esatto io questo due porto
20: no perdiamo
1: questo sì.
3: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
10: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
3: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale. Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.ecstasyinternational.com.
24: A Cambridge con un registratore Bo e tu lo facevi andare su un registratore Ma in Italia. Perché qui? Perché? Perché più fortunati tra virgolette che usavano il Commodore 64 avevano un registratore, quello era, quindi come si chiama Commodoristi, io sono sui clienti tra Commodoristi, qualcun altro la mano, come si chiama?
20: Vivoco.
24: Il chiaro registratore.
1: Il dataset è 1541.
24: Pigliato il dataset, come si chiama? 1520? L'accendiamo? L'accendiamo con 1531. Allora, il più fortunato è quello più fortunato da vivere, che dava questo registratore, era uguale al tuo e quello del signor Commodore degli Stati Uniti. Però in realtà era uguale per modo di dire, perché non lo produceva tutto il signor Commodore. Quando le duplicavano, non è che le duplicavano quello, per cui ti arrivavano le cassette e molto spesso dovevi litigare un'oretta buona con il tuo bell'attimo per invitare le segnate, che quando iniziavi, la prima cosa che ti succedeva è che le tentative di farlo andare, puff, saltava fuori la molla, la testina se ne andava in giro e tu da lì a litigare. Per cui questa era la situazione tecnologica. Un giorno, una mattina ti alzi, hai il tuo specchio guardato, il tuo registratore, il tuo televisore, quindi qualità e vai, per ergonomia non scendo la parola della cosa di inventare, ma la mattina ti alzi e ti trovi uno specchio, un 128 plus 2. Poi, noi vediamo un chip sonoro, un chip per fare l'audio, tre canali mono, e poi ti giri, facevi stereo perché uno faceva di qua, uno faceva di là, e allora te lo inventavi. Tre canali mono, gli registratori integrati. Cazzo, il registratore integrato e prima finalmente abbiamo tutti i registratori uguali. No, nel 128 plus 2 c'era il buco per l'atomo, quindi non vi siete davanti al problema. Una mattina si sveglia un tizio, un perfetto sconosciuto, tal Sir Clint Sinclair, che dice: ragazzi, non me lo risolto io. E vi vendo un bellissimo oggetto che si chiama Nitro Drive. Nitro Drive, questo Nitro Drive proprio io non ne ho portato, ormai sono rari e fino a tenersi. Sono delle cassettine con dentro tipo due metri di nastro, minuscolo, però sono metà di quello delle cassette, che c'è in continuazione su se stesso. E sopra di questo, in Italia effettivamente era molto veloce, il problema dell'altro non l'avevi più, avevi il processo in genere. tutto l'Erasmus, però avevi risolto. Avevo risolto la sensibilità di questo oggetto, se ti veniva per cercare il cervello di staccare la limitazione, che non c'era il tasto o no, non c'era il resto, e te staccavi la limitazione, con dentro il microdrive, tu con il microdrive non potevi usare per tenere aperte le porte, il problema è che magari costava 50.000 lire. E soprattutto non era proprio una cosa di facilissima reperibilità, ricordatevi che proprio per la caratteristica di esserci tante macchine, un rivenditore, un distributore non è che potesse importare di tutto tutto. E lo stesso importatore, non so, la GC, che è stato per un periodo di importatore sull'intera Italia, aveva quello, l'Amstrad, la Commodore e svariati anche affarini che arrivavano e sparivano da quei sedi, c'erano dei meteore anche. Come? L'MSX è un fenomeno che tocchiamo magari qua, è un po' diverso di questo MSX. Però se qualcosa c'è anche bello. Cioè, c'erano macchie, l'esempio più plateale, anche se meno conosciuto, è l'Enterprise. Buio, questo è l'effetto meteora. Il buio. L'Enterprise è una macchia bellissima che. Il concetto in assoluto più interessante è che l'Enterprise, infilandoci una cartuccia, il concetto di cartuccia, quella che poi viene sul console, cambiava faccia. Era un Enterprise, quindi quella andava come un aspetto, mentre un'altra, in teoria, andava come un MSX. In teoria, l'Enterprise è durato 3 mesi. Ok? Il software non esiste, ho un amico che ha trovato un Enterprise in scatolato. Non è scatolato per qualcuno altro che mette, è scatolato perché chi se l'è comprato, da quello l'ha messo uno scappare, e poi l'ha guardato. Però è una bella macchina. Il motivo è piuttosto semplice. Il mercato era diverso, le macchine, gli annunci delle macchine erano qualcosa che dovevano andare, doveva essere estremamente concorrenziale, con 13 concorrenti, 14, 15, il gioco era pesante. Per cui questa azienda Enterprise, prendo loro ma tante altre, uscire e dicono, ragazzi, vi ha fatto una macchina assoluta, questa macchina assoluta ha 32K di RAM, 4 canali stereo, no mono, stereo, cioè, e ha addirittura il joystick integrato alla tastiera, ha la posizione ergonomica, gli dà dentro le carte giusto quando lo vedi. Tu lo annunci nell'83, questo gli altri concorrenti hanno 16K, stanno... che figata. Il problema è che dall'annunciarlo alla prevendita al produrlo ci sono in mezzo una cosa che si chiama pecunia, soldi. Quindi tu lo annunci, speri che ci siano le prevendite e poi lo fai. Se le prevendite non ci sono, tu aspetti un anno, per 6 mesi, aspetti un anno, aspetti un anno e mezzo. Dopo un anno e mezzo gli altri sono tutti 64K, tu c'hai una macchina da 32K e allora l'Enterprise fa, ragazzi, abbiamo 64K, costa meno di... no, non si costa meno di quegli altri, però c'è sempre le cartuccine che cambiano faccia la macchina. Il problema è che la cartuccina emula lo spettro 16K, cazzo. Vabbè, lo vediamo lo stesso. Qui la prevendita, nessuno se lo compra, anche perché tu devi fare la prevendita con macchina in mano, software dall'altra parte, perché non potevi far piene tutte le software degli altri, cioè, era il suo. Capisci che il software house è quella via lì, io non ce l'ho ancora il computer, perché non so quando lo produrrò, ma tu me lo fai il software? E quelli dicono, ascolta, ci sono 1.064.000, 1.500.000 di Spectrum, 500.000 Amstrad, tu quanto potevi vendere? 100.000. Qua, tu cominci a vendere, poi vediamo. E cominci a vendere. Ma la mia favola, dopo 3 anni dal primo annuncio, 3-4 anni dal primo annuncio, l'Enterprise esce con l'Enterprise 128K. Il problema è che 129K erano giusti per il periodo, il resto no. Il resto la macchina era finita, ce n'è un QL che era una macchina 32 bit, multitasking, con i microdrive integrati, tutto quello che mi viene in mente, questo andava con le cassette a 4 MHz, perché il gioco era finito. Poi qualche parte dell'Enterprise probabilmente avevano, non so, la sera aveva mangiato male, li ha prodotti davvero, e infatti ne hanno tutti 4 in croce, ha fatto un po' di là. Questo per darvi la tipologia di mercato, cosa che oggi non succederebbe. Capite che andare a fare gli archeologi in una situazione di questo genere è interessante, saltano fuori cose veramente strane, strane al punto tale ad essere alieni l'una con l'altra. Cioè, questo e questo sembrano costruiti su pianeti diversi, anche perché il malato di mente che ha progettato questa tastiera io da buon sinterista e amante la adoro, ok, però sono malato, cioè, devo curarmi.
6: Perché
24: queste
6: l'altra?
24: Cose qui erano fatte perché in realtà non c'era una tecnologia assestata, non esisteva il modo di fare le tastiere, ognuno si inventava qualcosa, non c'era neanche l'unità di memoria di massa assestata. Oggi noi abbiamo tutti CD, DVD, il mio è uguale al suo, il suo è uguale a quello di quello, tutti quanti li abbiamo uguali, prendiamo CD e play. Soltanto all'ambiente Spectrum, questo comodo la seconda parte perché loro l'accomodo sono stati più furbi. La computer era accettato su quelle tecnologiche diverse, ha lasciato molto aperto alle terze parti la possibilità di espandere la propria macchina, cioè sulla classe Sinclair, di espandere la propria macchina la sua possibilità agli altri, quindi sono uscite le cose più assurde, poi le vediamo per farci la risata sopra. La computer no, è stata ancora più furba, è un po' la Apple di quel periodo. No, tu hai questa macchina, il realizzatore te lo do io, lo compro da te. Il realizzatore MSI dice, cioè Sony, quanto costa? 25,20 o 410. Ma io voglio, no, questo qua prendi. Il floppy, loro ce l'hanno avuto subito alla Commodore, il 1541, quello lo conosco. Il 1541 era un mattone con dentro un floppy da 5.4, adesso vi dirò una cosa che veramente per la storia. Il floppy 1541, floppy da 5.4 del Commodore 64, andava più piano del registratore dello specchio. Non ridete, siete a ridere, c'era qualcuno che si è speso un milione e due per un floppy, poverino, magari ci vengono qualcuno in questa stanza e gli la testa da qualche parte. Allora, il 1541 era standard, però noi poveri disgraziati erano le cassette, quando si andava bene erano in turbo hard e andavamo veloci come il floppy. Come vista no, avevano un tipo di floppy che andava bene su qualcuno, a questo punto dice, noi siamo figli della serra, no, facciamo i floppy per un Sinclair. Dunque, vi lascio il più bello per l'ultimo. Il micro driver l'ho già citato, c'era per lo Spectrum, era uno standard secondo circuito di Sinclair, cioè tu c'era per lo Spectrum 48, Spectrum 128, e c'era un SQL, che era una macchina lunga così nera, buio, 68.000 per 8, non chiedo perché è troppo, è una macchina che ha, adesso qui io un ciampo, nessuno sa niente nel suo granato, è una macchina che aveva un bus d'atti a 32, spero di averlo azzeccato. Multitasking, che adesso è una roba che si chiama QDOS o Super Basic, che permetteva di lanciare più applicazioni alla volta. Scalpore della Madonna, il fatto che insieme al QL ci fossero quattro applicativi, dopo anche meglio conosciuti come Exchange o PC4, perché gli faceva la Psion. C'era la Psion e forse è meglio se facciamo così perché come era Psion allora faceva software per Sinclair, o meglio collaborava con Sinclair, non faceva software, perché erano abbastanza culo e camicia. Questi quattro software erano delle cose fuori da ogni grazia di Dio, cioè roba che ancora oggi potreste usare, vi assicuro che c'è chi li usa. Per fare un esempio che però, ci farà molto sorridere, spero che il database relazionale archive era programmabile in un linguaggio che ricordava un pochino il basic. La cosa bella è che lo zio Cliff, quando c'era le cose faceva per bene, per cui la versione italiana, questo pacchetto, che già aveva la versione italiana, aveva anche il linguaggio di programmatore in italiano. Per cui printf diventava scrivi A, la stampa A. A parte gli improperi dei programmatori QL che per anni erano andati avanti a usare la versione inglese, soprattutto perché quella versione italiana era pagatissima, era curata dalla GPC, immaginare, usavano la versione inglese e dicevano, oh, finalmente c'è una versione italiana, tutto, ma che incarico il mio applicativo? Traduci tutto, da lingua in italiano, perché tutto il linguaggio è completamente in italiano. Ma direi che è scritto come un sorgente di testo per cui non è che tu potevi precompilare poi, no, non devi scrivere. Quello era un pacchetto che aveva delle potenzialità che ancora oggi sono valide. Quindi questi quattro pacchetti, insieme al fatto che questo QL andava più veloce dei PC in quel periodo, che non necessitava di monitor, che aveva già i suoi super oggetti, cioè, galattici, micro drive, quindi niente floppy, niente arbitro, questo è un bel sonno, niente floppy, lo mettevano sul mercato e questo doveva spaccare il mondo. Magari un giorno vi spiegherò perché non lo spaccare. Da C5

0: rendere standard. Per le cose che vi ho raccontato capirete che tutto il resto del mondo Sinclair pensava solo ai dati fuoco. Allora qualcun altro si è svegliato, allora abbiamo avuto la beta, cioè un'azienda che ha deciso faccio un mio standard di floppy, beta testa, che tra l'altro è ancora molto in auge, sono girato all'est, okay, in Unione Sovietica è ancora un oggetto utilizzato. Poi c'era l'Opus Discovery, un'unità spettacolare, la scatola di ferro nera così, tu tiravi dietro lo spettro, era più grossa dello spettro, e c'era dentro il floppy per poi mettere. Poi c'era tutta una via dell'interfaccia, tipo proprio joystick, perché lo spettro non aveva la propria cosa joystick, la seriale, il floppy non era la mia specialità. Infine, poi è arrivata la tal Alan Rice e Bruce Gordon, due personaggi che avevano partecipato allo sviluppo del QL, e hanno inventato una cosa che si chiama Discalcol o Discipline. Discalcol, che è un'interfaccia che si infila sotto e dietro, alza lo spettro così e ha un'uscita floppy tra pollice e mezzo normale e standard. Poi convertita in Plus D, che era la versione più commerciale, però lì già si cominciava a ragionare, era un floppy da 3,5 e mezzo, gli attaccava quello che volevi, cioè quanto è riuscito a staccare, leggeva 720, andava certamente, forse più veloce di floppy del PC, qualche calcolo di parte sembra che fossero più veloci, aveva un sistema operativo che funzionava, era un bel sistema. Vi ho detto per ultimo l'esperimento più strano che qualcuno abbia mai fatto nella mia disciplina. Questo esperimento si chiama Buffa Drive. Era lasciato in fondo perché è spettacolare. Il Buffa Drive era un ciabattone. Il Buffa Drive era un ciabattone così, con dentro un nastro. Non era un floppy in realtà, la forma ricordava i floppy da 3 pollici. Ma dentro c'era un nastro. I Buffa Drive erano tutti almeno due, la nonna e la moglie. In Italia qualcuno l'ha comprato, giuro, non l'ho visto io, e non è una leggenda, non è come la Madonna, c'è cioè Dio così. Avevo un'affidabilità che raggiunge solo l'affidabilità del Ducati. No, era una cosa fino a piano. Cioè, io nella mia infinita ingenuità, quando ho visto un Buffa Drive, prima di vedere un Buffa Drive, ero convinto che l'unità di memoria di massa più inaffidabile nella storia dell'uomo fosse il Buffa Drive. Cioè, io non avevo capito un cazzo. Vabbè, il Buffa Drive sembrava dei worm, cioè scrivevi una volta. Attenzione, li scrivevi una volta, non detto che leggevi, li scrivevi un po' di questo. Quindi questo è un bel esperimento. Ora capirete che questo breve racconto che fa scoppiare di larità non è tanto divertente se la cliente del Buffa Drive sei tu. Tu. Perché quando andavi a scuola dopo bellissimo Buffa Drive dici, oh, c'è un programma nuovo che è una figata, che lo leggi solo tu però. Perché lui si è comprato il beta disc, lui si è comprato l'Opus Discovery, lui ha dato il micro drive giù e standard. Lui si è comprato l'MGT, il Plus D o di scarico quello che è, per cui nessuno gira niente. L'effetto qual è stato? Che per spostare i programmi tra casa tua e casa sua dovevi necessariamente usare le cassette. Sistema di un'affidabilità. Affidabili magari sono anche affidabili. L'unico problema è legare con l'Asimu, non è caso di andare sul calorifero, e poi se ci sono 5 programmi sulla cassetta. Andare a prendere l'ultimo in fondo, ragazzi. Io ho visto gente passare dei pomeriggi così. Come? Ah, perché quelli dico! Sì, è vero. Il problema è che il tuo cugino, quel cornuto, tirava la cassetta senza darti giri. E allora ho visto io gente un pomeriggio per caricare. Non cos'era in quel momento, non mi ricordo già quella fica che tira il gioco in auto in quel momento. Fare. Ore, perché una cassetta da 90 minuti dura 90 minuti.
1: Io ne ho un fottio di 90 minuti, piene di software.
0: Noi poveri, senza contatore, le cassette costavano meglio una 90 che 45.
2: Ma tu te lo passavi per telefono dettandolo, mi ricordo.